0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, prima di partire in capitolo 20, vogliamo vedere brevemente in capitolo 19, perché ci siamo fermati in versetto 30 la settimana scorsa. Puoi togliere l'eco di questa cosa? Leggiamo versetto 30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e le fossero portate via. Allora, è importante di capire esattamente che giorno è stato ucciso nostro Signore. E perché è importante? Perché i non credenti sanno contare. Venerdì, come viene chiamato venerdì scorso qui in Italia? Venerdì Santo, giusto? Perché la tradizione, in molte chiese cristiane, anche protestanti, quindi non sto dicendo questo per martellare un'unica denominazione o movimento, però tradizionalmente in molte chiese cristiane si insegna alla gente che Gesù è stato crocifisso il giorno di venerdì, giusto? Perché la Bibbia, abbiamo letto, parla del fatto che era il giorno della preparazione prima del sabato. Ok? Quindi sembrerebbe che è venerdì con una lettura leggera della Bibbia. Ok? Però, se giriamo un attimo, tenete un dito qui in Giovanni, nel Vangelo di Matteo, capitolo 12. Perché devo dire, io come nuovo credente, la prima volta che ho letto la Bibbia e ho letto questo passo, era un po' confuso, nuovo nella fede, non conoscevo nella Bibbia ancora, e mi ricordo anche un amico mio ha detto: ma come mai la Chiesa celebra la morte di Cristo venerdì, se Cristo ha detto io sarò sepolto 3 giorni e 3 notti? Venerdì, sabato, quanti giorni sono? 1. Sabato, domenica, 2. Uno potrebbe dire: va bene, parte di venerdì il giorno, poi sabato, poi la domenica, quindi erano 3 giorni, ma sicuramente non sono 3 notti, giusto? Quindi sembrerebbe c'è una contraddizione anche nella Bibbia. Invece non c'è una contraddizione nella Bibbia, c'è una contraddizione nella tradizione della Chiesa. E di nuovo, perché è importante? Perché i non credenti vedono queste cose e dicono, vedi che la Bibbia contraddice se stesso. Ma io ho scoperto che non ci sono contraddizioni nella Bibbia, c'è contraddizione nel nostro modo di intendere la Bibbia tante volte. E leggiamo qui in Matteo 12, versetto 40, e Gesù che sta parlando, infatti come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quindi, secondo le parole di Cristo, tutti noi crediamo che Gesù è risuscitato il giorno di domenica, oggi. Infatti oggi non è Pasqua, oggi sarebbe la festa delle primizie. Sabato, che poi coincidentalmente nel 2012, questo anno, i ebrei venerdì hanno celebrato la festa di Pasqua, il 14 di Nisan. Sabato era la festa dei pani azimi, il 15 di Nisan, e oggi è il 16 di Nisan, la festa delle primizie. Non accade sempre così. L'anno prossimo la festa di Pasqua sarà il giorno di lunedì secondo il nostro calendario, e la festa dei azimi sarà martedì e mercoledì sarà sì, quello è un po' diverso perché quello segue l'altra cosa. Comunque, per dire che sabato biblicamente non significa il giorno del calendario come noi lo conosciamo, ok? La parola Shabbat è solo, significa riposo. Ed è vero che il popolo ebraico, loro ogni settimana celebrano dal venerdì all'alba, al sabato all'alba, il Shabbat, il giorno di riposo settimanale. Però, non so se avete notato, tornando in Giovanni 19, che Giovanni descrive che il giorno dopo la preparazione, Gesù è stato crocifisso il pomeriggio del giorno della preparazione, e qui in italiano, in versetto 31, dice perché quel sabato era un gran giorno. Allora, cosa significa questo? Purtroppo le chiese tradizionali hanno visto sabato, hanno pensato il giorno della settimana, ma tutte le 7 feste di Israele in Levitico 23 sono chiamati Shabbat, giorno di riposo. Infatti, come ho già detto, l'anno prossimo, lunedì sarà la festa di Pasqua, che in ebraico è Pesach, e sarà lunedì. E martedì sarà la festa dei pani azimi, e quei 2 giorni sono 2 giorni di riposo per il popolo ebraico. Sono questi gran giorni, o nella Bibbia inglese viene chiamato proprio un alto sabato. Ok? Giriamo in Levitico 23 perché voglio far vedere voi questa realtà. Allora, in Levitico 23 abbiamo un elenco, il comandamento di Dio al popolo ebraico di celebrare ogni anno queste 7 feste, che noi sappiamo sono simboli, sono messaggi profetici riguardo il Messia. I primi 3, Pasqua, Azimi e Primizie, hanno a che fare con la prima venuta di Gesù. Pentecoste, la nascita della Chiesa, che si celebra intorno alla prima di giugno ogni anno, e le ultime 3 feste, di tromba, espiazione e capanne, vengono celebrate in autunno. Perciò io credo che il rapimento verrà in autunno. Non so l'anno e non so il giorno, ma in autunno, secondo me, biblicamente. Il rapimento della Chiesa e anche il giudizio finale accadrà in autunno. E qui in Levitico 23 abbiamo una descrizione di queste feste, come devono essere svolte, E se leggete in versetto 24, qui parla della festa delle trombe, che sarebbe il prossimo avvenimento profeticamente che dobbiamo celebrare, che raffigura, questa festa raffigura il rapimento della Chiesa. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, nel settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, un giorno di commemorazione annunciato a suono di tromba, un santo convocazione. Allora, questa parola in ebraico, riposo, è la parola sabato, Shabbat. Avrete un Shabbat solenne. Ho letto questo per farvi capire che non necessariamente questi Shabbat accadevano il sesto giorno della settimana. Potevano accadere, come l'anno prossimo, in qualunque giorno della settimana. Ma erano Shabbat, erano giorni di riposo. Allora, andando un po' indietro, sempre in Levitico, in versetto 5, nel primo mese, quindi il mese di Nisan nel calendario ebraico, che corrisponde al nostro marzo-aprile, nel primo mese, il 14° giorno del mese, tra le due sere, è la Pasqua dell'Eterno. Il 15° giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. E qui in versetto 7 descrive ancora più questa festa dei pani azimi. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi gli ebrei ancora, il giorno di Pasqua e il giorno di azimi è un giorno in cui non si può neanche viaggiare. Non si può fare nessun lavoro. Per questo il giorno della preparazione in Giovanni 19 era il giorno in cui gli ebrei preparavano il cibo, il tutto avere per queste feste. Perché poi Pasqua e azimi non si poteva fare niente. Non puoi cucinare, non puoi fare un viaggio neanche dall'altra parte della città. E poi in versetto 7, il primo giorno... scusate. In versetto 8, per 7 giorni offrite all'Eterno dei sacrifici fatti mediante il fuoco, il 7° giorno vi sarà una santa convocazione e non farete in esso alcun lavoro servile. Poi saltiamo al leggiamo il versetto 9. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele, di loro, quando entrerete nel paese che io vi do, ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Egli agiterà il covone davanti all'Eterno affinché gli siate graditi. Il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il sabato, il Shabbat. Quindi, in questo anno, oggi è il giorno delle primizie, perché è il giorno dopo l'ultima Shabbat, che era quella dei azimi. È chiaro fino adesso? Ok? Allora, torniamo in Giovanni 19.

Quindi leggendo di nuovo versetto 31, ora i giudei, essendo il giorno della preparazione, affinché i corpi non rimasero sulla croce il sabato, perché col sabato era un gran giorno. Allora, noi sappiamo, che poi non l'ho scritto qua, ma dal versetto 19, capitolo 19, versetto

Ehi. Comunque, da qualche parte qui in capitolo 19 è scritto che i giudei portarono Gesù, volevano sbrigare le cose perché era il giorno della preparazione. Ah, qui in versetto 14. Ora è il giorno di preparazione della Pasqua. Ok? Quindi in 31, quando parla del giorno della preparazione, era il giorno prima di Pasqua, quindi questo alto giorno, questo gran giorno, questo Shabbat. Quindi Gesù è stato crocifisso, secondo il Vangelo, giovedì pomeriggio, più o meno vicino all'imbrunire del sole, quando cominciava il giorno della Pasqua. Quindi venerdì era Pasqua, quell'anno, sabato era pane azimi e domenica era la festa delle primizie. Quindi 3 giorni e 3 notti. Ok? Quindi la Bibbia non contraddice se stessa. Le tradizioni contraddicono. Ma io ho visto nella mia esperienza che quando io vedo una cosa che mi sembra una contraddizione nella Bibbia, poi alla fine scopro che è solo una contraddizione nel mio modo di vederla. E anche qui le chiese tradizionali, loro vedono la parola sabato e pensano subito a un giorno della settimana, non comprendendo che poi per un ebreo non è difficile capire quello che ho appena detto. Loro sanno che ci sono questi Shabbat. Non è solo il giorno sabato della settimana. E quindi in questo modo è vera la parola di Cristo che lui è 3 giorni e 3 notti nella tomba. Ok? Allora leggiamo ancora in capitolo 19. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche l'altro, che era crocifisso con lui, ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Allora, se avete una buona memoria, questo passo è quasi identico a quello in primo Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, dove Giovanni dice che l'acqua e il sangue testimoniano perché poi era nato questa eresia che Gesù non era veramente venuto come uomo, ma era solo l'apparizione di un uomo. E Giovanni qui dice: io ho visto uscire liquido del suo corpo. Gesù era un vero uomo, l'ho toccato, e anche per questo, no, Giovanni nella prima lettera dice: noi abbiamo toccato, abbiamo contemplato la parola della vita. Cioè, io ho visto Gesù, io ho toccato Gesù, lui era un vero uomo. Quindi Giovanni era lì alla croce con altre donne. Questa cosa infatti è accaduta affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E questo è in Salmo 34, versetto 20. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, da Zaccaria. Dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque viene e preso il corpo di Gesù, ora viene che anche Nicodemo, che era in precedenza, era andato di notte da Gesù, portando una misura di mirra e di alloe di circa 100 libbre. Essi dunque, preso il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Ora nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno.
Lì dunque, a motivo del giorno della preparazione dei giudei, misero Gesù perché il suo sepolcro era vicino. Quindi questo è giovedì pomeriggio prima dell'alba. Poi abbiamo venerdì, sabato, e in versetto 1 di capitolo 20, or nel primo giorno della settimana, quindi domenica, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro, vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa, viene da Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Allora, Maria Maddalena, voglio parlare di lei questa mattina, perché parliamo della resurrezione, ma voglio parlare, cioè la resurrezione, cosa ha significato per lei, questa donna. Di qui anche Maria Maddalena, ci sono tante tradizioni sbagliate. Quanto di voi avete mai sentito che Maria Maddalena era una prostituta? Nessuno? Okay. Comunque, viene comunemente detto in tante chiese che lei era una prostituta, ma la Bibbia non dice mai che lei era una prostituta. Lei viene collegato nel Vangelo di Luca con la donna che era un peccatore, la Bibbia dice, che ha pianto e lavato i piedi di Gesù con i suoi capelli, cioè asciugato con i suoi capelli. Ma la Bibbia non dice che quella era Maria Maddalena, e per quella noi sappiamo è un'altra donna. Se giriamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, però scopriamo un'altra cosa riguardo questa Maria.

In Luca versetto 8, capitolo 8, versetto 2. E certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria detta Maddalena, dal quale erano uscite sette demoni, e Giovanni, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molti altri, le quali lo sostenevano con i loro beni. Quindi, per quello che noi sappiamo, Maria non era una prostituta, ma era una donna in grande bisogno. Non solo posseduto di un spirito, ma la Bibbia dice di sette spiriti. Allora, voi sapete che sette nella numerologia biblica è il numero della completezza. Quindi lei era completamente piena di Satana. Sette demoni. Secondo me uno bastava, ma lei aveva sette. E non posso parlare per lei perché non conosco lei, non conosco la sua storia. Ma nella mia esperienza ministeriale, la maggioranza delle persone che io ho visto possedute nella mia vita erano persone che prima di conoscere Gesù hanno vissuto vite estremamente peccaminose. E di nuovo, questa è la mia esperienza, ma quelle persone, quei pochi persone nella mia vita in cui ho pregato, ho visto il Signore anche liberare dei demoni, erano persone che frequentavo stregoni, cartomanti, erano persone totalmente buttate nell'occultismo, o droga, o prostituzione. C'è una vita non così leggermente nel peccato, ma una vita che è totalmente dato al peccato. E di nuovo, questa è la mia esperienza, ma questa esperienza mi fa capire che per diventare posseduto uno ci deve veramente provare. Cioè, si deve buttare totalmente. La maggior parte, quasi tutti quelli che ho visto io che erano posseduti, erano persone che erano coinvolte per tanti anni nell'occultismo. Sai, andare ai cartomanti, tutte queste cose di sataniche, che noi sappiamo sono sataniche. E diventano posseduti da Satana attraverso queste cose. Quindi di nuovo non conosciamo solo che lei era posseduta, però chiaramente Maria Maddalena non era quella ragazza che andava in sinagoga ogni domenica, che aveva una famiglia di credenti, cioè lei veramente conosceva cos'era le tenebre, vabbè, prima o poi ci becco, no? Lei era molto familiare con l'altro lato oscuro di questa vita. E quindi possiamo immaginare, quando lei è stato liberato da questi sette demoni, secondo voi qual era la sua reazione? Ma noi sappiamo, perché c'è una storia precedente di questo, della donna peccatrice, che entrò nella casa di Simone, cominciò a piangere i suoi piedi di Gesù e poi asciugare i suoi piedi con i suoi capelli, e Simone dentro di sé dice: "Poh, se questo uomo fosse profeta, saprei che questa donna è una grande peccatrice." Giusto? Il fariseo che giudica tutti, che guarda tutti, sono meglio di lei. E Gesù fa una domanda a questo uomo: "Secondo te, Simone, chi è perdonato, chi amerà di più, chi è perdonato poco o chi è perdonato tanto?" E lui ha risposto: "Bene, quello che è perdonato tanto." E lui disse: "Da quando io sono entrato in casa tua non mi hai baciato, non hai lavato i miei piedi, che erano usanze, era il costume normale." E chi comprende le usanze del popolo ebraico di quel tempo sa che in un certo senso Simone aveva insultato Gesù, non dando un bacio di benvenuto e non lavando i suoi piedi come era l'usanza per tutti gli ospiti che entravano nella casa di qualcuno. "Io sono entrato in casa tua, non mi hai baciato, non mi hai lavato i piedi, ma questa donna non ha smesso, no, di lavare
i miei piedi con il suo dolore, con il frutto del suo peccato, di gratitudine perché io verso di lei ho steso la mia grazia, ho steso il mio amore. È un grande esempio per noi, questa donna, che veramente ha, in un certo senso, ha sparso la sua vita come un sacrificio suave davanti a Gesù. E io credo che anche Maria Maddalena era così. Abbiamo già letto qui in versetto 3 che Maria era, in versetto 2 che lei era liberata da 7 demoni del Signore, e in versetto 3 che lei sosteneva Gesù e i discepoli con le sue finanze. Lei manteneva Gesù e tutta la sua truppa evangelistica con la sua busta paga. E lì, fratelli, dove vediamo, no? Siamo credenti o non siamo credenti? Quando tocca il denaro, siamo pronti a sacrificare per nostro Signore? Non dire amen o mi. Però è lì dove si vede che siamo credenti o meno nella realtà. Non parlo solo di dare denaro della busta paga, ma tu vedi, fratelli, che si danno da fare per il Signore, per la sua opera, perché loro hanno capito quanto sono stati perdonati. Chi è contento solo a scaldare la sedia la domenica, secondo me ha capito ben poco ancora di quello che Gesù ha fatto per loro. Perché se eravamo prostituti, omicidi, o se eravamo chierichetti in chiesa, tutti andavamo all'inferno se non per la grazia di Dio. Tutte le nostre vite erano appesi sopra il fuoco eterno. Tutti noi eravamo appesi sopra una separazione eterna da Dio, dalla sua presenza. E Gesù è sceso qui in questa terra, il primo missionario, a dare la sua vita in riscatto per noi. E Maria Maddalena ha capito questo. Perché il suo credere non era solo bla bla bla con la bocca, era anche una cosa reale. Lei sosteneva Gesù con i soldi, lei era una discepola. Tante volte noi pensiamo ai discepoli solo uomini, ma Gesù aveva discepoli donne. Infatti, tornando in Giovanni, in capitolo 19, vediamo in versetto 25, tutti i discepoli, cioè tutti gli apostoli, erano scappati, giusto? Quando Gesù fu arrestato, scapparono. Giovanni è l'unico discepolo che ha seguito Gesù dentro, davanti al Sinedro. Pietro, sappiamo, era anche lui un po' seguiva da lontano, e poi conoscete già come è andato a finire per Pietro. Ma Giovanni è l'unico discepolo che è rimasto con Cristo attraverso tutto, e perciò noi sappiamo che cosa è accaduto, perché lui era testimone oculare delle parole di Pilato, del Sinedro e del nostro Signore. E qui in versetto 25 vediamo che Giovanni non era solo lì ai piedi della croce, ma c'era anche delle sorelle. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre, quindi Maria, la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. Tante Maria, chissà perché. Tre Maria. E non è a caso che lei era con Gesù alla fine. Gli apostoli dove erano? Solo Giovanni c'era. Ma lei era un seguace di Gesù e lei ha seguito Gesù fino alla fine. E poi sicuramente avete sentito le cose blasfeme che dicono, quel film blasfema, non mi viene neanche in mente, il Signore mi ha cancellato il...
Esatto, Codice di Vinci, che è una storia totalmente inventata, voi sapete questo, no? Che dice che Maria Maddalena era la moglie di Gesù, poi ha avuto anche il figlio del Signore. Maria Maddalena non era la moglie di Gesù, ma lei era un seguace di Gesù, lei credeva in Gesù. Gli apostoli avevano paura, erano scappati. E magari anche lei aveva paura. Però il suo amore per Cristo non l'ha fermata. Lei non ha abbandonato Gesù nel suo momento più difficile. Ma lei lo è stato vicino. E per questo io credo che a lei è stato dato il privilegio di essere il primo testimone della sua resurrezione. Perché non è stato uno degli apostoli che Gesù è apparso per prima. È stato a lei. E vogliamo leggere la storia qui in capitolo 20. Quindi lei era andata a chiamare Pietro e Giovanni. Versetto 2. Versetto 4, correvano tutti e due, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. Quindi Giovanni era più giovane e riusciva a correre di più. Pietro è come me, lui è metà strada già, no? E chinatosi vide i panni di lino che giacevano al sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra. Il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Esso infatti non aveva ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Quindi Pietro e Giovanni sono andati, forse era tempo di mangiare. Ma Maria, in versetto 11, rimase là. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Allora Bill Gallatin al Castello ha fatto un insegnamento bellissimo, non c'è tempo questa mattina, però il fatto che quando Maria ha guardato dentro quella tomba c'è questa specie di perché Gesù non era dentro una bara di pietra. Di solito scavavano queste caverne e poi facevano tipo un... scavavano nella pietra tipo una forma rettangolare dove veniva posato il corpo. Quindi abbiamo questa immagine, lei guarda dentro il sepolcro, vedi questo rettangolare, no, dove era posto il corpo di Cristo e due fianchi, due angeli sopra il luogo dove Gesù giaceva. E come Bill ha fatto un studio bellissimo, potete ascoltarlo sull'internet, che Maria stava guardando il propiziatorio. In Esodo 25 e 22, quando Dio disse a Mosè di fare il propiziatorio, il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, di mettere due angeli ai estremi del coperchio che si guardavano l'uno l'altro, e Dio disse che lì in mezzo e il propiziatorio, il sommo sacerdote doveva spargere il sangue dell'agnello sopra quel luogo là, e Dio disse a Mosè, solo lì io vi incontrerò. Questo è l'unico luogo dove l'uomo può incontrare Dio, sopra il propiziatorio. Allora Paolo nel libro di Ebrei ci insegna che Gesù è il propiziatorio. Il propiziatorio era un simbolo di Cristo. Quindi Maria, quando guarda nella tomba, sta vedendo, in un certo senso, la forma del
arca, questa rettangolare di pietra sotto dove c'era il corpo di Cristo, e questi due angeli ai due fianchi, e Gesù che non c'era, ma prima c'era, e non so se lei capiva cosa stava guardando, ma in un certo senso lei ha visto che in Cristo io incontrerò gli uomini, e solo in Cristo. Lui è il propiziatorio, lui è colui che ha placato l'ira di Dio per noi. Infatti il propiziatorio è il luogo dell'espiazione, dove vengono espiati i peccati dei uomini. Giovanni che ha scritto questo Vangelo, e noi sappiamo che lui è quel discepolo che Gesù amava, è quel discepolo che è corso più veloce di Pietro, lui non descrive di aver visto dei angeli. Avete notato questo? Lui e Pietro guardano dentro e vedono solo i vestiti. Ma Maria vede una cosa soprannaturale che loro non hanno visto. E anche in questo c'è una lezione importante per noi. Siamo tutti nati di nuovo, siamo discepoli per la grazia di Dio. Non c'è distinzione fra giudeo, greco, maschio, femmina, schiavo, libero. Però non tutti noi abbiamo l'intimità con Cristo che hanno gli altri. L'intimità è una cosa che noi scegliamo di avere con Gesù. Tu puoi avere tantissimo intimità con Cristo, o puoi essere soddisfatto di avere poco intimità con Cristo. Dio non ci costringe ad avere intimità con se stesso, anzi è un privilegio per noi. Siete d'accordo? È nostro privilegio. Perciò Paolo in Ebrei dice: entriamo con franchezza davanti al trono della grazia, dove possiamo trovare aiuto nel momento del bisogno. Secondo me Maria Maddalena era una donna che bramava la presenza di Dio. Lei infatti piangeva: mio Signore non c'è. Cioè, noi dobbiamo metterci nei suoi panni. Giovanni ha detto: noi non capivamo ancora che Gesù doveva risuscitare, anche se Gesù l'ha detto una dozzina di volte: io sarò ucciso, tre giorni sarò giù e il terzo giorno risusciterò. Lui non l'ha detto? Tante volte l'ha detto. Ma come dicevo, anche noi a volte siamo un po' duri da capire. Anche lei non capiva. C'è questo Messia, questo uomo che ha liberato, lei era un schiavo di Satana, Satana era padrone della sua vita, e lei ha conosciuto Gesù e Gesù le ha dato la libertà, la vera vita, e adesso lui era morto, tutte le sue speranze. Anche nel Vangelo di sempre di Luca, in capitolo 24, abbiamo la strada dei discepoli sulla strada per Emmaus. Conoscete la storia, giusto? E questi due discepoli parlano con Gesù non sapendo chi è, e dicevano: sai, noi avevamo speranza che questo era il Messia. E alcune donne hanno visto che la tomba era vuota, ma adesso, sai, è finito tutto. E quindi anche per Maria, cioè, immaginiamo il suo stato di animo. Dove è mio Signore? Cioè, lei era venuta là per curarlo, in un certo senso, il suo corpo morto, per rimettere altri ungenti, che era un'usanza. E poi qui in versetto 13, ed essi gli dissero, gli angeli: donna, perché piangi? E gli rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, egli si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù.
Essa disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Il Signore è un po', no? Dice, come Signore, perché fai queste cose, no? Cosa vuoi, Craig? Il Signore ti parla mai così? Amen. Cosa stai facendo? Cosa cerchi? Cosa vuoi? Perché sei qua? Lei, pensando che forse l'ortolano, il giardiniere, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. E Gesù le disse, Maria. Ed ella, voltandosi, disse, Rabboni, che significa maestro. E Gesù disse, non toccarmi perché sono ancora

nome Maria. Wow. E sapete che Dio conosce i vostri nomi. Gesù l'ha detto già in Giovanni 10, no? Abbiamo visto. Girate in Giovanni 10, vogliamo. In Giovanni 10, versetto 3, qui parlando del buon pastore, dice: a lui apri il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Siete contenti questa mattina che Gesù ti chiama per nome? Gesù non dice: aspetta, non dirmi. C'ho qua il tuo nome. Io sono così. Dovete avere pazienza. Ma Gesù conosce ogni nome di ogni persona qui dentro. E se tu non sei una delle sue pecore questa mattina, Gesù ti sta chiamando di diventare una delle sue pecore. Ma quando Gesù ha pronunciato il nome Maria, avete notato che il Signore può parlare Craig? A volte il Signore mi dice Craig in un modo che mi distrugge e mi guarisce nello stesso momento. Craig. Lui non mi dice cosa stai combinando, ma io capisco che mi sta dicendo. Solo il modo che mi dice Craig. Cosa stai combinando? O Craig. Non è così? Quando il Signore dice il tuo nome, Craig, ti amo. Craig, perché non credi in me? Perché dubiti di me? Non ho dato la mia vita per te? E questo vuol dire essere figlio di Dio. E Gesù dice: vai dai miei fratelli, vai da Pietro e Giovanni, vai dagli altri, da Tommaso. Dire ai miei fratelli che io vado al loro Dio è il mio Dio. Perché Lui ci chiama per nome. Lui ci conosce per nome. E quando, versetto 4, ha fatto uscire le sue pecore e va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Conoscete la voce di Cristo questa mattina? Se non lo conoscete, potete conoscerlo. Gesù vuole che tu sia una delle sue pecore. Vuole che nessuno esci da questo capannone questa mattina senza avere la certezza della vita eterna. Cosa vuol dire questo? Che tu esci da questo capannone, ah sì, sono stato in chiesa, ho fatto il mio dovere davanti a Dio, sono stato a messa. No, vuol dire che uscire da questo capannone con le mani alzate e dire: Signore, solo per la tua grazia sono salvo. Non vuol dire essere migliore di nessuno, ma vuol dire che se io esco da questo capannone e vengo investito da un aereo. Avete visto l'altro giorno quell'aereo caccia che è schiantato contro i palazzi in America? Io penso che quella gente in quei palazzi, no, 5 minuti prima erano lì a bere un caffè pensando: io ancora ho 100 anni davanti nella vita, giusto? E in pochi secondi tutto cambiato. E perché uno dice: ma tu esci dal capannone, non sarai mai colpito di un aereo. Non si sa. Ma per dire che io esco questa mattina dal capannone e vengo ucciso o muoio, io so in chi ho creduto. Io so chi è il mio pastore, che mi chiama per nome. E io so che sono pronto, che sono in Cristo e ho la vita eterna. E se tu non hai questa certezza questa mattina, non uscire da questo capannone senza fare pace con Dio. A gridare con tutta la tua anima: Signore, io

0: voglio conoscere te come ti conoscevo Maria Maddalena. Io voglio sperimentare il tuo perdono, voglio sperimentare la tua grazia. Più avanti in versetto 11, qui di Giovanni 10, io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. E poi in versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna, non periranno mai, e nessuno li rapirà della mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. In obbedienza a quanto gli era stato chiesto in visione, Paolo era partito per la Macedonia con Sila, Timoteo e Luca. Sbarcati a Neapoli, i quattro missionari avevano poi raggiunto Filippi, importante città della Macedonia. Filippi era una colonia romana, aveva perciò leggi romane e i suoi abitanti erano considerati cittadini romani. Il sabato successivo al loro arrivo, uscirono dalla città per recarsi in riva a un fiume vicino, dove, stando alle voci raccolte, doveva esservi un luogo di preghiera. Vi trovarono infatti alcune donne radunate per quello scopo, alle quali Paolo e i suoi compagni testimoniarono del Salvatore Gesù Cristo. Fra le donne presenti vi era una certa Lidia, una venditrice di porpora originaria di Tiatiri, città famosa per la fabbricazione di questa tintura. Mentre Paolo parlava, il Signore aprì il cuore della donna e la rese attenta a tutte le cose che l'Apostolo diceva. Lidia credette nel Signore Gesù e si fece battezzare. Poi offrì ospitalità in casa sua ai quattro uomini e tanto fece e insisté che li costrinse ad accettare. Paolo e i suoi compagni rimasero dunque a Filippi e continuarono a predicare l'Evangelo. A Filippi viveva una giovane schiava posseduta da uno spirito indovino. Molta gente andava a consultarla e con questa attività la fanciulla procurava notevoli vantaggi economici ai suoi padroni. A un certo momento prese a seguire Paolo e gli altri tre gridando alle loro spalle: «Questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza!» La ragazza continuò con il suo ritornello per parecchi giorni finché Paolo, spazientito, si voltò verso di lei e disse allo spirito che la possedeva: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo di uscire da costei!» E lo spirito maligno lasciò subito la fanciulla. Quando si accorsero che la ragazza aveva perso ogni facoltà di indovinare, i suoi padroni se ne risentirono moltissimo, perché fino ad allora avevano avuto in lei un'ottima fonte di guadagno. Furenti, si impadronirono di Paolo e Sila e li trascinarono nella pubblica piazza davanti ai capi e ai magistrati della città. «Costoro sono giudei», dissero, «e sconvolgono la nostra città insegnando delle usanze che noi, come romani, non possiamo accettare né osservare». La folla si sollevò contro Paolo e Sila e i magistrati ordinarono che i due fossero spogliati e battuti con verghe. Dopo questo infame trattamento, li fecero gettare in prigione e raccomandarono al carceriere di fare buona guardia. I carcerieri dovevano rispondere di persona dei loro prigionieri. E l'uomo che ricevette in consegna Paolo e Sila non voleva correre rischi. Perciò li rinchiuse nella cella più interna della prigione e serrò i loro piedi in ceppi. Verso la mezzanotte, sofferenti e sanguinanti per i duri colpi ricevuti, Paolo e Sila pregavano cantando inni a Dio e tutti i carcerati potevano udirli. A un tratto, alcune violentissime scosse di terremoto fecero tremare la prigione fin dalle fondamenta. Le porte si spalancarono e le catene di tutti i prigionieri si spezzarono. Destatosi di soprassalto, il carceriere vide che le porte della prigione erano aperte. Allora, pensando che tutti i prigionieri fossero ormai fuggiti, il poveretto decise di darsi la morte lui stesso piuttosto che aspettare di riceverla dalle autorità cittadine. Aveva già sfoderato la spada per uccidersi quando Paolo gli gridò: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Il carceriere si procurò subito un lume e balzò dentro la prigione gettandosi tutto tremante ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e chiese: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» La risposta fu breve e meravigliosa: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, e così pure la tua famiglia». Paolo e Sila
annunciarono a lui e a quelli di casa sua l'Evangelo della salvezza, e tutti credettero nel Signore. Il carceriere si prese cura dei due prigionieri e lavò le loro piaghe. Poi si fece battezzare con i suoi familiari. Infine li portò nel suo alloggio e fece preparare delle vivande, e tutti si rallegrarono insieme nel Signore. Il mattino dopo, consapevoli di non avere valide ragioni per trattenere oltre Paolo e Sila, i magistrati mandarono a dire al carceriere: «Rimetti in libertà quegli uomini». Il carceriere andò subito dai due prigionieri. «Siete liberi, liberi di uscire», disse. «Andate in pace». «Eh no», rispose Paolo. «Ci hanno battuti pubblicamente e gettati in prigione senza processo, noi che siamo cittadini romani, e ora vorrebbero farci uscire segretamente? No, davvero. Vengano qui loro stessi a liberarci». Secondo le leggi romane, i cittadini romani non potevano assolutamente essere battuti o incarcerati senza aver avuto prima un regolare processo. I magistrati di Filippi si erano resi quindi colpevoli di un grave abuso di autorità. Informati della reazione di Paolo, i magistrati si spaventarono. Avevano maltrattato, senza saperlo, dei cittadini romani, e se Paolo e Sila avessero voluto, avrebbero potuto denunciarli alle autorità di Roma. La paura delle conseguenze del loro errore li fece accorrere alla prigione, dove si profusero in scuse. Poi accompagnarono fuori Paolo e Sila e li pregarono di lasciare la città. Paolo e Sila andarono a casa di Lidia per rivedere e confortare i nuovi credenti nel Signore, quindi si congedarono dai loro fratelli e partirono da Filippi.

Da Filippi, Paolo, Sila e Timoteo si recarono a Tessalonica, l'odierna Salonicco, che era la capitale di una delle quattro province della Macedonia. Luca rimase invece a Filippi per istruire e rafforzare nella fede i nuovi credenti nel Signore Gesù. Lo comprendiamo dal fatto che Luca, autore del libro degli Atti degli Apostoli, smette a questo punto di usare il pronome noi e riprende la terza persona plurale. A Tessalonica i giudei avevano una sinagoga e Paolo, come era solito fare, vi si recò in giorno di sabato per discutere e spiegare le scritture, dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. «E questo Gesù che io vi annuncio, diceva, è veramente il Messia di Dio». Fece questo per tre sabati di seguito e alcuni giudei, molti greci e anche un certo numero di nobildonne credettero nel Signore Gesù. A Tessalonica si formò così una chiesa. Nel vedere che molti accettavano la nuova predicazione e si convertivano al Signore Gesù, i giudei che avevano respinto il messaggio di Cristo cominciarono a nutrire una sorda invidia. Animati da un odio crescente, raccolsero attorno a sé i peggiori elementi della città e se ne servirono per provocare un tumulto fra la popolazione. Poi presero d'assalto la casa di un certo Giasone, convinti che avesse dato ospitalità a Paolo e a Sila. Non trovando traccia dei missionari, afferrarono Giasone e alcuni altri credenti e li trascinarono davanti ai capi della città. «Quei tali che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua», dissero. «E Giasone ha dato loro ospitalità. Questa gente agisce in opposizione ai decreti di Cesare, perché dice che c'è un altro re, Gesù». A queste parole vi fu una certa agitazione fra il popolo ed anche fra i capi della città, ma Giasone e i suoi compagni furono rilasciati poco dopo, su cauzione. Allarmati dall'episodio, i fratelli del posto fecero partire quella notte stessa Paolo e Sila per Berea, città non lontana da Tessalonica. Appena arrivati, i due missionari si recarono alla sinagoga locale per predicare l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. I giudei di Berea erano di animo più aperto e nobile di quelli di Tessalonica e accettarono con prontezza il messaggio di Dio, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano proprio come Paolo e Sila le presentavano. In breve, sorse anche a Berea una comunità di credenti che comprendeva giudei, greci e donne nobili. La notizia di quanto il Signore stava operando a Berea giunse agli orecchi dei giudei ostili di Tessalonica ed essi si affrettarono a sopraggiungere per mettere ancora una volta in difficoltà i servitori di Dio. E vi riuscirono infatti, perché poco dopo il loro arrivo la folla era già in subbuglio e si faceva minacciosa. Temendo per l'incolumità di Paolo, i credenti di Berea lo fecero partire immediatamente e alcuni l'accompagnarono fino ad Atene. Sila e Timoteo rimasero invece a Berea per assistere e istruire la nuova comunità cristiana.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un'anziana signora italiana di nome Eugenia era fortemente attaccata alla televisione e i suoi programmi preferiti erano le storie di spionaggio. Amava infatti anche i racconti polizieschi e le storie di guerra, specialmente quelle piene di suspense, di terrore e di emozione. E una sera, come al solito, Eugenia stava guardando il suo programma preferito. La scena rappresentava la storia di uno che aveva messo una bomba a tempo in una stazione di polizia. E per aumentare la tensione si vedeva un grosso orologio con un'enorme lancetta che scandiva i secondi mancanti al fatale momento dell'esplosione. Ma improvvisamente ci fu un rumore tonante ed un lampo di luce, che però non proveniva dal film che la signora stava guardando. Infatti il tubo del televisore era esploso e l'anziana signora Eugenia morì all'istante, perché il suo cuore non aveva potuto sopportare il colpo di quella forte emozione. Per lei la finzione si era tramutata in un'amara realtà. Noi esseri umani stiamo sempre guardando qualche cosa. Le nostre menti sono piene di immagini, i nostri pensieri passano come lampi alla velocità di razzi. Timori, ansie, ricordi dei peccati, desideri insoddisfatti, azioni riprovevoli sono tutti stimoli potenti che eccitano la nostra immaginazione. La nostra mente vive 10 volte più attivamente del nostro corpo. A peggiorare le cose ci sono poi le tensioni del nostro modo di vivere moderno e il terribile peso di paura universale che rendono sempre i nostri pensieri e la nostra immaginazione ogni giorno più tristi e più depressi. Che cosa accade allora, come nel caso di quella signora italiana, quando la finzione e la realtà si scontrano? Che cosa accade quando un individuo vede realizzarsi tutti i suoi cattivi pensieri ed egli stesso vive in un mondo di grande malvagità? Alcuni hanno chiamato questo l'inferno sulla terra. Ma non è necessario sperimentare questa realtà. Amici ascoltatori, Cristo può cambiare il tuo cuore, la tua mente, la tua personalità e soprattutto egli può cambiare anche il tuo destino. Se noi ci abbandoniamo a Cristo con tutto il nostro cuore, egli cambierà completamente il nostro presente e il nostro futuro e ci darà un nuovo modo e un nuovo scopo di vivere.

Amici in ascolto, sapete che cos'è un cristiano? Se dovessimo chiedere a un selvaggio nel centro d'Africa che cos'è un cristiano, riceveremmo probabilmente la risposta: un cristiano è un uomo bianco. E se dovessimo fare la stessa domanda a un contadino cinese, è concepibile che risponderebbe un europeo o un americano. Ma per trovare la risposta alla nostra domanda sembra logico consultare la Bibbia, che è l'ispirato manuale del cristiano, e non solo per trovare una definizione del termine cristiano, ma per scoprire che tipo di individuo è o dovrebbe essere un cristiano e quali sono i suoi privilegi e le sue responsabilità. Troviamo il termine cristiano solo 3 volte nelle Sacre Scritture e fu usato per la prima volta degli abitanti della grande città greca di Antiochia, in Siria, per indicare i discepoli o i seguaci di Gesù Cristo. Prima di tutto, un cristiano è un individuo che è nato di nuovo spiritualmente. Qualche cosa di interamente nuovo è cominciato in lui, ha nuovi desideri e una via nuova e diversa da seguire. In secondo luogo, un cristiano è un individuo perdonato da Dio. Sa che Cristo ha offerto un unico sacrificio per i suoi peccati e che i suoi peccati sono stati condannati su di lui, espiati sulla croce, quale suo sostituto, e per lui ha ottenuto la redenzione, mediante il sangue del Signore Gesù che ha sparso per la remissione dei nostri peccati. In terzo luogo, il cristiano è colui che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è venuto a dimorare in lui, si è avverato in lui quello che il Signore Gesù aveva promesso ai suoi discepoli, quando disse: «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità dimorerà con voi e sarà in voi». Il cristiano quindi appartiene a Dio, il dono dello Spirito Santo è il divino suggello che lo rende di sua proprietà. Inoltre lo Spirito Santo nel credente è la caparra della sua eterna eredità e gli consente di godere almeno in parte ed in anticipo quello che godrà eternamente su nel cielo. Il cristiano inoltre sa di essere qua giù solo di passaggio, che questa non è la sua patria. Come è scritto, noi non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. E infine il cristiano sa che Gesù è il suo Signore, che è la verità, colui che non può mentire e che ha promesso: «Tornerò e vi accoglierò presso di me». L'adempimento di questa promessa, amico in ascolto, è imminente. Tutti i segni preavvisori delle Sacre Scritture che dovevano precedere il ritorno di Gesù si sono drammaticamente avverati, molti sotto i nostri occhi stessi. Il prossimo avvenimento sul divino calendario è il ritorno di Cristo. E che gioia è per i credenti! E anche per te che mi stai ad ascoltare? Caro ascoltatore, abbiamo nel breve tempo a nostra disposizione cercato di dirti quali siano le benedizioni del cristiano. Dio non desidera che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Se non sei un cristiano, o se non sei sicuro di esserlo, non perdere un altro minuto. Chiedi a Dio il perdono dei tuoi peccati, poni in Cristo la fiducia, la tua fede, ricevilo nel tuo cuore come il tuo personale salvatore. Gesù l'ha promesso e ti perdonerà e ti donerà quella pace e quella serenità che tu desideri.

Sei giovani studiosi dell'ambiente dell'Università di Olympia a Washington si sono occupati del recupero di qualche cosa come 15 tonnellate di rifiuti. Questi giovani, tra cui due ragazze, non hanno cercato di togliere tutti questi rifiuti da qualche ghetto di poveri o da una zona di mercato, ma al contrario. Queste 15 tonnellate di rifiuti, una collinetta circa con un'altezza di 6 metri, sono state rimosse dal Monte Everest. Avete capito bene, amici, dal Monte Everest, questa famosa montagna, la più alta del mondo, che ora conosciamo come la discarica di rifiuti più alta del mondo. Ogni anno, infatti, parecchi turisti arrivano a questa famosa montagna e ad ogni anno vengono disseminati sui suoi bianchi fianchi moltissimi rifiuti. Il problema ha raggiunto una tale dimensione che questi sei giovani hanno deciso di ripulire il Monte Everest senza addebitare niente a nessuno, pagando ciascuno le proprie spese, e spazzarono e ripulirono il cosiddetto tetto del mondo. Questa notizia, amici miei, conferma una cosa: l'uomo sporca. L'uomo sporca tutto ciò che tocca. C'è qualche cosa nell'essere umano che lo rende sporco, e così egli insudicia ogni cosa che tocca. Ogni cosa in cui vive, ciò che guarda, ciò che respira, non soltanto i parchi, le spiagge, le foreste, i deserti, le strade, ma ora anche la cima più alta del mondo è sporcata e contaminata dai rifiuti. Ci sono anche altre cose che l'uomo insudicia, e sono le relazioni fra uomini, sono sporcate dalla sfiducia, dalla gelosia e dall'avidità. Le relazioni fra donne sono sporcate dalla vanità, dalla inimicizia e dall'invidia. Le relazioni fra figli e genitori sono sporcate da uno spirito di ribellione, e le relazioni fra marito e moglie sono sporcate dall'infedeltà e dall'adulterio. E come nel caso del Monte Everest e dei suoi rifiuti, lo sporco ha raggiunto il massimo della relazione tra l'uomo e Dio. Questo rapporto è stato rovinato, amico, a causa del peccato. Il peccato nel cuore dell'uomo provoca una contaminazione della mente, dell'anima e della volontà di ogni individuo. Ma Cristo, soltanto Cristo, con il suo prezioso sangue, col suo unico sacrificio e attraverso la potenza meravigliosa dello Spirito Santo, può purificare, lavare, guarire tutte le fonti della nostra anima. Può guarire e purificare anche la tua, amico, se tu lo vuoi e credi nel Signore Gesù come il tuo personale Salvatore.

Nel giugno del 1888 George Eastman mise sul mercato il suo primo prodotto, una macchina fotografica semplice, molto rudimentale e poco costosa, ma che segnò l'inizio dell'industria fotografica su grande scala. Nella sua ricerca del nome per il suo prodotto, Eastman esaminò centinaia di nomi e finalmente si fermò su un nome che aveva due K, uno all'inizio e uno alla fine, e così nacque il marchio Kodak, famoso in tutto il mondo. Eastman disse di aver scelto quel nome perché era breve, facile da pronunciare, forte e allo stesso tempo non aveva nessun significato. Eastman diventò milionario con la sua industria fotografica e oggi la Kodak è uno dei marchi meglio conosciuti sul mercato mondiale. All'età di 77 anni, George Eastman si recò dal suo medico e gli chiese di segnare sul suo corpo il punto esatto dove si trovava il suo cuore. Tornato a casa, scrisse una K sul segno fatto dal medico e poi, con studiata deliberazione, prese un fucile, mise l'imboccatura della canna sul segno sul suo petto, premette il grilletto e morì. Lasciò un biglietto che diceva: «Ai miei amici, il mio lavoro è terminato. Perché aspettare?» La sua vita era stata molto simile al suo famoso marchio: forte, potente, facile da capire, ma senza significato. Il lavoro che egli aveva fatto aveva senso soltanto per questa terra e la sua età è soltanto per questa vana e materialistica società. Ma per Dio, il lavoro di George Eastman non ha avuto più valore di quello di qualsiasi altro uomo. Quando terminò il suo lavoro, si sentì più che mai ancora vuoto. Ma caro amico, c'è nella storia di un altro uomo che alla fine della sua vita ha detto: «Il mio lavoro è compiuto». E quest'uomo è Gesù, Dio fatto uomo, crocefisso sulla croce per i miei e per i tuoi peccati. Al contrario di George Eastman e di tutti gli altri uomini che sono morti, la vita di Gesù è stata piena di significato, di utilità, di vita, di potenza. La vita di Gesù e l'opera da lui compiuta sulla croce produce la vita abbondante ed eterna in tutti coloro che credono in lui. Vuoi tu, amico o amica, che mi hai ascoltato, avere questa fiducia nel Signore Gesù? Lui è pronto a donarti questa vita per l'eternità.

Socorro, un portoricano di 80 anni, si era innamorato pazzamente di Previdenzia, una donna che aveva 50 anni meno di lui, ed entrambi vivevano a Ponce, una bella cittadina del sud dell'isola. Quando lei accettò di diventare sua moglie, Socorro la colmò di costosi regali, una casa nuova e bella, completamente arredata, un conto in banca di 7 milioni di dollari, e poi vestiti, gioielli, fiori e tutto quello che lei desiderava, perché Socorro amava davvero Previdenzia. Le pubblicazioni vennero fatte regolarmente e il matrimonio fu fissato. Ma proprio all'ultimo momento la fidanzata disse no. E le ragioni da lei addotte per annullare le nozze non si seppero mai. Forse si trattava dei 50 anni di differenza di età, oppure del fatto che lei non lo amava più, o di qualche cosa d'altro. Sta di fatto che Previdenzia rifiutò il matrimonio. Il fidanzato, allora in collera, citò in giudizio la sua ex promessa sposa. Niente matrimonio, disse, niente regali. Sebbene il fatto non si fosse mai verificato prima nel Porto Rico, il giudice della Corte Suprema, Phillips Ortiz, ordinò che tutti i regali fatti a Previdenzia fossero restituiti a Socorro. Il giudice si rifece nel pronunciare la sua sentenza ad un precedente giudizio della storia romana del VI secolo, sotto il regno di Giustiniano. In un caso analogo di quei tempi, il giudice aveva sentenziato che se una ragazza accetta dei regali di valore con intenzione di matrimonio, deve restituirli e nel caso decida poi di rinunciare alle nozze. Vediamo ora, caro amico, ciò che la Bibbia dice, il libro della Divina Sapienza, ha da dirci sui comportamenti e sulle regole spirituali per tutta l'umanità. La Bibbia, usando un linguaggio simbolico, dice che nella nostra relazione cristiana Gesù Cristo è lo sposo e la Chiesa Redenta è la sua sposa, vale a dire tutti coloro che hanno posto la fiducia nel Signore Gesù. In questo senso, ogni persona che ha raccolto l'invito della salvezza è la sposa del Signore Gesù. Ora Cristo, lo sposo divino, che ha dato dei doni meravigliosi alla sua sposa, vale a dire alla Chiesa, gli ha dato la giustizia, la santità, la salvezza, gli ha dato un'intelligenza spirituale e soprattutto le ha dato una casa celeste, dove vivere per sempre in pace e nell'amore con Lui. Quando Gesù Cristo ritornò in cielo, disse che non ci avrebbe lasciato senza un consolatore e ci diede il suo Spirito Santo. Con il dono dello Spirito Santo ci ha messo a disposizione anche tanti altri doni. Egli ci ha dato tutto ciò che il nostro cuore poteva desiderare. Allo stesso modo, di Socorro con Previdenzia, con il suo amore, egli ci ha offerto tutto. Ma se l'uomo dice no all'offerta di Cristo e per amore verso altre cose non desidera avere tale relazione, allora quell'uomo non potrà mai beneficiare dei doni che Gesù ha dato. Questo perché lo vuole rifiutare. Ma se tu, amico, lo vuoi ricevere nel tuo cuore, se vuoi credere veramente nel Signore Gesù come il tuo personale Salvatore, i suoi doni saranno preziosi per te, ora sulla terra e per sempre nell'eternità.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Passiamo all'epistola di Giuda. Giuda si presenta come Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. La parola servo in greco è doulos, servo di Gesù Cristo. Ma aggiunge anche questa precisazione, fratello di Giacomo, che porta ad una speculazione molto interessante, che è in tutta probabilità corretta. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, quando Gesù inizia ad attirare grandi moltitudini, ed è detto che alcuni erano scandalizzati a causa sua, dicevano: «Ehi, noi sappiamo chi è quest'uomo. È il figlio di Giuseppe, il falegname. Non sono i suoi fratelli tutti tra di noi, Giacomo, Simone e Giuda?» Quindi se è fratello di Giacomo, questo lo renderebbe anche fratellastro di Gesù. Nel Vangelo di Marco, anche qui vengono menzionati Giacomo e Giuda come fratelli di Gesù. È un errore e un'invenzione della Chiesa Cattolica dire che Maria sia rimasta sempre vergine. È semplicemente una delle altre caratteristiche miracolose che hanno attribuito a Maria, la verginità perpetua di Maria. Ma non è scritturale. E ci viene detto che i fratelli di Gesù non credevano davvero in lui. Ed è per questo che lui dice: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E una volta, mentre Gesù stava ministrando a Capernaum e la folla continuava ad andare da lui e lui non poteva riposare, per quasi 24 ore al giorno lì a rispondere ai bisogni della gente, Maria e i suoi fratelli sono scesi a liberarlo. Pensavano che sarebbe scoppiato, che la pressione di così tante persone lo avrebbe schiacciato. Così Maria e i suoi fratelli sono venuti a salvarlo dalla folla. Solo dopo che Gesù è risuscitato, i suoi fratelli divennero credenti. E Giacomo divenne uno dei leader della Chiesa. Giacomo, fratello di Giovanni, esce presto dalla storia della Chiesa. Lui è uno dei primi martiri della Chiesa, dopo Stefano. Erode inizia a perseguitare la Chiesa e fa decapitare Giacomo. E quando vede che questo piace ai giudei, fa mettere in prigione anche Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare il giorno dopo. Ma la notte, mentre Pietro dorme, l'angelo viene e lo sveglia e lo porta fuori dalla prigione. Sapete la storia. Così Giacomo, fratello di Giovanni, viene ucciso molto presto nella storia della Chiesa. E quest'altro Giacomo diviene uno dei leader della Chiesa delle origini e uno dei suoi rappresentanti. Quando nel capitolo 15 del libro degli Atti viene fuori la questione della relazione tra i gentili e la legge, i gentili che avevano creduto in Cristo, la loro relazione con la legge, è stato Giacomo a fare l'ultimo intervento, quello che è stato accettato dalla Chiesa e che poi è stato mandato alla Chiesa gentile di Antiochia, che li incoraggiava nella loro fede in Cristo e che li liberava dalla responsabilità di ubbidire alla legge mosaica. Così l'identità di Giuda diventa molto interessante. Servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo. Scrive a quelli che sono prima di tutto santificati in Dio. La parola santificati significa essere separati, messi da parte, per uno scopo esclusivo. Ora, quando nell'Antico Testamento hanno costruito il tabernacolo per adorare Dio, hanno costruito gli utensili che dovevano essere usati nell'adorazione, i calici, le tavole, i piatti e così via, li hanno santificati, cioè li hanno messi da parte per essere usati esclusivamente nell'adorazione a Dio, e quindi non dovevano essere usati normalmente per le cose di tutti i giorni. In altre parole, se avevi sete, non potevi andare a prendere uno di questi calici ed usarlo per bere. Erano messi da parte per il servizio a Dio. Dovevano essere usati esclusivamente nel servizio a Dio. Erano santificati a Dio. Allo stesso modo, quando noi diamo la nostra vita completamente a Dio, siamo santificati. E questo significa che la tua vita è stata messa da parte per Dio, e tu non puoi più usarla per i tuoi propri scopi. Quindi, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Quindi, anziché grazia e pace, misericordia, pace e amore. Ora dice: carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ora, la sua intenzione originale nello scrivere era semplicemente quella di scrivere loro riguardo alla salvezza che avevano in comune. Ma quando si è seduto per scrivere della loro comune salvezza, cioè quello che aveva nel suo cuore, lo Spirito Santo ha cambiato argomento. E lo Spirito Santo lo ha spinto a scrivere loro e a incoraggiarli a combattere strenuamente per la fede che era stata loro trasmessa. Quindi qui c'è una cosa interessante. Lo Spirito Santo che distoglie Giuda da quello che aveva intenzione di scrivere, dall'argomento di cui aveva intenzione di scrivere. Lo Spirito Santo interviene e lui scrive loro circa la necessità di rimanere fermi nella fede e nella verità che avevano ricevuto. Perché, di nuovo, c'era questo problema nella Chiesa di questi falsi profeti. Così mi è stato necessario, o mi sono trovato costretto, a scrivervi e ad esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna. Empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Così questi uomini erano entrati nella Chiesa. Ora lo stesso è vero oggi. Ci sono degli uomini nella Chiesa, vestiti delle vesti ministeriali, che negano il padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Rimango atterrito davanti a quello che alcuni cosiddetti reverendi, anche nel mondo evangelico, hanno da dire circa importanti questioni di attualità o riguardo a questioni spirituali. Rimango atterrito quando dei ministri fanno una petizione contro il presidente Reagan perché ha dichiarato l'anno della Bibbia, dicendo: questo è incostituzionale, non ha alcun diritto di fare questo. E così dei ministri hanno fatto una petizione contro di lui. Anziché essere felici che un presidente voglia indicare alla gente la giusta direzione come guida della nazione, ma sono della stessa specie di quelli che si erano infiltrati nella Chiesa delle origini. Ehi, questa è stata la maledizione della Chiesa fin dall'inizio. Quelli che dicono di parlare da parte del Signore, o quelli che dicono di essere servi di Cristo, mentre sono messi lì da Satana per minare la fede dei credenti più semplici. Vedete, Satana ha capito che non poteva distruggere la Chiesa con un attacco frontale, quindi ha deciso di distruggerla dall'interno e si è insinuato nella Chiesa. E il pericolo per la Chiesa oggi non è il comunismo o delle forze esterne. Il pericolo per la Chiesa è al suo interno. Il lievito che corrompe dall'interno. Questo è il vero pericolo. Questo è il pericolo che temo di più, quella corruzione che viene dall'interno, non gli attacchi esterni del nemico. Questi rendono solo più forte la Chiesa, ma la Chiesa è indebolita da queste forze interne. Pensate che sono troppo duro? Aspettate di sentire cosa ha da dire Giuda riguardo a queste persone. Da tempo designati, dice, per questa condanna. Empi che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Date retta a me, la grazia di Dio coprirà tutto. Non fa niente. La grazia di Dio, il suo favore immeritato è per noi. E quindi possiamo fare tutto quello che ci pare. Possiamo vivere come vogliamo. Non importa, Dio ci perdonerà. La grazia di Dio coprirà tutto. Quindi la usano come un manto che copre la loro vita dissoluta, il loro modo di vivere, i loro desideri. Tanto la grazia di Dio coprirà tutto. Pietro avverte di guardarsi da quelli che avevano stravolto le parole di Paolo. Li chiama ignoranti, instabili, che torcono le scritture a loro propria perdizione, che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Paolo ne parla in Romani. Dice: dove la grazia, o meglio dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché la grazia abbondi? Niente affatto. Parla di quelli nella chiesa che dicevano: «Ehi, il mio pessimo stile di vita dimostra la grazia di Dio e l'amore di Dio. Sono semplicemente un buon esempio per le persone di come Dio può amare qualcuno così spregevole. Quindi dà gloria a Dio. Il mio malvagio e vizioso modo di vivere dà gloria a Dio. Perché la gente può dire: guarda, Dio perdona, Dio ama, persino un tipo come quello». E dicevano: come può Dio condannarmi se la mia vita in realtà dà gloria a Lui? Paolo dice: la loro condanna è giusta. Essi negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo. È interessante come abbiamo bisogno spesso che ci vengano ricordate le cose che già sappiamo. Pietro dice: so che conoscete queste cose, ma ritengo giusto ricordarvi di continuo queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa tenda.

il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Così Dio ha portato i figli di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto. L'intenzione di Dio, il desiderio di Dio, era quello di portarli nella terra che aveva promesso al loro padre Abramo, portarli in una terra ricca, una terra che avrebbero potuto avere tutta per loro, che avrebbero potuto possedere, perché non fossero più schiavi in una terra straniera, ma che ora avessero la loro propria terra, che potessero costruire le loro proprie case, seminare le loro proprie vigne, mangiare il frutto del loro proprio lavoro. L'intenzione di Dio era quella di portarli in una terra ricca d'acqua, in cui scorrevano latte e miele, ma sono arrivati nel deserto ai confini del nuovo paese, a Kadesh Barnea, e quando le spie hanno riportato un resoconto scoraggiante, ci sono giganti nel paese, ci sono grandi città con mura altissime, non possiamo andare là, non possiamo conquistarlo. Il popolo ha perduto la fede, non hanno creduto che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e che avrebbe consegnato loro il paese. La loro mancanza di fede, il fatto di non essere entrati, li ha privati di tutto quello che Dio aveva per loro. Hanno detto a Mosè: perché ci ha portato qui fuori a morire nel deserto? Se proveremo ad entrare lì, uccideranno i nostri figli e saremo distrutti. Così Dio ha detto: ora basta. Mosè, non permetterò loro di entrare nel paese. Vagheranno qui nel deserto per 40 anni, finché non saranno tutti morti. E i loro figli, quelli per cui erano preoccupati, saranno loro ad entrare e conquistare il paese. L'incredulità ha impedito loro di ricevere tutto quello che Dio aveva per loro. Dio, nel suo amore, voleva benedirli, voleva portarli in questa terra della promessa. Dio, nel suo amore, vuole introdurti in una vita gloriosa di comunione con Lui. Gesù disse: sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Il Signore vuole introdurti in una vita abbondante, ma l'incredulità può derubarti delle cose che Dio desidera fare per te. È incredibile come l'incredulità può derubarti dell'opera di Dio e delle benedizioni di Dio. Nell'Antico Testamento c'è la storia del re che, Jeoram, lui era il re di Samaria. La città di Samaria era sotto assedio da parte di Ben-Hadad, re di Siria. Loro avevano tagliato i rifornimenti alimentari, avevano circondato la città e volevano far morire di fame la gente al suo interno. E stavano per riuscirci. Una testa d'asino era venduta per 80 sigli d'argento. La gente aveva iniziato a cuocere i loro figli e a mangiarli. Questo fa capire quanto fossero disperati. E il re decise che la colpa di tutto questo era di Eliseo e disse: voglio la testa di quell'uomo, e ordinò ai suoi di andare e farlo decapitare. Ora Eliseo era seduto in casa con i suoi amici e aveva un eccezionale dono di discernimento. Sapeva esattamente tutto quello che succedeva. Quando Ben-Hadad faceva le sue riunioni segrete con i suoi generali, Eliseo raccontava al re tutto quello che Ben-Hadad progettava. Così il re era lì a fronteggiare ogni assalto che veniva fatto contro di lui, finché Ben-Hadad non andò dai suoi generali e disse loro: ok, uno di voi fa il doppio gioco, intendo scoprire chi è. È impossibile che quel re sappia tutto quello che progettiamo, uno di voi gli sta raccontando tutto. E un generale disse: non è così, noi siamo tutti leali a te, ma c'è un tizio lì in Israele che sa persino quello che tu dici a tua moglie in camera da letto. Voglio dire, non puoi nemmeno parlare con tua moglie senza che lui conosca cosa state dicendo. Aveva un grande dono di discernimento. Così stava seduto con i suoi amici e disse: guardate questo figlio di un assassino che vuole fare ora. Ha mandato qualcuno qui a tagliarmi la testa. E disse: quando busserà alla porta, aprite la porta di scatto e prendetelo. Tenetelo fermo, perché il suo padrone è proprio dietro di lui. E così sentirono bussare alla porta, aprirono e tennero fermo l'uomo dietro la porta, ed ecco venire il re Jeoram e il suo capitano, e disse: ah, ti abbiamo preso finalmente,
Hai finito di tormentare

0: Israele. Eliseo rispose: ma dai, sei tu che hai causato tutti questi problemi. Sei tu che hai introdotto il culto di Baal e che hai fatto convertire il popolo a questi altri dei. È a causa tua che sono venuti tutti questi problemi. Ma disse: domani a quest'ora, alla porta di Samaria, una misura di fior di farina costerà 60 centesimi. Ora l'uomo sul cui braccio il re si appoggiava disse: sei pazzo. Neanche se Dio facesse delle finestre in cielo avverrà mai questo. Non credette alla promessa di Dio. Ed Eliseo gli disse: amico, lo vedrai, ma non ne mangerai. Quella notte Dio fece sentire un rumore ai siri, e loro lo interpretarono come i carri del re d'Egitto, e così fuggirono lasciando tutti i viveri nell'accampamento. La mattina dopo aprirono le porte in modo che la gente di Samaria potesse uscire. Loro stavano morendo di fame. Così uscirono e presero tutto il bottino e tutto il cibo che era lì. Il re disse a quest'uomo che aveva detto la sera prima: anche se Dio facesse delle finestre in cielo, e a cui il profeta aveva detto: lo vedrai ma non ne mangerai, disse: scendi laggiù e mettiti alla porta per mantenere l'ordine. Ma la gente aveva così tanta fame che nella foga quest'uomo è stato calpestato a morte. Così lo vide, Dio aveva provveduto, ma non ne mangiò. Questo è il prezzo dell'incredulità. Anche quando Dio mantiene la sua parola, non puoi prenderne parte. L'incredulità può trattenerti da ricevere quello che Dio ha dato, quello che Dio desidera dare, dalle benedizioni di Dio. I figli di Israele, a causa della loro incredulità, nei Salmi leggiamo, hanno limitato il Santo di Israele con la loro incredulità. Questo impedisce l'opera di Dio. Ora, vedete, la nostra incredulità viene dal fatto che guardiamo noi stessi invece di guardare Dio. Guardo le circostanze, guardo le situazioni e dico: oh, non vedo come possa accadere. È semplicemente impossibile, amico. Ho provato tutto, non c'è modo di farlo. E do la mia testimonianza di incredulità. Ho guardato me stesso, ho guardato le mie risorse, ho guardato le mie abilità, e ho concluso che non c'è modo di farlo. Ma vedete, è questo perché ho guardato me stesso invece di guardare Dio. L'incredulità viene sempre dal fatto che guardo me stesso e la situazione dal mio punto di vista. La fede viene sempre dal guardare Dio, dallo smettere di guardare la situazione. Abramo non ha pensato alla sua età, aveva circa 100 anni, né al fatto che il grembo di Sara era ormai morto. Aveva circa 90 anni. Non ha vacillato davanti alle promesse di Dio per l'incredulità, ma rimanendo fermo nella fede diede gloria a Dio, credendo che quello che Dio aveva promesso lui era anche capace di realizzarlo. Così i figli di Israele, il primo esempio di quelli che non sono entrati nella pienezza delle benedizioni di Dio a causa dell'incredulità. Secondo esempio: egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. La Bibbia sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia ribellato insieme a Satana contro l'autorità e il governo di Dio. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni vede il dragone che viene gettato fuori dal cielo e con la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo. E le stelle vengono spesso usate nella scrittura per riferirsi agli angeli. Sappiamo che ci sono angeli che non hanno conservato il loro primiero stato. Lo dice qui. È stato quel mescolarsi tra angeli e uomini prima del diluvio, cosa che ha portato il diluvio sul mondo. I figli di Dio videro le figlie degli uomini, che erano belle, e andarono da loro, e ne sono nati i giganti. Una manipolazione genetica prima del diluvio. E quindi sono questi, senza dubbio, gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che Dio tiene ora rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne, per il giorno del giudizio. Gli angeli dimoravano nella presenza di Dio, erano servi di Dio, messaggeri di Dio, che compivano l'opera sua. Queste creature gloriose, superiori all'uomo nell'ordine della creazione, o almeno all'uomo non riscattato, saranno inferiori a noi quando saremo nel nostro stato di riscattati. ma nel nostro stato glorificato saremo noi a giudicarli. Ma nello stato naturale, Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Vedete, gli angeli non possono morire, ma Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Ma ora lo vediamo circondato di gloria e di onore, secondo Ebrei. Queste creature di Dio, che dimoravano nella presenza di Dio, davanti alla gloria di Dio, non hanno conservato il loro primiero stato, i loro primieri principi, e ora sono rinchiusi nelle tenebre con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Terzo esempio. Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. Dio ha mandato fuoco e zolfo e ha distrutto le città della pianura, Sodoma e Gomorra e le altre città della pianura, le altre città che si trovavano in questa splendida vallata piena d'acqua, in un clima tropicale, una fantastica terra che produceva cibo senza alcuno sforzo. Vedete, le culture si sviluppano, ma la prima cosa nelle culture primitive è che uno in genere poteva produrre solo il cibo sufficiente per rimanere in vita, con strumenti primitivi, con culture primitive. E questo è quello che trovano nelle aree in cui non c'è stato un vero sviluppo. Il motivo di questo è che le persone riescono solo, devono lavorare tutto il giorno solo per provvedere il cibo. Voglio dire, questo è un elemento basilare. Devi avere del cibo da mangiare. Ora, i mezzi per provvedere il cibo si sviluppano quando una persona è in grado di produrre più cibo di quanto abbia bisogno per sé. Il surplus dell'agricoltura è l'aspetto necessario per lo sviluppo di ogni tipo di società o di una struttura sociale all'interno di una comunità. Così inizialmente ogni uomo è impegnato a provvedere il cibo per sé, deve fabbricarsi i propri attrezzi, deve fabbricarsi la propria zappa, deve fabbricarsi il proprio aratro, ed è tutto impegnato a provvedere cibo per se stesso e per la sua famiglia. Ora, quando inizia lo sviluppo? Qui c'è un uomo che è particolarmente bravo a fare aratri, così inizia a fare aratri, perché altri riescono a produrre più cibo di quello che è il loro uso personale, e ora possono scambiare il loro cibo con i suoi aratri. Lui è particolarmente abile a fare aratri, così trascorre il suo tempo a fare aratri e poi baratta i suoi aratri con del cibo, perché altri possono produrre ora più di quello che necessita loro. Ed è così che la società si sviluppa, per mezzo del surplus che viene dall'agricoltura. Ora, in questa valle del Giordano erano riusciti ad avere un grande sviluppo grazie al surplus agricolo, perché era così ricca e rigogliosa, così produttiva. Non c'era bisogno di lavorare così duramente per produrre abbastanza cibo per i propri bisogni. Ci viene detto in Ezechiele che a Sodoma vivevano nell'abbondanza di pane e in grande indolenza, perché era un'area molto produttiva. Quindi avevano un grande vantaggio naturale. Voglio dire, se vivi in un'area come questa, in cui non devi lavorare così duramente per provvedere il cibo che ti necessita, ora puoi sviluppare una struttura sociale attenta ai bisogni di tutti. Ma anziché fare questo, essi usavano la loro grande disponibilità di tempo per correre dietro alla loro carne. L'omosessualità divenne qualcosa di estremamente diffuso. Qui la chiama altra carne, o vizi contro natura. E così lì si è sviluppata l'omosessualità, a Sodoma, altra carne. Usavano la loro grande disponibilità di tempo, la loro abbondanza di pane che portava ad avere più tempo, la usavano per questi scopi malvagi e corrotti. Loro servono da esempio in quanto sono stati distrutti dal fuoco e dallo zolfo mandati da Dio. Il fuoco eterno, la pena del fuoco eterno. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori, cioè falsi insegnanti, contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Ora qui c'è un particolare interessante di cui la Bibbia non parla da nessun'altra parte se non qui, e cioè nell'Antico Testamento ci viene detto che il Signore ha seppellito Mosè. Mosè si è allontanato dall'accampamento e Dio lo ha seppellito. Non si è mai trovata la sua tomba, non si è mai trovato il suo corpo. Il Signore l'ha seppellito. Lui è morto da qualche parte della regione di Moab, sul monte Nebo, da cui ha potuto vedere il paese che Dio aveva promesso, senza però poterci entrare. E il Signore seppellì Mosè. Beh, evidentemente, Michele è stato lo strumento che Dio ha mandato per seppellirlo. Dio ha detto: Michele, scendi giù e seppelliscilo. Ma andò anche Satana e iniziò a disputare con lui circa il corpo di Mosè. Ora, Michele non ha nemmeno lanciato un giudizio oltraggioso, offensivo, contro il diavolo. Non ha detto: razza di essere immondo, non puoi averlo, o cose del genere. Non ha lanciato un giudizio oltraggioso contro di lui, ma ha detto solo: ti sgridi il Signore. Sono un po' cauto con queste persone che stanno sempre lì a gridare contro il diavolo. Personalmente non voglio nessun tipo di confronto con il diavolo. Anzi, voglio che ci sia sempre il Signore tra me e il diavolo. Non voglio alcun tipo di confronto personale con lui. Voglio che ci sia sempre il Signore. E quando ho a che fare con lui, voglio sempre che sia mediante il Signore. Il Signore ti sgridi. Non voglio dire: io ti sgrido, Satana. Chi sono io per sgridarlo? Lui direbbe: chi sei tu? Gesù lo conosco, Paolo lo conosco, ma tu chi sei? Ma il Signore ti sgridi. Sì, questo lo posso fare. Mettere il Signore tra lui e me. Questo lo posso fare. Quindi persino Michele, ehi, uno degli angeli più grandi in cielo, lui non ha lanciato contro Satana un giudizio oltraggioso, ma ha detto: ti sgridi il Signore. Ma questi sognatori, questi falsi insegnanti che stavano pervertendo la verità dall'interno, loro parlavano male delle dignità, parlavano male dei responsabili della Chiesa, degli apostoli. Quante volte erano venuti e avevano iniziato a screditare Paolo. Ah, non è un vero apostolo. Paolo è un impostore, Paolo è questo. E lui era un uomo unto da Dio. Era lì che faceva un lavoro eccezionale. E questi falsi insegnanti cercavano continuamente di accrescere il loro seguito, screditando e diffamando qualcuno che Dio stava usando. Sapete, no, li fa apparire migliori se riescono a trovare delle colpe in qualcun altro. Così molti sparano colpi contro Billy Graham. Se solo riesco a trovare delle colpe in Billy Graham, ehi, potrò giudicarlo. Se solo facesse questo e quello e quell'altro, allora potrebbe riuscire meglio. Ma la gente fa così. Cercano di innalzare se stessi abbassando gli altri. Qualcuno ha detto: non guadagnerai mai terreno gettando fango. Eppure questa sembra essere la filosofia di molte persone. Cercano di aumentare le loro quotazioni buttando giù qualcun altro. Ma costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono. Questo è così vero e così irrazionale. Ma ci sono persone che hanno parlato male dell'opera che Dio sta facendo qui e non ne sanno proprio niente. Non sono mai stati qui. Rimango stupefatto davanti ad alcuni degli articoli che leggo in certe riviste, giornali e cose del genere, circa cose che dovrebbero succedere qui a Calvary Chapel. Nei giorni in cui avevamo molti hippie qui intorno, qualcuno con una grande autorità una volta ha detto: oh, sono stato in una di quelle case e c'erano i ragazzi che si arrampicavano nudi sugli alberi a leggere la Bibbia fumando marijuana. Cose da pazzi. Parlano male di cose che neanche conoscono. Non si sono mai disturbati ad esaminarle. Tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente. Voglio dire, c'è una certa conoscenza innata, naturale. Hanno corrotto persino quella. Diventano per essi motivo di rovina. Guai a loro, perché si sono contaminati per la via di Caino, la via dell'odio, la via dell'amarezza, la via delle opere della carne, anziché confidare nell'opera di Dio. E per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam, pieni di avidità. Hanno cercato di farsi una posizione approfittando delle cose di Dio, della loro conoscenza delle cose di Dio, e sono periti nella ribellione di Core. Core va da Mosè e dice: ti sei preso troppo per te stesso. Hai messo Aronne, tuo fratello, in questa posizione di chi va davanti al Signore. Anche noi siamo leviti. Abbiamo diritto tanto quanto Aronne, ed è perito perché la terra si è aperta e lo ha inghiottito. Ora questo è quello che ha da dire di questi falsi insegnanti e apostoli. Costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi senza timore, pascendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là da venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Ora la pioggia naturalmente era sempre benvenuta in quella terra. È un'area deserta. E quando si formano le nuvole, tu sei sicuro, oh fantastico, avremo un po' di pioggia. E queste persone fanno grandi promesse a parole. Faremo questo, faremo quello, ma non c'è sostanza, non c'è pioggia, sono nuvole senza acqua, sono spinti qua e là dai venti, sono alberi senza frutti, non c'è un frutto che matura, un frutto che si sviluppa pienamente. Di nuovo c'è la promessa, oh questo porterà frutto, c'è un fiore. Io ho un albicocco, ma è un pessimo albero. Ogni volta giuro a me stesso che lo taglierò, ma poi viene la primavera e fiorisce. Fa persino delle piccole albicocche, ma cadono sempre, non si sviluppano mai pienamente. Ogni anno penso, oh, quest'anno. Gli ho detto, guarda, se mi dai una sola albicocca, ti lascio vivere. Quell'albero deve essere tagliato. Ti fa la promessa, ma non produce mai niente. Falsi insegnanti. Fanno ogni genere di promesse, ma non producono mai niente. Il frutto si secca, muore. Sono onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Si lasciano semplicemente spingere. Non hanno un vero scopo. Sono solo delle onde furiose che fanno schiuma. Stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ora la Geenna è descritta come luogo della dimora eterna di Satana e dei suoi seguaci. Gesù descrive la Geenna come qualcosa che si trova nelle tenebre più lontane, più esterne. Gli scienziati hanno scoperto delle galassie che loro stimano essere distanti qualcosa come 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Al momento pensano che queste siano il confine dell'universo. Sono davvero convinti di aver scoperto il confine dell'universo, lontano qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Proprio recentemente hanno finanziato la costruzione di un nuovo microscopio, voglio dire non un nuovo microscopio, un nuovo telescopio che scruterà i cieli, 70 milioni di dollari. Sarà costruito nelle Hawaii. E sperano di poter riuscire forse a cogliere la luce delle galassie che si trovano così lontano che la loro luce ancora non ha raggiunto la Terra. Ora, fuori oltre la galassia più lontana, diciamo pure che questa si trovi lontana 12 miliardi di anni luce, continuando oltre questa galassia per altri diciamo 100 miliardi di anni luce, perché a me sembrerebbe che l'universo sia infinito. Voglio dire, non posso immaginare che ci sia un cartello là che dice questa è la fine dello spazio. Quindi immagina di poter viaggiare oltre la galassia più lontana, diciamo per altri 100 miliardi di anni luce. Ma in realtà non ci sarebbero anni luce, perché la luce non arriverebbe così lontano. Saresti nelle tenebre più totali. Vi siete mai trovati nel buio totale? Voglio dire proprio totale. Giù nelle grotte dell'Oregon, loro ti fanno scendere molto in basso in queste grotte e poi spengono le luci e dicono «Ora potete capire cos'è il buio totale». È così buio che quasi riesci a sentirlo. Un buio completo. Lo senti? Dice che c'è stata una tale oscurità in Egitto che potevano sentirla. E riesci davvero a percepirlo, il buio totale. Voglio dire, è una sensazione spaventosa trovarsi nel buio totale. È qualcosa di molto raro. Ma se ti allontani così tanto nell'universo, ti troverai nel buio totale. Che luogo appropriato in cui mettere quelli che odiano la luce? Gesù dice: non sono venuti alla luce perché odiano la luce. Tenebre di fuori, a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Questo sì che fa paura. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco il Signore viene con le sue sante miriadi. Ora, questa citazione di Enoch che profetizza: ecco il Signore viene con le sue sante miriadi, si trova nel libro di Enoch, che è uno dei libri cosiddetti apocrifi. Un libro apocrifo è un libro la cui paternità è dubbia e che non è stato accettato come parte del canone della scrittura. Ci sono dubbi circa la sua autenticità o sulla sua ispirazione. Il libro di Enoch, il libro apocrifo di Enoch, è uno di questi. Ora, Giuda senza dubbi aveva sentito questa dichiarazione di Enoch da qualche parte. Il libro di Enoch contiene davvero questa dichiarazione. Ma il libro di Enoch che abbiamo noi, il libro apocrifo di Enoch, non è comparso prima del secondo secolo. Quindi chiunque abbia scritto questo libro di Enoch poteva sapere che Giuda ne parla e quindi l'ha inserito nel libro di Enoch, in modo che sembrasse davvero autentico. Ma questo libro di Enoch, questo libro apocrifo, non compare fino al secondo secolo. Non era naturalmente uno dei libri che venivano copiati dagli studiosi ebrei che hanno tradotto le scritture in greco, la Septuaginta, in modo che i giudei dei tempi di Gesù potevano comprendere le scritture, potevano leggerle da soli. Così fa riferimento a questa profezia di Enoch. Quindi Enoch era un profeta. Era un uomo che, come sappiamo, camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Ma prima che Dio lo prendesse, ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi è stato rapito prima che venisse il suo tempo. Lui ha sperimentato il rapimento diverse migliaia di anni prima di Cristo. In realtà è stato rapito prima del diluvio. Era il decimo da Adamo, 10 generazioni da Adamo. No, erano 7. Il settimo da Adamo, la settima generazione da Adamo. Quindi Enoch ha testimoniato che il Signore sarebbe venuto con le sue sante miriadi, o con 10.000 dei suoi santi. Ora, quando Gesù ritornerà, noi verremo insieme con Lui. Quando Cristo, che la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con Lui in gloria. Nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse, Gesù torna sulla terra cavalcando un cavallo bianco, ed è detto che gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, cioè la Chiesa che ritorna con Cristo in potenza e in gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra. Così Enoch ha profetizzato di queste cose. Ecco il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Ora, nella profezia di Isaia, capitolo 61, circa il ritorno di Gesù Cristo, che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazareth, la profezia di Isaia dice: per proclamare il giorno di vendetta del nostro Dio, per proclamare il giorno del Signore. Gesù non ha letto questa parte della profezia, ma ha chiuso il rotolo di Isaia prima di arrivare a questa parte, perché la sua prima venuta non includeva il giudizio, la vendetta. Questo avverrà con la seconda venuta. E nel Vangelo di Matteo, capitoli 24 e 25, quando parla loro della sua seconda venuta, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui per il giudizio, e lui separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti, e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere d'impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Il giorno del giudizio sta per venire. Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria. Così questa è la classica immagine dei politici, che vogliono avere l'ammirazione della gente per la loro propria utilità. il fare politica dell'uomo. Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Qui probabilmente sta parlando di Pietro. Nella seconda epistola di Pietro lui dice: negli ultimi tempi verranno degli schernitori che diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Costoro sono quelli che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, in contrasto con questo, ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede. La nostra fede dovrebbe essere sempre in crescita, dovrebbe aumentare. Più cammini con il Signore, maggiore dovrebbe essere la tua fede. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Che vantaggio avete a venire qui ogni domenica sera? La vostra fede sta crescendo, perché state imparando sempre di più di Dio. Perché non facciamo altro che questo, semplicemente studiare la parola di Dio. E anche se la leggessimo solamente, quello che leggiamo avrebbe dei vantaggi e dei benefici per voi. Anche se quello che dico potrebbe non impressionarvi affatto. Il solo fatto di leggere e di ascoltare la parola edificherà la vostra fede, perché inizierete a capire sempre di più di Dio. E più lo comprendete, più confidate in Lui e imparate a confidare in Lui, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, chiedendo allo Spirito Santo di guidare la vostra preghiera, in certi casi gemendo nello Spirito a causa della situazione in cui vi trovate, o in altri casi pregando in una lingua sconosciuta. Conservatevi nell'amore. Questa è la cosa importante. Vedi, Dio ti ama, e dato che ti ama, vuole benedirti, vuole riversare la sua bontà sulla tua vita. Ma è possibile uscire fuori dal luogo della benedizione di Dio, come i figli di Israele, che a causa dell'incredulità non sono entrati nella pienezza delle benedizioni che Dio voleva per loro. Allo stesso modo tu puoi privarti da solo della pienezza delle benedizioni che Dio vuole riversare su di te, perché ti ama, come gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che si sono gonfiati d'orgoglio, che si sono ribellati contro Dio. Allo stesso modo anche tu, con il tuo orgoglio e la tua ribellione contro Dio, puoi non dare spazio alle benedizioni di Dio nella tua vita. E allora Dio non farà per te quelle cose che desidererebbe fare nel suo amore per te, come quelli di Sodoma e Gomorra, che hanno usato la loro grande disponibilità di tempo per andare dietro ai loro propri desideri peccaminosi. Allo stesso modo, tu puoi abbandonarti in questo giorno in cui c'è molta disponibilità di tempo, in cui c'è una grande abbondanza di opportunità per andare dietro ai tuoi desideri peccaminosi. Se tu usi il tuo tempo libero per andare dietro ai desideri della tua carne, tu porterai te stesso fuori dal luogo dell'amore di Dio e della benedizione di Dio. Cioè Dio non potrà fare nulla per te. Ora non è che Dio dice: beh, ora non lo amerò più, guarda come vive la sua vita. No, no. Dio continua ad amarti, ma non potrà fare per te quello che vorrebbe, perché la tua vita non è coerente con Lui. Come Caino, se permetti all'odio di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Balaam, se permetti all'avidità di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Core, se permetti all'invidia di dominare la tua vita, Dio non potrà benedirti. Non potrà fare per te quello che vorrebbe. Conservatevi nell'amore di Dio. Conservatevi in quel luogo, in quella posizione, in cui Dio può fare tutto quello che desidera per voi, per il suo infinito amore, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna, aspettando il Signore che potrebbe tornare in ogni momento, aspettando la gloriosa apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, sapendo che questo potrebbe avvenire stasera stessa. E tutte queste cose del regno materiale su cui abbiamo lavorato, che abbiamo costruito, puff, andranno bruciate. E in quel momento le uniche cose di valore che possiederai saranno le cose spirituali. Tutti i tuoi guadagni materiali spariranno. Alcuni di voi che materialmente potete essere molto ricchi, potreste ritrovarvi ad essere dei nullatenenti spiritualmente. Così sarete ricchi per pochi anni e nullatenenti per l'eternità. O sì, sarete nel regno, ma a malapena. La Bibbia dice che dovremmo pregare che ci venga concessa una larga entrata nel regno di Dio. Oh, ma pensavo che la salvezza non fosse per opere. Certo che non lo è. Non puoi fare delle opere per ricevere un dono. La salvezza è un dono. Ma noi tutti saremo giudicati secondo le nostre opere. E il nostro posto nell'eternità sarà determinato dalle nostre opere, non la salvezza. Questo è un dono di Dio, ma ci saranno varie posizioni nel regno di Dio, vari ranghi determinati dalla nostra fedeltà e dal nostro essere buoni amministratori oggi, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Diversi anni fa un uomo è venuto da me in chiesa e mi ha detto: Chuck, voglio che tu abbia una macchina nuova. Io mi sono messo a ridere. Ho detto: non compro mai macchine nuove. Si svalutano troppo. Lascio sempre che sia qualcun altro a rimetterci. E lui possiede un autosalone qui a Orange County. E voglio che tu venga da me e prenda la macchina che vuoi e io scalerò dal prezzo il valore della svalutazione. Te la do al prezzo di costo. E puoi scegliere tutti gli optional che vuoi, li offro io. Così sono andato all'autosalone e ho scelto la macchina dei miei sogni, con tutti gli optional che la General Motors offriva, del colore che volevo. Hanno mandato l'ordine a Detroit, hanno preparato l'auto, e poi mi ha chiamato e mi ha detto: la tua macchina è qui. E così sono andato a prenderla. Ho dato indietro la mia vecchia macchina usata e sono uscito dall'autosalone con la mia macchina nuova di zecca. Era la prima volta che avevo una macchina nuova. Il profumo era tutto mio, apparteneva a me. Sapete, no, quell'odore speciale delle macchine nuove. Mentre uscivo dall'autosalone, sapevo che tutti mi stavano guardando, ammirando quella macchina. Per strada potevo vedere le teste delle persone, almeno credevo di vederle, che si giravano a guardare la mia fantastica macchina. Ragazzi, era davvero bella da guidare. Per tutto il tragitto fino a casa ho lodato il Signore, ho adorato il Signore. Sei così buono. Oh, Signore, è troppo per me. Oh, Signore, mi piace tantissimo. Sei così buono. Ti amo, Signore. Mia moglie mi aveva detto: tesoro, potresti prendere del latte quando torni a casa. Così sono andato al negozio di alimentari. Mentre ero dentro spingevo il carrello qui e lì per prendere le poche cose che mia moglie voleva, lodando il Signore, perché quando ero uscito dalla macchina nel parcheggio tutti si erano messi a guardare la mia macchina. Ragazzi, ero tutto su di giri per quella macchina. Oh, Signore, sei così buono, ti amo tanto, oh, Signore, è fantastica. Così sono andato alla cassa, ho pagato e sono andato alla macchina. E ho trovato che lì, dalla parte del conducente, sulla mia porta, qualche stupido, sconsiderato imbecille aveva aperto la porta in modo distratto e c'era un'ammaccatura. Non ero nemmeno arrivato a casa. Ero fuori di me. Ho subito cercato di vedere se era rimasta qualche traccia di vernice. Ho fatto un po' l'investigatore per vedere se riuscivo a risalire al colore della macchina. Forse ancora qui nel parcheggio. E così posso picchiare qualcuno. Ragazzi, ero davvero furioso. Per tutto il tragitto dal negozio di alimentari a casa sono stato malissimo. Che razza di gente! Che razza di mondo! Li odio, li odio, li odio tutti! Che razza di gente! Dovete essere felici che non sono Dio. Avrei mandato mezzo mondo all'inferno in un momento. Ho portato la spesa a casa e lì c'era mio figlio Chuck Jr. «Ehi, papà, hai preso la macchina nuova?» Sì. Voglio vederla. Certo. Così siamo usciti. Era una decappottabile. Così lui ha iniziato a mettere e a togliere la capote, a spingere tutti i bottoni, finestrini, sedili, tutto. Poi ha fatto qualche passo indietro per guardarla e ha detto: «Papà, cos'è quello?» E io: «Non ci crederai». Mentre ero al negozio di alimentare, qualche stupido imbecille e ho iniziato a ripetere tutta la cantilena. E Chuck ha detto: «Ehi, papà, andrà tutto bruciato». E io ho detto: «Grazie, figliuolo, ne avevo proprio bisogno». Avevo perso la giusta prospettiva. Davanti alla lucentezza della macchina nuova, al lusso e a tutto il resto, avevo perso la giusta prospettiva. Avevo dimenticato che tutto questo sarebbe bruciato un giorno. E quella macchina è davvero bruciata, credo sull'autostrada. Ho ricevuto una comunicazione l'altro giorno e volevano sapere di quella macchina. Ho risposto: «Beh, ho venduto quella macchina diversi anni fa oramai». «No, perché è stata abbandonata sull'autostrada, il motore è andato a fuoco, tutto brucerà». E riuscivo quasi a sentire il signore che mi diceva, mentre stavo tornando a casa dal negozio di alimentari: «Dov'è finita tutta quella gioia e tutta la gloria e le benedizioni e l'amore di cui stavi parlando pochi minuti fa? È sparito tutto, solo per una piccola ammaccatura. Sono passato da: "Oh Signore, sei così buono, ti amo così tanto", a "Dio, odio tutti", solo per una piccola ammaccatura, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Aspettare il ritorno del Signore, ehi, ti fa mantenere la giusta prospettiva. Tutto il mondo materiale un giorno brucerà, e visto che tutte queste cose, il pulpito, il microfono, l'impianto audio, la televisione, l'edificio, visto che tutte queste cose si dissolveranno, che genere di persone dovremmo essere? Spirituali. E abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Non può testimoniare a tutti nello stesso modo. Sapete, no, questi modelli per testimoniare, questi modi di testimoniare in scatola, non vanno davvero bene. Le persone sono diverse e hanno diversi caratteri. Alcuni li devi spaventare a morte, altri sono attirati dall'amore, alcuni con compassione, usando discernimento, altri con timore, per mezzo della paura, strappandoli dal fuoco. Ora, che significa questo? Significa che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo quando abbiamo a che fare con la gente, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Strappateli sì dal fuoco, ma odiate la veste contaminata dalla carne. La chiusura dell'epistola è con una benedizione, una magnifica benedizione, che è usata abbastanza spesso nella Chiesa. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. E questo è esattamente come il Signore mi presenterà, irreprensibile davanti alla sua gloria. È così che presenterà te. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gesù ha portato i peccati di tutto il mondo. Ogni peccato che hai mai compiuto o che mai compirai, Gesù è morto per quello, ed è tutto coperto dal suo sangue. Ora non prendiamo la grazia di Dio e la usiamo come un manto che copre la lascivia. Chi pratica il peccato non conosce veramente Dio. Ma grazie a Dio per quelli che credono e confidano in Gesù Cristo e cercano di camminare con Lui. Possiamo inciampare, possiamo cadere, ma Lui ci presenterà irreprensibili al Padre. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sta parlando di Gesù Cristo, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen. Quando l'agnello prenderà il libro dalla mano destra di colui che siede sul trono, lì nella gloria, gli angeli dichiareranno degno è l'agnello di ricevere dominio e gloria e forza e potenza. All'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici, vi ringraziamo di essere nuovamente presenti e attenti alla nostra rubrica e vi invitiamo intanto a seguire la lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il brano che è contenuto nei versetti da 51 a 53.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?
1: L'espressione vedere la morte è un ebraismo che vuol dire semplicemente morire. La dichiarazione di Gesù, il cui concetto troviamo già in precedenza, al capitolo 5, versetto 24, è molto importante e non può non coinvolgere gli uomini, in quanto tutti indistintamente sono destinati alla morte. Se, come fecero i giudei, intendiamo l'affermazione di Gesù in senso letterale, saremo facilmente confusi. Abramo, i profeti, gli uomini di Dio dell'antica alleanza, pur avendo osservato e dubbidito la parola del Signore, erano morti. Pertanto questa dichiarazione di Gesù appare di difficile comprensione e impossibile da accettare. Ma cosa intendeva dire il Signore Gesù? La chiave per una giusta comprensione sembra essere proprio nel termine morte. Gesù non intese parlare della morte fisica, cosa che anche lui stesso avrebbe sperimentato di lì a poco, ma volle parlare della morte totale, fisica e spirituale, che colpisce ogni uomo come conseguenza del peccato. La morte è un giudizio di Dio, un giudizio che raggiunge l'uomo nella sua integrità, nella sua parte visibile e invisibile, fisica e spirituale, esteriore ed interiore. L'uomo muore totalmente, e dopo questo fatto esiste nel soggiorno dei morti, in attesa della resurrezione e del conseguente giudizio. Ma in coloro che credono in Gesù, in quelli che vivono osservando la sua parola, ubbidendo alla sua volontà, viene posto per la fede, attraverso la rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio, il germe della resurrezione, il germe della vita eterna. Così i credenti, a differenza degli empi, vivono dopo la morte fisica, aspettando la resurrezione e la beatitudine eterna. Per questa verità espressa dalle sante scritture, Gesù, nel corso di un dibattito sul tema della resurrezione, affermò che il Padre non è il Dio dei morti, ma dei vivi, lasciando intendere che l'anima degli uomini santi già deceduti riposa vicino a Dio in attesa della resurrezione. La vita eterna, che passerà attraverso la morte fisica, inizia qui ed ora, per la fede nella parola della promessa, per la rigenerazione dello Spirito Santo, per l'amore di Dio Padre, che accoglie il peccatore pentito in virtù dell'opera di Cristo. Così il credente attraversa la morte, giusto giudizio di Dio, ma non viene trattenuto dalla morte, anzi si introduce nella vera vita, quella eterna, attraverso un tempo di riposo e di pace, in attesa che Dio lo risorga per essere sempre e nella piena realtà vicino al Signore nella sua gloria. Il Signore ci consoli con questi pensieri.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, gentile amico, e come sempre ti invito a trascorrere qualche attimo all'ascolto del nostro programma cristiano. Da molte settimane ormai stiamo parlando di questo importantissimo argomento biblico. Chi è Gesù? Adesso proporrò alla tua attenzione dei pensieri sul suo insegnamento. Prima però lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

degli aspetti particolari dell'insegnamento di Cristo riguarda le conversazioni personali individuali che egli ebbe ripetutamente con i suoi contemporanei. È soprattutto nel Vangelo di Giovanni che si trovano descritti questi suoi incontri con le persone più disparate, dal dotto Nicodemo alla samaritana, dal paralitico al cieco. Insomma, negli incontri più diversi, egli ebbe sempre la possibilità di parlare a queste persone del grande amore di Dio per l'uomo, quindi del suo amore per loro. Qui leggo il racconto di uno degli incontri che Cristo ebbe. Si tratta di quello con Nicodemo ed è descritto nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, io ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa queste cose o fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte

Dio dall'alto per entrare nel regno di Dio. In altre parole, non si può con sforzi umani, seppur lodevoli, meritare la salvezza, giungere a Dio. Questo è vero, è ciò che pensa l'uomo, è quello che insegnano tutte le religioni. Esse dicono: fai qualcosa che può essere di vario genere per essere accettato da Dio, per ottenere forse la salvezza. Ma questo non è il Vangelo della grazia, come è presentato nella parola di Dio. E qui Cristo annunciava una verità straordinaria, sconvolgente: bisogna che nasciate di nuovo. Come può avvenire tutto ciò? Ecco che Cristo passò a spiegare, primo, la sua opera in croce e, secondo, l'accettazione per fede di quest'opera. Ecco infatti che cosa disse: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, Iddio, nella grandezza del suo amore, è venuto incontro a noi nella persona del suo unigenito Figlio. Egli è morto per tutti sulla croce. Tutti, se lo vogliono, possono essere salvati e quindi nascere di nuovo. La persona che ha agito così è nata di nuovo, vive una vita nuova, trasformata alla gloria di Dio, ed ha come certezza la vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Hai tu la vita eterna?

perché non ci scrivi? Saremmo molto lieti di poterti aiutare basando le nostre risposte unicamente sulla parola di Dio. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

Mi rendo ben conto dell'importanza della risposta da dare a questo interrogativo. Per questo motivo, se non hai ancora una risposta positiva o se hai dei dubbi,

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire i miei più sinceri saluti e benvenuti all'ascolto della parola del Signore. Anche oggi, come anche la volta scorsa, desidero iniziare lo studio dell'Esodo leggendo un versetto del Nuovo Testamento. Leggo per l'esattezza dalla lettera di San Paolo ai credenti di Filippi, capitolo 3, versetto 7. Ma tutte queste cose, diceva l'Apostolo, che prima avevano per me un gran valore, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo cose da buttar via. Poi l'Apostolo Paolo dimostrava ancora di avere una gran sete spirituale, un ardente desiderio, quando dice nella stessa lettera, al capitolo 3, versetto 10, affinché io possa conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Questa è proprio l'esperienza del Figlio di Dio dopo essere stato redento dal Signore Gesù Cristo. Effettivamente, il deserto è un'esperienza che attende tutti i credenti. Si comincia ad avere sete, ma le cisterne mondane non bastano più. Si cerca qualche sorgente, ma non si sa dove trovarla. Eppure, Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 37, dice ancora oggi a tutti noi: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Che esperienza straordinaria è quella di andare da Gesù e bere dell'acqua spirituale che solo Lui può dare. Tornando ora agli israeliti, vediamo appunto che la sete e l'impossibilità di trovare acqua in quella zona deserta fu la loro prima spiacevole esperienza, ma fecero anche un'altra esperienza certamente non migliore della prima, come leggiamo in Esodo capitolo 15 versetti 23 a 26. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara, perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Il popolo allora mormorò contro Mosè, dicendo: «Che berremo?» Ed egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Qui l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova, e disse: «Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso nessuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco».

Gli israeliti avevano camminato per 3 giorni nel deserto ed erano assetati. Quando finalmente giunsero ad una sorgente, l'acqua era amara e imbevibile. Eppure Israele era ora un popolo libero, salvato da Dio. Ma proprio per questo il Signore li aveva condotti in quel luogo, a Mara. Forse voi stessi non ve ne rendete conto, ma spiritualmente parlando, l'oasi di Mara è un'esperienza normale per il cristiano. Infatti, quando un cristiano fa una amara esperienza, di solito rimane perplesso e può anche dire: perché mai Dio ha permesso che mi accadesse una cosa simile? Io non posso dirvi perché certe cose capitino ai cristiani, ma so che Dio permette che i cristiani, cioè quelle persone che sono nate a vita nuova, soffrano non necessariamente per punirli dei loro peccati. Gesù stesso disse chiaramente: nel mondo avrete tribolazioni. Ed ecco che sul vostro sentiero c'è appunto Mara. Mara si trova sul sentiero di ogni credente e si trova perché Dio lo vuole, per il nostro bene naturalmente. Ognuno di noi, a cominciare da me, potrebbe parlare, magari a lungo, delle sue frustrazioni, delle sue disillusioni, delle sue sofferenze. I nostri progetti possono andare a monte. Forse anche voi avete qualche tomba dove giacciono i resti di una persona cara. Non c'è niente da fare, amici miei. Non è possibile evitare i posti amari nella nostra vita. Non possiamo girarci attorno o oltrepassarli, prendendo una scorciatoia. Possiamo anche dire che il Signore usa per ciascuno di noi un marchio di fuoco. Non avete mai visto marchiare del bestiame? Certo, un animale quando è marchiato a fuoco sente dolore, grida, ma da quel momento in poi si sa con certezza a chi appartiene. E Dio fa lo stesso nel nostro caso. Infatti, che cosa addolcì immediatamente le acque di Mara? Fu un pezzo di legno. Ora, amici, leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 21, versetto 23, che chi è crocifisso è maledetto da Dio. E nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13, è scritto che è maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù Cristo morì proprio su di un pezzo di legno, ed è quella croce, in quanto strumento della sua morte salvifica, a rendere dolci le nostre amare esperienze della vita. Gesù morì per ogni essere umano, e per usare un'espressione biblica, Gesù ci ha liberati dal dardo della morte. Infatti così esclama l'apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 55. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Sì, è la croce di Cristo che rende dolci le amare esperienze della vita del credente. Ora, tornando all'Esodo, leggiamo al capitolo 15, versetto 27, che gli israeliti giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e c'erano 70 palme, e si accamparono qui presso le acque. Elim fu per gli israeliti una vera benedizione. C'erano 70 palme e 12 sorgenti d'acqua o pozzi. Così, dopo l'amarezza di Mara, Dio conduce il suo popolo a Elim. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo, dice il Salmo 30. Così l'apostolo Pietro poté stare una notte in carcere, ma poi venne l'angelo ad aprirgli le porte e a liberarlo.

Paolo e Sila ancora in prigione verso mezzanotte, ma a un certo punto venne un terremoto da parte di Dio e li liberò. E anche se vi sono le acque di Mara lungo il nostro cammino, per tutti i credenti c'è anche un Elim. Nei piani di Dio, che sono sempre per il nostro bene, vi sono le acque di Mara ed Elim. Giuseppe, ve lo ricordate, fece questa esperienza, e così Mosè, Elia, Davide e tanti altri credenti fino ai giorni nostri. Oltre ogni Mara c'è Elim, oltre ogni nuvola c'è il sole, oltre ogni ombra c'è la luce, ed oltre ogni dura prova c'è il trionfo, al di là di ogni tempesta c'è l'arcobaleno. Dio ci guida così per i suoi sentieri, perciò tutte quelle cose avvennero a Israele per essere di esempio per noi. Amici, vi sarete senz'altro accorti che ci stiamo occupando particolarmente delle varie esperienze del popolo di Israele. Infatti, leggendo la storia dell'esodo dall'Egitto, del passaggio del Mar Rosso e del viaggio verso il Monte Sinai, ci troviamo di fronte a 7 esperienze fatte dagli israeliti, esperienze che corrispondono a quelle che di solito fanno i cristiani, i credenti, nella loro vita. Finora gli israeliti hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni senza acqua, sono arrivati alle acque amare di Mara e poi si sono diretti a Elim, dove c'erano palme e acqua in abbondanza. Ora Elim è il simbolo di una fruttuosa esperienza cristiana e Dio ci promette di portarci proprio là. Giunsero poi nel deserto di Sin, dove ebbero luogo i famosi episodi della manna e delle quaglie. E a proposito di questo, parleremo a suo tempo di Cristo come pane della vita. Ora però leggiamo i primi 3 versetti del capitolo 16 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta la raunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaronne nel deserto. I figlioli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese dell'Egitto, quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete portati in questo deserto per far morire di fame tutta questa raunanza». Gli israeliti hanno lasciato l'Egitto da appena 2 mesi e mezzo. Cominciarono a mormorare quando arrivarono al Mar Rosso. Poi, dopo aver attraversato il mare, intonarono il cantico di Mosè, il cantico della redenzione. Ma ecco che dopo non molto tempo cominciarono nuovamente a mormorare. Mormorare perché non c'era acqua e il cibo scarseggiava. E così ricordavano delle pignatte di carne che mangiavano in Egitto e ne sentivano la mancanza. Qualcosa di simile accade anche oggi, quando le persone che sono state liberate dal Signore Gesù, che sono state liberate del loro peccato, vogliono tornare alla loro vita di un tempo. Molti di noi, quando ci siamo convertiti a Cristo, abbiamo avuto questa tentazione. Dio comunque non avrebbe mai permesso che il suo popolo morisse di fame. Dio aveva intenzione di condurre il suo popolo attraverso il deserto e aveva promesso che si sarebbe preso cura, si sarebbe curato di loro. Questo però, amici, lo vedremo nel prossimo studio. Per ora devo salutarvi e vi auguro ogni bene nel Signore Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, questo è Erba Coccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di ispirazione e di informazione. Presentatevi a quest'ora senza alcuna pubblicità né sponsors per conto della Fratellanza Evangelica Italiana Internazionale. Noi cerchiamo di ispirarvi con cose differenti, con cose che riguardano lo spirito, cose eterne, ed è nostra speranza che vogliate ascoltarci attentamente, perché vogliamo presentarvi un messaggio che il Signore ci ha dato per voi. Certo che siamo arrivati a un'era di grandi comunicazioni. Una cosa che succede nell'angolo più oscuro del mondo viene alla conoscenza di tutti nel giro di pochi minuti. Certo, il telegrafo, poi il telefono e la radio e la televisione e il computer hanno proprio cambiato tutto. Pure il mezzo più efficace di propagare un messaggio è sempre il vecchio metodo di trasmetterlo da bocca a bocca. In San Francisco, California, tanti anni fa, proprio dopo la guerra, assieme a migliaia di emigranti italiani, giunse una signora. Non aveva nulla, non parlava inglese, non aveva un mestiere, ma sapeva fare delle buone cialde. E lei, di quando in quando, per le feste, le cucinava e in occasioni speciali poi le offriva ai conoscenti, ai parenti, e quelli che le assaggiarono le dissero che erano ottime, che erano buone, che lei doveva mettersi a farle e a rivenderle. E infatti la gente ne cominciò a parlare, altri incuriositi si recavano al suo domicilio per comprarle. E le richieste vennero sempre più numerose, la gente parlava e le faceva assaggiare ad altri, ed ecco che le richieste cominciarono a giungere persino da altre città. La sua modesta cucina non bastava più. Da bocca a bocca la voce si sparse e in poco tempo le cialde della signora Malvina apparvero poi nei negozi e divennero famose. Ora, questo potrebbe succedere anche a queste trasmissioni, e noi non vi vendiamo le cialde, ma abbiamo qualche cosa di più importante da far conoscere a tutti, e cioè la parola di Dio. E se voi amici cominciassite a parlarne ai vostri conoscenti, a dirgli di ascoltarsi, ecco che da bocca a bocca tante altre persone verrebbero alla conoscenza di queste trasmissioni e chissà, potrebbero ascoltarci e beneficare della verità evangelica che cerchiamo di propagare. O dite, non ci vorreste aiutare in questa maniera? Chiamate qualcuno, invitatelo all'ascolto, fatelo ora. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al secondo libro dei Re, capitolo 4, e vi leggeremo dal 25esimo versetto fino al 37esimo. Questo è uno dei miracoli del profeta Eliseo. Secondo libro dei Re, capitolo 4, versetto 25. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ella dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel, e come l'uomo di Dio l'ebbe scorta da lontano, disse a Gehazi suo servo: ecco la sciumanita che viene, ti prego corri ad incontrarla e dille: stai bene, sta bene tuo marito e il bimbo, sta bene? Ed ella rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, egli abbracciò i piedi. Gehazi si appressò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché l'anima sua è in amarezza e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo io forse domandato al mio signore un figliolo? Non ti dissi io non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gehazi: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se ti imbatti in qualcuno non lo salutare, se qualcuno ti saluta non gli rispondere, e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse a Eliseo: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò.
ed Eliseo si levò e andò appresso. Or Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». E dunque Eliseo arrivò in casa, ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo e pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il fanciullo e il fanciullo stranutì 7 volte ed aperse gli occhi. Allora Eliseo chiamò Gehazi e gli disse: «Chiama questa sciumanita». Egli la chiamò e come ella fu giunta da Eliseo, questi le disse: «Prendi il tuo figliolo». Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra, poi prese il suo figliolo ed uscì. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Certamente avrete ormai notato che a noi ci piace meditare sulle pagine del Vecchio Testamento. Ci piace perché è una lettura interessante, ci piace perché esso componeva l'unica Bibbia che Gesù aveva, ci piace perché è dalle sue pagine che i primi discepoli predicavano con così tanto successo da vincere le masse al potere di Dio. Ma poi c'è anche un'altra ragione che ci affascina e che ci attrae, questa è che qui in questi 39 volumi noi costantemente scopriamo tanti e tanti passaggi che sono analoghi con gli insegnamenti del Nuovo Testamento e che vanno davvero a pennello per illustrare, rafforzare le dottrine evangeliche. Nel leggere questo passaggio non posso fare a meno di concludere che l'Apostolo Paolo, che in verità ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Sì, ogni scrittura. E quando noi ci troviamo, come in questo caso, che un evento successo 800 anni prima di Cristo conferma a perfezione ciò che lui doveva poi insegnare, noi ci troviamo rafforzati nella fede e veniamo sempre più convinti che questa è la vera, l'unica, l'infallibile parola di Dio, parola che non potrà mancare di mantenere quello che promette e capace di compiere in chi lo osserva ogni opera da essa promessa. Certo, tutti voi siete familiari col metodo da usare in caso di soffocazione o annegamento, come lo troviamo descritto ed illustrato nei manuali del pronto soccorso, cioè la risuscitazione da bocca a bocca. Sistema semplice e efficace per mezzo del quale innumerevoli vite sono state salvate. Pure saprete che citando tale sistema oggi si cerchi di discreditare il miracolo che il profeta Eliseo fece nell'episodio letto, dicendo che non fu nulla di straordinario, ma che egli applicò su quel giovanetto questo sistema come oggi fanno tanti. Quelli però che dicono tali cose dimenticano che mentre questo tipo di risuscitazione da bocca a bocca ha appena 50 anni, noi troviamo che il profeta Eliseo lo praticò quasi 3000 anni fa, il che non discredita la parola di Dio, ma le dà più valore, poiché troviamo che insegnò ad Eliseo tale metodo. E per me il fatto che Dio è interessato nell'uomo al punto di rivelargli queste cose è già di per sé un miracolo. Poi il fatto che l'applicazione di sistemi di insegnamenti descritti nella parola di Dio siano trovati efficaci anche al giorno d'oggi è per me di stimolo di investigare, di studiare e di mettere in pratica questa benedetta parola. Questo è proprio quello che noi oggi vogliamo fare, perché vedete, mentre questo passaggio, come si asserisce oggigiorno, insegna il metodo di risuscitazione da bocca a bocca col quale è possibile di riportare in vita o di preservare dalla morte persone altrimenti perdute, esso pure ci insegna metodi spirituali e ci dice come riportare in vita alla risurrezione anime che altrimenti se ne sarebbero andate perdute, condannate per sempre. Così, amici, raffigurate nel figlio della sciumanita il peccatore. Notate, esso non è necessariamente cattivo, apparentemente neppure merita di morte, inoltre esso ha tutti i vantaggi per trascorrere una vita agiata e felice, e che in più egli e la sua famiglia sono interessati e attivi nelle cose di Dio. Infatti troviamo che la sua casa era frequentata dai profeti del Signore e che i genitori erano zelanti nella fede al punto di costruire una stanza per ospitare il profeta Eliseo. In verità quel bambino era nato bene, aveva tutte le opportunità per una vita felice, invece ecco che muore. Amici ascoltatori, noi tutti nasciamo innocenti, Dio ci ha creato per amarlo e servirlo e goderlo, ma poi ecco che il germe del peccato ci assale e noi spiritualmente moriamo.
Notate che essere nati da famiglia religiosa non aiuta. L'essere nati nella cultura, nella raffinatezza, non rende immuni dagli effetti del peccato. La Bibbia dice che l'anima che pecca morrà, e dice pure che il salario del peccato è la morte. Così, da questo passaggio apprendiamo che malgrado la nostra sincerità, le nostre buone intenzioni, noi tutti siamo caduti nel peccato, noi tutti, come Gesù chiaramente preciserà, siamo morti nel peccato. Ora dobbiamo anche imparare che tutte le nostre buone opere, l'intercessione di altri, la nostra privilegiata condizione non bastano a darci salvezza. Infatti quella donna sciumanita aveva fatto tante opere buone, ma ciò non gli valse per salvare il proprio figliuolo. Diversi mesi fa udì un uomo che chiamò un altro programma radio e domandò se lui, che qui nella vita a causa di malattie è costretto a soffrire tanto, dopo morto fosse pure costretto ad andare all'inferno. Con mio grande stupore sentì rispondere che non doveva preoccuparsi, perché la nostra salvezza è come un conto in banca e che tutte le sue sofferenze gli erano state accreditate in cielo e che esse scontavano per i suoi peccati e che così probabilmente non solo non doveva soffrire nell'aldilà, ma che anzi aveva accumulato a sufficienza del bene da dargli un posto privilegiato. È come una bilancia, insomma, gli fu detto. Ma amici, questo non è assolutamente quello che la Bibbia insegna. Io vi dico che prima di tutto il Dio non trova affatto piacere nella sofferenza dell'uomo e che tali sofferenze mai potranno salvare nessuno. E poi, considerando questo episodio, pure affermo che se noi fossimo capaci di costruire anche 1000 chiese, avessimo fra pareti anche le cose più belle e più necessarie, seppure anche noi conoscessimo o avessimo nella famiglia persone più esemplari o parte del clero, e ci dessimo da fare tutto il possibile, questo non ci libererebbe mai e poi mai dalle conseguenze dei nostri peccati. La Bibbia ancora ci dice che il salario del peccato è la morte, e ci aggiunge che il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e che farà sempre difetto. Quella donna aveva fatto tanto, aveva pregato tanto, quel bambino ci risultava bravo e buono, pure morì. Poi dobbiamo pure imparare che neppure l'influenza della Chiesa non serve a salvarci. Quel bambino fu portato nella stanza del profeta, fu adagiato nel letto stesso di Eliseo, probabilmente fu anche coperto con gli indumenti del profeta, ma nulla servì. Oggi ci sono certi che credono di scampare dalle conseguenze del peccato rifugiandosi fra le mura di un'istituzione religiosa. Altri cercano di mandare figliuoli alle scuole della Chiesa, credono che questo servi per preservarli dal peccato, ma amici, non serve a nulla. Notate che Giuda non solo fu nella casa di Gesù, ma che stè con lui giorno e notte per 3 anni e poi lo tradì. Del resto è stato provato che i più grandi nemici della Chiesa sono sempre usciti dalle proprie file. Qui in questo episodio troviamo che si ricorse anche a un altro stratagemma. Il servo di Eliseo fu chiamato ed egli venne e toccò il bambino col bastone di Eliseo, ma neppure questo, malgrado tutta la fede del servo e della madre, non servì. Oh, mi ricordo io del caso di una bambina che fu presa in Italia da un attacco di appendicite. Invece di chiamare subito il medico, si corse a prendere dell'olio consacrato in un certo miracoloso santuario. La bambina soffriva atrocemente, contorgendosi, e l'olio fu applicato più volte, ma nulla servì. Fu salvata solo a tempo del tempestivo intervento medico che a malapena la salvò dalla morte. E non illudiamoci, né olio né acqua di questo o di quell'altro santuario non possono servire a nulla. La Bibbia è chiara
Dio solo è abile di salvare, Dio può e vuole salvare, ma solo un metodo ci è dato. Gesù disse: è lo Spirito quello che vivifica, tutte le altre cose non servono proprio a nulla. Così ora, amici, dopo aver osservato in questo passaggio tutti i metodi dell'uomo, osserviamo ora il metodo di Dio. Per prima cosa dobbiamo credere che il peccatore è spiritualmente morto, come uno che è morto nella carne ed è separato dai suoi. Così colui che ha peccato è separato da Dio e dalla vita spirituale. Questo noi lo dobbiamo credere senza alcun dubbio. Notate qui che il servitore del profeta Gehazi disse: il bambino dorme, ma Eliseo fu convinto e asserì: il bambino è morto. Oggi tanti sono quelli che al massimo ammettono che sono in uno stato di assopimento spirituale, ma mai vogliono credere che sono morti nel peccato e separati da Dio. Ma bisogna credere non alle nostre idee, non alla Chiesa, ma dobbiamo credere soltanto alla parola di Dio se noi vogliamo essere salvati, riscattati, risuscitati dal peccato. Noi dobbiamo credere che siamo morti nel peccato, e questo dobbiamo crederlo tutti, non solo dei delinquenti o dei criminali, ma tutti. Poi notiamo che Eliseo dimostrò un interesse personale. Abbiamo letto che egli si ritirò solo col giovanetto. Se prima mandò Gehazi col bastone, questo non deve essere considerato a suo discredito. Quell'episodio fu messo lì nelle Sacre Scritture per la sciumanità e per il nostro ammaestramento, per dirci come vano e futile sia l'affidarsi a intercessioni o a reliquie. Amici, ci deve essere un interesse personale, e Dio ha tale interesse per voi. Egli mai ha salvato le persone a masse, ma sempre una per una. E Dio pur oggi vuole un incontro personale, vuole venire faccia a faccia con voi. Ma siete voi pronti? Vorrete voi mettervi dalla sua parte e riceverlo? La salvezza dei nostri peccati viene in questa maniera. E infine qui pure impariamo che non la Chiesa né il clero che salva. Oggigiorno si pensa che il massimo che noi possiamo fare per portare una persona al Signore è di invitarla in Chiesa, ma osserviamo come il bambino fu salvato: per bocca. Fu il fiato di Eliseo che penetrò nei polmoni del bambino, fu il caldo del corpo di lui che lo riscaldò. E amici, notate che in questo testo la parola fiato e la parola spirito sono la stessa. È la stessa parola che si trova nel libro della Genesi, quando leggiamo che Dio soffiò nel corpo di creta di Adamo un'anima vivente. Amici, noi saremo salvati quando da bocca a bocca ci giungerà il vivificante messaggio del Vangelo di Cristo. Noi troveremo la rigenerazione, una nuova nascita, quando qualcuno bocca a bocca ci porterà il messaggio del Vangelo di Cristo. Fu Paolo che scrisse che Dio si è compiaciuto di salvare i peccatori mediante la stoltezza della predicazione. Sì, sembrerà una cosa sciocca, ma Dio ha proprio scelto questa. Egli salverà, egli porterà il suo spirito vivificatore in voi quando voi udrete da un'altra bocca la storia del Vangelo, quando voi lascerete penetrare non nella vostra mente, ma nel vostro cuore. Nell'epistola di Paolo ai Romani troviamo scritto che tutti siamo peccatori, che il salario del peccato è la morte. Pure troviamo scritto che la parola della salvezza è presso di te, è nella tua bocca e poi, notate, è nel tuo cuore. Poiché se con la bocca avrai confessato, cioè ammesso, creduto a Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato.
E amici, questo è proprio il nostro scopo, di portare ad ognuno di voi il piano di Dio, di portarvi da bocca a bocca lo spirito vivificatore che è nel Vangelo. Esso è passato dalla bocca di Cristo alla bocca degli apostoli e giù per i secoli attraverso persecuzioni senza fine, esso è giunto fino a noi, ci ha vivificati ed ora noi con la nostra bocca lo comunichiamo a voi nella speranza che lo riceviate e che salvate da questo potente messaggio, voi pure vi unite a noi per andare ad altri affinché da bocca a bocca esso si sparga ovunque. Amici, il bambino riceve il fiato del profeta Eliseo e resuscitò e visse. Noi, se riceviamo il messaggio vivificatore che contiene lo spirito di Cristo, lo stesso spirito che vitalizzò Adamo, che risuscitò il bambino, ecco che verrà anche a noi e noi nasceremo ora in novità di vita. Oh, crediamo la parola di Dio, lasciamo da parte ogni altro preconcetto e diamo l'opportunità al Signore ed Egli opererà pure nella nostra anima morta il miracolo della risurrezione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per averci prima di tutto salvato, prima di tutto ti ringraziamo per aver portato noi alla conoscenza del messaggio della salvezza e poi per aver dato oggi a noi questa opportunità di comunicare questo stesso messaggio a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo, Padre, che il tuo spirito ora lavori nei loro cuori e induca loro a venire a te confessando i loro peccati e sottomettendosi alla tua divina volontà. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, noi siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile e che vi abbia spinto a considerare le cose di Cristo. Se possiamo noi essere in qualche maniera utili a voi, per favore mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, scriveteci, chiamateci. Noi saremo ben contenti di comunicare con voi e di spiegarvi quello che volete. Qui è Rosba Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

Allora, il titolo del messaggio è Dammi le persone, dammi le persone. Allora, Efesini capitolo 2, i primi versetti del capitolo, l'Apostolo Paolo descrive lo stato d'animo di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra. Noi quando siamo nati separati da Dio spiritualmente parlando. Se ricordiamo la storia di Adamo e Eva nel giardino di Eden, cosa disse Dio a Adamo e Eva? Se mangiate di quel frutto, nel giorno in cui mangiate cosa? Morirete. E sappiamo che fisicamente non sono venuti a mancare in quel giorno, la morte fisica sì, era anche una conseguenza, ma Gesù, Dio, stava parlando riguardo alla morte spirituale dell'uomo, la separazione da Dio. Efesini capitolo 2, Efesini 2, voglio leggere dal versetto 1. Paolo dice, egli, Dio ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. I nostri peccati ci separavano da Dio. Sì, fin dalla nascita, la natura peccaminosa, separati da Dio. E questi falli e peccati ci rendevano morti spiritualmente. Ma versetto 2, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Noi eravamo tutti quanti partecipi di questo gruppo di figli della disubbidienza, ma grazie all'intervento di Gesù, lui ci ha riscattati da quel regno, da quel gruppo, e ora ci ha resi partecipi della sua sposa, della sua chiesa. E Paolo include se stesso, versetto 3. Lui dice, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Paolo include se stesso. Lui dice, noi tutti ci trovavamo nelle medesime condizioni. E quindi per essere cristiano uno deve diventarlo, uno deve nascere di nuovo, sappiamo questo. Perché di natura eravamo figli della disubbidienza, o come abbiamo letto in versetto 3, eravamo figli di ira. E Paolo, includendo se stesso, cammina con un po' di umiltà. E cosa dice la parola di Dio? Che Dio respinge i superbi, ma lui dà grazia agli umili. E quindi è importante per noi da spiegare alle persone nella nostra vita, guarda, se non ti umili davanti a Dio, se non confessi i tuoi peccati a Lui, se non sei onesto con te stesso, perché Lui sa già chi sei, ma se non confessi con la tua bocca, cammini con orgoglio. Infatti, io sono convinto che quando Giacomo dice in Giacomo 5,16 di confessare i vostri falli uno all'altro, io sono convinto che noi a volte come evangelici sbagliamo su questo, no? Perché no, non confesso ad un uomo, confesso solo a Gesù, ma sapete una cosa? Che quando io confesso un peccato e mi apro, mi rendo vulnerabile con voi, è un'opportunità per me di camminare nell'umiltà, perché io devo farvi capire chi sono davvero. Ma Dio respinge i superbi, dà grazia agli umili. Vogliamo ricevere la grazia di Dio? Io sì. Quindi che Dio ci aiuta ad essere cristiani umili, vulnerabili uno con l'altro. Ma noi tutti ci trovavamo in questa situazione per natura, figli di ira, come gli altri. E quindi ora come cristiani non è che siamo meglio degli altri. A volte i non credenti dicono, ah, voi cristiani pensate di aver trovato l'unica via, che orgoglio che avete. No, anzi, la realtà è che c'è una soluzione per il mio problema di peccato. Io penso che sto camminando nell'umiltà, nel confessare il mio bisogno di salvezza. Poi versetto 4,
i ma Dio della Bibbia, sono bellissimi. Versetto 4, ma Dio che è ricco, Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, morendo in croce per noi, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Così dice Paolo in Romani 5, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È strano pensarlo, ma Dio che vede tutto, ieri, oggi, domani, crediamo che Dio è un Dio onnisciente, ci conosceva per nome. Io sono convinto che mentre Cristo soffriva in croce per noi, pensava alla gioia della nostra salvezza, pensava all'amore che Lui aveva al nostro riguardo. Ci ha amati attraverso la croce. Quando eravamo non amabili, versetto 5, eravamo morti, puzzolenti, ma ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, come Paolo dice più avanti anche in questo secondo capitolo. Lui dice che siamo salvati per la sua grazia. Poi versetto 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E non sembra, ma Paolo dice che ci ha fatto sedere in questi luoghi celesti. A volte non pensiamo alla nostra salvezza in questi termini. Di avere una tale sicurezza che un posto è riservato per me, ma non solo, spiritualmente e realmente siamo già seduti in cielo con Lui. Poi, versetto 7, Paolo dice, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. E quindi il Vangelo di Cristo, la buona notizia di Gesù, era e sarà per sempre il fatto che la sua croce appaga il debito di peccato che avevo dal negativo allo zero, e ora con la sua grazia e la sua resurrezione mi porta dallo zero al positivo. E quindi Paolo dice, versetto 4, Dio che è ricco in misericordia, e poi versetto 7, le eccellenti ricchezze della sua grazia, dallo zero al positivo. Attraverso la morte di Cristo, Lui dimostra la sua misericordia. Cosa vuol dire misericordia, Chiesa? Che non ricevo quello che merito. Che non ricevo quello che merito. La morte. Lui è stato misericordioso, non mi dà quello che devo ricevere. Una scollacciata, inferno. E la sua grazia è favore immeritato. Che non solo non vado più in inferno, ma mi ha dato la vita eterna con Lui. Quindi la sua misericordia e la sua grazia è questa opera completa di Gesù per me. Paolo in 1 Corinzi 9 sta facendo un discorso riguardo il suo vero guadagno. In questo percorso di 1 Corinzi abbiamo iniziato a vedere il discorso della libertà cristiana. Noi ora in Cristo Gesù abbiamo una tale libertà. Lui ci ha resi liberi dal nostro vecchio uomo di peccato. E ora in Cristo Gesù niente mi tocca più. E il discorso da 1 Corinzi 8 quale era? Il fatto che un cristiano maturo capiva che poteva mangiare di quel carne sacrificato agli idoli, se ricordiamo la storia. Un cristiano maturo, nel tempo greco-romano, diceva, ma quella carne al mercato costa di meno. Sì, magari ha qualche giorno in più di vita, è passato per più mani, sì, è stato un animale sacrificato in un tempio pagano e ora si vende per poco. Ma io da cristiano maturo, ma magari con pochi soldi in tasca, vorrei

Cristo lo ha reso libero. E ora più grande è colui che è in noi di colui che c'è nel mondo. Ma Paolo ci ha sottolineato un pensiero, qual era? Che per l'amore di una persona debole, io non voglio camminare in un mio diritto per poter amare chi magari è debole o è nuovo nella fede. Perché se la mia libertà porta una persona nell'inciampare in un vecchio peccato, allora io sono chiamato di camminare in amore, per amore. E abbiamo sottolineato il fatto che c'è una differenza comunque tra incoraggiare qualcuno nel loro legalismo e servire un credente debole. E qual è la differenza? Il legalista, tu vuoi controllare la mia vita. La libertà cristiana che mi autolimito è io voglio amarti e servirti e aiutarti a crescere in questo cammino. E sono due cose ben diverse. E come abbiamo studiato in Galati 2 con Tito, che non si sentiva di essere circonciso, Paolo dice, sì, Tito, non lo devi fare. Ma per Timoteo, in Atti 16, fallo. Perché la differenza è tra legalismo e non inciampare il mio fratello in un determinato peccato. Paolo ha sottolineato, guarda, anch'io cammino in questo pensiero. Non mi approfitto di certi diritti che ho. E quale era il diritto che Paolo ha sottolineato? Il bue che trebbia il grano? Che il pastore di quel mulino locale che trebbia può avere una busta paga. Ma Paolo dice, non l'ho preso da voi. E guardate con me in 1 Corinzi 9, versetto 15. Paolo, parlando riguardo il suo diritto cristiano, il suo diritto poi come apostolo, lui dice, ma io non ho fatto alcun uso di queste cose e né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. E Paolo dice, noi potevamo sposarci, io e Barnaba, con sorelle nella fede, ma non abbiamo fatto questo per essere più liberi per il Vangelo e potevamo anche ricevere una busta paga, ma non abbiamo fatto alcun uso di questi diritti. E non scrivo adesso affinché lo facciate nei nostri confronti, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. E quindi il discorso della libertà cristiana e il discorso di limitarci in quello che magari potremo fare per poter raggiungere un più grande numero di persone. E non è stato proprio questo quello che Gesù ha fatto per noi nell'incarnazione? Gesù che dimorava nella gloria con suo Padre per l'eternità, dall'eternità passato, lui è entrato in un corpo umano. Gesù, l'Eterno Padre, l'Eterno Dio, è entrato in un corpo umano e ha vissuto per 33 anni in un modo limitato. Lui soffriva la stanchezza, la fame, freddo, caldo, sete. Gesù ha fatto un passo dall'eternità per entrare in un corpo umano, limitandosi per poter raggiungere te, per poter raggiungere me. Quindi la libertà cristiana, Paolo dice, io limito quello che faccio per raggiungere un più grande numero di persone. E non so per voi, ma io voglio raggiungere più persone. Paolo, quando lui parlava in 2 Corinzi, capitolo 11, diceva questo, 2 Corinzi 11, versetto 2. Questo spiega un po' il cuore di Paolo verso i Corinzi. Lui dice, 2 Corinzi 11, 2, io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanziati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Paolo dice, voi Corinzi, il mio desiderio nel venire nella vostra città per evangelizzarvi e ora nel discepolarvi, il mio desiderio è che voi possiate essere quella sposa per Gesù.
E sapete una cosa che

0: Chiesa, noi possiamo essere salvati per il sangue di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione per noi, e possiamo sperimentare la sua misericordia e la sua grazia e vivere una vita non fruttifera per il suo Vangelo, non traboccare mai dei suoi doni, i carismi dello Spirito, non traboccare tanto dei suoi frutti, essere salvati ma non essere utilizzati per scopi eterni per il Vangelo di Cristo. Non so per voi, ma io come Paolo voglio vedere le persone che non conoscono Cristo a conoscere il suo Vangelo. Il fatto che io e te possiamo dare un impatto sul destino eterno di qualche anima è pazzesco, questo pensiero, che lo stile di vita che vivo con l'intenzionalità del Vangelo, io posso avere un impatto nella vita di persone attorno a me, i miei vicini di casa, colleghi di lavoro, per farli conoscere il Vangelo. E posso anche versare la mia vita discepolando nuovi credenti nella fede. Giuda, nella sua epistola, dice così in versetto 23. Giuda è una piccola lettera prima di Apocalisse. Giuda 23, Giuda dice, riguardo i non credenti, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Paolo, che voleva presentare i credenti come una casta vergine, aveva questa ottica. Vogliamo essere proattivi nella fede affinché stiamo andando contro questi cancelli di inferno che non resisteranno alla Chiesa, perché cancelli sono una cosa difensiva, no? La Chiesa deve essere proattiva, buttare giù questi cancelli e strappare gente dal fuoco, odiando la veste ma amando le anime. Andando qui in 1 Corinzi 9, vogliamo continuare dal versetto 16. Paolo, parlando di questo limitarsi per non dar scandalo al Vangelo, dice questo in versetto 16. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Versetto 17. Se perciò lo faccio volontariamente, perciò ogni ministero nella Chiesa deve essere qualcosa di buona volontà e non pressione dell'uomo, ok? Io cerco di non pressare nessuno a fare nulla, io devo avere fiducia che lo Spirito Santo ci spingerà a servirlo nei suoi modi per noi. Deve essere in modo volontario. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa, ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Gesù dice così in Giovanni 10, in termini simili, quando parla di se stesso come il buon pastore. Il Vangelo di Giovanni 10, da versetto 11, Gesù dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Paolo, che parla riguardo la libertà cristiana, lui sta cercando in che modi posso deporre la mia vita, limitare i miei diritti, quello che io posso fare, quello che voglio fare. Gesù qui dice: il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario non è il pastore e a cui non appartengono le pecore. Vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Poi versetto 13. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. E quindi un mercenario chi è? È uno che non ha amore per la patria. È uno che va in guerra non perché ama la propria nazione, ma perché? Perché è stato pagato per combattere per questa nazione. E quando si parla della propria vita o se non ci sono più soldi in mezzo, il mercenario, ciao, buonanotte. Un vero pastore chiamato andrà avanti nella sua chiamata perché necessità è imposta sulla sua anima. Un mercenario lo fa per il guadagno che c'è in mezzo. E poi ci sono varie forme di guadagno, c'è la fama, lo status sociale, rispetto, soldi. Ci sono vari motivi, alcuni più evidenti, alcuni più nascosti. E il mio desiderio è di cercare di essere una persona fedele per voi, che cerca di essere un vero amico, che cerca di trebbiare il grano settimana dopo settimana per noi. Il mio desiderio è di rispecchiare quanto possibile il cuore di Gesù che depone la sua vita per le pecore. E Paolo dice la stessa cosa per i Corinzi. Guarda, non ho fatto questo per guadagnare qualcosa da voi. Versetto 18, 1 Corinzi 9, 18, Paolo va avanti, lui dice, qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo, io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto nel Vangelo. E quindi questo pensiero della libertà cristiana, Paolo dice, guarda, non mangiate più quella carne se dà scandalo, come io non ho ricevuto soldi da voi quando ero a Corinto. Anzi, in un'altra parte, sempre ai Corinzi, Paolo dice, per rendervi servizio, io ho dirubato altre chiese. Perché? Paolo ha ricevuto anche soldi dalla chiesa a Filippo per dar servizio a Corinto. Un bue che trebbiava lì, ma riceveva il grano da un altro mulino. E quindi Paolo diceva, guarda, non era nemmeno tanto giusto che io ricevessi soldi da quella chiesa mentre trebbiavo in mezzo vostro. Ma l'ho fatto perché? Affinché nessuno potesse dire, sì, Paolo, sei qui per la fama, sei qui per i nostri soldi. Sappiamo, Paolo, che hai motivi nascosti, ancora non li abbiamo visti, ma siamo sicuri che... Paolo dice, per non abusare del mio diritto nel Vangelo, io ho cercato quanto possibile di predicare Cristo gratuitamente. E se vediamo in Atti 18, Atti 18, 3, quando Paolo arrivò a Corinto, cosa dice? Or siccome era dello stesso mestiere Paolo, fabbricante di tende, andò ad abitare con loro, Aquila e Priscilla. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. E quindi mentre Paolo viveva a Corinto, lui lavorava di giorno e poi predicava di notte o magari viveva questa vita mista. Versetto 19, 1 Corinzi 9, 19, Paolo dice questo. Infatti, pur essendo libero da tutti, io potevo vivere liberamente separato da ogni vostra opinione di me e camminare in un mio diritto nei vostri confronti. Perché io sono accettato in Cristo e se io sono consapevole del suo amore e della sua opinione, non sono facilmente smosso in base ai vostri pensieri di me. Pur di essere libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. E quindi l'amore di Cristo che ci ha liberato dal nostro vecchio uomo di peccato, ora ci ha liberati affinché potessimo essere un servo di tutti. Cosa ha detto Dio ad Abramo in Genesi 12? Io voglio benedirti e tu sarai una benedizione per tutte le famiglie della terra. Dio ha promesso ad Abramo, guarda, voglio benedirti affinché tu benedici. E sappiamo che da Abramo poi è venuto Gesù e Gesù in lui, quella promessa ad Abramo, tutte le famiglie della terra sono ora benedette. E Paolo qui dice: mi sono fatto servo di tutti. Per cosa? Per guadagnare il maggior numero. Maggior numero di chi? Di persone. Il vero guadagno di Paolo non era più soldi nella sua tasca, ma erano più persone da presentare in quel giorno quando lui entra nel regno di Cristo. Guarda, anche se non porti nessuno, sarai salvato per il sangue di Cristo. Ma che bella cosa sarebbe di poter dire: ecco Signore, ti presento Giuseppe, ecco Signore, io ti presento, ah guarda, sarà un'occasione bellissima. Forse rispecchia anche le parole di Giovanni Battista, dove lui è quel amico dello sposo che aiuta la sposa di incontrare lo sposo, dove alla fine del suo ministero cosa dice Giovanni? Io devo diminuire e Cristo deve aumentare. E finché io vivo con la consapevolezza di tutti i miei diritti, quello che voglio fare, quello che posso fare, io, vivrò sempre un cristianesimo molto piatto, molto io-centrico, salvato sì, ma fruttifero no. E il guadagno per Paolo non era una busta paga, ma era il maggior numero di persone. E lui lo ripete 5 volte in questi pochi versetti, fino al versetto 22. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Quelli, coloro sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Per quanti sono senza legge, per guadagnare quanti sono senza la legge, versetto 21. Versetto 22, quelli che sono deboli, quei neonati nella fede che sono scandalizzati da quella carne. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Sapete, Chiesa, che Dio ha posto nella vita di ognuno di noi qualche alcuni. Ci sono dei vicini di casa, ci sono persone, colleghi al lavoro. Tu hai una missione precisa da Dio in questa città. Persone che non conoscerò mai, persone che non posso raggiungere mai, perché magari il mio bagaglio di vita non è adeguato per quella persona. Magari io non ho il lavoro che hai tu. Magari nel tuo ambito, a Milano, che opportunità hai per risplendere del Vangelo di Cristo? E quindi il guadagno primario di Paolo erano le anime delle persone, non i soldi in tasca. Andiamo insieme nella Genesi, capitolo 14, dove troviamo la frase del titolo del messaggio, dammi le persone. In questo momento Abramo, si chiama ancora Abramo e non Abrahamo, Abramo in Genesi 14 è nella terra promessa, il suo nipote Lot è già andato via per vivere vicino alla città di Sodoma e questi re di questa valle sono 5 re che vivono sotto l'oppressione di 4 re. E loro non ce la fanno più. Sono 13 anni che questi 5 re vivono sotto 4 e loro dicono: ma 5 sotto 4, facciamo una ribellione, basta. Ma non va a buon fine. Quindi, versetto 8 di Genesi 14: il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Zeboim, il re di Bella. Vanno, uscirono e si schierirono in battaglia contro di loro, quei 4 re. Contro Chedorlaomer, re di Elam, Tidal, Amarfel, Arioch, questi 4 contro 5, 5 contro 4. E, versetto 10, ora la valle di Sidim era piena di pozzi di bitume. E i re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi cadero dentro. E quelli che scomparono fuggirono al monte. E quindi 2 re in questi pozzi, gli altri tre vanno via nelle montagne. E cosa succede? Così, versetto 11, i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Poi, versetto 12, presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi averi, e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. E quindi Lot, che ha visto la pianura, è andato a vivere vicino alla città, si trova all'interno della città e ora si trova in schiavitù, portato via da questi quattro re. E quando Abramo seppe che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò gli uomini addestrati, servi nati in casa sua, in numero di 318, e inseguì i re fino a Dan. E sono tanti chilometri da dove Abramo si trovava, alle porte di Dan, al nord del paese. E Abramo, con poco più di 300 uomini, non guerrieri, va a combattere contro questi quattro re, i leader della zona, alla quale questi cinque hanno appena avuto questo sconfitto. Perché quando Abramo seppe che il suo fratello era stato fatto prigioniero, non so per voi, ma come Paolo, che voleva presentare i Corinzi come una casta vergine, io voglio, come Abramo, di avere una consapevolezza delle persone attorno a me, chi ancora non conosce il Signore e chi è neonato nella fede o debole nella fede. Voglio evangelizzare l'uno e discepolare l'altro, affinché la mia vita possa contare per un impatto eterno nella vita di alcuni, quei alcuni nella mia vita. E versetto 15, poi Abramo divise le sue forze contro di loro di notte. Egli con i servi li sconfisse e li inseguì fino a Oba, che è a sinistra di Damasco. Così recuperò tutti i beni e riportò indietro anche Lot, suo fratello, e i suoi beni, come pure le donne e il popolo. Poi, versetto 17, dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma li andò incontro nella valle di Shavè. E questo re di Sodoma si presentò ad Abramo. Quindi la battaglia è finita, ora sono tornati tutti i beni di Sodoma, e il re dice: "Oh, Abramo, eccomi." dove era? Cioè, lui non aveva una vittoria, ora questo re di Sodoma vuole prendere qualcosa. Ma leggiamo poi: allo stesso tempo che il re di Sodoma si presenta, abbiamo un altro re, questo sacerdote, re sacerdote. Versetto 18: allora Melchisedec, re di Salem, Salem vuol dire pace, Gerusalem, questo re di Salem portò pane e vino. Or egli era sacerdote del Dio Altissimo. Secondo voi, chi è questo Melchisedec? C'è un piccolo aiuto in Ebrei 7. Magari potete studiare a casa Ebrei 7. Yeah. O era una prefigurazione o era Cristo stesso. Alcuni momenti nell'Antico Testamento crediamo che Gesù si presentò lui stesso davanti a certi personaggi in certi momenti. E questo Melchisedec, lo scrittore di Ebrei, in Ebrei 7, versetto 3, parlando di Melchisedec, leggo da versetto 3, parlando di Melchisedec, Ebrei dice che lui era senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio dei giorni e nei fin di vita. ma fatto simile al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. E quindi in questo momento Abramo ha una decisione. Lui ha il re di Sodoma davanti e lui ha il re di Salem, il re di pace, il sommo sacerdote Melchizedek, Gesù. E Gesù cosa gli porta? Versetto 18, pane e vino. E lui ha questi due personaggi davanti. E Melchizedek, versetto 19, benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Poi, parlando ancora in Ebrei 7 riguardo questo momento, lo scrittore di Ebrei va molto in profondo parlando della situazione che abbiamo visto la settimana scorsa, che Levi era ancora nei lombi di Abramo. Levi ancora non fu nato e Abramo già diede la decima che il popolo doveva dare a Levi. Ora Abramo lo sta dando a Melchizedek, la decima, il bottino di guerra. Dopo questa benedizione di Gesù sulla vita di Abramo, ricordate nel Vangelo di Giovanni quando Gesù disse ai farisei: Abramo rallegrò di vedere il mio giorno e lo vide? E i farisei diventarono così arrabbiati con lui: ma tu non hai nemmeno 50 anni, come mai che dici che Abramo ha visto il tuo giorno? E perché Genesi 14, Gesù e Abramo hanno fatto comunione insieme. Poi dopo questa benedizione da Gesù ad Abramo, versetto 21, poi il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone e prendi i beni per te. Dammi le persone e prendi i beni per te. Questo è pazzesco se pensiamo. Non voglio essere troppo allegorico qui, ma se dovessimo raffigurare Satana in questo re di Sodoma, non è interessante che Satana non si interessa più di tanto delle ricchezze del mondo, ma delle anime delle persone sì? Qual era una delle tentazioni di Gesù dalla parte di Satana? Inginocchiati davanti a me e io ti darò le nazioni. Cioè, a Satana interessa ben poco i soldi, le nazioni. Lui vuole le anime. E se le anime sono preziosi negli occhi di Satana, quanto di più dovrebbero essere per noi? Satana poi, se ha cura delle anime, non penso, ma lui sa il valore delle anime. E Satana conosce la parola di Dio. Lui sa che lui è un essere giudicato con una certa fine, e finirà nello stagno di fuoco alla fine di Apocalisse. Andiamo al mare o magari siamo in piscina e prima di bagnarti, no, cosa fai? Cammini vicino all'orlo dell'acqua, metti il piede, vedi quanto freddo fa l'acqua, e il tuo carissimo amico arriva vicino e cosa vuole fare? Vuole spingerti sempre dentro, giusto? E tu che sei lì, cosa cerchi di fare? Tu cerchi di tenerti bilanciato e di non andare nell'acqua, giusto? Ma cosa succede? Appena che arrivi a quel momento che sai che stai per finire nell'acqua, cosa fai? Cerchi di portare con te quanti possibili, no? Cioè, se sto andando io, stai venendo anche tu con me. E Satana qui, questo re di Sodoma, dice: tieni tutto il materiale, tieni i soldi, tieni il bottino di guerra. Io voglio le anime. Satana vuole distruggere, ammazzare, uccidere. Satana è un mercenario. Lui non ha cura di te. E la risposta di Abramo è bellissima. Versetto 22. Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano all'Eterno, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, che non avrei preso niente di tutto ciò che ti appartiene, neppure un filo di un legaccio dei calzari, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Abramo dice: guarda, re di Sodoma, io non ho bisogno del tuo aiuto, Dio penserà per me. Guai a me se tocco i tuoi beni e guai a me se io ti concedo le persone. Gesù ama le anime e a volte certi leader nella chiesa usufruiscono delle persone per ottenere i beni, invece di usufruire dei beni per raggiungere le persone. Che il Signore ci dia sempre un cuore per ogni anima che potesse entrare in queste porte. Oh, hanno il suo lavoro vicini di casa e quant'altro, no? E ovunque andiamo. Versetto 24, poi, Abramo dice: non prenderò nulla per me, ad eccezione di ciò che hanno mangiato i giovani, ciò che hanno già mangiato, e la parte che aspetta, o la parte che spetta gli uomini che sono venuti con me. Abramo, un po' come l'apostolo Paolo, dice: per quanto riguarda me, non cammino nel diritto, non voglio decidere per loro, però, quindi a loro aspetta la loro parte, ma io voglio diminuire il mio diritto, perché Abramo ha appena fatto una grande sconfitta contro questi quattro re. Mi sa che lui aveva il diritto di prendere un po' dei beni, ma Abramo dice: no, guarda, preferisco diminuire il mio diritto affinché il re di Sodoma non ha niente da dire nei miei confronti. Di quelli che sono venuti con me, lascia che essi prendano la loro parte. Voglio chiudere con qualche versetto da Ebrei capitolo 11. Ebrei capitolo 11. Abbiamo letto quel versetto in 1 Corinzi 9, versetto 22. 1 Corinzi 9, versetto 22. Mi sono fatto come debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ebrei capitolo 11, voglio leggere tre versetti da versetto 24. Riguarda la vita di Mosè, che visse dopo Abramo, giusto? Nel libro dell'Esodo. Per fede, Ebrei 11, 24, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Abramo, no, re di Sodoma, no, non mi tocca, non voglio. Voglio le persone, dammi le persone. Mosè, lascia il mio popolo andare, no? Che il vituperio di Cristo era ricchezza maggiore dei tesori di Egitto. E come abbiamo visto in Efesini 2, noi vediamo che Dio è ricco in misericordia e Lui ha delle eccellenti ricchezze di grazia per me e per te. Vogliamo essere incoraggiati come Paolo di limitare i nostri diritti. Come spendo il mio tempo, i miei soldi, la mia energia per poter raggiungere un più grande numero di persone, affinché abbiamo da presentare a Gesù Cristo qualche casta vergine. Signore, guarda questa persona.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Se non credete in me, leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8, versi 21 a 29. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà forse, poiché dice dove vado io, voi non potete venire? Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? E Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre, e Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Dove vado io, voi non potete venire. Gesù durante il suo ministero ribadì più volte questo concetto. In questa occasione spiegò in maniera particolarmente chiara ciò a cui si riferiva. L'incarnazione lo aveva portato nel mondo per riportare gli uomini a relazionarsi con Dio attraverso di lui, e i suoi contemporanei avevano avuto un'opportunità eccezionale. Infatti avevano potuto passare del tempo con lui, avevano visto i suoi miracoli, avevano ascoltato le sue parole. Tuttavia, la maggior parte di loro rimaneva nell'incredulità. Ormai il tempo stava per scadere, egli avrebbe lasciato questo mondo ed essi, che avevano perso l'opportunità di conoscerlo come Messia, avrebbero continuato ad aspettare e a cercare il Messia, ma non lo avrebbero trovato. Per questo Gesù disse: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Le parole di Gesù denunciano una situazione drammatica. Infatti, se non avessero creduto in lui, se non avessero compreso chi era davvero Gesù, se non avessero creduto che lui era il Messia inviato da Dio, se non avessero afferrato la realtà dell'incarnazione e il modo in cui Dio aveva scelto di redimerli, essi sarebbero rimasti nel loro peccato e ne avrebbero pagato le conseguenze, perdendo la possibilità di ricevere vita eterna e morendo a causa del proprio peccato. Non ci sarebbe mai più stato un altro Messia, non ci sarebbe mai più stato nessuno che sarebbe morto al loro posto per sottrarli alle conseguenze del peccato. I loro ragionamenti dimostravano che essi non avevano la sensibilità per comprendere ciò di cui Gesù parlava. Gesù parlava loro di realtà spirituale mentre loro pensavano che egli volesse uccidersi. Nonostante il tempo passato con lui, essi non riuscivano proprio ad essere sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù. Egli era di lassù e parlava di cose spirituali, ma loro erano di questo mondo e non riuscivano a comprendere il significato vero delle parole di Gesù. La loro insensibilità spirituale si rende ancora più evidente quando domandarono a Gesù: chi sei tu? Infatti, egli aveva appena detto loro che dovevano credere che io sono. Quell'espressione racchiudeva il senso dell'incarnazione, il senso della missione di Gesù che egli aveva già condiviso con loro molte volte. Egli era il Messia, come leggiamo in Giovanni 4:26. Egli era la parola fatta carne, come leggiamo in Giovanni 1:14. La medesima parola che era con Dio ed era Dio allo stesso tempo in Giovanni 1:1. Egli era la sorgente stessa della vita, Giovanni 1:3-4. Egli era l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, Giovanni 1:18. Egli era colui che poteva trasformare l'acqua in vino, Giovanni 2:11. Egli era il Figlio di Dio, inviato nel mondo perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui, Giovanni 3:17. Egli era colui che guariva i malati anche a distanza con la sua sola parola, Giovanni 4:53. Egli era la sorgente d'acqua viva, Giovanni 4:14 e Giovanni 8:38. Egli era colui che ha vita in se stesso, Giovanni 6:26, e può vivificare e risuscitare chi vuole, Giovanni 6:21. Egli era il pane della vita, Giovanni 6:5. Egli era colui che avrebbe giudicato il mondo, Giovanni 6:22. Egli era colui che avrebbe dato lo Spirito a coloro che avrebbero creduto in lui, Giovanni 7:39. ed egli era la luce del mondo. Giovanni 8:12. Gesù aveva già fornito prove evidenti della sua identità. Ecco perché disse: «Sono per l'appunto quel che vi dico». Doveva forse ripeterglielo ancora una volta? Egli era colui che aveva in mano il giudizio, che diceva al mondo solo le parole che il Padre gli aveva detto. Doveva aggiungere altro? Quando avrebbero capito? Gesù sapeva come sarebbero andate le cose. Essi avrebbero capito solo nel momento in cui avrebbero innalzato Gesù sulla croce, uccidendolo. Solo a quel punto essi avrebbero conosciuto Gesù. Avrebbero visto infatti la potenza di Dio all'opera, quando Gesù sarebbe risorto, perché il Padre non lo avrebbe abbandonato nella tomba. Avrebbero quindi compreso cosa intendeva dire quando parlava della sua perfetta unità con il Padre. Avrebbero capito che si erano trovati davanti ben di più di un semplice uomo. Avrebbero conosciuto chi lui era davvero. Sappiamo che dopo la risurrezione i suoi discepoli capirono e cominciarono a testimoniare di lui anche agli altri. A partire da un piccolo gruppo di uomini, la buona notizia si è espansa in tutto il mondo, fino a raggiungere miliardi di persone fino ai nostri tempi. Ma è anche vero che molti continuarono a non credere anche dopo la risurrezione, e molti disprezzano Gesù ancora oggi. E tu hai compreso chi è davvero Gesù? Hai compreso la realtà dell'incarnazione? Egli è morto ed è risorto, dimostrando che le sue parole erano verità. Dio stesso ha dovuto camminare tra noi, prendendo forma di uomo per portare su di sé il peccato dell'uomo, perché nessun uomo avrebbe mai potuto farlo. Nessun uomo avrebbe potuto mai pagare per il peccato di un altro, perché tutti gli uomini sono peccatori. Solo colui che è senza peccato poteva dare la sua vita al posto nostro. Se non comprendi questo, anche per te non c'è nessuna possibilità di salvezza, nessuna possibilità di riconciliazione con il tuo Creatore. Proprio come Gesù disse ai suoi interlocutori: se non credi in Lui, se non accetti ciò che Egli ha fatto per te, non ti resta che pagare per le conseguenze del tuo peccato. Non ti resta che essere giudicato e morire a causa del tuo peccato. Spero proprio che questa non sia la tua condizione, ma che tu sia tra coloro che hanno creduto in Gesù per la loro salvezza.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
4: Ciao, siamo all'episodio 59 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù viene interrogato, Pietro rinnega Gesù come il Maestro aveva preannunciato. Ma c'è un altro apostolo che sta per fare una cosa decisamente peggiore. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». E di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente. Matteo 26, versetti 69 a 75. Mentre Gesù affrontava il sommo sacerdote e il sinedrio, Pietro si trovava nel cortile del sommo sacerdote e si scaldava al fuoco in mezzo alle guardie, secondo quanto descritto in Marco 14, 54. Rimarchiamo subito un fatto positivo. Il fatto che Pietro si trovasse lì dimostra sicuramente il grande affetto che aveva per il suo maestro. Mentre gli altri discepoli si erano già dispersi, Pietro, pur tenendosi a distanza, aveva seguito Gesù per vedere come sarebbe andata a finire. Probabilmente sperava ancora che potessero rilasciarlo. Ma mentre Gesù affrontava con coraggio i suoi accusatori, anche Pietro si trovò improvvisamente ad affrontare un interrogatorio. Fu accusato da più persone di far parte della cerchia dei seguaci di Gesù. Colto alla sprovvista, Pietro cominciò a negare di fronte a tutti, prendendo le distanze dal proprio maestro. Uscendo fuori nell'atrio, forse sperava che l'argomento cadesse nel vuoto, ma le accuse si fecero ancora più incalzanti ed egli continuò a negare per la seconda volta: non conosco quell'uomo. E infine arrivò anche la terza negazione: non conosco quell'uomo. E il gallo cantò. Poche ore prima Pietro aveva dichiarato di essere pronto a morire con Gesù, come avevamo letto in Matteo 27:33. In quell'occasione Gesù gli aveva detto che egli lo avrebbe rinnegato 3 volte entro il canto del gallo, ovvero entro la mattina. L'espressione al canto del gallo era infatti utilizzata per indicare la mattina presto. Quella notte erano successe tante cose e Pietro probabilmente fino al canto del gallo non aveva neanche più pensato alle promesse che aveva fatto a Gesù e a ciò che il maestro gli aveva risposto. Ma quando udì il gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù e cominciò a piangere. Povero Pietro! Lo immagino mentre si abbandonava a quel pianto amaro. Dovette sentirsi un vigliacco, aveva fatto lo spaccone di fronte agli altri discepoli e poi aveva addirittura usato la spada per difendere Gesù poche ore prima. Ma ora il suo coraggio sembrava svanito nel nulla. Il maestro aveva avuto ragione anche quella volta. Pietro amava Gesù e proprio per questo quel pianto fu particolarmente amaro. Lui, che credeva di essere più forte degli altri discepoli, realizzò quanto fosse debole. Lui, che si era sentito grande, realizzò quanto fosse piccolo. Lui, che in precedenza non aveva avuto dubbi sul fatto che Gesù fosse il Cristo e si era distinto per questo tra gli apostoli, in quel momento non sembrava più sicuro di nulla. Forse mentre si scaldava al fuoco in quel cortile, Pietro si era interrogato sugli ultimi anni della sua vita. Erano stati ben spesi? Ne era valsa la pena? Colui che egli aveva seguito, colui che egli aveva creduto essere il Messia, il Cristo, il re discendente di Davide, poche ore prima si era lasciato arrestare, senza combattere. Com'era possibile tutto ciò? Non sappiamo cosa passò davvero per la testa di Pietro in quelle ore, ma sappiamo che quando sentì che la sua vita poteva essere in pericolo, non esitò a mentire per salvarsi la pelle, mentre il suo maestro stava andando incontro ad una condanna a morte con consapevolezza e dignità. Ma prima di biasimarlo, chiediamoci se noi avremmo agito in modo tanto diverso. Vi faccio notare che quel pianto amaro di Pietro non fu inutile. In quel fallimento Pietro avrebbe scoperto le sue debolezze, avrebbe imparato a confidare di più sul Signore e di meno su se stesso. In seguito Gesù stesso lo riabilitò e lo incoraggiò a pascere le sue pecore. Leggendo le sue lettere, ci rendiamo conto del fatto che Pietro, anni dopo, sarebbe stata una persona diversa e che quell'esperienza aveva certamente contribuito a forgiare il suo carattere per renderlo più malleabile e più umile nelle mani di Dio. Quell'uomo che si era sentito tanto sicuro di sé, qualche anno dopo scrisse: «E tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». Prima Pietro 5:5. Queste sono le parole di una persona che ha imparato dai suoi errori. E questo non è una cosa da poco. Quella brutta esperienza in quella notte fu per Pietro l'inizio di un nuovo cammino con Dio. Ma c'era un altro apostolo che in quelle ore si stava rendendo conto di aver commesso un grosso errore, ma purtroppo egli non imparò dai propri errori e non cercò il perdono di Dio, ma sprofondò nella disperazione. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Matteo 27:1. Finalmente quella lunga notte finì. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano ormai decretato la condanna a morte di Gesù. Vedremo nel prossimo episodio cosa accadrà a Gesù davanti a Pilato. Intanto ora ci concentriamo, come dicevo, su un altro apostolo. Infatti quella notte, mentre Pietro rinnegava 3 volte Gesù, c'era un altro apostolo che se la passava ancora peggio di lui. Era divorato dal rimorso e aveva atteso la mattina per restituire il frutto del suo tradimento. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Matteo 27, versetti 2 a 5. Qui voglio farvi notare la profonda differenza tra ciò che era accaduto a Pietro e ciò che accadde a Giuda. Pietro aveva rinnegato Gesù, ma in seguito, dopo la risurrezione, sarebbe stato riabilitato da Gesù stesso e sarebbe diventato una delle colonne portanti della comunità dei discepoli di Gesù. Giuda, dopo aver tradito Gesù, si pentì e ammise addirittura il suo peccato, restituendo il denaro che aveva ricevuto. E fino a questo punto ci si poteva aspettare un lieto fine, con Giuda che cerca di riunirsi di nuovo ai discepoli. Ma purtroppo non avvenne questo. Giuda si uccise, si impiccò. Il suicidio fu una triste via d'uscita da una situazione che lo stava schiacciando. Con che faccia avrebbe potuto di nuovo presentarsi agli altri discepoli? Cosa gli avrebbero detto? La vergogna evidentemente lo spinse verso la disperazione e per lui fu la fine. Avrebbe potuto finire diversamente? Io credo di sì. Non ho motivo di pensare che un uomo davvero pentito del suo gesto non possa essere perdonato da Dio, anche per un gesto così brutto come un tradimento. Ma Giuda evidentemente non riuscì nemmeno a trovare la forza di cercare il perdono di Dio. Dio solo sa quale disperazione si impossessò di quell'uomo. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia. E presero i 30 sigli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Matteo 27, versetti 9 e 10. Questo brano ancora una volta descrive l'ipocrisia della classe dirigente giudaica. Essi non potevano prendere quei soldi perché erano prezzo di sangue. Eppure poche ore prima non avevano esitato loro stessi a pagare quel prezzo di sangue per un tradimento di un uomo innocente. L'evangelista Matteo, come accade molte volte in questo Vangelo, approfitta dell'occasione per fare notare che c'era una profezia che parla di una cifra di 30 sicli d'argento con cui i cattivi pastori di Israele avevano valutato il pastore mandato da Dio e quindi Dio stesso. In quella profezia il Signore comanda che quei 30 sicli d'argento vengano usati proprio per il vasaio. Ma quella profezia si basa in larga misura sul testo di Zaccaria 11 versetti 12-13. Allora come mai Matteo l'attribuisce a Geremia? Si è sbagliato? In realtà Matteo non cita proprio letteralmente Zaccaria capitolo 11 versetti 12-13, come potete notare se andate a leggerlo. Matteo fa riferimento a quel brano di Zaccaria integrandolo con elementi tratti da altri profeti. Non si tratta di una citazione vera e propria, ma più di un'interpretazione basata sull'unione di diversi testi profetici. Viene citato Geremia perché è il profeta principale di quella sezione delle scritture ebraiche. Infatti era una normale pratica letteraria nel primo secolo e ce ne sono diversi esempi nel Nuovo Testamento. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto due uomini che hanno commesso degli errori, ma con esiti molto diversi. Pietro rinnegò Gesù, ma in seguito avrà tutto il tempo di rifarsi e di imparare dai propri errori. Giuda invece, essendosi reso conto di aver commesso un errore enorme, non trovò la forza di cercare il perdono di Dio, ma sprofondò in una disperazione che lo portò al suicidio. Cosa possiamo imparare noi? Innanzitutto sarebbe facile biasimare Pietro per il suo atteggiamento quella notte, ma se proviamo a metterci nei suoi panni, siamo sicuri che noi avremmo agito diversamente? Teniamo presente che in quel momento Pietro non aveva ancora capito perché il Messia dovesse morire. E anche se Gesù aveva fatto chiaramente intendere che sarebbe risorto, si trattava di parole di difficile comprensione per Pietro e gli altri discepoli. Lo comprendiamo leggendo brani come Marco 9, versetto 10, in cui i discepoli, dopo aver ascoltato Gesù, che parlava della sua risurrezione, si chiedevano cosa significasse. Secondo Giovanni 20, versetto 9, fin dopo la risurrezione di Gesù, essi non avevano capito che quella morte e risurrezione del Messia fossero previste nelle scritture. Pensiamo piuttosto a noi stessi. Quante volte anche noi ci siamo sentiti sicuri e siamo poi caduti miseramente? che Dio ci dia di riconoscere la nostra debolezza, affinché Egli ci possa rendere davvero forti. E se dovessimo comunque commettere un grave errore? Beh, certamente la strada di Giuda non è quella a cui ispirarsi. Non sprofondiamo nella disperazione e nella vergogna, ma ricordiamoci che non c'è nulla che Dio non sia pronto a perdonare se andiamo a Lui con sincero pentimento. Un errore non deve necessariamente portare alla nostra fine, ma può essere un nuovo inizio, come fu per Pietro. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore in Italia dell'Arcatin Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco e bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, riprendiamo anche oggi la nostra conversazione interessante, cominciata già qualche settimana fa, sulla famiglia, sulla coppia, sulla persona del marito e della moglie, sui loro ruoli. Ecco, ci siamo ultimamente soffermati più volte sulla questione dei ruoli e sull'interazione praticamente del marito con la moglie nell'ambito del matrimonio e anche in particolare in una prospettiva cristiana, che è quella che ci interessa mettere in evidenza, quindi facendo proprio riferimento agli insegnamenti della parola scritta di Dio, cioè della Bibbia. Abbiamo detto che secondo una prospettiva cristiana il marito e la moglie sono persone che hanno determinati ruoli particolari, tipicamente loro, che devono osservare, che devono mettere in atto per il buon andamento della loro famiglia. Hai qualcos'altro da aggiungere sulla questione dei ruoli, oppure, non so, oltre ai ruoli c'è qualcos'altro che vale la pena di mettere in evidenza e che ha importanza nel matrimonio da un punto di vista cristiano? Ecco.
2: Ma penso che bisogna forse ribadire che cosa si intende per ruoli.
0: Va bene.
2: Nel senso che il marito ha la responsabilità generale della famiglia. La Bibbia dice che il marito è il capo della casa e deve avere un rapporto di amore autosacrificante verso la moglie. Questo ovviamente determina quello che farà o non farà dal punto di vista proprio pratico in casa. Ricordavamo che non esistono praticamente dei ruoli così fissi maschile e femminili per quanto riguarda ad esempio le attività domestiche. Non è detto che il marito debba andare a lavorare, la moglie debba rimanere a casa o viceversa, o che la casa debba essere accudita dalla moglie perché non è un lavoro maschile. Questi sono frutti ovviamente molto culturali della nostra società. In culture differenti, in tempi diversi, le cose sono viste in un modo totalmente diverso, quindi bisogna stare attenti a questo, non cadere nelle tradizioni dicendo che questo non è un lavoro maschile, perché l'unica cosa che l'uomo non può fare ovviamente è partorire e allattare al seno, perché quelli la fisiologia stessa di come siamo fatti lo impedisce, ma tante altre cose derivano da impostazioni molto

0: altro in casa o fuori che potranno essere per il bene della moglie.
1: Ecco, quindi piuttosto che parlare di ruoli che possono essere più o meno stereotipati a seconda delle culture in cui uno è cresciuto oppure in cui uno vive, bisogna parlare preferibilmente di responsabilità, che sono forse più specificamente del marito o della moglie all'interno della coppia. Comunque sì, responsabilità da condividere o su cui mettersi d'accordo?
0: Sì, io penso che sia più corretto vedere le cose in quest'ottica, perché porta la famiglia a trovare un suo proprio equilibrio a seconda di quelle che sono le esigenze della famiglia stessa. Un interscambio anche di certe attività a seconda di quelli che possono essere i bisogni contingenti della famiglia. Quindi penso che questo sia il modo più corretto di affrontare le cose. E in questo si collega un discorso che già facevamo della similarità culturale del marito e della moglie.
1: Sì,
0: nel fidanzamento bisognerebbe verificare anche questi aspetti, perché una persona che è nata e cresciuta in un certo contesto culturale può avere un'immagine della famiglia, dei ruoli, quindi delle attività che ritiene specificamente maschile o femminile, diversa da quella del suo coniuge, della persona della quale magari non si è ancora sposata, della quale è innamorata e con la quale sta progettando un matrimonio.
1: E questa diversità può provocare delle grosse difficoltà poi di comprensione via via che si va avanti, se non viene diciamo risolta subito.
0: Esattamente, se non viene vista e affrontata in modo corretto, alla lunga può portare poi a tensioni anche importanti.
1: Ecco, qualcuno, oltre al discorso ruoli o responsabilità specifiche, ecco, per essere ancora più particolari in questo contesto, cita anche una parola interessante, a mio parere, che è quella di territorio. Che cosa si può intendere con questa parola all'interno di una coppia, ecco, di una famiglia, all'interno della relazione marito-moglie?
0: Sì, il territorio è una espressione abbastanza tecnica che ha a che fare con quelle attività estremamente personali, individuali, che ognuno di noi può e deve sviluppare. E avere il proprio territorio vuol dire avere quegli spazi nella vita familiare, coniugale, che non sono invasi da altre persone. Pensiamo a quelle coppie nel quale la moglie o il marito non può stare 5 minuti da solo, non può fare una telefonata da solo, non può leggere un libro da solo, non può fare niente se non è sempre accompagnato dal coniuge. Ora, questo tipo di rapporto molto stretto, che può sembrare molto bello perché porta le due persone a fare sempre tutto insieme, ha anche la contropartita di non lasciare spazio di crescita individuale per la persona. È come avere due persone che sono strettamente abbracciate, ma l'essere strettamente abbracciate comporta anche il fatto che nessuno dei due si può muovere indipendentemente dall'altro.
1: Certo.
0: E quindi dopo un po' questa stretta può diventare soffocante. Quindi avere il proprio territorio vuol dire poter avere quegli spazi nei quali poter avere delle piccole individualità. Pensiamo anche soltanto al fatto dei gusti che possiamo avere, il fatto che a me piace mangiare un certo cibo o mi piace cucinare in un certo modo, non è detto che devo imporlo a mia moglie o viceversa, che per forza dobbiamo mangiarlo cucinato nello stesso modo. Ci possono essere degli spazi di questo tipo e sono necessari tante volte proprio per una crescita, uno sviluppo anche personale.
1: Però sono spazi che dovrebbero essere negoziati.
0: Sì, perché devono ovviamente entrare nel contesto di tutte le relazioni familiari.
1: Ecco.
0: Pensiamo allo sport o a quelli che adesso vanno molto di moda come hobby. Una volta non c'erano gli hobby, non c'era tempo per gli hobby perché il lavoro assorbiva a tempo pieno. Al marito piace giocare a pallone e alla moglie piace giocare a scacchi, non è detto che non possano, entro certi limiti, continuare a sviluppare queste attività, questi interessi, perché si sono sposati. Ovviamente ci devono essere delle priorità, ma al marito potrà ancora succedere.

0: Pedro potrà avere ancora il suo spazio per andare a fare una partita a pallone ogni tanto e la moglie per fare una partita a scacchi, senza che uno vieti o soffochi gli interessi e le aspirazioni o comunque le attività piacevoli o di cui l'altro ha bisogno. Mm-hmm. In questo senso c'è bisogno di un pochino di spazio. Tante volte questo viene frainteso, per cui si pensa che il matrimonio, va bene, ci si sposa, però si deve continuare a vivere un po' come si faceva prima. Questi spazi devono essere rinegoziati e incominciare a vedere che magari io devo incominciare a rinunciare a alcune cose, mia moglie dovrà ricominciare a rinunciare magari ad altre, magari per un periodo, magari col tempo poi le cose possono cambiare, quindi costantemente ci può essere questa rinegoziazione degli spazi personali.
1: Ma questo non necessariamente deve essere inteso come un autotarparsi le ali, piuttosto come invece una prospettiva di bene comune.
0: Sì, anche perché se individualmente le persone trovano un loro equilibrio, molto più facilmente aiutano l'altra persona a trovare il suo equilibrio, quindi è una cosa scambievole. Certo. A volte le cose vengono fatte un po' in quel modo: stasera andiamo a giocare a pallone e domani sera andiamo a fare quell'altra cosa, in modo che facciamo una cosa che piace a me e una cosa che piace a te e negoziamo, troviamo un accordo, un compromesso. Tante volte in ambiente cristiano la parola compromesso suona male, ma il compromesso nel senso una via in mezzo, un accordo che possa accontentare entrambe le persone, lasciandogli un po' di quello spazio di cui hanno bisogno individualmente.
1: E che salvaguardi il principio di unità che deve essere sempre alla base del rapporto.
0: Esatto, la cosa non deve essere fatta nel senso indipendente, nel senso non mi interessa cosa dice il mio coniuge di quello che sto facendo. Il mio coniuge può anche non collaborare in quell'attività perché non gli interessa, però è d'accordo che io la porti avanti, non mi ostacola o io non lo faccio in disaccordo o in contrapposizione a lui.
1: Infatti. Bene, io direi di fermarci qua per oggi, Gianfranco. Magari la prossima volta potremo cominciare a dare un'occhiata, se ti va, proprio ad alcuni suggerimenti e anzi ad alcune indicazioni molto precise, probabilmente, che la scrittura, la parola di Dio, dà riguardo proprio ai comportamenti del marito e della moglie all'interno del matrimonio e a cosa Dio si aspetta che faccia un marito, cosa Dio si aspetta che faccia una moglie nell'ambito di una famiglia che intende onorarlo in tutto e per tutto. Ecco.
0: D'accordo.
1: Bene, allora grazie, buon proseguimento di lavoro e alla prossima.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Dal libro dell'Esodo, capitolo 33, versetti 14 e 15.
2: Dio promise a Mosè che sarebbe stato con lui. Senza dubbio c'erano state altre persone a fare promesse a Mosè, persone che avevano promesso di stare con lui e che poi lo avevano abbandonato. Perciò le paure di Mosè non erano del tutto svanite quando Dio disse: io andrò con te. E noi siamo come Mosè, stiamo affrontando un viaggio difficile. Se Dio ci precede e ci attende a destinazione, non lo intraprenderemo mai. Ci occorre che Dio faccia il viaggio con noi. Avremo bisogno di Lui ogni giorno. Se non viene con noi, è meglio non andare affatto. I pericoli sono troppo grandi, la sofferenza a volte è troppo travolgente. Perderemo certamente la strada se Dio non sarà la nostra guida. La preghiera di Mosè allora è un buon modello da seguire. Pregare per ciò di cui abbiamo bisogno non è un segno di dubbio o di mancanza di fede, anche se chiediamo cose che Dio ha già promesso di darci. Pregare per ciò di cui si ha bisogno è segno di un buon rapporto. Se abbiamo paura che Dio non mantenga le sue promesse, possiamo comunicarglielo. Non ne sarà di certo scandalizzato, non ci punirà. Dio capisce che la nostra capacità di avere fiducia ha subito dei danni. Comunicando con franchezza le nostre paure a Dio, edificheremo la nostra capacità di fidarci di Lui. Egli ci ha promesso la sua presenza. Ne abbiamo bisogno per sopravvivere ai cambiamenti esterni ed interni che avvengono durante il tragitto verso la completa guarigione. Abbiamo bisogno che Egli mantenga la sua promessa di venire con noi.
1: Signore, grazie per la promessa della tua presenza oggi. Se non verrai con me, ti prego non mandarmi, perché non posso farcela da sola. Il viaggio è penoso e stancante, la strada va per valli profonde e sono sicura di perdermi se non c'è la tua presenza a darmi conforto e guida. Sii con me, Signore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. È scritto in Genesi 18:27. Polvere e cenere. Sono rimasta colpita dall'attitudine che Abramo aveva nella preghiera. L'attitudine con la quale è entrato nella camera del tesoro di Dio, afferrando il cielo a piene mani. Sapeva che la sua preghiera era un modo di abbracciare Dio. Pensare che egli, Abramo, aveva parlato con Dio. Era quasi come se fosse stato elevato fino ad entrare proprio nella dimora del suo Signore. Quel pensiero era sufficiente per abbassarlo e fargli dire: «Signore, chi sono io? Sono solo un piccolo mucchietto di polvere e cenere alla tua presenza». È da un po' che non ho questo sentimento nei momenti di preghiera. Sentirmi con la faccia a terra davanti a Dio perché ho dato un'occhiata al cielo. Le mie preghiere sono più un'ordinata sequenza: adorazione, confessione, ringraziamento e supplica messe bene in fila. Sto attenta a seguire una certa progressione di lode e richieste, quasi come se stessi seguendo uno schema. Ma quando considero il grido di Abramo a Dio, un grido che non aveva niente a che fare con un semplice accostamento di parole adatte, quando considero il suo cuore, la sua attitudine, mi è chiaro che preghiere spiritualmente ordinate consistono in qualcosa che va molto più in là dell'ammucchiare richieste in modo cerimonioso e prescritto. Le preghiere spirituali consistono nel rivolgersi a qualcuno che è reale, ad un Dio che non possiamo vedere ma che è effettivamente presente in noi. Le preghiere spirituali sono una conversazione con il Creatore invisibile dell'universo, come se egli fosse visibilmente e terribilmente davanti a noi. Quando avvertiremo la realtà della presenza di Dio in questo modo, saremo profondamente umiliati. Saremo spinti dallo Spirito Santo a dichiarare con Abramo: «Prendo l'ardire di parlare a Dio, sebbene io non sia che polvere e cenere». Le nostre preghiere saranno più che una successione meccanica di parole. Da quanto tempo non ti senti polvere e cenere? Se parlare con Dio non ti colpisce come uno dei più profondi e straordinari privilegi che si possano immaginare, forse Genesi 18 sarebbe utile a rinnovare la tua vita di preghiera. Solo quando ci sentiamo polvere e cenere possiamo entrare nella stanza dei tesori di Dio e abbracciare il cielo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi, vi faccio una confessione. Ogni tanto mi lascio prendere dal panico per le cose che devo fare entro certe scadenze e che mi pare che non riuscirò mai a compiere. Allora tento a diventare nervosa, tesa e irritabile. Mio marito, da parte sua, si spaventa pure lui per le stesse ragioni e di solito ha più cose di me da fare e con molte più responsabilità. Per cui insieme facciamo proprio un bel paio. In quei giorni tesi sembra che poi capitano tutti gli imprevisti. Ospiti che arrivano alla porta, a cui bisogna preparare un bel pranzetto, rappresentanti che cercano di vendere enciclopedie, telefonate fiume, un testimone di Geova che si affaccia alla porta, oppure la lavatrice che si rompe, o un amico dell'università che decide di mandare un nipote a studiare a Roma e bisogna aiutare a sistemarsi. Le possibilità in questi casi sono sempre due: permettere al panico di trionfare oppure prendere le cose come vengono, sperando che tutte si mettano al posto giusto come i pezzi di un puzzle. Dato che di solito è proprio così che succede, mi sono fatta una piccola lista di accorgimenti che ho trovato utili e che vi passo in caso abbiate un giorno di panico pure voi. Il primo è che agitarsi non serve a niente. Se la lavatrice si rompe, o si ammucchia la biancheria, o si fa il bucato a mano, o si manda tutto in lavanderia, o si aspetta con pazienza il tecnico che la venga ad aggiustare. Perciò, come nella maggior parte delle seccature, si deve scegliere quello che ci sembra il male minore. Il secondo accorgimento è pensare che a Dio, e questo è molto importante, a Dio importa poco quanto e cosa facciamo, nei limiti delle cose buone naturalmente, ma gli importa molto come lo facciamo, con quale spirito e con quale atteggiamento. Non ho trovato un versetto della Bibbia che lo dica, ma credo che il principio sia valido e profondamente vero e biblico. Lo ripeto, a Dio importa come facciamo le cose, non quante ne facciamo. Il terzo accorgimento è che devo ricordare che i programmi di Dio sono sempre più completi e ragionevoli dei miei. se mi manda un ospite imprevisto, sa perché lo fa. E io lo ospito con la buona pace di tutti. Quarto accorgimento è che molte volte è assai più difficile e spaventoso cercare di tenere in testa delle liste di cose da fare che metterle giù sulla carta. Quando le cose si vedono lì scritte una dopo l'altra, nero su bianco, spesso si ridimensionano. Così io mi scrivo tutto, prego il Signore di aiutarmi a fare ogni cosa, metto le varie incombenze in ordine di importanza e di tempo e poi le faccio una dopo l'altra. Il quinto accorgimento è che devo fare attenzione a non fare delle liste impossibili. Il sesto è che devo cercare di non perdere tempo. Il settimo, guarda un po', 7 punti, deve essere una lista perfetta. Il settimo è: cancello con un bel pennarello nero le cose che ho fatto. Che soddisfazione! Confesso che a casa nostra, quando eravamo ancora tutti insieme, le mie liste erano proverbiali. A volte sentivo i figli che scherzavano dicendo fra loro: ragazzi, oggi si riga dritto, aria cattiva, mamma si sta facendo la lista del secolo. Ma il male è contagioso, perché ho scoperto che ora le liste se le fanno pure loro.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 21 e 22. Colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13 e 14. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità. Il titolo del messaggio di oggi è Sigillato per sempre. Dalla strada che conduce a un colle delle Alpi, vedo tra i pascoli un immenso gregge di pecore. Sulla schiena portano un marchio, fatto con vernice blu, rossa o nera. Alcuni capi portano anche altri segni. Queste pecore pascolano insieme, ma ogni proprietario ha marcato le proprie con un segno particolare, così potrà ritrovarle dopo un'estate di pascolo in montagna. Anche noi credenti abbiamo un segno distintivo. Non è un marchio fisico e cancellabile, ma un segno spirituale, indistruttibile, eterno. Dio ci ha sigillati col suo Spirito perché siamo suoi. Noi siamo le pecore del buon pastore, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10, versetto 11. Siamo sigillati col suo sigillo, un segno di proprietà. D'ora innanzi non dobbiamo più essere confusi con quelli che non hanno creduto. Siamo figli di Dio, interamente suoi, e un giorno gusteremo i tesori della sua casa nel cielo. Lo Spirito Santo in noi è come un acconto della felicità eterna. Che privilegio essere così sigillati, per così dire, per appartenere per sempre al Signore. Ma questo ha delle importanti implicazioni. Se Dio ha posto il suo sigillo su di me, non posso portarne un secondo di un altro Signore, perché il mio Signore è soltanto Lui. Se lascio che il mondo metta le sue impronte nella mia vita, la mia testimonianza per il Signore diventa equivoca. Amici cristiani, fate attenzione. Il mondo cerca sempre di mettere su di voi il suo marchio, come se apparteneste a Lui, ma voi appartenete al Signore che vi ha comprati al prezzo della propria vita.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé da far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta: il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come sempre d'altra parte a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente. Felice di essere in tua compagnia. E ancora una volta devo e voglio dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto. E grazie per averci scelti.

E ancora una volta è doveroso ed uopo e vero che io ringrazi tutti coloro che hanno scritto, che continuano a farlo, che hanno dimostrato interesse e sono disponibili ad intessere un dialogo, un discorso, portare avanti un dialogo con la redazione. La corrispondenza continua ad arrivare, per la qualcosa siamo grati e felici ovviamente.

Se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai dove siamo arrivati nella nostra passeggiata. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo libro. Siamo infatti arrivati al 21° capitolo. Il libro è composto di 27 capitoli, quindi come vedrai siamo proprio arrivati sulla dirittura d'arrivo. Naturalmente il libro più letto non finisce qui. Continuiamo. Naturalmente continueremo con un'altra parte, un altro brano del libro più letto. Sceglieremo un altro libro. Quale? Questa è una sorpresa, un segreto per adesso.

Bene, ricorderai che la volta scorsa abbiamo dedicato un intero programma all'introduzione del 21° capitolo. Oggi è il caso di addentrarci in questo capitolo, altrimenti le introduzioni diventano più lunghe dei capitoli stessi. Un capitolo dedicato ai sacerdoti, per meglio dire alla santità dei sacerdoti, alla condotta dei sacerdoti nel popolo di Israele. Ora, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra esperienza, queste indicazioni, dedicate in primo luogo ai sacerdoti, queste indicazioni, dicevo, offrono e puntano a degli insegnamenti, a dei principi dei quali dovremmo anche noi tenere conto, anche se non siamo sacerdoti del popolo di Israele. Ma, come abbiamo cercato di spiegare la volta scorsa, il termine sacerdote, nel linguaggio biblico, soprattutto nel linguaggio del Nuovo Testamento, non ha le connotazioni o i significati che noi spesso affidiamo a questo termine. Sacerdote, nel linguaggio del Nuovo Testamento, è la persona che si ritiene, che ha scelto di diventare seguace di Cristo, discepolo di Cristo, quindi come tale ha accesso a Dio e come tale può fare ciò che fa un sacerdote, in altre parole avvicinarsi a Dio senza tanti riti e cerimonie, offrire le proprie offerte di ringraziamento, di lode, di adorazione, le proprie preghiere, le proprie richieste, e può farlo direttamente senza intermediari umani. Perché? Perché lo fa attraverso il sacerdote per eccellenza, il sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Quindi vediamo come i sacerdoti di Israele dovevano comportarsi e cerchiamo da questo di trarre degli insegnamenti, delle lezioni per noi oggi. L'Eterno disse a Mosè: parla ai sacerdoti, figli d'Aronne, e di loro. Un sacerdote non si esporrà a diventare impuro in mezzo al suo popolo attraverso il contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti, di sua madre, di suo padre, di suo figlio o sua figlia, di suo fratello, di sua sorella ancora non sposata che vive con lui. Cosa stiamo cercando di trarre da questa prima frase, per esempio? Questo brano parla di morte, la morte di parenti del sacerdote. Ora, noi dobbiamo ricordare innanzitutto che la morte fisica è il risultato, uno dei risultati, una delle conseguenze del peccato. In altre parole, se i nostri progenitori non si fossero ribellati a Dio, il genere umano, la razza umana, non avrebbe conosciuto la morte fisica. La morte è quindi dovuta a quell'atto di ribellione, a quell'atto di peccato. E qui l'idea, il principio, è che i sacerdoti non possono essere contaminati dal peccato. Perfino il semplice contatto fisico con cadaveri causava contaminazione. Tuttavia, Dio qui fa un'eccezione. Il sacerdote non si sarebbe contaminato se avesse toccato parenti stretti o corpi di parenti stretti. E Dio dà una lista di quali parenti rientrano in questo gruppo. Quindi i sacerdoti potevano esprimere il proprio cordoglio, il proprio dolore, erano liberi di farlo per la perdita di un congiunto. E questa è una bella immagine di Gesù, appunto, che piange presso la tomba di Lazzaro. Gesù che comprende, che capisce il nostro cordoglio, il nostro dolore. Tornando al sacerdote, però, non poteva e non doveva contaminarsi toccando i morti degli altri. Poteva naturalmente essere addolorato, dispiaciuto, poteva fare cordoglio, ma non poteva toccare cadaveri che non fossero appunto quelli di suoi congiunti. La ragione di questa proibizione
è sottolineata in questa frase. Capo com'è in mezzo al suo popolo, non si contaminerà profanando se stesso. La carica che il sacerdote ricopriva, il compito che aveva assunto, esigeva una purezza interiore, ma anche una purezza esteriore, esigeva una santità maggiore di quella richiesta agli altri. Come abbiamo detto la volta scorsa, non perché il sacerdote fosse una persona migliore degli altri, più intelligente, eccetera, eccetera. Qui non si faceva una questione di valore della persona, ma solo del compito assegnatogli. E questo principio, ripeto, vale ancora oggi. Chi è chiamato alla conduzione di una comunità, di una congregazione, di una chiesa, di una parrocchia, insomma di un gruppo di persone, non deve ritenersi superiore al resto del gruppo, né il gruppo deve ritenerlo superiore o più importante. Gli deve ovviamente rispetto. Gli deve rispetto per la carica che ha assunto, per il compito che egli svolge. Ma non si deve fare una questione di valore della persona. Perché? Beh, per il semplice motivo che Dio non lo fa. Dio non fa distinzioni di valore, fa solo distinzione di ruoli e di compiti. Attenzione però a non andare all'eccesso opposto, a non considerare queste persone affatto. In altre parole, il conduttore, il sacerdote, il ministro di culto, il pastore o l'anziano della comunità va rispettato, va ritenuto persona responsabile, quindi, che ha una certa autorità, per quanto delegata da Dio, ma un'autorità che richiede sottomissione. Questo comunque è un discorso abbastanza complesso che faremo a suo tempo quando incontreremo i brani biblici che affrontano questo soggetto. Quindi il discorso insomma è questo: cerchiamo di mantenere un giusto equilibrio fra rispetto dovuto per il compito, per l'autorità, ma allo stesso momento non mettere queste persone su piedistalli e ritenerli semidei perfetti che non commettono mai errori. Come tu stesso sicuramente saprai, tanti gruppi che erano cominciati bene sono poi diventati delle vere e proprie sette. Perché? Perché si è perso proprio questo equilibrio. Si sono messi da parte quelli che sono i principi biblici per applicare principi umani senza fondamento, che poi appunto hanno portato a situazioni spesso tragiche. Questo argomento comunque lo affronteremo ancora meglio quando incontreremo brani che hanno a che fare proprio con queste tematiche. Per adesso mi fermo qui perché credo che ci siamo meritati una pausa musicale.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti. Sono felice di essere in tua compagnia.

Ora, tornando al testo del libro del Levitico, vediamo che il prossimo argomento ha a che fare con una questione abbastanza singolare. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo e non si raderanno gli angoli della barba e non si faranno incisioni nella carne. Cosa significa tutto questo? Innanzitutto, perché era loro vietato? Era loro vietato perché questi erano usi e costumi pagani e facevano parte delle cerimonie funerarie di popoli come gli egiziani e i cananei, per esempio. Popoli fra i quali gli israeliti si erano trovati o si sarebbero trovati in futuro. I sacerdoti del vero Dio quindi dovevano ovviamente evitare tutte quelle pratiche pagane. Non dovevano identificarsi con quelle pratiche. Perché? Per ovvie ragioni. In qualche modo doveva essere anche visibile la loro differenza interiore. Proprio perché adoravano un Dio, l'unico vero Dio, Yahweh, anche dai loro atteggiamenti esteriori doveva essere ovvia questa differenza. Anche in questo caso si dà la ragione specifica di una tale proibizione. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché offrono all'Eterno i sacrifici fatti mediante il fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Quindi anche il loro modo di esprimere dolore e cordoglio doveva essere degno dei rappresentanti di Dio fra il suo popolo. Ovviamente lo stesso può ben dirsi, si deve dire, dei servi di Dio odierni nella Chiesa, quindi di pastori, di conduttori, di anziani, sacerdoti, vescovi, eccetera, eccetera. Ci devono essere differenze visibili, tangibili, oltre che differenze interiori. Naturalmente solo Dio conosce i nostri cuori, ma anche esteriormente dobbiamo dare esempio, dobbiamo dare prova che la nostra vita è dedicata non a dei pagani, quindi non a pratiche esteriori, ma che la nostra vita è dedicata all'unico vero Dio. Paolo, scrivendo ad un suo compagno di lavoro, un suo collega, se così possiamo chiamarlo, a Tito, ha scritto: «Il conduttore bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio. Non deve essere arrogante, iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di cupido

Chiesa del Signore Gesù. Quindi, come vedi, qui non si parla tanto di lauree, diplomi, di capacità esteriori, ma si parla più che altro di qualità interiori. Con questo non intendo dire nella maniera più assoluta che non si debba essere persone educate, persone che abbiano acquisito conoscenze anche a livello scolastico e intellettuale, come diplomi e lauree, nella maniera più assoluta, anzi, se ci sono, ben vengano. Ma in modo particolare si mette l'accento nella Bibbia sulle qualità interiori. Prosegue Dio: non sposeranno una prostituta né una donna disonorata, non prenderanno una donna ripudiata da suo marito, perché sono santi al loro Dio. Questo brano si riferisce alla loro vita privata e alla vita personale, e anche lì il sacerdote deve distinguersi dagli altri, deve essere santo come Dio vuole, a causa della sua posizione. E di nuovo, non credo sia il caso che io torni di nuovo a spiegare la parola santo, il termine santo, così come è contemplato nella Bibbia. Basti dire che è diverso il significato biblico della parola santo da quello che noi comunemente intendiamo. Tra l'altro, il sacerdote non poteva sposare una prostituta, ovviamente, e neanche una donna divorziata. Il sacerdote dell'Antico Testamento rappresenta, in un modo allegorico, in un modo simbolico, Gesù. Allo stesso momento, però, non possiamo fare a meno di notare che l'insieme dei credenti, tutta la Chiesa, è chiamata la sposa di Cristo, e anch'essa è chiamata ad essere pura, anch'essa è chiamata ad essere senza macchia, anch'essa è chiamata ad essere santa. Quindi solo perché qualcuno non è un pastore, un sacerdote, un conduttore, un anziano di chiesa, non significa che può permettersi libertà che il conduttore non può permettersi. Tutti siamo chiamati ad una vita di purezza interiore, una purezza interiore che poi ovviamente sfocerà in una condotta esemplare davanti a chi ci sta attorno, ai nostri familiari, ai nostri amici e conoscenti, e davanti al mondo che ci osserva, perché ci osserva.

Proseguendo nel capitolo, Dio poi volge la sua attenzione a colui che era chiamato il sommo sacerdote, colui che sta al di sopra dei suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e che è stato consacrato per rivestire i paramenti sacri. Egli non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere e non si renderà impuro neppure per sua madre e per suo padre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come diadema. Io sono l'Eterno. Ecco, qui vediamo che un altro elemento viene introdotto, il sommo sacerdote. È la prima volta che viene menzionato, e proprio a causa o grazie al compito che gli svolgeva, doveva essere ancora al di là o al di sopra di ogni sospetto.

Bene, anche per oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, forte e caloroso. Ancora una volta grazie del tuo cortese ascolto e della tua sempre piacevole compagnia. Nel nostro prossimo incontro concluderemo questo 21° capitolo e chissà, forse anche avremo tempo di affrontare il 22°. A presto e scrivi, mi raccomando. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, una rubrica dedicata a rispondere alle domande che voi, cari amici, ci fate in riguardo alla vostra lettura biblica. Noi vi esortiamo a continuare a leggere le Sacre Scritture e se trovate qualche cosa difficile, fateci una domanda, noi cercheremo di rispondervi. Quest'oggi cominciamo con una domanda che ha a che fare con Matteo 9:30-31. La domanda è: perché il divieto? E leggiamo la domanda così capiamo un po' meglio, vero? E leggo dal 30° versetto: e gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Ebbene, perché il divieto? Gesù voleva essere riconosciuto come Messia, come Salvatore, per mezzo del suo messaggio e non per mezzo dei suoi miracoli. La fede non è fede se è basata su miracoli, su qualche cosa che si vede. Paolo dice che noi camminiamo per fede e non per visione. Poi, come del resto successe, se la gente sapeva che Gesù sanava i ciechi, sarebbe accorsa a lui a migliaia e due alternative gli sarebbero venute davanti: o perdere tutto il suo tempo a guarire le persone o predicare il Vangelo. Il suo scopo principale come Messia era quello di predicare la buona novella, il Vangelo, perché il Vangelo sana un male peggiore, cioè il peccato. Il Vangelo porta salvezza eterna che vale assai più di una guarigione fisica. In più, non poteva guarir tutti, troppi erano i casi e ne sarebbe nato discontento. Il fatto resta che i suoi miracoli avrebbero interferito anche politicamente. Gesù li faceva per compassione, ma non voleva che la sua fama si divulgasse e voleva essere ritenuto un maestro e non un taumaturgo. Voleva essere riconosciuto come il Messia, il Salvatore venuto da Dio. Ora, perché mai questi usciti fuori parlarono e non obbedirono al divieto di Gesù? Ma è facile. È quando una persona che è stata cieca per tutta la vita e va fuori d'un tratto ci vede, anche se non vuole dire esce fuori la verità. Era stato guarita attraverso Gesù. Passiamo poi a quest'altra domanda, e a questa ha a che fare su Giovanni. Giovanni 11:2 e 12:3. E il nostro ascoltatore dice: forse questa domanda è un po' concettosa o cavillosa, ma mi sembra di intravedere all'interno di questi due versetti una certa dissonia. Mi sembra di intravedere qualche cosa che invece non si verifica negli altri casi, come Matteo 10:4 e Luca 6:16 e Marco 3:19. Penso che la risposta possa essere così intesa: i tre sinottici vogliono fondamentalmente essere la narrazione dei fatti nel loro susseguirsi cronologico, invece il Vangelo di Giovanni è una rielaborazione degli eventi fatti tenendo presente la falsa riga del loro susseguirsi. Insomma, il fine del Vangelo di Giovanni non è informare dei fatti. Per favore, corregga se io sbaglio. Beh, davvero questa domanda non la capisco troppo bene, specialmente in riferenza a Matteo 10:4, Marco 3:19 e Luca 6:16. Ad ogni modo, la differenza fra Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, è in questo: che i tre videro e descrissero le cose dal punto di vista terreno. Giovanni le vide e le descrisse dal punto di vista del cielo. È per quello che lui è rappresentato come un'aquila, mentre invece Matteo è rappresentato come un vitello, Marco come un leone e Luca come un uomo. I primi tre scrissero, uno per gli ebrei, Marco per i romani, Luca per i gentili. Giovanni invece scrive per tutta quanta l'umanità ed offre
una visuale assai più alta, la visuale che viene dal cielo. Passiamo poi a Atti 5:1-11 e vi incoraggiamo a leggere da voi, appena finito questo programma, questo brano. Il nostro ascoltatore ci dice: sono rimasto fortemente impresso da questo brano riguardante Anania e Saffira. Quello che mi ha più turbato in questo brano è la morte che segue immediatamente la scoperta della loro menzogna. Si tratta di un riferimento alla morte eterna. Come vi ho detto, è meglio che leggete da voi tutto quanto questo passaggio, è un po' lungo per leggerlo ora e non ne abbiamo il tempo. Ad ogni modo, riassumendo, posso dirvi che questa coppia, Anania e Saffira, avevano venduto della terra e poi avevano portato i soldi ai piedi degli apostoli, come tutti gli altri facevano sul principio, ma la differenza sta nel fatto che loro, invece di portare l'ammontare ricevuto dalla vendita, ne avevano ritenuto un certo po' per loro. Quando Pietro gli domandò se tutto quello che avevano ricevuto dalla vendita era lì, loro dissero di sì, mentendo, e perché avevano mentito, e Dio li colpì facendoli cadere fulminati morti a terra. Ora, Dio non aveva richiesto ad Anania e Saffira di vendere il campo, infatti non lo aveva chiesto a nessuno, ma loro, vedendo che gli altri facevano questo e volendo guadagnare le lodi e la notorietà o la fama con un inganno, vendettero anche loro il campo, portando però solo parte del prezzo. Loro potevano dire la verità e dire: vi facciamo questa offerta, e Dio non li avrebbe puniti. Ma Dio li punì per dare alla Chiesa primitiva una grande lezione che giova bene anche a noi, e cioè che non dobbiamo essere ipocriti con Dio. Dio non ci forza a far nulla. Quello che facciamo deve essere motivato dalla nostra spontaneità e dal nostro amore. Se no, è meglio che non facciamo niente. L'esempio più pratico che si vede è nella gente che va in chiesa ogni giorno. Vanno, fanno apparenze di devozione, di pietà, e poi sono peggio degli increduli. E come credete che Dio tratterà tali persone che recano così tanto scandalo? Li punirà senz'altro. Certo che c'è, come questo ascoltatore ha detto, un grande riferimento alla morte eterna, poiché infatti dovremo affrontare il giudizio di Dio e anche noi saremo inesorabilmente condannati. La Sacra Scrittura ha in verità una buona notizia, che è la salvezza ottenibile attraverso Cristo Gesù, ma anche una cattiva notizia, e cioè il nostro sicuro giudizio e la nostra certa condanna all'inferno se non siamo stati salvati e redenti per mezzo del sangue che Gesù Cristo ha sparso per noi quando in croce è morto al nostro posto, prendendo su di sé tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe. Ringraziamo quelli di voi che ci avete scritto, ringraziamo tutti di voi per il vostro gentile ascolto, è nostra viva speranza che questo programma vi aiuti e vi edifichi. Qui il pastore Bacocina che vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo.

continuiamo a parlare della parabola del ricco stolto e è interessante notare che Gesù dà una lezione particolare a riguardo della cupidigia per le cose della terra. Perché la cupidigia è un peccato così pericoloso? Col dare troppa attenzione alle cose che possono essere vedute, toccate, possedute, perdiamo di vista le realtà invisibili ed eterne. L'uomo è tanto preso dagli interessi delle cose materiali che dimentica quelle più importanti ed eterne. La cupidigia è così sottile ed ingannevole che noi possiamo esserne pieni senza che ci accorgiamo di ciò che ci sta accadendo. L'ubriachezza, l'omicidio, la menzogna, il furto e l'adulterio sono facilmente riconosciuti e condannati, ma si può essere industriosi, sobri e rispettabili e nello stesso tempo essere completamente schiavi della cupidigia o del desiderio di possedere, di avere successo, di avere sempre di più. La cupidigia conduce inevitabilmente ad altri peccati. Ogni peccato tende a moltiplicarsi, ma nessuno di più della cupidigia. Essa conduce spesso all'inganno, ad atti subdoli e ad una crescente disonestà. La cupidigia è distruttiva. Essa produce critica, invidia e scontentezza e così impedisce l'opera di Dio nella vita dei credenti. Essa travia e perverte il retto giudizio, distrugge il senso dei veri valori, indurisce il cuore, dissecca le sorgenti degli affetti e della compassione, conducendo così l'anima alla perdizione eterna. Se la vita non consiste nell'abbondanza dei beni che possediamo, ma allora in che cosa consiste? Gesù disse: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Fondamentalmente, la morte è distacco, separazione, mentre la vita è relazione, comunione, rapporto. La vera vita non consiste in un rapporto con cose o possessioni terrene, ma con il Dio vivente attraverso il Cristo che ci ha fatti e ci ha redenti. Non possiamo mai trovare vera soddisfazione e non possiamo cominciare a vivere realmente finché Dio non ha il posto che deve avere nel nostro cuore e nella nostra vita. Allora soltanto capiremo i valori reali di questa vita presente e della vita a venire. Per far capire quale sia il pericolo di una disposizione interiore egoista e piena di cupidigia, Gesù raccontò la parabola di un uomo che era molto ricco. Nulla in essa indica che quell'uomo fosse immorale o disonesto. Egli ebbe successo e raggiunse la prosperità in conseguenza del suo duro lavoro, ma anche per mezzo del sole e la pioggia dati da Dio. Per questo la sua terra produsse un meraviglioso, abbondante raccolto. Perché Dio allora chiamò stolto, sciocco, pazzo quell'uomo? Perché quell'uomo aveva lasciato Dio e la sua volontà fuori dai suoi piani. Occorre notare la preminenza dei pronomi personali e possessivi in questa breve storia. Qualcuno ha chiamato atei pratici coloro che somigliano a quel possidente non perché essi neghino l'esistenza di Dio, ma perché vivono come se Dio non esistesse. Ascoltiamo le sue parole. Ecco, farò così. Demolirò i vecchi magazzini, ne costruirò altri più grandi, così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni, poi finalmente potrò dire a me stesso: bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Molte persone
pensano alla perdizione eterna come alla fine che aspetta gli ubriaconi, gli omicidi e tutti i peccatori peggiori, ma molte persone industriose, oneste e di forti principi morali potranno finire in essa semplicemente perché hanno lasciato Dio fuori dalla loro vita. Mettere da parte del tempo per recarsi in chiesa non basta. La Bibbia ci chiede di ricevere Dio per mezzo di Gesù Cristo in ogni settore della nostra vita, nel nostro modo di pensare, nei nostri programmi, nei nostri piani, nelle nostre azioni. Quel ricco possidente era uno stolto, nel senso in cui la parola è qui applicata, perché egli non aveva alcuna considerazione per gli altri, voleva soltanto allargare i suoi granai, non pensava affatto che l'aumento dei suoi beni potesse essere un mezzo per provvedere ai bisogni di altri meno fortunati di lui. Nulla caratterizzò Gesù più della sua compassione e della sua preoccupazione per le necessità umane. Ma coloro che sono cristiani e che dicono di seguire Cristo troppo spesso diventano indifferenti a tutto, salvo che ai propri interessi. Non così noi, però. Desideriamo servire Dio ogni giorno, praticamente fargli posto nella nostra vita, seguendo il Cristo dell'Evangelo e seguendolo facendo del bene a tutti, dimostrando il nostro interesse, il nostro amore, praticamente in modo che altri conoscano che Gesù veramente vive nei nostri cuori per la fede. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, da me, Maria, dopo di me ci sarà Enzo. Siamo qui col libro più letto, stiamo parlando del libro dell'Esodo in particolar modo. E ancora oggi c'è un altro pezzetto di Esodo dal capitolo 12. A fine puntata daremo i recapiti nostri perché possiate consultarci, parlarci, chiederci. A te Enzo con la Pasqua.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Vedremo il capitolo 12. In questo capitolo dell'Esodo scopriamo che gli israeliti iniziano un anno religioso in aggiunta all'anno civile e viene istituita la festa della Pasqua. Poi vengono indicati i dettagli di questo rito e i primogeniti degli egiziani vengono uccisi e, è proprio il caso di dirlo, finalmente i figli di Israele escono dal paese d'Egitto. La festa della Pasqua è istituita come commemorazione della liberazione di Israele dall'Egitto e della loro adozione come nazione di Dio. La Pasqua è una festa che segna la fondazione della nascita di Israele con una nuova relazione con Dio. Questo capitolo segna una nuova divisione di tutto il libro. La prima parte, dal capitolo 1 al capitolo 11, parla di Mosè, il liberatore. I capitoli dal 12 al 14 parlano della liberazione di Israele. Quindi prima c'è un liberatore, poi la liberazione, che non viene in effetti da Mosè, ma per mezzo del sangue. Si parla poi della festa di Pasqua, della morte dei primogeniti. Poi nei capitoli 13 e 14 c'è la manifestazione di potenza con il passaggio del Mar Rosso e la distruzione dell'esercito egiziano. Dio libera il popolo per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Anche oggi, amici, la nostra salvezza avviene per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Il sangue di Gesù Cristo sparso sulla croce per pagare i nostri peccati e la potenza dello Spirito Santo per renderla effettiva e reale nei nostri cuori. Il profeta Zaccaria dice: «Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti». Zaccaria capitolo 4 versetto 6. La redenzione è l'opera del Signore Gesù sulla croce ed è anche l'opera dell'azione dello Spirito Santo in noi.

Il capitolo 12 rappresenta il culmine del libro dell'Esodo. In esso troviamo l'istituzione della Pasqua, che è una illustrazione di quanto dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 5, versetto 7. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. È come se in questo capitolo trovassimo Cristo. Vediamo quindi questo inizio di un anno religioso per Israele nei versetti 1 e 2 che leggiamo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». I primi due versetti di questo capitolo narrano la nascita di una nazione. Quando Israele venne in Egitto si trattava di una sola famiglia, ma ora dall'Egitto esce una nazione. È interessante notare l'enfasi messa sulla famiglia, perché ogni famiglia è un elemento che contribuisce alla formazione della nazione. Per tutto il tempo della loro schiavitù, Dio stava modellando gli individui e le famiglie che avrebbero formato la nazione. Un vecchio detto afferma che nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono. Per Israele è giunta l'ora zero e in questo capitolo inizia il conto alla rovescia per l'esodo di questo popolo dall'Egitto.

Ma vediamo adesso in dettaglio l'istituzione della festa della Pasqua nei versetti dal 3 all'11. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele, riunita, lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenderà del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore.

Due punti importanti risaltano in questi versetti. Il primo è il sangue e il secondo la famiglia. Gli israeliti sono diventati una nazione numerosa e Dio sta per liberarli, ma questo avverrà famiglia per famiglia ed individuo per individuo. In ogni casa doveva esserci un agnello e il suo sangue doveva essere spruzzato sugli stipiti della porta. Non c'era l'eventualità che l'agnello fosse troppo piccolo per la casa, ma che invece la famiglia fosse poco numerosa, come per esempio genitori senza figli o con dei figli già sposati che vivevano per conto loro. Queste coppie potevano unirsi con dei vicini e dividere con loro l'agnello. Ogni individuo riceveva una parte dell'agnello. Quindi la celebrazione della festa della Pasqua era una questione personale e privata. Si trattava della redenzione della nazione, ma il suo centro era la famiglia e doveva essere accettata da ogni singolo componente di essa. La Pasqua riguarda la famiglia.

Dio sta presentando il suo modo di agire per salvare gli individui. Nessuno è salvato in quanto membro di una famiglia o di una nazione. Prendiamo ad esempio il racconto del carceriere di Filippi e la salvezza della sua famiglia narrati nel libro degli Atti al capitolo 17. I componenti della sua famiglia non furono salvati perché lui aveva creduto, ma perché ogni individuo aveva stretto un patto con l'agnello. Ogni persona doveva partecipare, prendere parte dell'agnello e dimostrare in questo modo la sua fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Non vuol dire che se tu credi si salverà anche la tua famiglia. Anche la tua famiglia dovrà credere nel Signore Gesù Cristo e solo allora sarà salvata. Ogni individuo deve essere coinvolto per potersi trovare sotto la protezione del sangue messo all'esterno della porta di casa ed essere così salvato.

0: Siamo giunti a quella decisiva e fatale notte in Egitto, durante la quale la piaga finale sta per abbattersi sul popolo. Gli israeliti nel paese di Goshen erano stati risparmiati dalle ultime piaghe e i figli di Dio non erano stati giudicati, ma non per questo erano liberati. Adesso dovevano essere redenti e mostrare la loro fede nel sangue. Ogni famiglia aveva un agnello e quindi migliaia di agnelli sono stati uccisi quella sera. Eppure, al versetto 6 leggiamo: tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Tutti questi agnelli rappresentavano un altro agnello e Dio guardava questi agnelli come se fossero uno solo, il Signore Gesù Cristo, la Pasqua offerta per noi. Questa festa preannunciava la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gli israeliti dovevano mettere il sangue dell'agnello fuori sulla porta, di modo che l'angelo della morte, vedendo il sangue, non si sarebbe fermato, ma sarebbe passato oltre. Ogni istruzione riguardante questa festa ha un suo preciso significato e messaggio. Ad esempio, si parla della comunione nella famiglia, che celebrava la Pasqua insieme. L'osservanza della Pasqua era una questione di tutta la famiglia e credo che anche oggi le famiglie dovrebbero essere insieme nei momenti di celebrazione, anche se ci sono mamme con bambini piccoli che hanno bisogno di attenzioni speciali. Il modello divino è centrato sulla famiglia e tante volte noi ci siamo discostati da questo modello.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gli israeliti dovevano mangiare la carne dell'agnello arrostita sul fuoco. Il fuoco parla di giudizio, il giudizio contro il peccato. Inoltre dovevano mangiare pane non lievitato. Il lievito è simbolo del peccato e il pane azzimo rappresenta Cristo, colui di cui dobbiamo cibarci per fede. Questo pasto doveva essere consumato insieme ad erbe amare. Ci sono molti significati attribuibili a queste erbe amare, ma qui credo stia ad indicare che la nostra esperienza non sarà sempre dolce dopo essere diventati cristiani. Le erbe amare si accompagnano alla redenzione. L'agnello non doveva essere mangiato crudo, perché si trattava del giudizio sul peccato e pertanto si richiedeva il fuoco. Non doveva neppure essere lessato in acqua. Ogni cosa doveva essere arrostita, esemplificando così il giudizio del fuoco. Amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i fianchi cinti e pronti quindi ad allontanarvi dal mondo senza esserne più coinvolti. Non credo che si possa essere convertiti e continuare a vivere una vita di peccato. Questo non vuol dire che non si pecchi a volte, ma il peccato non può essere il nostro stile di vita. Come gli israeliti, dobbiamo essere pronti a lasciare l'Egitto e a partire.

Dio prosegue spiegando ciò che farà quella notte e lo scopriamo nei versetti dal 12 al 14. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età, come una legge perenne. Il Signore aveva indirizzato le piaghe contro le più importanti divinità dell'Egitto. Tutti gli dei richiedevano il sacrificio dei primogeniti, quindi ora Dio sta puntando il fucile contro tutti gli idoli egiziani. Gli israeliti non furono salvati perché discendenti di Abramo. Se gli egiziani avessero ubbidito all'ordine di Dio, anche loro sarebbero stati salvati. Dio aveva detto: «Quando vedrò il sangue, passerò oltre». Il sangue non era un segno mistico o superstizioso. Attraverso tutta la Bibbia troviamo il principio secondo il quale senza spargimento di sangue non può esserci perdono dei peccati. In altre parole, Dio non può arbitrariamente o con un atto di generosità chiudere gli occhi davanti al peccato e ignorarlo, così come non può farlo un giudice odierno davanti al colpevole. Il giudice applicherà la legge e la pena verrà inflitta. Anche la legge di Dio è inesorabile, in quanto afferma che l'anima che pecca morrà. La sentenza di morte incombe su ciascuno di noi, ma la grazia di Dio ha fatto in modo che la vita di un innocente si sostituisse al colpevole. Fino alla venuta di Cristo si trattava di un agnello, ma poi fu Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 29. Se accettiamo Cristo, siamo salvati dal giudizio riservato ai peccatori.

0: Quella notte in Egitto morirono i primogeniti nelle case non protette dal sangue. Vediamo quindi che l'applicazione del sangue sugli stipiti e sull'architrave delle porte era una dimostrazione di fede, e questo corrisponde alla fede personale in Cristo. Viene istituita la festa della Pasqua, seguita dalla festa dei pani azimi, le cui istruzioni particolareggiate vengono indicate nel libro del Levitico, ma ne abbiamo un'anticipazione nei versetti dal 15 al 20 del capitolo 12 dell'Esodo. Per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come una istituzione perenne. Mangiate pani azimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà tolto via dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, dovunque abiterete, mangerete pani azimi. La celebrazione della festa della Pasqua non aveva tanto a che fare con l'angelo della morte e con la salvezza di Israele. Era una festa di comunione all'interno della famiglia. Era un comandamento di Dio e anche un privilegio, in quanto essi dovevano avere comunione con Dio. Durante il loro pellegrinaggio nel deserto mangiarono del pane non lievitato per 7 giorni, in ricordo della notte in cui uscirono dall'Egitto. L'accento viene messo sul pane non lievitato, perché se avessero mangiato del pane con lievito sarebbero stati allontanati dalla comunione. In questi pochi versetti, dal 14 al 20, il lievito è citato 8 volte. In questo caso, come in molti altri nella Bibbia, il lievito è simbolo del male, ed anche il Signore Gesù parlò molto chiaramente del lievito nei Vangeli. Infatti in Matteo, capitolo 16, versetto 6, disse: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei». E aggiunge al versetto 11, sempre dello stesso capitolo: «Come mai non capite che non è di pane che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei?» I suoi discepoli allora avevano pensato che egli parlasse di pane materiale. Solo più tardi capirono che il Signore stava parlando della dottrina dei farisei, che era malvagia. Allo stesso modo è sorprendente la quantità di eresie che vengono divulgate oggi e quante persone semplici vi prestano fede. Il lievito si mescola con l'insegnamento della parola, contaminandolo con false dottrine. Il pane senza lievito non è molto gradevole. Molte persone non amano studiare la Bibbia, che è la parola di Dio pura e senza lievito. Molti preferiscono andare in chiesa per incontrarsi, ascoltare musica o perché il luogo è bello, ma non proprio per ascoltare la parola di Dio, che a loro non sembra piacevole. La parola di Dio è l'unico cibo buono per i figli di Dio. Ed è proprio per questo motivo, proprio perché la parola di Dio è indispensabile per la nostra crescita spirituale, che noi la leggiamo insieme, come facciamo di consueto, dal lunedì al venerdì nel nostro programma. Bene, io vi invito a farlo anche domani e quindi a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici, vi ringraziamo di essere nuovamente presenti e attenti alla nostra rubrica e vi invitiamo intanto a seguire la lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il brano che è contenuto nei versetti da 51 a 53.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?
1: L'espressione vedere la morte è un ebraismo che vuol dire semplicemente morire. La dichiarazione di Gesù, il cui concetto troviamo già in precedenza, al capitolo 5, versetto 24, è molto importante e non può non coinvolgere gli uomini, in quanto tutti indistintamente sono destinati alla morte. Se, come fecero i giudei, intendiamo l'affermazione di Gesù in senso letterale, saremo facilmente confusi. Abramo, i profeti, gli uomini di Dio dell'antica alleanza, pur avendo osservato e dubbidito la parola del Signore, erano morti. Pertanto questa dichiarazione di Gesù appare di difficile comprensione e impossibile da accettare. Ma cosa intendeva dire il Signore Gesù? La chiave per una giusta comprensione sembra essere proprio nel termine morte. Gesù non intese parlare della morte fisica, cosa che anche lui stesso avrebbe sperimentato di lì a poco, ma volle parlare della morte totale, fisica e spirituale, che colpisce ogni uomo come conseguenza del peccato. La morte è un giudizio di Dio, un giudizio che raggiunge l'uomo nella sua integrità, nella sua parte visibile e invisibile, fisica e spirituale, esteriore ed interiore. L'uomo muore totalmente, e dopo questo fatto esiste nel soggiorno dei morti in attesa della resurrezione e del conseguente giudizio. Ma in coloro che credono in Gesù, in quelli che vivono osservando la sua parola, ubbidendo alla sua volontà, viene posto per la fede, attraverso la rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio, il germe della resurrezione, il germe della vita eterna. Così i credenti, a differenza degli empi, vivono dopo la morte fisica, aspettando la resurrezione e la beatitudine eterna. Per questa verità espressa dalle sante scritture, Gesù, nel corso di un dibattito sul tema della resurrezione,

0: eterna che passerà attraverso la morte fisica, inizia qui ed ora, per la fede nella parola della promessa, per la rigenerazione dello Spirito Santo, per l'amore di Dio Padre, che accoglie il peccatore pentito in virtù dell'opera di Cristo. Così il credente attraversa la morte, giusto giudizio di Dio, ma non viene trattenuto dalla morte, anzi si introduce nella vera vita, quella eterna, attraverso un tempo di riposo e di pace, in attesa che Dio lo risorga per essere sempre e nella piena realtà vicino al Signore nella sua gloria. Il Signore ci consoli con questi pensieri.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Il modo migliore per far sì che i tuoi sogni si avverino è di svegliarti. Paul Valéry è un poeta e scrittore francese vissuto nel 1871 al 1945. E Paolo in prigione poteva dire la stessa cosa: so vivere in povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Apostolo Paolo poteva insegnare queste cose ai suoi fratelli perché le stava vivendo. E veramente questa espressione di Paul Valéry, il modo migliore di far sì che i tuoi sogni si avverino è di svegliarti. Svegliati dal torpore, svegliati alla realtà che affronti, perché hai la possibilità di essere felice se impari ad essere contento nella situazione in cui vivi. L'Apostolo Paolo aveva imparato questo e lo insegna anche a tutti noi. Se solo possiamo ascoltare le sue parole, se possiamo riceverle e metterle semplicemente in pratica, imparando a ringraziare Dio di tutto quello che abbiamo oggi. Non è pensando, fantasticando su quello che vorremmo che la nostra vita andrà avanti, ma è accettando e vivendo bene quello che abbiamo oggi, perché anche quello che abbiamo, poco o tanto che sia, è un regalo che non ci meritiamo. È un regalo che ci viene dato, è un regalo che ogni giorno ci viene rinnovato, perché la vita stessa è un regalo. E quindi la cosa migliore è viverla, e viverla nel modo migliore. Viverla spendendola e vivendola sapendo che è un regalo che ci è affidato, di cui siamo responsabili anche se non ce lo meritiamo. Dio è veramente generoso verso di noi e ci ha dato la possibilità di vivere la nostra vita con molta semplicità e comunque

0: tanta serenità. Ci ha dato in poche parole la capacità di essere felici e di essere sereni in qualunque situazione. Come diceva l'Apostolo Paolo, io ho imparato ad essere tranquillo, ad essere sereno, ad essere contento, sia che abbia di tutto, sia che mi manchi ogni cosa. So essere felice nell'abbondanza e nell'indigenza. E concludeva dicendo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E questo significa che lui poteva affrontare ogni situazione sapendo che la sua forza gli veniva data dalla grazia, dallo Spirito Santo, dalla presenza di Cristo nella sua vita. E così c'è un vecchio canto che diceva: io posso amare, posso perdonare e posso anche dimenticare, posso affrontare ogni situazione e vivere una vita piena, una vita vissuta, una vita piena di gioia, piena di fatti, non solo con dei sogni, non con delle semplici immaginazioni, ma una vita vissuta e veramente felice. Questo è possibile perché io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Questa è la certezza, questo è il riferimento che ogni cristiano può avere nella sua vita. Impariamo a vivere una vita piena sapendo che ogni cosa ci è stata data, e ringraziamo Dio per ogni cosa, perché la sua bontà e la sua fedeltà durano sempre. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, questo è Erba Coccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di ispirazione e di informazione. Presentatevi a quest'ora senza alcuna pubblicità né sponsors per conto della Fratellanza Evangelica Italiana Internazionale. Noi cerchiamo di ispirarvi con cose differenti, con cose che riguardano lo spirito, cose eterne, ed è nostra speranza che vogliate ascoltarci attentamente, perché vogliamo presentarvi un messaggio che il Signore ci ha dato per voi. Certo che siamo arrivati a un'era di grandi comunicazioni. Una cosa che succede nell'angolo più oscuro del mondo viene alla conoscenza di tutti nel giro di pochi minuti. Certo, il telegrafo, poi il telefono e la radio e la televisione e il computer hanno proprio cambiato tutto. Pure il mezzo più efficace di propagare un messaggio è sempre il vecchio metodo di trasmetterlo da bocca a bocca. In San Francisco, California, tanti anni fa, proprio dopo la guerra, assieme a migliaia di emigranti italiani, giunse una signora. Non aveva nulla, non parlava inglese, non aveva un mestiere, ma sapeva fare delle buone cialde. E lei, di quando in quando, per le feste, le cucinava e in occasioni speciali poi le offriva ai conoscenti, ai parenti, e quelli che le assaggiarono le dissero che erano ottime, che erano buone, che lei doveva mettersi a farle e a rivenderle. E infatti la gente ne cominciò a parlare, altri incuriositi si recavano al suo domicilio per comprarle. E le richieste vennero sempre più numerose, la gente parlava e le faceva assaggiare ad altri, ed ecco che le richieste cominciarono a giungere persino da altre città. La sua modesta cucina non bastava più. Da bocca a bocca la voce si sparse e in poco tempo le cialde della signora Malvina apparvero poi nei negozi e divennero famose. Ora, questo potrebbe succedere anche a queste trasmissioni, e noi non vi vendiamo le cialde, ma abbiamo qualche cosa di più importante da far conoscere a tutti, e cioè la parola di Dio. E se voi amici cominciassite a parlarne ai vostri conoscenti, a dirgli di ascoltarsi, ecco che da bocca a bocca tante altre persone verrebbero alla conoscenza di queste trasmissioni e chissà, potrebbero ascoltarci e beneficare della verità evangelica che cerchiamo di propagare. O dite, non ci vorreste aiutare in questa maniera? Chiamate qualcuno, invitatelo all'ascolto, fatelo ora. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al secondo libro dei Re, capitolo 4, e vi leggeremo dal 25esimo versetto fino al 37esimo. Questo è uno dei miracoli del profeta Eliseo. Secondo libro dei Re, capitolo 4, versetto 25. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ella dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel, e come l'uomo di Dio l'ebbe scorta da lontano, disse a Gehazi suo servo: ecco la sciumanita che viene, ti prego, corri ad incontrarla e dille: stai bene, sta bene tuo marito e il bimbo, sta bene? Ed ella rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, egli abbracciò i piedi. Gehazi si appressò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché l'anima sua è in amarezza e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo io forse domandato al mio signore un figliolo? Non ti dissi io non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gehazi: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se ti imbatti in qualcuno, non lo salutare, se qualcuno ti saluta, non gli rispondere, e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse a Eliseo: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò.
ed Eliseo si levò e andò appresso. Or Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». E dunque Eliseo arrivò in casa, ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo e pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il fanciullo e il fanciullo stranutì 7 volte ed aperse gli occhi. Allora Eliseo chiamò Gehazi e gli disse: «Chiama questa sciumanita». Egli la chiamò e come ella fu giunta da Eliseo, questi le disse: «Prendi il tuo figliolo». Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra, poi prese il suo figliolo ed uscì. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Certamente avrete ormai notato che a noi ci piace meditare sulle pagine del Vecchio Testamento. Ci piace perché è una lettura interessante, ci piace perché esso componeva l'unica Bibbia che Gesù aveva, ci piace perché è dalle sue pagine che i primi discepoli predicavano con così tanto successo da vincere le masse al potere di Dio. Ma poi c'è anche un'altra ragione che ci affascina e che ci attrae, questa è che qui in questi 39 volumi noi costantemente scopriamo tanti e tanti passaggi che sono analoghi con gli insegnamenti del Nuovo Testamento e che vanno davvero a pennello per illustrare, rafforzare le dottrine evangeliche. Nel leggere questo passaggio non posso fare a meno di concludere che l'Apostolo Paolo, che in verità ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Sì, ogni scrittura. E quando noi ci troviamo, come in questo caso, che un evento successo 800 anni prima di Cristo conferma a perfezione ciò che lui doveva poi insegnare, noi ci troviamo rafforzati nella fede e veniamo sempre più convinti che questa è la vera, l'unica, l'infallibile parola di Dio, parola che non potrà mancare di mantenere quello che promette e capace di compiere in chi lo osserva ogni opera da essa promessa. Certo, tutti voi siete familiari col metodo da usare in caso di soffocazione o annegamento, come lo troviamo descritto ed illustrato nei manuali del pronto soccorso, cioè la risuscitazione da bocca a bocca. Sistema semplice e efficace per mezzo del quale innumerevoli vite sono state salvate. Pure saprete che citando tale sistema oggi si cerchi di discreditare il miracolo che il profeta Eliseo fece nell'episodio letto, dicendo che non fu nulla di straordinario, ma che egli applicò su quel giovanetto questo sistema come oggi fanno tanti. Quelli però che dicono tali cose dimenticano che mentre questo tipo di risuscitazione da bocca a bocca ha appena 50 anni, noi troviamo che il profeta Eliseo lo praticò quasi 3000 anni fa, il che non discredita la parola di Dio, ma le dà più valore, poiché troviamo che insegnò ad Eliseo tale metodo. E per me il fatto che Dio è interessato nell'uomo al punto di rivelargli queste cose è già di per sé un miracolo. Poi il fatto che l'applicazione di sistemi di insegnamenti descritti nella parola di Dio siano trovati efficaci anche al giorno d'oggi è per me di stimolo di investigare, di studiare e di mettere in pratica questa benedetta parola. Questo è proprio quello che noi oggi vogliamo fare, perché vedete, mentre questo passaggio, come si asserisce oggigiorno, insegna il metodo di risuscitazione da bocca a bocca col quale è possibile di riportare in vita o di preservare dalla morte persone altrimenti perdute, esso pure ci insegna metodi spirituali e ci dice come riportare in vita alla risurrezione anime che altrimenti se ne sarebbero andate perdute, condannate per sempre. Così, amici, raffigurate nel figlio della sciumanità il peccatore. Notate, esso non è necessariamente cattivo, apparentemente neppure merita di morte, inoltre esso ha tutti i vantaggi per trascorrere una vita agiata e felice e che in più egli e la sua famiglia sono interessati e attivi nelle cose di Dio. Infatti troviamo che la sua casa era frequentata dai profeti del Signore e che i genitori erano zelanti nella fede al punto di costruire una stanza per ospitare il profeta Eliseo. In verità quel bambino era nato bene, aveva tutte le opportunità per una vita felice, invece ecco che muore.
Amici ascoltatori, noi tutti nasciamo innocenti, Dio ci ha creato per amarlo e servirlo e goderlo, ma poi ecco che il germe del peccato ci assale e noi spiritualmente moriamo. Notate che essere nati da famiglia religiosa non aiuta. L'essere nati nella cultura, nella raffinatezza, non rende immuni dagli effetti del peccato. La Bibbia dice che l'anima che pecca morrà, e dice pure che il salario del peccato è la morte. Così, da questo passaggio apprendiamo che malgrado la nostra sincerità, le nostre buone intenzioni, noi tutti siamo caduti nel peccato, noi tutti, come Gesù chiaramente preciserà, siamo morti nel peccato. Ora dobbiamo anche imparare che tutte le nostre buone opere, l'intercessione di altri, la nostra privilegiata condizione, non bastano a darci salvezza. Infatti quella donna sciumanita aveva fatto tante opere buone, ma ciò non gli valse per salvare il proprio figliuolo. Diversi mesi fa udì un uomo che chiamò un altro programma radio e domandò se lui, che qui nella vita a causa di malattie è costretto a soffrire tanto, dopo morto fosse pure costretto ad andare all'inferno. Con mio grande stupore sentì rispondere che non doveva preoccuparsi, perché la nostra salvezza è come un conto in banca e che tutte le sue sofferenze gli erano state accreditate in cielo e che esse scontavano per i suoi peccati e che così probabilmente non solo non doveva soffrire nell'aldilà, ma che anzi aveva accumulato a sufficienza del bene da dargli un posto privilegiato. È come una bilancia, insomma, gli fu detto. Ma amici, questo non è assolutamente quello che la Bibbia insegna. Io vi dico che prima di tutto il Dio non trova affatto piacere nella sofferenza dell'uomo e che tali sofferenze mai potranno salvare nessuno. E poi, considerando questo episodio, pure affermo che se noi fossimo capaci di costruire anche 1000 chiese, avessimo fra pareti anche le cose più belle e più necessarie, seppure anche noi conoscessimo o avessimo nella famiglia persone più esemplari o parte del clero, e ci dessimo da fare tutto il possibile, questo non ci libererebbe mai e poi mai dalle conseguenze dei nostri peccati. La Bibbia ancora ci dice che il salario del peccato è la morte, e ci aggiunge che il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e che farà sempre difetto. Quella donna aveva fatto tanto, aveva pregato tanto, quel bambino ci risultava bravo e buono, pure morì. Poi dobbiamo pure imparare che neppure l'influenza della Chiesa non serve a salvarci. Quel bambino fu portato nella stanza del profeta, fu adagiato nel letto stesso di Eliseo, probabilmente fu anche coperto con gli indumenti del profeta, ma nulla servì. Oggi ci sono certi che credono di scampare dalle conseguenze del peccato rifugiandosi fra le mura di un'istituzione religiosa. Altri cercano di mandare figliuoli alle scuole della Chiesa, credono che questo servi per preservarli dal peccato, ma amici, non serve a nulla. Notate che Giuda non solo fu nella casa di Gesù, ma che stè con lui giorno e notte per 3 anni e poi lo tradì. Del resto è stato provato che i più grandi nemici della Chiesa sono sempre usciti dalle proprie file. Qui in questo episodio troviamo che si ricorse anche a un altro stratagemma. Il servo di Eliseo fu chiamato ed egli venne e toccò il bambino col bastone di Eliseo, ma neppure questo, malgrado tutta la fede del servo e della madre, non servì. Oh, mi ricordo io del caso di una bambina che fu presa in Italia da un attacco di appendicite. Invece di chiamare subito il medico, si corse a prendere dell'olio consacrato in un certo miracoloso santuario. La bambina soffriva atrocemente, contorgendosi, e l'olio fu applicato più volte, ma nulla servì. Fu salvata solo
a tempo del tempestivo intervento medico che a malapena l'ha salvato dalla morte. E non illudiamoci, né olio né acqua di questo o di quell'altro santuario non possano servire a nulla. La Bibbia è chiara, Dio solo è abile di salvare, Dio può e vuole salvare, ma solo un metodo ci è dato. Gesù disse: è lo Spirito quello che vivifica, tutte le altre cose non servono proprio a nulla. Così ora, amici, dopo aver osservato in questo passaggio tutti i metodi dell'uomo, osserviamo ora il metodo di Dio. Per prima cosa dobbiamo credere che il peccatore è spiritualmente morto, come uno che è morto nella carne ed è separato dai suoi. Così colui che ha peccato è separato da Dio e dalla vita spirituale. Questo noi lo dobbiamo credere senza alcun dubbio. Notate qui che il servitore del profeta Gehazi disse: il bambino dorme, ma Eliseo fu convinto e asserì: il bambino è morto. Oggi tanti sono quelli che al massimo ammettono che sono in uno stato di assopimento spirituale, ma mai vogliono credere che sono morti nel peccato e separati da Dio. Ma bisogna credere non alle nostre idee, non alla Chiesa, ma dobbiamo credere soltanto alla parola di Dio se noi vogliamo essere salvati, riscattati, risuscitati dal peccato. Noi dobbiamo credere che siamo morti nel peccato, e questo dobbiamo crederlo tutti, non solo dei delinquenti o dei criminali, ma tutti. Poi notiamo che Eliseo dimostrò un interesse personale. Abbiamo letto che egli si ritirò solo col giovanetto. Se prima mandò Gehazi col bastone, questo non deve essere considerato a suo discredito. Quell'episodio fu messo lì nelle sacre scritture per la sciumanita e per il nostro ammaestramento, per dirci come vano e futile sia l'affidarsi a intercessioni o a reliquie. Amici, ci deve essere un interesse personale, e Dio ha tale interesse per voi. Egli mai ha salvato le persone a masse, ma sempre una per una. E Dio pur oggi vuole un incontro personale, vuole venire faccia a faccia con voi. Ma siete voi pronti? Volete voi mettervi dalla sua parte e riceverlo? La salvezza dei nostri peccati viene in questa maniera. E infine qui pure impariamo che non la Chiesa né il clero che salva. Oggigiorno si pensa che il massimo che noi possiamo fare per portare una persona al Signore è di invitarla in Chiesa, ma osserviamo come il bambino fu salvato: per bocca. Fu il fiato di Eliseo che penetrò nei polmoni del bambino, fu il caldo del corpo di lui che lo riscaldò. E amici, notate che in questo testo la parola fiato e la parola spirito sono la stessa. È la stessa parola che si trova nel libro della Genesi, quando leggiamo che Dio soffiò nel corpo di creta di Adamo un'anima vivente. Amici, noi saremo salvati quando da bocca a bocca ci giungerà il vivificante messaggio del Vangelo di Cristo. Noi troveremo la rigenerazione, una nuova nascita, quando qualcuno bocca a bocca ci porterà il messaggio del Vangelo di Cristo. Fu Paolo che scrisse che Dio si è compiaciuto di salvare i peccatori mediante la stoltezza della predicazione. Sì, sembrerà una cosa sciocca, ma Dio ha proprio scelto questa. Egli salverà, egli porterà il suo spirito vivificatore in voi quando voi udrete da un'altra bocca la storia del Vangelo, quando voi lascerete penetrare non nella vostra mente, ma nel vostro cuore.
Nell'epistola di Paolo ai Romani troviamo scritto che tutti siamo peccatori, che il salario del peccato è la morte. Pure troviamo scritto che la parola della salvezza è presso di te, è nella tua bocca e poi notate è nel tuo cuore. Poiché se con la bocca avrai confessato, cioè ammesso, creduto a Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. E amici, questo è proprio il nostro scopo, di portare ad ognuno di voi il piano di Dio, di portarvi da bocca a bocca lo spirito vivificatore che è nel Vangelo. Esso è passato dalla bocca di Cristo alla bocca degli apostoli e giù per i secoli attraverso persecuzioni senza fine, esso è giunto fino a noi, ci ha vivificati ed ora noi con la nostra bocca lo comunichiamo a voi nella speranza che lo riceviate e che salvate da questo potente messaggio, voi pure vi unite a noi per andare ad altri affinché da bocca a bocca esso si sparga ovunque. Amici, il bambino riceve il fiato del profeta Eliseo e risuscitò e visse. Noi, se riceviamo il messaggio vivificatore che contiene lo spirito di Cristo, lo stesso spirito che vitalizzò Adamo, che risuscitò il bambino, ecco che verrà anche a noi e noi nasceremo ora in novità di vita. Oh, crediamo la parola di Dio, lasciamo da parte ogni altro preconcetto e diamo l'opportunità al Signore ed Egli opererà pure nella nostra anima morta il miracolo della risurrezione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per averci prima di tutto salvato, prima di tutto ti ringraziamo per aver portato noi alla conoscenza del messaggio della salvezza e poi per aver dato oggi a noi questa opportunità di comunicare questo stesso messaggio a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo, oh Padre, che il tuo spirito ora lavori nei loro cuori e induca loro a venire a te confessando i loro peccati e sottomettendosi alla tua divina volontà. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, noi siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile e che vi abbia spinto a considerare le cose di Cristo. Se possiamo noi essere in qualche maniera utili a voi, per favore mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, scriveteci, chiamateci. Noi saremo ben contenti di comunicare con voi e di spiegarvi quello che volete. Qui è Rosba Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: e benvenuti a Contrappunti, eccomi di nuovo in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Di che cosa parleremo qui a Contrappunti? Beh, parleremo di soldi, ecco, di soldi, ma non di finanza, non dei vostri risparmi, dei vostri investimenti. Beh, forse sì, dipende anche da che punto di vista si vede l'investimento. Parleremo del donare. Ecco, avete mai sentito parlare della decima? E questo è un termine poco conosciuto, ma è un termine biblico. Se ne parla di decima già dai primi libri della Bibbia, ma se ne parla anche nel Nuovo Testamento. Sicuramente vi sarà familiare la parabola del fariseo e del pubblicano narrata nel Vangelo di Luca, laddove il fariseo diceva che digiunava due volte la settimana, pagava la decima su tutto quello che possedeva e così via. Ecco, donare è un comandamento. Come, che cosa e quanto donare? Non ne abbiamo mai parlato qui a Contrappunti, almeno non che io ricordi. Oggi poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono ci racconterà in proposito una sua esperienza proprio su questo tema. E allora non mi resta, amici, che invitarvi a restare in mia compagnia. Fra pochissimo il primo brano del programma di oggi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: È una bella canzone di Stephen Curtis Chapman, quella che vi propongo e che ogni tanto vi faccio ascoltare perché veramente a me piace moltissimo. Si intitola Be Still and Know, cioè stai tranquillo e sappi. È una canzone che prende spunto da due passaggi tratti dalla Bibbia, uno dal Salmo 46, l'altro del profeta Zaccaria al capitolo 2. Dicono le parole: sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è santo. Sta tranquillo e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore, il clamore. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto. Osserva sbalordito e stupito e sappi che Egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio. Sta in silenzio e sappi che è nostro Padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Be Still. La ascoltiamo adesso da Stephen Curtis Chapman. Buon ascolto.

Allora, veniamo all'argomento di oggi. Come dicevo in apertura, avremmo parlato di denaro, del donare. Ecco, la scrittura, la Bibbia ha da insegnare anche in relazione al denaro. E così come Dio è l'unico Signore, anche il denaro cade sotto la sua giurisdizione. Il donare costituisce in realtà il tangibile riconoscimento della sovranità e della signoria di Dio nella vita cristiana. Non meraviglia allora se nel contesto del servizio che si deve al Signore collochiamo anche quella che viene chiamata la liberalità. Ecco, come dimenticare il suo stretto rapporto con l'amore cristiano, con la carità. Qualcuno potrebbe trovare avvilente, deludente, che la religione dell'interiorità, cioè il cristianesimo, faccia proprio un elemento del culto così volgare come il denaro. Eppure la scrittura non mostra particolari disagi nel parlarne, e lo fa in modo naturale. Ecco, per cominciare è allora opportuno cercare di capire perché si debba donare. Ecco, se si colgono i veri motivi del dare per il Signore, così come si dice, si capirà anche perché la fede cristiana abbia potuto parlare del denaro anche in relazione a Dio. Il dare è prima di tutto un atto di riconoscenza, per questo chi ha ricevuto dona. Un passo dalla seconda epistola ai Corinzi ricollega la potenza del dare a tutto quello che si ha. Dio è colui che ci ha dato tutto, e quello che i credenti possono dare è l'espressione di riconoscenza verso il Signore. Un secondo punto è perché ogni cosa appartiene al Signore. Ancora la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 5, afferma che l'essere figli di Dio comporta l'appartenenza ai propri fratelli. Ci si dà prima di tutto a Dio e quindi inevitabilmente anche a coloro che appartengono alla stessa famiglia. Il donare conduce allora a quelli che ne beneficiano a lodare il Signore per la realtà della famiglia di Dio. Chi dona manifesta pure la propria volontà a ubbidire e suscita quindi riconoscenza. Anche attraverso questo mezzo si dichiara di scegliere fra la satanica tirannia che vorrebbe esercitare lo Stato e la gloriosa dipendenza che può permettere al regno di Dio d'estendere la propria influenza. Perché, come sappiamo, ogni angolo del mondo appartiene a Dio, e il dare è un modo per dichiarare la propria appartenenza a Lui. Donando poi si esprime anche la propria comunione. In un mondo così abituato ad una spiritualità incorporea appare molto strano un legame spirituale che si riflette anche nella condivisione di beni materiali, ma questo fa parte dell'insegnamento biblico. E ancora, si dona perché si confessa che si è liberi dal denaro. Esercitando liberalità, donando quindi, si dichiara in modo concreto che per il credente il denaro non è la cosa più importante, ma solo un mezzo in vista di certi scopi. Per il credente il sovrano non è il denaro, ma Dio stesso. E questa è una sfida non indifferente per la società in cui si vive. Grazie all'opera di Dio ci sono persone liberate dalla schiavitù del denaro. Attraverso il donare le persone non proclamano solo la vittoria del Signore su Mammona, ma anche la propria adesione a tale vittoria. Queste persone riconoscono, in poche parole, di dipendere da Dio. Ecco, queste precisazioni indicano già dei motivi reconditi nell'azione del donare, ma l'insegnamento biblico fa riflettere ancora di più su questo tema. Qualche nota musicale adesso, una piccola pausa, poi dopo vedremo che cosa donare al Signore.

0: In apertura di programma, se mi avete seguito, ho accennato così un po' di corsa alla decima. Ecco, sembra a volte che il donare cristiano abbia a che fare con abitudini e leggi ebraiche, non con le caratteristiche invece proprie del cristianesimo. Quando però si tratta di quantificare il dare, ci si preoccupa di sottolineare il fatto che non si è sotto la legge ma sotto la grazia. In pratica si può dire che sarebbe già una buona abitudine il dare il 10%, come fanno certi gruppi e con molti risultati. Ma gli ebrei non davano solamente la decima, era solo un minimo. In realtà davano diverse decime. C'era ad esempio l'offerta delle primizie dei campi dei greggi, narrata nel libro dell'Esodo, le offerte volontarie per le benedizioni ricevute, libro del Deuteronomio capitolo 16, e ancora ogni 3 anni c'era una decima in più, Deuteronomio capitolo 14. Il donatore poi doveva affermare davanti al Signore di non avere trattenuto niente di ciò che gli era dovuto. Le citazioni potrebbero essere facilmente moltiplicate, ma appare molto chiaro come ai momenti di declino spirituale del popolo di Dio corrisponda anche l'abbandono di questa pratica. Il re Davide non voleva offrire all'Eterno qualche cosa che escludesse il sacrificio. Il dare quindi si collocava per lui in una cornice molto ampia, una cornice molto impegnativa. Il Nuovo Testamento poi, dal canto suo, sottolinea la necessità di dare, ma fa capire ancora molto più chiaramente rispetto all'Antico Testamento che questa attività deve corrispondere ad alcune caratteristiche specifiche. Non deve, ad esempio, fondarsi su emozioni, ma piuttosto su un sano discernimento. Ecco, il donare deve essere un donare responsabile. La seconda epistola ai Corinzi, capitolo 9, dice che bisogna dare secondo ciò che abbiamo deliberato, secondo ciò che abbiamo pensato. Ecco, in questo senso sono escluse le pressioni, gli obblighi. Nel dare quindi si evidenziano delle scelte coscienti e si devono pertanto escludere le pressioni esplicite oppure anche occulte. E poi ancora, il dare deve essere sistematico. Un altro passaggio in Prima Corinzi capitolo 16 fa riferimento ad ogni primo giorno della settimana per mettere da parte ciò che si vuole donare. In pratica, ecco, si può fare anche un'elemosina una tantum, ma non si può praticare il donare, la liberalità, allo stesso modo. E poi il donare deve essere proporzionale a ciò che Dio ci ha donato. Ecco, si pensi a quale ricchezza. Come quantificare la grazia? Non si dà, ecco, ciò che si ha di superfluo, ma un riflesso della grazia stessa di Dio. E infine, per concludere questo punto, il donare deve essere generale. La Scrittura dice che ciascuno dia. Ecco, questo fatto indica che il donare è un qualche cosa che riguarda tutti. Nessuno è escluso da questa disciplina. Anche quelli che non hanno particolare benessere possono partecipare. Per questo Gesù ha lodato, come sappiamo, questo è un passaggio che molti ricorderanno, la povera vedova che dava ciò di cui aveva veramente bisogno, cioè dava tutto il necessario. Come dare al Signore? Ecco, questo lo vedremo fra poco, ma lo sentiremo anche adesso nell'esperienza che ci racconterà Maria Teresa De Giustina. Ecco, noi al telefono da Roma l'ascoltiamo insieme molto volentieri. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Oggi vi voglio raccontare come abbiamo cercato di inculcare ai nostri figli l'importanza di dare una parte dei loro soldi per aiutare le persone povere o i missionari che hanno bisogno di aiuto o le persone che sono in difficoltà. Io parlo di molti anni fa, perciò parlo in lire e parlo di poche lire. Quando erano molto piccoli ricevevano 50 lire alla settimana da amministrare come volevano dopo aver dato la decima parte per fare del bene a qualcuno. per fare capire che cosa fosse una decima parte, perché erano veramente bambini ancora piccoli, mio marito ha dato le 50 lire in monetine da 5 lire. Le ha messe tutte in fila sul tavolo, le ha fatte contare ai bambini e poi ne ha tolta una e ha detto: questa è la decima parte. Questa è la parte che dovete mettere in un posto speciale e usarla per fare del bene a qualcuno, ed è come se lo faceste al Signore. Per esempio, non si deve comprare una macchina nuova se la vecchia va bene, ha detto un bambino. Esatto, ha risposto mio marito, ma la decima parte di quello che Dio ci dà serve per fare del bene agli altri. Un altro ha osservato con grande attenzione le monetine in fila e la monetina messa da parte e fa: ma è possibile che Gesù chieda così poco? A me restano 9.

0: perché ha sentito dire nella Chiesa che tutto quello che abbiamo appartiene al Signore, e lui immediatamente ha messo tutti i suoi averi nella cassetta delle offerte. Poi è venuto a chiederci dei soldi per comprarsi qualcosa, tipo un cornetto o una brioche, e io gli ho detto: ma non ce l'hai i tuoi soldi? E veramente io ho dato tutto quello che avevo alla Chiesa. Ho sentito la predica. Abbiamo spiegato alcuni principi di savia amministrazione, ma non gli abbiamo dato i soldi in più. Gli abbiamo detto che poteva guadagnare dei soldi extra facendo lavoretti speciali. Il principio è rimasto. Uno dei figli, per esempio, ci ha scritto una volta mentre era a scuola che quando aveva pagato tutti i suoi conti, aveva pagato la pensione, aveva pagato ogni cosa, gli erano rimaste poco più di allora 20.000 lire. E ha avuto la grossa tentazione di tenerli per sé e di non dare la parte che spettava al Signore. Però c'è scritto: quello che è giusto fare si deve fare, e l'ho fatto. E sapete cosa gli è successo? Dopo qualche giorno un amico gli ha fatto un regalo in privato che era esattamente la stessa somma che aveva dato. Ed è stata una bella conclusione di un atto di ubbidienza e di fede. Dio non resta mai nostro debitore e certo onora quelli che lo onorano e lo mettono a prova anche nelle cose più pratiche e più semplici della vita.
1: Noi proseguiremo l'argomento di oggi fra poco, dopo il brano musicale che già stiamo ascoltando. Tratto dall'album Sinfonie per il cielo di Jonathan Ciglia, vi propongo Amore insuperabile.

Allora, il tempo stringe, ci avviamo verso la conclusione del programma di oggi e alle conclusioni finali su questo tema che abbiamo trattato, il donare. Qualcuno di voi si chiederà perché trattare un argomento simile proprio qui al programma Contrappunti. Beh, tanti anche fra voi ci chiedono come può un'opera come quella ad esempio della radio continuare ad andare avanti, funzionare senza che si faccia pubblicità, senza che ci sia uno scopo di lucro. Ecco, le nostre considerazioni di oggi senz'altro rispondono a questa domanda, molto semplicemente perché a monte, dietro, ci sono delle persone che tramite le loro comunità oppure personalmente hanno a cuore opere come questa, non solamente ovviamente quella della radio, e donano appunto perché ne condividono gli scopi e le finalità. Ecco, dicevo prima dell'intervento di Maria Teresa che avremmo concluso rispondendo a questa domanda: come dare, come donare? Ecco, per la scrittura non importa solo il dare, ma che si dia con certi sentimenti, con certi criteri. È scritto nel libro del profeta Amos al capitolo 5 che Dio non prende piacere nei doni che scavalcano i suoi valori. Dio si interessa ai sentimenti con cui doniamo, perché in definitiva non ha bisogno di doni. In questa prospettiva, ecco, certi sotterfugi sono anche discutibili. Donare come un atto di gioia. Ecco, se il dono non è fatto con gioia, può anche essere un atto di avarizia. Questo può stupire, ma ha a che fare con i motivi più profondi del dare cristiano. Donare come atto d'amore. Dare tutti i propri averi senza amore non serve proprio a nulla. Ci ricorda la prima epistola ai Corinzi. Il donare cristiano nasce molto in profondità e arricchisce chi riceve e chi dà, a condizione che vi sia amore. Senza di esso il denaro è solo moneta e carta inutile. Donare come atto comunitario. Ecco, si possono senz'altro fare anche doni personali, ma questi non dovrebbero mai andare a scapito dell'azione comunitaria. Donare come atto equilibrato. Se si riflette un po', si potrebbero definire criteri per una sana gestione del dare. Le opere per le quali si dà dovrebbero essere ben orientate biblicamente, possedere una certa rispettabilità intellettuale, essere orientate a far progredire la fede cristiana in generale ed essere gestite in maniera efficace per promuovere senza sprechi la crescita del regno di Dio. È dunque importante chiedersi quale sia la visione del mondo che soggiace alle varie opere e privilegiare quelle che rispondono in maniera adeguata a veri valori. Ecco, è bello sapere che il Signore non è indifferente a nessuna dimensione della nostra vita. A partire dal nostro cuore, il Signore vuole convertire tutte le nostre facoltà. Qualcuno ha detto anche il nostro portafoglio. Il Signore è talmente grande che nulla gli è veramente estraneo.

Ecco, io spero che quanto ho detto, abbiamo detto oggi nel programma sia stato chiaro, abbastanza chiaro. Comunque, come dico sempre, noi siamo qui a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Forse non eravate d'accordo su quanto abbiamo detto, o forse solo in parte. Ecco, se volete approfittarne per continuare a parlarne con noi, contattateci, lo potete fare inviando le vostre lettere sia tradizionali che di posta elettronica, oppure chiamandoci. Bene, non mi resta a questo punto che ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Io mi faccio da parte per il momento e vi invito ancora a restare con noi e non mancare al prossimo appuntamento con questo programma. Intanto buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore in Italia dell'Arcatin Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco e bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, riprendiamo anche oggi la nostra conversazione interessante, cominciata già qualche settimana fa, sulla famiglia, sulla coppia, sulla persona del marito e della moglie, sui loro ruoli. Ecco, ci siamo ultimamente soffermati più volte sulla questione dei ruoli e sull'interazione praticamente del marito con la moglie nell'ambito del matrimonio e anche in particolare in una prospettiva cristiana, che è quella che ci interessa mettere in evidenza, quindi facendo proprio riferimento agli insegnamenti della parola scritta di Dio, cioè della Bibbia. Abbiamo detto che secondo una prospettiva cristiana il marito e la moglie sono persone che hanno determinati ruoli particolari, tipicamente loro, che devono osservare, che devono mettere in atto per il buon andamento della loro famiglia. Hai qualcos'altro da aggiungere sulla questione dei ruoli, oppure non so, oltre ai ruoli c'è qualcos'altro che vale la pena di mettere in evidenza e che ha importanza nel matrimonio da un punto di vista cristiano? Ecco.
2: Ma penso che bisogna forse ribadire che cosa si intende per ruoli.
0: Va bene.
2: Nel senso che il marito ha la responsabilità generale della famiglia. La Bibbia dice che il marito è il capo della casa e deve avere un rapporto di amore autosacrificante verso la moglie. Questo ovviamente determina quello che farà o non farà dal punto di vista proprio pratico in casa. Ricordavamo che non esistono praticamente dei ruoli così fissi maschili e femminili per quanto riguarda ad esempio le attività domestiche. Non è detto che il marito debba andare a lavorare, la moglie debba rimanere a casa o viceversa, o che la casa debba essere accudita dalla moglie perché non è un lavoro maschile. Questi sono frutti ovviamente molto culturali della nostra società. In culture differenti, in tempi diversi, le cose sono viste in un modo totalmente diverso, quindi bisogna stare attenti a questo, non cadere nelle tradizioni dicendo che questo non è un lavoro maschile, perché l'unica cosa che l'uomo non può fare ovviamente è partorire e allattare al seno, perché quelli la fisiologia stessa di come siamo fatti lo impedisce, ma tante altre cose derivano da impostazioni molto culturali della nostra società. Quindi questo è un aspetto molto importante. Se il marito ama la moglie, cioè vuole il bene della moglie, come abbiamo definito l'amore, è chiaro che sarà disposto ad assumere e vorrà assumere tutti quei ruoli, nel senso di attività, lavori o altro in casa o fuori, che potranno essere per il bene della moglie.
0: Ecco, quindi piuttosto che parlare di ruoli che possono essere più o meno stereotipati a seconda delle culture in cui uno è cresciuto oppure in cui uno vive, bisogna parlare preferibilmente di responsabilità, che sono forse più specificamente del marito o della moglie all'interno della coppia. Comunque
2: sì,
0: responsabilità
2: più
0: da condividere o su cui mettersi d'accordo?
2: Sì, io penso che sia più corretto vedere le cose in quest'ottica, perché porta la famiglia a trovare un suo proprio equilibrio a seconda di quelle che sono le esigenze della famiglia stessa. Un interscambio anche di certe attività a seconda di quelle che possono essere i bisogni contingenti della famiglia, quindi penso che questo sia il modo più corretto di affrontare le cose. E in questo si collega un discorso che già facevamo della similarità culturale del marito e della moglie. Nel fidanzamento bisognerebbe verificare anche questi aspetti, perché una persona che è nata e cresciuta in un certo contesto culturale può avere un'immagine della famiglia, dei ruoli, quindi delle attività che ritiene specificamente maschile o femminile, diversa da quelle del suo coniuge, della persona della quale non magari non si è ancora sposata, da quella innamorata e con la quale sta progettando un matrimonio.
0: E questa diversità può provocare delle grosse difficoltà poi di comprensione via via che si va avanti, se non viene diciamo risolta subito come
2: esattamente se non viene vista e affrontata in modo corretto, alla lunga può portare poi a tensioni anche importanti.
0: Ecco, qualcuno, oltre al discorso ruoli o responsabilità specifiche, ecco, per essere ancora più particolare in questo contesto, cita anche una parola interessante, a mio parere, che è quella di territorio. Che cosa si può intendere con questa parola all'interno di una coppia, ecco, di una famiglia, all'interno della relazione marito-moglie?
2: Sì, il territorio è una espressione abbastanza tecnica che ha a che fare con quelle attività estremamente personali, individuali, che ognuno di noi può e deve sviluppare. E avere il proprio territorio vuol dire avere quegli spazi nella vita familiare, coniugale, che non sono invasi da altre persone. Pensiamo a quelle coppie nel quale la moglie o il marito non può stare 5 minuti da solo, non può fare una telefonata da solo, non può leggere un libro da solo, non può fare niente se non è sempre accompagnato dal coniuge. Ora, questo tipo di rapporto molto stretto, che può sembrare molto bello perché porta le due persone a fare sempre tutto insieme, ha anche la contropartita di non lasciare spazio di crescita individuale per la persona. È come avere due persone che sono strettamente abbracciate, ma l'essere strettamente abbracciate comporta anche il fatto che nessuno dei due si può muovere indipendentemente dall'altro.
0: Certo.
2: E quindi dopo un po' questa stretta può diventare soffocante. Quindi avere il proprio territorio vuol dire poter avere quegli spazi nei quali poter avere delle piccole individualità. Pensiamo anche soltanto al fatto dei gusti che possiamo avere, il fatto che a me piace mangiare un certo cibo o mi piace cucinare in un certo modo, non è detto che devo imporlo a mia moglie o viceversa, che per forza dobbiamo mangiarlo cucinato nello stesso modo. Ci possono essere degli spazi di questo tipo e sono necessari tante volte proprio per una crescita, uno sviluppo anche personale.
0: Però sono spazi che dovrebbero essere negoziati.
2: Sì, perché devono ovviamente entrare nel contesto di tutte le relazioni familiari.
0: Ecco.
2: Pensiamo allo sport o a quelli che adesso vanno molto di moda come hobby. Una volta non c'erano gli hobby, non c'era tempo per gli hobby perché il lavoro assorbiva a tempo pieno. Al marito piace giocare a pallone e alla moglie piace giocare a scacchi, non è detto che non possano, entro certi limiti, continuare a sviluppare queste attività, questi interessi, perché si sono sposati. Ovviamente ci devono essere delle priorità, ma al marito potrà ancora succedere, potrà avere ancora il suo spazio per andare a fare una partita a pallone ogni tanto e la moglie per fare una partita a scacchi, senza che uno vieti o soffochi gli interessi e le aspirazioni o comunque le attività piacevoli o di cui l'altro ha bisogno. In questo senso c'è bisogno di un pochino di spazio. Tante volte questo viene frainteso, per cui si pensa che il matrimonio, va bene, ci si sposa, però si deve continuare a vivere un po' come si faceva prima. Questi spazi devono essere rinegoziati e incominciare a vedere che magari io devo incominciare a rinunciare a alcune cose, mia moglie dovrà ricominciare a rinunciare magari ad altre, magari per un periodo, magari col tempo poi le cose possono cambiare, quindi costantemente ci può essere questa rinegoziazione degli spazi personali.
0: Ma questo non necessariamente deve essere inteso come un autotarparsi le ali, piuttosto come invece una prospettiva di bene comune.
2: Sì, anche perché se individualmente le persone trovano un loro equilibrio, molto più facilmente aiutano l'altra persona a trovare il suo equilibrio, quindi è una cosa scambievole.
0: Certo.
2: A volte le cose vengono fatte un po' in quel modo: stasera andiamo a giocare a pallone e domani sera andiamo a fare quell'altra cosa, in modo che facciamo una cosa che piace a me e una cosa che piace a te e negoziamo, troviamo un accordo, un compromesso. Tante volte in ambiente cristiano la parola compromesso suona male, ma il compromesso nel senso una via in mezzo, un accordo che possa accontentare entrambe le persone, lasciandogli un po' di quello spazio di cui hanno bisogno individualmente.
0: E che salvaguardi il principio di unità che deve essere sempre alla base del rapporto.
2: Esatto, la cosa non deve essere fatta nel senso indipendente, nel senso non mi interessa cosa dice il mio coniuge di quello che sto facendo.
0: Certo.
2: Il mio coniuge può anche non collaborare in quell'attività perché non gli interessa, però è d'accordo che io la porti avanti, non mi ostacola o io non lo faccio in disaccordo o in contrapposizione a lui.
0: Infatti. Bene, io direi di fermarci qua per oggi, Gianfranco. Magari la prossima volta potremo cominciare a dare un'occhiata, se ti va, proprio ad alcuni suggerimenti e anzi ad alcune indicazioni molto precise, probabilmente, che la scrittura, la parola di Dio, dà riguardo proprio ai comportamenti del marito e della moglie all'interno del matrimonio e a cosa Dio si aspetta che faccia un marito, cosa Dio si aspetta che faccia una moglie nell'ambito di una famiglia che intende onorarlo in tutto e per tutto. Ecco.
2: D'accordo.
0: Bene, allora grazie, buon proseguimento di lavoro e alla prossima settimana.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giugni.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Libro del Levitico, capitolo 10. Il fuoco estraneo di Nadab e Abiù. Nadab e Abiù, figli d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael e Elzafan, figli di Uziel, zio d'Aronne, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e a Itamar, suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate. E il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, faccia pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Signore, noi ti preghiamo con tutto il nostro cuore affinché la tua parola stamattina possa farci del bene. Signore, grazie perché tu sei in mezzo a noi come un potente fuoco che non viene per bruciare, ma in virtù dell'opera di Gesù sulla croce viene per riscaldare i nostri cuori, per accendere nella nostra vita un maggiore desiderio di servizio. Signore, davanti a te ogni cosa, ogni famiglia, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Fratelli, questo è uno dei passi, degli episodi dove effettivamente ci si rimane un po' così, senza parole. Effettivamente leggere e porre attenzione a questo passo potrebbe anche preoccuparci, potrebbe anche metterci magari anche delle preoccupazioni in più, farci chiedere immediatamente com'è la nostra vita al cospetto di Dio, se il fuoco che stiamo offrendo a Dio è un fuoco che piace, è un fuoco gradito. Andiamo un po' alla meditazione di questa parola e stamattina vogliamo scoprire alcune cose interessanti per la nostra vita e per il nostro servizio al Signore, che non si deve mai ritirare, fratelli. Il nostro servizio al Signore non si deve mai ritirare. A volte il nemico gioca sui tuoi limiti, il nemico gioca su quello che, su quando ti sei misurato e ti sei reso conto che certe cose non le puoi fare, dice: lascia, fa, non fare, no? Stiamo attenti, fratelli, a non seguire questa strada. Chiediamo a Dio la forza di poterlo servire. Vi dico questo perché alla fine di questo episodio sembra che Mosè legga un po' nel cuore di alcuni che, avendo visto quello che è accaduto, dice: no, allora noi lasciamo stare, ci ritiriamo. Tant'è vero che dirà Mosè: non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, perché l'olio dell'unzione di Dio è sopra di voi. Vogliamo continuare a servire il Signore, fratelli? Vogliamo continuare con tutto il nostro cuore a cercare la sua faccia? L'olio dell'unzione di Dio era anche su Nadab e Abiù. Cosa è successo nella vita di Nadab e Abiù? Come mai questo improvviso episodio che scomunica a tutti gli effetti, a livello spirituale, a livello fisico anche. Questi due personaggi, tra l'altro figli di Aronne, persone che sicuramente amavano Dio o hanno amato Dio fino a quel momento. Hanno dedicato la loro vita al Signore, indubbiamente. Hanno sicuramente seguito dei precetti, delle regole, degli ordinamenti, probabilmente l'hanno fatto anche con tutto il loro cuore. Erano fratelli sacerdoti, erano delle persone che avevano le cose di Dio in mano. La scrittura dice ognuno di loro prese il suo turibolo, quindi ognuno di loro doveva pure offrire qualcosa a Dio. Ognuno di loro aveva il compito di presentarsi nella presenza di Dio e di offrire dei sacrifici. Come mai questo episodio? Cosa è successo che a Dio non gli è andata giù questa cosa? Al punto che non un rimprovero, non un'esortazione, non un messaggio, un'eliminazione. Qualcosa che ha completamente estraniato, improvvisamente, senza dialogare, senza parlare, senza avremmo potuto magari parlare con loro, no? Incoraggiarli, dire non fate così, facciamo così, cercate il Signore, d'altronde conosciamo che Dio è misericordioso, sappiamo che la sua faccia è verso quelli che lo cercano. Cosa è successo? Perché questa cosa? Io mi sono chiesto onestamente, non ho una risposta per Nadab e Abiù, perché credo che loro stesso hanno la risposta, ma voglio dare una risposta a me e se possibile anche a voi riguardo alle possibilità che abbiamo di offrire un fuoco estraneo a Dio. Ognuno di noi, dice la scrittura, è sacerdote, è così o no? Dio ci ha fatti re, profeti e sacerdoti. Per la grazia di Dio ognuno di noi viene nella presenza di Dio e offre il culto a Dio. Non è il pastore che lo fa, ma è la Chiesa che lo fa. Io offro il culto presiedendo nella Chiesa, ma tu offri il tuo culto personale a Dio. In questo momento tu stai offrendo la tua offerta, stai spandendo il tuo cuore davanti a Dio, l'anima tua si sta aprendo alle grazie spirituali, celestiali, e davanti al trono di Dio, tu e Dio in questo momento siete in comunione. È stupendo, è meraviglioso, è glorioso, anche perché il Calvario a me e a te ci ha dato questa porta, questa entrata. Gesù è morto sulla croce e ci ha dato la libertà di entrare uomo, donna, bianco, nero, schiavo, libero, sano, malato, nella presenza di Dio per offrire un culto. Questo è il privilegio, fratelli. Questo è il privilegio di non mancare a una riunione. Questo è il privilegio, fratelli, di poter offrire il nostro culto a Dio. Mi ricordo una testimonianza che raccontava il fratello Tommaso Grazioso, e diceva che lui, come noi, d'altronde veniva dal cattolicesimo, e diceva: io mi ricordo quando andavo a messa c'era uno che faceva tutto per tutti, no? In piedi, e noi ci alzavamo, seduti e ci alzavamo, alzava le mani e noi abbassavamo la testa, insomma uno faceva tutto per tutti. Cioè, poi la prima volta che sono andato in una chiesa pentecostale, sono entrato sotto la porta e sentivo quello da lontano che faceva gloria a Dio, e quello a fianco alleluia, e in altro benedetto in nome del Signore. Non sapevo dove girarmi, perché era il culto che non offriva uno per tutti, ma tutti come una sola persona offrivano il culto a Dio. Sei importante nella presenza di Dio, perché tu quando vieni, vieni per offrire il tuo culto. Ognuno di noi ha il suo turibolo in mano. Turibolo è un incensiere che espande il profumo davanti alla presenza di Dio. Ognuno di noi ha un turibolo. Questo è il messaggio di stamattina. Io e te, chiunque, nella presenza di Dio, che stiamo celebrando questo culto, ognuno di noi ha un turibolo. Ma in questo turibolo ci vuole del fuoco e ci vuole dell'incenso per far salire il profumo. Nadab e Abiù sapevano come si svolgeva il cerimoniale, e quindi ognuno di loro improvvisamente, in una giornata forse come le altre, avevano già offerto dei sacrifici in precedenza. Nel capitolo 9 noi troviamo proprio i primi sacrifici che Aaron e i suoi figli presentano, quindi sanno le cose come devono andare, ma un giorno qualsiasi, probabilmente in quel giorno era un giorno diverso per i loro sentimenti, forse era un giorno in cui il cuore loro stava partorendo cose diverse da quello che Dio si aspettava, forse nella loro mente erano entrati dei conflitti da cui non riuscivano più a uscire. Possa il Signore renderci nella sua presenza liberi, fratelli, non solo spiritualmente ma anche mentalmente, per offrire un culto gradito a Dio. E quando parlo di libertà non parlo soltanto, fratelli, di quella libertà spirituale che Dio ci ha dato da quando ci ha salvato. A volte il nemico, pur di non favorire la benedizione di Dio nella nostra vita, ci fa andare in chiesa con tanti pensieri sbagliati, ci fa andare in chiesa con tanti pregiudizi, ci fa andare in chiesa e ci fa vedere tante di quelle cose storte, in maniera che poi tu non sei libero di spanderti davanti al Signore. Noi vogliamo con tutto il nostro cuore stamattina che tra noi e Dio non ci sia nessuno, ma ci sia soltanto lo Spirito Santo che intercede per noi con sospiri ineffabili, per farci offrire a Dio il fuoco giusto, non estraneo. Estraneo vuol dire che non si conosce. Dio aveva stabilito ogni cosa, ma quella mattina, quel giorno, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro, e già qui inizia a essere un po' estranea la cosa, del fuoco. Vi misero dentro del fuoco. D'altronde, se io mi fossi trovato con Nadab e Abiù, avrei detto, vabbè, il fuoco che cambia. L'importante è che sia fuoco, avremmo detto. L'importante è che si va in chiesa, che possiamo fare qualcosa per Dio. L'importante è questo. L'importante è che abbiamo il desiderio, l'importante è che i nostri pensieri, insomma, onorino il Signore. Vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che Egli aveva loro ordinato. Ora, ognuno di noi ha un turibolo. In ognuno di noi Dio ha posto la sua presenza, il fuoco. Qual è l'incenso che noi ci stiamo mettendo in questo turibolo? Quello che fa salire il profumo è proprio l'incenso. Ce ne sono una marea in vendita, ce ne sono tantissimi. I nostri fratelli che vengono dall'India sanno benissimo proprio la qualità dell'incenso, quante ce n'è, e sono tra l'altro anche molto piacevoli. Alcuni, non tutti, ma alcuni sono veramente piacevoli. Quello che deve salire agli occhi di Dio, e usiamo un termine che usa anche il profeta, alle narici di Dio, deve essere qualcosa di gradevole, fratelli. Non è vero che basta il pensiero. Non è vero, fratelli, che Dio sa ogni cosa. Il nostro Dio è un Dio santo. Il nostro Dio è un Dio appartato con il peccato e con ogni forma di peccato e con ogni manifestazione di peccato. Quello che Dio richiede da noi è che dalla nostra vita salga un profumo gradito, piacevole, perché potremmo avere anche noi degli incensi nella nostra vita che, messi a contatto con le cose di Dio, permettono un profumo che non piace, sgradevole. Paolo userà, per spiegare l'opera dello Spirito, due cose diametralmente opposte, l'opera dello Spirito e l'opera della carne, e dirà che queste cose non possono andare d'accordo, non possono stare insieme. Quando queste cose stanno insieme, allora sale dalla nostra vita un profumo non gradito, un profumo che è scadente, un profumo estraneo per il Signore. Dio ha provveduto ogni cosa nella nostra vita, e per quello che Dio ha provveduto, noi vogliamo che dalla nostra vita salga qualcosa di piacevole per Dio stesso, che Dio si compiace del culto che gli offriamo. Paolo dirà: offritevi come sacrificio vivente, santo, sacrificio appartato, che non è soltanto un sacrificio religioso, che non si offre un culto soltanto perché siamo evangelici e quindi prima facevamo una cosa, adesso facciamo il culto e quindi dobbiamo farlo per forza. Un culto santo, accettevole, gradito a Dio, perché non tutto è gradito a Dio. Dio è buono, ma Dio è anche santo. Dio è buono, ma Dio è anche giusto. Non tutto quello che noi possiamo portare al Signore, Egli lo può gradire proprio per la sua santità, per la sua altezza spirituale. Il trono che Isaia vide era un trono troppo elevato, altissimo. È vero che noi non ci possiamo arrivare per la nostra limitatezza, ma è altrettanto vero che Salmo dice: Signore, portami alla rocca che è troppo alta per me, perché è il Signore stesso che ci fa realizzare le cose preziose che Egli ha preparato per noi. La prima cosa che dobbiamo mettere, fratelli, è la consacrazione. Ma cos'è sta parola così usata? È una parola che oramai è diventata familiare a tutti gli effetti. Si usa nelle chiese, purtroppo si usa nelle chiese. Poco è la pratica di questa parola. Questa parola è una parola molto più profonda di quanto noi comprendiamo, e la realizzò l'autore del Cantico 105, che dice: io mi arrendo ogni ora. Non tutti i cantici raccontano di persone che a un certo punto hanno realizzato la loro salvezza in Cristo, la benedizione. Ci sono anche dei cantici come questo che racconta la profonda crisi spirituale di uno che aveva conosciuto il Signore e che aveva vissuto sempre in una maniera superficiale il suo rapporto con il Signore, al punto che un giorno, guardando nella sua vita, si girò e disse: ma questa vita cristiana a cosa servirà in pratica? Ho conosciuto Dio tanti anni fa, ma cosa mi servirà? Cosa ha prodotto? La mia vita parla, la Bibbia parla di frutto. Qual è il frutto che è venuto dalla mia vita? La mia vita parla di testimonianza. Qual è la testimonianza che esce fuori dalla mia vita? Fino a che Dio non parlò al suo cuore e la sua vita cambiò improvvisamente in meglio. Era già salvato, ma cambiò dalla superficialità alla consacrazione. Iniziò a scrivere questo cantico: tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do, tutto a Cristo il cuore do, io da Lui solo dipendo. Quanto è importante "io da Lui solo dipendo"? Sì, perché noi possiamo dipendere da Dio come Nadab e Abiù, e possiamo nello stesso tempo dipendere anche da altro. Possiamo dipendere dalle circostanze, possiamo dipendere dai soldi. Io no. Guardiamo bene, giriamoci bene, studiamoci bene. È il nostro potere di farlo, di studiarci. E scopriremo, fratelli, che forse Dio deve mettere mano nella nostra vita e iniziare, come diceva il fratello ieri, a rifare il vaso che probabilmente si è guastato per qualche piccolo pietruzzo. Ognuno di loro aveva il suo turibolo e dentro vi mise del fuoco. La consacrazione, questa parola mette in evidenza non qualcosa di estremamente religioso, ma una scelta di dare se stesso e tutto ciò che appartiene a se stesso a una causa. E questa causa è con la C maiuscola, perché ha un nome ed è Cristo Gesù il Signore. Non è consacrazione il fatto che io venga la domenica e il resto della vita la spendo e la spando come voglio. Non è questa la consacrazione. Non è la consacrazione neppure decidere di venire tutti i giorni in chiesa. Non è questa la consacrazione. La consacrazione è avere il coraggio di determinare la nostra vita facendola dipendere da Lui. È consacrazione quando la mia vita, la mia casa si muove in questa direzione e sale come profumo gradito a Dio. Questa è la consacrazione. È una scelta, è qualcosa che il sommo sacerdote poteva spiegare bene attraverso un messaggio che aveva sulla tiara: santo all'Eterno, appartato per Dio in maniera visibile. La consacrazione non si nasconde sui posti di lavoro. La consacrazione non si nasconde davanti alla televisione. La consacrazione non si nasconde quando litighiamo, quando dalla nostra bocca escono cose che non sono gradite a Dio, sono estranee a Dio. La consacrazione è una scelta, ed è una scelta probabilmente definitiva per la nostra vita. Non stiamo seguendo oggi, a livello generale, più il senso dell'apparire cristiano che il senso dell'essere cristiano. Stiamo seguendo, fratelli, una fede personalizzata al massimo, e questo ci fa paura, perché Nadab e Abiù avevano personalizzato quella mattina questo sacrificio, questo servizio. Avevano detto: vabbè, ma che ci importa, andiamo davanti a Dio, siamo sacerdoti, possiamo farlo, dobbiamo offrire, mettiamoci. Ma Dio non riconobbe quel fuoco, Dio non riconobbe quell'incenso. Stamattina vogliamo che dalla nostra vita si elevi un profumo di consacrazione che Dio conosce, non che la Chiesa conosce, che Dio conosce. Una consacrazione, io la definisco, di marca, che non ha imitazioni, che non cambia per una parolina. Sapete che c'è questa storia di cambiare, insomma, una lettera per il marchio originale, no? Quindi uno non se ne accorge, no? Non so, per esempio, Balestra, Balestri, non so qual è l'originale, I o A, Balestri, Balestri, vabbè, io dico questo perché a me mi è capitato questo. Oppure cambiare, non so, forse il colore o il marchio, cambiando appena appena, no? Dice: ma tanto non cambia niente, è solo questo. Dio sa riconoscere le sue cose. Non possiamo offrire a Dio qualcosa di estraneo. Domenica scorsa è venuto una persona all'Odi, si sta aprendo una chiesa proprio dietro di noi, una chiesa dietro di noi, il fratello Paolo sa molto bene, e questa persona mi è venuta vicino. Non è alla moda, perché la sua moda forse uscirà nel 3000 per come era presentato. Non è un giudizio mio, fratelli, lo faccio perché possiamo comprendere che il rischio è molto elevato, è molto alto, e il culto a Dio, l'offerta di un culto a Dio non è un giocattolo. Io me lo prendo perché voglio giocare, voglio fare anch'io il pastore, voglio fare anch'io il missionario. Non è un giocattolo. Possiamo giocare tra me e te. Dobbiamo stare attenti alla risposta che viene dal cielo. Non è una questione di sentire nel cuore. Io posso sentire, Nadab e Abiù sicuramente sentirono di fare quello. Purtroppo non sentì Dio quello che Nadab e Abiù fecero. E quando l'ho visto, questa persona, ero con dei fratelli, questa persona ha detto: pastore, io sono pastore, stiamo aprendo qua dietro, volevo invitarvi per la dedicazione. Onestamente mi faceva sorridere, perché già il modo come era, dicevo, questo è proprio un fuoco non estraneo, è proprio un fuoco inesistente. Non c'è manco il rischio di confondere le anime. E dicevo a qualcuno, scherzando: se l'inferno vede quest'opera, dice: io non c'entro niente con loro, quindi ci ritiriamo noi. Giocattoli proprio, qualcosa che è diventato proprio alla portata di tutti. Non c'entra più niente l'olio di Dio, l'unzione, non c'entra. È una questione di sentimenti, di pareri. È una questione probabilmente anche familiare, perché se c'ho, non so, questo c'ha una famiglia, 6-7 persone, la Bibbia dice che se sono due è una chiesa, loro sono 7, quindi sono già all'altezza di un raduno indietro alla nostra comunità. Le cose di Dio non sono così. Le cose di Dio, nel bene o nel male, danno una risposta, fratelli. Ricordate Baal, quel Dio tanto atteso da quei 450 profeti? Gridate perché è occupato. Si iniziarono a stracciare, a fare tutto quello che potevano fare, niente, nessuna risposta arrivò, perché Baal non esiste. Non esiste Baal. È morto? Neppure, perché non è mai stato in vita. E non esiste. Era un giocattolo per quei 450 profeti di Baal. Era l'idea di fare qualcosa in contrapposizione al profeta Elia. E poi Elia pregò. Addirittura Elia sfidò il sentimento di questi 450 profeti di Baal, che iniziò a bagnare l'altare più volte. Dice, dobbiamo bagnare, riempiamolo d'acqua. E poi, come lì aprì la bocca, il fuoco scese. E poi a una alla volta pagarono la pena. Furono tutti sgozzati davanti al fiume Cherit, se non ricordo male. La risposta di Dio richiede che la nostra vita sia a posto, fratelli. Non solo la consacrazione, ma anche la santificazione. Questa santificazione, fratelli, è uno stile di vita, non è una forma o una formula di cui noi ci dobbiamo appropriare, ma è proprio uno stile di vita. Abbiamo sentito nelle testimonianze, altri vedono, se ne accorgono, perché il segno è sulla nostra vita. Noi possiamo anche non dire nulla, gli altri diranno che noi siamo diversi, perché in noi c'è l'olio del santo. Pietro dirà: voi avete ricevuto l'unzione del santo. Grazie a Dio, fratelli, voglio dirvi che questa unzione non è scesa come un premio nella nostra vita, non è scesa per qualificarci. Molti immaginano l'unzione di Dio come una questione di podio, di grandi masse, di fotografi, di autografi. Questa non ha nulla a che vedere col fuoco di Dio. L'unzione di Dio è diverso, va verso la salvezza delle anime, non solo, ma va anche verso la santificazione delle anime. Perché l'unzione di Dio è su tutti quelli che si preoccupano, gemono per le abominazioni del mondo, dice Ezechiele al capitolo 9. L'unzione di Dio è su tutte quelle persone che piangono, sì, in qualche maniera si disperano per vedere anime salvate e strappate. L'unzione di Dio è su tutti quelli che mettono da parte la loro vita, a volte anche in maniera materiale, per far progredire più speditamente l'Evangelo della grazia e del regno, perché Gesù sta per ritornare. Alleluia. E tornerà per tutti quelli che hanno e stanno continuando a offrire un fuoco che Dio gradisce. Non è una questione, fratelli, personale, che ognuno fa come vi pare. No, fratelli, con Dio non possiamo ragionare così. Se ci sono questi sentimenti nella mia vita, farei bene a fare altro. Ma quello che dobbiamo fare è offrire a Dio un fuoco, non come piace al popolo, come piace a Dio. Non come piace ai fratelli. Io poi, se riesco... Quante volte io vi dico sempre: lasciate perdere gli apprezzamenti ai predicatori, lasciate perdere che predica, che unzione, non lo fate perché Dio non ve lo comanda di fare. Evitate, perché chi deve predicare la parola deve predicare il messaggio che Dio gli ha messo nel cuore, indipendentemente se è bello, se è brutto, se è grosso, se è corto. Indipendentemente, il predicatore se ne deve tornare a casa dicendo: Signore, ho esposto il messaggio che tu hai messo nel mio cuore. Questo è un fuoco gradito a te. Alleluia. Ognuno di noi ha un turibolo, ognuno di noi ha dell'incenso da mettere in questo turibolo. Fratelli, siamo nella piena libertà per offrire il culto a Dio, ma il culto deve essere gradito a Dio. E quando parlo di culto, non parlo solo di questa splendida manifestazione domenicale o settimanale, parlo del culto come la nostra vita. La parola culto ha un significato semplicissimo, fratelli. Viene da un verbo che vuol dire coltivare. Se la nostra vita è coltivata bene, produrrà anche un frutto per la sua gloria. Amen.
0: Abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Wikipedia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, gentile amico, e come sempre ti invito a trascorrere qualche attimo all'ascolto del nostro programma cristiano. Da molte settimane ormai stiamo parlando di questo importantissimo argomento biblico. Chi è Gesù? Adesso proporrò alla tua attenzione dei pensieri sul suo insegnamento. Prima però lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

degli aspetti particolari dell'insegnamento di Cristo riguarda le conversazioni personali individuali che egli ebbe ripetutamente con i suoi contemporanei. È soprattutto nel Vangelo di Giovanni che si trovano descritti questi suoi incontri con le persone più disparate, dal dotto Nicodemo alla samaritana, dal paralitico al cieco. Insomma, negli incontri più diversi, egli ebbe sempre la possibilità di parlare a queste persone del grande amore di Dio per l'uomo, quindi del suo amore per loro. Qui leggo il racconto di uno degli incontri che Cristo ebbe. Si tratta di quello con Nicodemo ed è descritto nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, io ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo

ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa queste cose o fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte

Nicodemo, uno dei capi dei giudei, volle incontrare Gesù di notte e gli disse qualcosa che era certamente vero, ma Cristo voleva farlo riflettere sulla cosa più importante della vita, la nuova nascita. Cosa voleva dire con questa affermazione? Cristo voleva semplicemente far capire a Nicodemo e a tutti che è necessaria una nascita da Dio, dall'alto, per entrare nel regno di Dio. In altre parole, non si può con sforzi umani, seppur lodevoli, meritare la salvezza, giungere a Dio. Questo è vero, è ciò che pensa l'uomo, è quello che insegnano tutte le religioni. Esse dicono, fai qualcosa che può essere di vario genere per essere accettato da Dio, per ottenere forse la salvezza. Ma questo non è il Vangelo della grazia, come è presentato nella parola di Dio. E qui Cristo annunciava una verità straordinaria, sconvolgente. Bisogna che nasciate di nuovo. Come può avvenire tutto ciò? Ecco che Cristo passò a spiegare, primo, la sua opera in croce e, secondo, l'accettazione per fede di quest'opera. Ecco infatti che cosa disse. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, il Dio, nella grandezza del suo amore, è venuto incontro a noi nella persona del suo unigenito Figlio. Egli è morto per tutti sulla croce. Tutti, se lo vogliono, possono essere salvati e quindi nascere di nuovo. La persona che ha agito così è nata di nuovo, vive una vita nuova, trasformata alla gloria di Dio ed ha come certezza la vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Hai tu la vita eterna?

Mi rendo ben conto dell'importanza della risposta da dare a questo interrogativo. Per questo motivo, se non hai ancora una risposta positiva o se hai dei dubbi, perché non ci scrivi? Saremmo molto lieti di poterti aiutare basando le nostre risposte unicamente sulla parola di Dio. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao, siamo all'episodio 59 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù viene interrogato, Pietro rinnega Gesù come il Maestro aveva preannunciato. Ma c'è un altro apostolo che sta per fare una cosa decisamente peggiore. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». E di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente. Matteo 26, versetti 69 a 75. Mentre Gesù affrontava il sommo sacerdote e il sinedrio, Pietro si trovava nel cortile del sommo sacerdote e si scaldava al fuoco in mezzo alle guardie, secondo quanto descritto in Marco 14, 54. Rimarchiamo subito un fatto positivo. Il fatto che Pietro si trovasse lì dimostra sicuramente il grande affetto che aveva per il suo maestro. Mentre gli altri discepoli si erano già dispersi, Pietro, pur tenendosi a distanza, aveva seguito Gesù per vedere come sarebbe andata a finire. Probabilmente sperava ancora che potessero rilasciarlo. Ma mentre Gesù affrontava con coraggio i suoi accusatori, anche Pietro si trovò improvvisamente ad affrontare un interrogatorio. Fu accusato da più persone di far parte della cerchia dei seguaci di Gesù. Colto alla sprovvista, Pietro cominciò a negare di fronte a tutti, prendendo le distanze dal proprio maestro. Uscendo fuori nell'atrio, forse sperava che l'argomento cadesse nel vuoto, ma le accuse si fecero ancora più incalzanti ed egli continuò a negare per la seconda volta: «Non conosco quell'uomo». E infine arrivò anche la terza negazione: «Non conosco quell'uomo». E il gallo cantò. Poche ore prima Pietro aveva dichiarato di essere pronto a morire con Gesù, come avevamo letto in Matteo 27,33. In quell'occasione Gesù gli aveva detto che egli lo avrebbe rinnegato tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro la mattina. L'espressione «al canto del gallo» era infatti utilizzata per indicare la mattina presto. Quella notte erano successe tante cose e Pietro probabilmente fino al canto del gallo non aveva neanche più pensato alle promesse che aveva fatto a Gesù e a ciò che il maestro gli aveva risposto. Ma quando udì il gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù e cominciò a piangere. Povero Pietro! Lo immagino mentre si abbandonava a quel pianto amaro. Dovette sentirsi un vigliacco, aveva fatto lo spaccone di fronte agli altri discepoli e poi aveva addirittura usato la spada per difendere Gesù poche ore prima. Ma ora il suo coraggio sembrava svanito nel nulla. Il maestro aveva avuto ragione anche quella volta. Pietro amava Gesù e proprio per questo quel pianto fu particolarmente amaro. Lui, che credeva di essere più forte degli altri discepoli, realizzò quanto fosse debole. Lui, che si era sentito grande, realizzò quanto fosse piccolo. Lui che in precedenza non aveva avuto dubbi sul fatto che Gesù fosse il Cristo e si era distinto per questo tra gli apostoli, in quel momento non sembrava più sicuro di nulla. Forse mentre si scaldava il fuoco in quel cortile, Pietro si era interrogato sugli ultimi anni della sua vita. Erano stati ben spesi? Ne era valsa la pena? Colui che egli aveva seguito, colui che egli aveva creduto essere il Messia, il Cristo, il re discendente di Davide, poche ore prima si era lasciato arrestare, senza combattere. Com'era possibile tutto ciò? Non sappiamo cosa passò davvero per la testa di Pietro in quelle ore, ma sappiamo che quando sentì che la sua vita poteva essere in pericolo, non esitò a mentire per salvarsi la pelle, mentre il suo maestro stava andando incontro ad una condanna a morte con consapevolezza e dignità. Ma prima di biasimarlo, chiediamoci se noi avremmo agito in modo tanto diverso. Vi faccio notare che quel pianto amaro di Pietro non fu inutile. In quel fallimento Pietro avrebbe scoperto le sue debolezze, avrebbe imparato a confidare di più sul Signore e di meno su se stesso. In seguito Gesù stesso lo riabilitò e lo incoraggiò a pascere le sue pecore. Leggendo le sue lettere ci rendiamo conto del fatto che Pietro, anni dopo, sarebbe stata una persona diversa e che quell'esperienza aveva certamente contribuito a forgiare il suo carattere per renderlo più malleabile e più umile nelle mani di Dio. Quell'uomo che si era sentito tanto sicuro di sé, qualche anno dopo scrisse: «E tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». Prima Pietro 5:5. Queste sono le parole di una persona che ha imparato dai suoi errori. E questo non è una cosa da poco. Quella brutta esperienza in quella notte fu per Pietro l'inizio di un nuovo cammino con Dio. Ma c'era un altro apostolo che in quelle ore si stava rendendo conto di aver commesso un grosso errore, ma purtroppo egli non imparò dai propri errori e non cercò il perdono di Dio, ma sprofondò nella disperazione. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Matteo 27:1. Finalmente quella lunga notte finì. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano ormai decretato la condanna a morte di Gesù. Vedremo nel prossimo episodio cosa accadrà a Gesù davanti a Pilato. Intanto ora ci concentriamo, come dicevo, su un altro apostolo. Infatti quella notte, mentre Pietro rinnegava tre volte Gesù, c'era un altro apostolo che se la passava ancora peggio di lui. Era divorato dal rimorso e aveva atteso la mattina per restituire il frutto del suo tradimento. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa, pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Matteo 27, versetti 2 a 5. Qui voglio farvi notare la profonda differenza tra ciò che era accaduto a Pietro e ciò che accadde a Giuda. Pietro aveva rinnegato Gesù, ma in seguito, dopo la risurrezione, sarebbe stato riabilitato da Gesù stesso e sarebbe diventato una delle colonne portanti della comunità dei discepoli di Gesù. Giuda, dopo aver tradito Gesù, si pentì e ammise addirittura il suo peccato, restituendo il denaro che aveva ricevuto. E fino a questo punto ci si poteva aspettare un lieto fine, con Giuda che cerca di riunirsi di nuovo ai discepoli. Ma purtroppo non avvenne questo. Giuda si uccise, si impiccò. Il suicidio fu una triste via d'uscita da una situazione che lo stava schiacciando. Con che faccia avrebbe potuto di nuovo presentarsi agli altri discepoli? Cosa gli avrebbero detto? La vergogna evidentemente lo spinse verso la disperazione e per lui fu la fine. Avrebbe potuto finire diversamente? Io credo di sì. Non ho motivo di pensare che un uomo davvero pentito del suo gesto non possa essere perdonato da Dio, anche per un gesto così brutto come un tradimento. Ma Giuda evidentemente non riuscì nemmeno a trovare la forza di cercare il perdono di Dio. Dio solo sa quale disperazione si impossessò di quell'uomo. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia e presero i 30 sigli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Matteo 27, versetti 9 e 10. Questo brano ancora una volta descrive l'ipocrisia della classe dirigente giudaica. Essi non potevano prendere quei soldi perché erano prezzo di sangue. Eppure poche ore prima non avevano esitato loro stessi a pagare quel prezzo di sangue per un tradimento di un uomo innocente. L'evangelista Matteo, come accade molte volte in questo Vangelo, approfitta dell'occasione per fare notare che c'era una profezia che parla di una cifra di 30 sigli d'argento con cui i cattivi pastori di Israele avevano valutato il pastore mandato da Dio e quindi Dio stesso. In quella profezia il Signore comanda che quei 30 sigli d'argento vengano usati proprio per il vasaio. Ma quella profezia si basa in larga misura sul testo di Zaccaria 11 versetti 12-13. Allora come mai Matteo l'attribuisce a Geremia? Si è sbagliato? In realtà Matteo non cita proprio letteralmente Zaccaria capitolo 11 versetti 12-13, come potete notare se andate a leggerlo. Matteo fa riferimento a quel brano di Zaccaria integrandolo con elementi tratti da altri profeti. Non si tratta di una citazione vera e propria, ma più di un'interpretazione basata sull'unione di diversi testi profetici. Viene citato Geremia perché è il profeta principale di quella sezione delle scritture ebraiche. Infatti era una normale pratica letteraria nel primo secolo e ce ne sono diversi esempi nel Nuovo Testamento. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto due uomini che hanno commesso degli errori, ma con esiti molto diversi. Pietro rinnegò Gesù, ma in seguito avrà tutto il tempo di rifarsi e di imparare dai propri errori. Giuda invece, essendosi reso conto di aver commesso un errore enorme, non trovò la forza di cercare il perdono di Dio, ma sprofondò in una disperazione che lo portò al suicidio. Cosa possiamo imparare noi? Innanzitutto sarebbe facile biasimare Pietro per il suo atteggiamento quella notte, ma se proviamo a metterci nei suoi panni, siamo sicuri che noi avremmo agito diversamente? Teniamo presente che in quel momento Pietro non aveva ancora capito perché il Messia dovesse morire. E anche se Gesù aveva fatto chiaramente intendere che sarebbe risorto, si trattava di parole di difficile comprensione per Pietro e gli altri discepoli. Lo comprendiamo leggendo brani come Marco 9, versetto 10, in cui i discepoli, dopo aver ascoltato Gesù, che parlava della sua risurrezione, si chiedevano cosa significasse. Secondo Giovanni 20, versetto 9, fin dopo la risurrezione di Gesù, essi non avevano capito che quella morte e risurrezione del Messia fossero previste nelle scritture. Pensiamo piuttosto a noi stessi. Quante volte anche noi ci siamo sentiti sicuri e siamo poi caduti miseramente? Che Dio ci dia di riconoscere la nostra debolezza, affinché Egli ci possa rendere davvero forti. E se dovessimo comunque commettere un grave errore? Beh, certamente la strada di Giuda non è quella a cui ispirarsi. Non sprofondiamo nella disperazione e nella vergogna, ma ricordiamoci che non c'è nulla che Dio non sia pronto a perdonare se andiamo a Lui con sincero pentimento. Un errore non deve necessariamente portare alla nostra fine, ma può essere un nuovo inizio, come fu per Pietro. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, vi faccio una confessione. Ogni tanto mi lascio prendere dal panico per le cose che devo fare entro certe scadenze e che mi pare che non riuscirò mai a compiere. Allora tento a diventare nervosa, tesa e irritabile. Mio marito, da parte sua, si spaventa pure lui per le stesse ragioni e di solito ha più cose di me da fare e con molte più responsabilità. Per cui insieme facciamo proprio un bel paio. In quei giorni tesi Sembra che poi capitano tutti gli imprevisti. Ospiti che arrivano alla porta, a cui bisogna preparare un bel pranzetto, rappresentanti che cercano di vendere enciclopedie, telefonate fiume, un testimone di Geova che si affaccia alla porta, oppure la lavatrice che si rompe, o un amico dell'università che decide di mandare un nipote a studiare a Roma e bisogna aiutare a sistemarsi. Le possibilità in questi casi sono sempre due: permettere al panico di trionfare oppure prendere le cose come vengono, sperando che tutte si mettano al posto giusto come i pezzi di un puzzle. Dato che di solito è proprio così che succede, mi sono fatta una piccola lista di accorgimenti che ho trovato utili e che vi passo in caso abbiate un giorno di panico pure voi. Il primo è che agitarsi non serve a niente. Se la lavatrice si rompe, o si ammucchia la biancheria, o si fa il bucato a mano, o si manda tutto in lavanderia, o si aspetta con pazienza il tecnico che la venga ad aggiustare. Perciò, come nella maggior parte delle seccature, si deve scegliere quello che ci sembra il male minore. Il secondo accorgimento è pensare che a Dio, e questo è molto importante, a Dio importa poco quanto e cosa facciamo, nei limiti delle cose buone naturalmente, ma gli importa molto come lo facciamo, con quale spirito e con quale atteggiamento. Non ho trovato un versetto della Bibbia che lo dica, ma credo che il principio sia valido e profondamente vero e biblico. Lo ripeto, a Dio importa come facciamo le cose, non quante ne facciamo. Il terzo accorgimento è che devo ricordare che i programmi di Dio sono sempre più completi e ragionevoli dei miei. Se mi manda un ospite imprevisto, sa perché lo fa, e io lo ospito con la buona pace di tutti. Quarto accorgimento è che molte volte è assai più difficile e spaventoso cercare di tenere in testa delle liste di cose da fare che metterle giù sulla carta. Quando le cose si vedono lì scritte una dopo l'altra, nero su bianco, spesso si ridimensionano. Così io mi scrivo tutto, prego il Signore di aiutarmi a fare ogni cosa, metto le varie incombenze in ordine di importanza e di tempo e poi le faccio una dopo l'altra. Il quinto accorgimento è che devo fare attenzione a non fare delle liste impossibili. Il sesto è che devo cercare di non perdere tempo. Il settimo, guarda un po', 7 punti, deve essere una lista perfetta. Il settimo è: cancello con un bel pennarello nero le cose che ho fatto. Che soddisfazione! Confesso che a casa nostra, quando eravamo ancora tutti insieme, le mie liste erano proverbiali. A volte sentivo i figli che scherzavano dicendo fra loro: ragazzi, oggi si riga dritto, aria cattiva, mamma si sta facendo la lista del secolo. Ma il male è contagioso, perché ho scoperto che ora le liste se le fanno pure loro.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Gentili amici all'ascolto, sono felice, come al solito, di portare avanti questa ennesima puntata di Detto fra noi e, come già detto la volta precedente, è l'ultima puntata sulla famiglia. Ringrazio veramente il Signore per quanto ha potuto, ha voluto insegnarmi in questo anno di tempo, in questo lasso di tempo durante il quale abbiamo parlato del più e del meno intorno alla famiglia e a quelli che possono essere i problemi che la concernono. Lo abbiamo fatto non certo in modo esauriente, ma Elisa, mia moglie ed io avevamo l'unico scopo di porvi questo problema davanti, perché se quello di cui abbiamo parlato fosse stato in qualche modo il vostro problema, voi avreste potuto portarlo al Signore e perché no parlarne insieme. Così colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti quelli che hanno scritto. Ringraziamo tutti quanti di cuore per l'aiuto che ci hanno dato nel portare avanti questa rubrica. Ringraziamo anche, se non possono ascoltarci, tutti gli autori di libri di cui ci siamo serviti per mandare avanti la nostra rubrica sulla famiglia, sul grande problema concernente la famiglia. Vogliamo continuare quest'oggi la conversazione intrapresa in una puntata precedente su ciò che le mogli vorrebbero dai loro mariti.

un problema profondo che spesso non viene affrontato, o se viene affrontato non lo si riesce a risolvere, è il seguente. Le mogli vorrebbero che i mariti capissero e rispettassero i loro bisogni emotivi. Non è vero, care mogli? E vorrebbero anche che si rendessero conto che tali bisogni sono diversi da quelli di un uomo, specialmente nella delicata area del sesso. Anche se gli individui variano molto da uno all'altro, la maggior parte delle donne considera il sesso meno importante nel matrimonio di quanto non facciano gli uomini. Una donna ha bisogno di altre soddisfazioni e espressioni di amore e di stima, oltre a quelle sessuali, naturalmente, e gode specialmente quelle piccole espressioni di affetto, che ne so, un mazzo di fiori, una stretta attorno alle spalle, un aiutino nelle faccende di casa, che gli uomini di solito trascuriamo. Stavo per dire trascurano, mi ci metto anch'io naturalmente dentro. Di solito una moglie che ama gode l'atto fisico che esprime l'unione più intima del matrimonio, ma a volte il rispondere all'atto sessuale le riesce difficile. Forse non sa neppure lei perché. Quello che sa però è che desidera profondamente di essere capita. Gli psicologi spiegano questo fatto con dei traumi subiti da bambine, con un'educazione sessuale sbagliata. Senza dubbio queste spiegazioni a volte sono valide, ma spesso io credo che la ragione sia molto più semplice. La donna è fatta in modo che le ci vuole più tempo per arrivare a desiderare l'unione sessuale che non un uomo. E spesso essa non trova nell'atto dell'unione tutta la soddisfazione e lo sfogo che un uomo vi trova. Spesso è stanca dalle attività e dalle pressioni della giornata, a volte è preoccupata perché un bambino è malato e sa che anche se momentaneamente è addormentato si sveglierà e avrà bisogno di cure. In questi casi, quando i suoi pensieri sono distratti e le sue emozioni inibite, le dispiace di essere considerata dal marito fredda o indifferente, ma non riesce a comportarsi diversamente. Altre volte dei problemi non risolti alzano un muro che il marito non considera importante o ignora. A volte si rattrista che il marito durante il giorno le mostri poco interesse o la trascuri fino al momento di fare all'amore. L'uomo non lo capisce, ma a lei sembra davvero di essere trattata come un oggetto di piacere da un marito egoista che non la considera come una persona con i suoi bisogni e la sua identità. Per la maggior parte delle donne, almeno le donne credenti, vogliono essere delle buone mogli e anche delle buone amanti. Sono pronte a soddisfare con gioia i bisogni sessuali dei loro mariti, ma vorrebbero che anche i loro desideri fossero ugualmente tenuti in considerazione. Esse hanno bisogno che i loro mariti capiscano che sono persone diverse e vogliono che sia loro riconosciuto il diritto ad essere ciò che Dio ha inteso che fossero. Un altro punto penso sia che le donne vorrebbero che i loro mariti fossero maturi. Questa importante qualità non dipende certo dall'età. Nel matrimonio consiste nella capacità di rinunciare ai propri interessi per amore di qualcun altro. Forse vorrà dire abbandonare l'abitudine di essere servito, di fare storie su certi cibi come un bambino o di pretendere che la moglie cucini esattamente come faceva la sua mamma. Mariti e mogli maturi impareranno a valutare le loro capacità e i loro punti deboli. Un marito maturo forse lascerà alla moglie il privilegio di amministrare per esempio i soldi di casa se si rende conto che lei lo sa fare. E una donna matura non si sentirà affatto defraudata dei suoi privilegi se suo marito ha un debole per l'arte culinaria e ogni tanto si metterà a trafficare in cucina. Non è certo il mio caso. I mariti maturi sanno ammettere le loro limitazioni. Nessun marito dovrebbe sentirsi inferiore se non sa aggiustare il motore della macchina, se non sa costruire un armadio o se altri lo vincono a ping pong. E una moglie matura saprà accettare anche certe lacune. Dopotutto, se è una persona normale, alla lunga troverebbe abbastanza faticoso vivere sempre con un Superman. Un marito maturo non si spaventerà, per esempio, se la moglie avrà qualche interesse oltre alla famiglia. Noi tutti, d'altronde, abbiamo bisogno di un po' di distrazione
per poter affrontare le varie pressioni della vita familiare. Il matrimonio è un onesto scambio di opinioni e di obblighi da parte di due persone che si amano e si rispettano come individui, ma che sanno di essere stati uniti da Dio per formare un'unità straordinaria. Gli uomini dovrebbero anche capire che le loro mogli vorrebbero che comunicassero. E questo è un argomento molto delicato, non è vero? Questo vuol dire che tutti e due dovrebbero sapere sia parlare che ascoltare. Mariti e mogli devono trovare il modo di amalgamare i loro mondi separati. Una donna vuol sapere che cosa succede nel mondo che frequenta suo marito e vuole essere ascoltata quando parla del suo, che a volte sembra piuttosto limitato e monotono. Mariti e mogli devono imparare a parlare fra loro di tutto e a essere completamente onesti fra loro. L'ordine di essere una sola carne non riguarda, mi pare, solo l'atto sessuale, ma coinvolge tutta la persona. Solo i mariti e le mogli che hanno il coraggio di aprirsi uno all'altro, di essere vulnerabili e candidi, raggiungono una simile unione. A volte è difficile mettere in parole dei sentimenti e farlo con calma. Spesso ci irritiamo alla minima critica da parte della persona che ci ama e ci trinceriamo dietro alla collera o al mutismo. La collera fa male, ma il silenzio spesso fa peggio. L'onesta espressione dei propri pensieri alla lunga è la cosa più savia. Un marito, per esempio, dovrebbe avere il coraggio di parlare dei suoi dubbi su come guidare la famiglia e rivelare ciò che lo turba. Che male c'è se dice, per esempio, a sua moglie: «Sai, cara, mi dispiace che tu mi confronti sempre con Carlo, che sa cambiare così bene le guarnizioni ai rubinetti e aggiusta la lavatrice». In realtà, per lui, sarà come ammettere che in certi lati vale meno di Carlo. E la moglie farà bene a non toccare più quel tasto e al momento opportuno dovrà mettere in risalto qualcosa che suo marito fa meglio di chiunque altro. L'importante è dirsi le cose con chiarezza e con amore. Vi è un ultimo punto che mi pare degno di nota. Una donna vuole avere il primo posto nelle affezioni di suo marito e desidera che suo marito passi del tempo con lei. Forse non avrà il tempo di aiutarla a fare i piatti o a fare qualsiasi altra cosa, ma quello che a lei importa è il sapere che nella scala di valori di lui lei vale più del giornale o della partita. Una donna vuole che l'amore di suo marito per lei sia esclusivo, che lui la preferisca a chiunque altra. Vuole che egli non si senta attratto verso altre donne. Essa vuole sapere che suo marito non la mortificherà in maniera sottile davanti agli altri, che non la prenderà in giro in una barzelletta, che non andrà a raccontare agli amici le loro discussioni. Essa vuole poter confidare in lui in ogni circostanza e vuol sapere che non darà mai ad un'altra donna le carezze e le gentilezze che le spettano di diritto. Concludendo, che cosa sto dicendo che una donna vuole dal matrimonio? Soprattutto la sicurezza dell'amore. Perciò il marito savio non sarà un esperto nel citare la frase «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti», ma nel ripetere in mille modi: «Tu sei la donna della mia vita, quella che amo sopra tutte». E qual è la moglie che potrà resistere ad un marito che la ama in questo modo?

Ringrazio il Signore e tutti voi per il tempo che mi dà di trascorrere a questi microfoni parlando di argomenti che riguardano la nostra vita familiare. Certo, tutti noi abbiamo bisogno di migliorare ogni giorno e in questo migliorare dobbiamo mettercela tutta. In particolare dobbiamo chiedere al nostro Signore la guida del suo Spirito, perché Egli ce l'ha promessa, perché il suo Spirito possa veramente darci la sapienza opportuna di agire nei confronti della nostra moglie come si conviene a dei mariti credenti. Grazie ancora per il gentile ascolto e fateci conoscere quello che pensate su quanto avete ascoltato. A ben risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Quinta puntata.
3: Il libro Dio dirige i miei affari è la storia di Roberto Loturno, giovane apprendista che a poco diventa un industriale.

ed è di lei in particolare che vi parleremo nella puntata di oggi. Evelyn Peterson non aveva che 17 anni quando Robert Letourneau la portò in Messico per sposarla, non avendo negli Stati Uniti l'età minima legale. Era l'anno 1917. La vita in comune di Robert ed Evelyn Letourneau, la loro opera, dimostrano come il loro matrimonio sia stato voluto da Dio. Né la saggezza di Roberto né tutta la saggezza umana avrebbero potuto trovare una donna più adatta a lui, alle responsabilità e alle lotte che avrebbe dovuto superare. A Stockton, dove Roberto aveva iniziato la sua carriera di livellatore di terreni, egli ed Evelyn ebbero il loro primo grande dolore, la morte del loro primogenito. In seguito ebbero altri figli, una femmina e 5 maschi. Il dispiacere e la fatica non intaccarono la padronanza con cui Evelyn assolveva il suo compito di sposa e di collaboratrice. Quando Roberto aveva bisogno di un servizio che lei era in grado di rendergli, non esitava un momento. È stata vista più volte al volante della camionetta della ditta, con un bambino in braccio, andare a cercare del materiale di cui c'era urgente bisogno. Per un certo periodo la loro casa servì da abitazione per 30 giovani impiegati della fabbrica ed Evelyn fu come una madre per loro. Si poteva avere l'impressione che si trattasse di una sola famiglia, unita da uno spirito cristiano senza contrasti, nella quale regnavano l'amore e la gioia. Evelyn organizzò anche dei campi che dovevano dare a tanti bambini l'occasione di fortificarsi fisicamente e nello stesso tempo l'opportunità di trovare il Signore. Molti di essi si sono convertiti ed oggi servono il Signore. Spesso prendeva parte alle riunioni di evangelizzazione organizzate da suo marito. La signora Letourneau stessa scrive: «Benché convertita dall'età di 12 anni e allevata in una casa cristiana, il diavolo era riuscito a persuadermi che ero incapace di parlare alle anime della loro salvezza. Mi accontentavo di ripetermi che avevo abbastanza attività nella Chiesa, ma non mi sentivo completamente soddisfatta, non avendo mai provato a portare qualcuno alla conoscenza del Signore. Ma una certa estate, mentre mi preparavo ad accompagnare i nostri 4 ragazzi ad un campo di giovani, mi venne l'idea di portarci anche il gruppo della scuola domenicale di mio marito, 8 ragazzi vivaci e maleducati. Affittammo una villetta in piena foresta e fu un vero successo. Non ebbi difficoltà per quanto riguarda la disciplina, e sia al mattino sia alla sera eravamo ai culti del campo. Erano tutti contenti, ma io mi sentivo molto infelice. Sentivo che avrei dovuto parlare a quei ragazzi della loro anima, però avevo timore e non sapevo cosa dire loro e come entrare in argomento. Cercavo di persuadermi che facevo già la mia parte occupandomi materialmente di loro, ma non riuscivo ad avere il cuore in pace. Passò tutta la settimana e il sabato sera nemmeno uno dei ragazzi aveva dato segno di voler prendere una decisione. Il campo sarebbe finito il giorno dopo. Che fare perché in così poco tempo fossero portati ad accettare Cristo come Salvatore? Quella sera pregai. Promisi al Signore che se mi avesse dato le parole adatte avrei parlato al primo dei ragazzi che avrei incontrato. Quando arrivammo alla villetta c'erano 2 ragazzi che stavano uscendo. Li fermai, ma il timore mi fece dimenticare tutto ciò che mi ero proposta di dire. Uno di loro parlò. Ho desiderato per tutta la settimana che dicesse qualcosa a me. Non sapevo come fare per parlarle. Potete immaginare il mio stupore e la mia gioia. Nel frattempo sopraggiunsero altri 2 ragazzi. Ci sedemmo sotto il portico e restammo là, a lungo, a parlare del Signore. Quando mi trovai sola nella mia camera, fui meravigliata dalla libertà e dalla facilità con cui avevo potuto parlare a questi ragazzi, esponendo loro il piano della salvezza. Satana era riuscito a farmi credere che questo passo fosse difficilissimo, ma una volta pronunciata la prima parola, ogni difficoltà era scomparsa. L'indomani mattina questi 6 ragazzi accettarono Gesù come loro Salvatore. Che giorno meraviglioso! Il mondo parla di cose emozionanti, ma non c'è nulla di più emozionante dell'esperienza di portare delle anime a Cristo. Alla fine del campo, la direttrice, una donna amata e stimata da tutti, venne da me e mi disse: «Signora Letourneau, credo di non aver mai portato una sola anima al Signore». Che tragedia, pensai io. Passava il tempo a lavorare per la Chiesa, a organizzare gruppi missionari,

e tante altre cose buone e necessarie, ma aveva trascurato la più importante. Un mattino del 1937 l'auto su cui viaggiavamo fu coinvolta in un pauroso incidente. Roberto ebbe le anche spostate, il bacino fratturato, il torace sfondato, una gamba fratturata e un piede schiacciato. Io fui ferita e contusa in tutto il corpo. Roberto alzò lo sguardo al cielo e disse: Signore, non sarebbe successo se tu non l'avessi permesso, perché io so che ogni cosa concorre al bene di quelli che ti amano. Tu hai sofferto più di così per me. Che la tua volontà sia fatta. Poi continuò, rivolto a uno dei suoi compagni che era rimasto illeso: Bill, io ed Evelina potremmo anche morire. Poco importa dell'officina e del patrimonio, ma promettimi di vegliare perché i nostri figli siano allevati nella conoscenza del Signore. E per il suo servizio. Roberto più tardi disse a sua moglie: La presenza di Dio era così reale per me in quei momenti che non mi davo alcun pensiero. Potevo dire con Giobbe: Avevo sentito parlare di te, oh Dio, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Così, per la terza volta, Robert Leturno sfuggì alla morte. Dopo alcune settimane di sofferenze, lui ed Evelina furono dimessi dall'ospedale e per molto tempo, per poter dirigere i lavori, Robert dovette farsi trasportare su un letto a rotelle attraverso i reparti dell'officina. Evelyn racconta: Roberto in quel periodo diceva: Signore, se tali prove sono il solo mezzo per mantenermi in comunione con le tue sofferenze, aiutami a trionfare e a dimorare in te. Io sono un testimone vivente della tua potenza, Gesù. Io non ho forza, sei solo tu che intercedi per me alla destra di tuo Padre e che provvedi a tutto ciò che mi è necessario per lo spirito, per l'anima e per il corpo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Passiamo all'epistola di Giuda. Giuda si presenta come Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. La parola servo in greco è doulos, servo di Gesù Cristo. Ma aggiunge anche questa precisazione, fratello di Giacomo, che porta ad una speculazione molto interessante, che è in tutta probabilità corretta. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, quando Gesù inizia ad attirare grandi moltitudini, ed è detto che alcuni erano scandalizzati a causa sua, dicevano: «Ehi, noi sappiamo chi è quest'uomo. È il figlio di Giuseppe, il falegname. Non sono i suoi fratelli tutti tra di noi, Giacomo, Simone e Giuda?» Quindi se è fratello di Giacomo, questo lo renderebbe anche fratellastro di Gesù. Nel Vangelo di Marco, anche qui vengono menzionati Giacomo e Giuda come fratelli di Gesù. È un errore e un'invenzione della Chiesa Cattolica dire che Maria sia rimasta sempre vergine. È semplicemente una delle altre caratteristiche miracolose che hanno attribuito a Maria, la verginità perpetua di Maria. Ma non è scritturale. E ci viene detto che i fratelli di Gesù non credevano davvero in lui. Ed è per questo che lui dice: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E una volta, mentre Gesù stava ministrando a Capernaum e la folla continuava ad andare da lui e lui non poteva riposare, per quasi 24 ore al giorno lì a rispondere ai bisogni della gente, Maria e i suoi fratelli sono scesi a liberarlo. Pensavano che sarebbe scoppiato, che la pressione di così tante persone lo avrebbe schiacciato. Così Maria e i suoi fratelli sono venuti a salvarlo dalla folla. Solo dopo che Gesù è risuscitato, i suoi fratelli divennero credenti. E Giacomo divenne uno dei leader della Chiesa. Giacomo, fratello di Giovanni, esce presto dalla storia della Chiesa. Lui è uno dei primi martiri della Chiesa, dopo Stefano. Erode inizia a perseguitare la Chiesa e fa decapitare Giacomo. E quando vede che questo piace ai giudei, fa mettere in prigione anche Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare il giorno dopo. Ma la notte, mentre Pietro dorme, l'angelo viene e lo sveglia e lo porta fuori dalla prigione. Sapete la storia. Così Giacomo, fratello di Giovanni, viene ucciso molto presto nella storia della Chiesa. E quest'altro Giacomo diviene uno dei leader della Chiesa delle origini e uno dei suoi rappresentanti. Quando nel capitolo 15 del libro degli Atti viene fuori la questione della relazione tra i gentili e la legge, i gentili che avevano creduto in Cristo, la loro relazione con la legge, è stato Giacomo a fare l'ultimo intervento, quello che è stato accettato dalla Chiesa e che poi è stato mandato alla Chiesa gentile di Antiochia, che li incoraggiava nella loro fede in Cristo e che li liberava dalla responsabilità di ubbidire alla legge mosaica. Così l'identità di Giuda diventa molto interessante. Servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo. Scrive a quelli che sono prima di tutto santificati in Dio. La parola santificati significa essere separati, messi da parte, per uno scopo esclusivo. Ora, quando nell'Antico Testamento hanno costruito il tabernacolo per adorare Dio, hanno costruito gli utensili che dovevano essere usati nell'adorazione, i calici, le tavole, i piatti e così via, li hanno santificati, cioè li hanno messi da parte per essere usati esclusivamente nell'adorazione a Dio, e quindi non dovevano essere usati normalmente per le cose di tutti i giorni. In altre parole, se avevi sete, non potevi andare a prendere uno di questi calici ed usarlo per bere. Erano messi da parte per il servizio a Dio. Dovevano essere usati esclusivamente nel servizio a Dio. Erano santificati a Dio. Allo stesso modo, quando noi diamo la nostra vita completamente a Dio, siamo santificati. E questo significa che la tua vita è stata messa da parte per Dio, e tu non puoi più usarla per i tuoi propri scopi. Quindi, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Quindi anziché grazia e pace, misericordia, pace e amore. Ora dice, carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ora, la sua intenzione originale nello scrivere era semplicemente quella di scrivere loro riguardo alla salvezza che avevano in comune. Ma quando si è seduto per scrivere della loro comune salvezza, cioè quello che aveva nel suo cuore, lo Spirito Santo ha cambiato argomento e lo Spirito Santo lo ha spinto a scrivere loro e a incoraggiarli a combattere strenuamente per la fede che era stata loro trasmessa. Quindi qui c'è una cosa interessante. Lo Spirito Santo che distoglie Giuda da quello che aveva intenzione di scrivere, dall'argomento di cui aveva intenzione di scrivere. Lo Spirito Santo interviene e lui scrive loro circa la necessità di rimanere fermi nella fede e nella verità che avevano ricevuto. Perché di nuovo c'era questo problema nella chiesa di questi falsi profeti. Così mi è stato necessario, o mi sono trovato costretto, a scrivervi e ad esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Così questi uomini erano entrati nella Chiesa. Ora lo stesso è vero oggi. Ci sono degli uomini nella Chiesa, vestiti delle vesti ministeriali, che negano il padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Rimango atterrito davanti a quello che alcuni cosiddetti reverendi, anche nel mondo evangelico, hanno da dire circa importanti questioni di attualità o riguardo a questioni spirituali. Rimango atterrito quando dei ministri fanno una petizione contro il presidente Reagan perché ha dichiarato l'anno della Bibbia, dicendo questo è incostituzionale, non ha alcun diritto di fare questo. E così dei ministri hanno fatto una petizione contro di lui, anziché essere felici che un presidente voglia indicare alla gente la giusta direzione come guida della nazione, ma sono della stessa specie di quelli che si erano infiltrati nella Chiesa delle origini. Ehi, questa è stata la maledizione della Chiesa fin dall'inizio. Quelli che dicono di parlare da parte del Signore, o quelli che dicono di essere servi di Cristo, mentre sono messi lì da Satana per minare la fede dei credenti più semplici. Vedete, Satana ha capito che non poteva distruggere la Chiesa con un attacco frontale, quindi ha deciso di distruggerla dall'interno e si è insinuato nella Chiesa. E il pericolo per la Chiesa oggi non è il comunismo o delle forze esterne. Il pericolo per la Chiesa è al suo interno, il lievito che corrompe dall'interno. Questo è il vero pericolo. Questo è il pericolo che temo di più, quella corruzione che viene dall'interno, non gli attacchi esterni del nemico. Questi rendono solo più forte la Chiesa, ma la Chiesa è indebolita da queste forze interne. Pensate che sono troppo duro? Aspettate di sentire cosa ha da dire Giuda riguardo a queste persone. Da tempo designati, dice, per questa condanna. Empi che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Date retta a me, la grazia di Dio coprirà tutto. Non fa niente. La grazia di Dio, il suo favore immeritato è per noi. E quindi possiamo fare tutto quello che ci pare. Possiamo vivere come vogliamo. Non importa, Dio ci perdonerà. La grazia di Dio coprirà tutto. Quindi la usano come un manto che copre la loro vita dissoluta, il loro modo di vivere, i loro desideri. Tanto la grazia di Dio coprirà tutto. Pietro avverte di guardarsi da quelli che avevano stravolto le parole di Paolo. Li chiama ignoranti, instabili, che torcono le scritture a loro propria perdizione, che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Paolo ne parla in Romani. Dice, dove la grazia, o meglio, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Che diremo dunque? rimarremo nel peccato affinché la grazia abbondi? Niente affatto. Parla di quelli nella chiesa che dicevano: «Ehi, il mio pessimo stile di vita dimostra la grazia di Dio e l'amore di Dio. Sono semplicemente un buon esempio per le persone di come Dio può amare qualcuno così spregevole. Quindi dà gloria a Dio. Il mio malvagio e vizioso modo di vivere dà gloria a Dio. Perché la gente può dire: guarda, Dio perdona, Dio ama, persino un tipo come quello». E dicevano: come può Dio condannarmi se la mia vita in realtà dà gloria a Lui? Paolo dice: la loro condanna è giusta. Essi negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo. È interessante come abbiamo bisogno spesso che ci vengano ricordate le cose che già sappiamo. Pietro dice: so che conoscete queste cose, ma ritengo giusto ricordarvi di continuo queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa tenda, sapendo che presto dovrò trasferirmi da questo corpo. Ve le scrivo in modo che ve le ricordiate anche quando non ci sarò più. Ci sono certe cose che abbiamo bisogno che ci vengano ricordate continuamente. E Giuda dice più o meno la stessa cosa. Voglio ricordarvi queste cose che già sapete. Che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Così Dio ha portato i figli di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto. L'intenzione di Dio, il desiderio di Dio, era quello di portarli nella terra che aveva promesso al loro padre Abramo, portarli in una terra ricca, una terra che avrebbero potuto avere tutta per loro, che avrebbero potuto possedere, perché non fossero più schiavi in una terra straniera, ma che ora avessero la loro propria terra, che potessero costruire le loro proprie case, seminare le loro proprie vigne, mangiare il frutto del loro proprio lavoro. L'intenzione di Dio era quella di portarli in una terra ricca d'acqua, in cui scorrevano latte e miele, ma sono arrivati nel deserto ai confini del nuovo paese, a Kadesh Barnea, e quando le spie hanno riportato un resoconto scoraggiante, ci sono giganti nel paese, ci sono grandi città con mura altissime, non possiamo andare là, non possiamo conquistarlo. Il popolo ha perduto la fede. Non hanno creduto che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e che avrebbe consegnato loro il paese. La loro mancanza di fede, il fatto di non essere entrati, li ha privati di tutto quello che Dio aveva per loro. Hanno detto a Mosè: perché ci ha portato qui fuori a morire nel deserto? Se proveremo ad entrare lì, uccideranno i nostri figli e saremo distrutti. Così Dio ha detto: ora basta. Mosè, non permetterò loro di entrare nel paese. Vagheranno qui nel deserto per 40 anni, finché non saranno tutti morti. E i loro figli, quelli per cui erano preoccupati, saranno loro ad entrare e conquistare il paese. L'incredulità ha impedito loro di ricevere tutto quello che Dio aveva per loro. Dio, nel suo amore, voleva benedirli, voleva portarli in questa terra della promessa. Dio, nel suo amore, vuole introdurti in una vita gloriosa di comunione con Lui. Gesù disse: sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Il Signore vuole introdurti in una vita abbondante, ma l'incredulità può derubarti delle cose che Dio desidera fare per te. È incredibile come l'incredulità può derubarti dell'opera di Dio e delle benedizioni di Dio. Nell'Antico Testamento c'è la storia del re che, Jeoram, lui era il re di Samaria. La città di Samaria era sotto assedio da parte di Ben-Hadad, re di Siria. Loro avevano tagliato i rifornimenti alimentari, avevano circondato la città e volevano far morire di fame la gente al suo interno. E stavano per riuscirci. Una testa d'asino era venduta per 80 sigli d'argento. La gente aveva iniziato a cuocere i loro figli e a mangiarli. Questo fa capire quanto fossero disperati. E il re decise che la colpa di tutto questo era di Eliseo e disse: voglio la testa di quell'uomo. E ordinò ai suoi di andare e farlo decapitare. Ora Eliseo era seduto in casa con i suoi amici e aveva un eccezionale dono di discernimento. sapeva esattamente tutto quello che succedeva. Quando Ben-Hadad faceva le sue riunioni segrete con i suoi generali, Eliseo raccontava al re tutto quello che Ben-Hadad progettava. Così il re era lì a fronteggiare ogni assalto che veniva fatto contro di lui. Finché Ben-Hadad non andò dai suoi generali e disse loro: «Ok, uno di voi fa il doppio gioco. Intendo scoprire chi è. È impossibile che quel re sappia tutto quello che progettiamo. Uno di voi gli sta raccontando tutto». E un generale disse: «Non è così. Noi siamo tutti leali a te. Ma c'è un tizio lì in Israele che sa persino quello che tu dici a tua moglie in camera da letto. Voglio dire, non puoi nemmeno parlare con tua moglie senza che lui conosca cosa state dicendo». Aveva un grande dono di discernimento. Così stava seduto con i suoi amici e disse: «Guardate questo figlio di un assassino che vuole fare ora. Ha mandato qualcuno qui a tagliarmi la testa». E disse: «Quando busserà alla porta, aprite la porta di scatto e prendetelo. Tenetelo fermo, perché il suo padrone è proprio dietro di lui». E così sentirono bussare alla porta. Aprirono e tennero fermo l'uomo dietro la porta. Ed ecco venire il re Jeoram e il suo capitano. E disse: «Ah, ti abbiamo preso finalmente. Hai finito di tormentare Israele». Eliseo rispose: «Ma dai, sei tu che hai causato tutti questi problemi. Sei tu che hai introdotto il culto di Baal e che hai fatto convertire il popolo a questi altri dei. È a causa tua che sono venuti tutti questi problemi». Ma disse: «Domani a quest'ora, alla porta di Samaria, una misura di fior di farina costerà 60 centesimi». Ora l'uomo sul cui braccio il re si appoggiava disse: «Sei pazzo? Neanche se Dio facesse delle finestre in cielo avverrà mai questo». Non credette alla promessa di Dio. Ed Eliseo gli disse: «Amico, lo vedrai, ma non ne mangerai». Quella notte Dio fece sentire un rumore ai siri, e loro lo interpretarono come i carri del re d'Egitto, e così fuggirono lasciando tutti i viveri nell'accampamento. La mattina dopo aprirono le porte in modo che la gente di Samaria potesse uscire. Loro stavano morendo di fame. Così uscirono e presero tutto il bottino e tutto il cibo che era lì. Il re disse a quest'uomo che aveva detto la sera prima: «Anche se Dio facesse delle finestre in cielo», e a cui il profeta aveva detto: «Lo vedrai ma non ne mangerai», disse: «Scendi laggiù e mettiti alla porta per mantenere l'ordine». Ma la gente aveva così tanta fame che nella foga quest'uomo è stato calpestato a morte. Così lo vide. Dio aveva provveduto, ma non ne mangiò. Questo è il prezzo dell'incredulità. Anche quando Dio mantiene la sua parola, non puoi prenderne parte. L'incredulità può trattenerti da ricevere quello che Dio ha dato, quello che Dio desidera dare, dalle benedizioni di Dio. I figli di Israele, a causa della loro incredulità, nei Salmi leggiamo, hanno limitato il Santo di Israele con la loro incredulità. Questo impedisce l'opera di Dio. Ora, vedete, la nostra incredulità viene dal fatto che guardiamo noi stessi invece di guardare Dio. Guardo le circostanze, guardo le situazioni e dico: «Oh, non vedo come possa accadere. È semplicemente impossibile, amico. Ho provato tutto. Non c'è modo di farlo». E do la mia testimonianza di incredulità. Ho guardato me stesso. Ho guardato le mie risorse. Ho guardato le mie abilità. E ho concluso che non c'è modo di farlo. Ma vedete, è questo perché ho guardato me stesso invece di guardare Dio. L'incredulità viene sempre dal fatto che guardo me stesso e la situazione dal mio punto di vista. La fede viene sempre dal guardare Dio, dallo smettere di guardare la situazione. Abramo non ha pensato alla sua età, aveva circa 100 anni, né al fatto che il grembo di Sara era ormai morto, aveva circa 90 anni. Non ha vacillato davanti alle promesse di Dio per l'incredulità, ma rimanendo fermo nella fede diede gloria a Dio, credendo che quello che Dio aveva promesso lui era anche capace di realizzarlo. Così i figli di Israele, il primo esempio di quelli che non sono entrati nella pienezza delle benedizioni di Dio a causa dell'incredulità. Secondo esempio, egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. La Bibbia sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia ribellato insieme a Satana contro l'autorità e il governo di Dio. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni vede il dragone che viene gettato fuori dal cielo e con la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo. E le stelle vengono spesso usate nella scrittura per riferirsi agli angeli. Sappiamo che ci sono angeli che non hanno conservato il loro primiero stato. Lo dice qui. È stato quel mescolarsi tra angeli e uomini prima del diluvio, cosa che ha portato il diluvio sul mondo. I figli di Dio videro le figlie degli uomini, che erano belle, e andarono da loro, e ne sono nati i giganti. Una manipolazione genetica prima del diluvio. E quindi sono questi, senza dubbio, gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che Dio tiene ora rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne, per il giorno del giudizio. Gli angeli dimoravano nella presenza di Dio, erano servi di Dio, messaggeri di Dio, che compivano l'opera sua. Queste creature gloriose, superiori all'uomo nell'ordine della creazione, o almeno all'uomo non riscattato, saranno inferiori a noi quando saremo nel nostro stato di riscattati, ma nel nostro stato glorificato saremo noi a giudicarli. Ma nello stato naturale, Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Vedete, gli angeli non possono morire, ma Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Ma ora lo vediamo circondato di gloria e di onore, secondo Ebrei. Queste creature di Dio, che dimoravano nella presenza di Dio, davanti alla gloria di Dio, non hanno conservato il loro primiero stato, i loro primieri principi, e ora sono rinchiusi nelle tenebre con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Terzo esempio. Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. Dio ha mandato fuoco e zolfo e ha distrutto le città della pianura, Sodoma e Gomorra e le altre città della pianura, le altre città che si trovavano in questa splendida vallata piena d'acqua, in un clima tropicale, una fantastica terra che produceva cibo senza alcuno sforzo. Vedete, le culture si sviluppano, ma la prima cosa nelle culture primitive è che uno in genere poteva produrre solo il cibo sufficiente per rimanere in vita, con strumenti primitivi, con culture primitive. E questo è quello che trovano nelle aree in cui non c'è stato un vero sviluppo. Il motivo di questo è che le persone riescono solo, devono lavorare tutto il giorno solo per provvedere il cibo. Voglio dire, questo è un elemento basilare. Devi avere del cibo da mangiare. Ora, i mezzi per provvedere il cibo si sviluppano quando una persona è in grado di produrre più cibo di quanto abbia bisogno per sé. Il surplus dell'agricoltura è l'aspetto necessario per lo sviluppo di ogni tipo di società o di una struttura sociale all'interno di una comunità. Così inizialmente ogni uomo è impegnato a provvedere il cibo per sé, deve fabbricarsi i propri attrezzi, deve fabbricarsi la propria zappa, deve fabbricarsi il proprio aratro, ed è tutto impegnato a provvedere cibo per se stesso e per la sua famiglia. Ora, quando inizia lo sviluppo? Qui c'è un uomo che è particolarmente bravo a fare aratri, così inizia a fare aratri, perché altri riescono a produrre più cibo di quello che è il loro uso personale, e ora possono scambiare il loro cibo con i suoi aratri. Lui è particolarmente abile a fare aratri, così trascorre il suo tempo a fare aratri, e poi baratta i suoi aratri con del cibo, perché altri possono produrre ora più di quello che necessita loro. Ed è così che la società si sviluppa, per mezzo del surplus che viene dall'agricoltura. Ora, in questa valle del Giordano erano riusciti ad avere un grande sviluppo grazie al surplus agricolo, perché era così ricca e rigogliosa, così produttiva. Non c'era bisogno di lavorare così duramente per produrre abbastanza cibo per i propri bisogni. Ci viene detto in Ezechiele che a Sodoma vivevano nell'abbondanza di pane e in grande indolenza. perché era un'area molto produttiva. Quindi avevano un grande vantaggio naturale. Voglio dire, se vivi in un'area come questa, in cui non devi lavorare così duramente per provvedere il cibo che ti necessita, ora puoi sviluppare una struttura sociale attenta ai bisogni di tutti. Ma anziché fare questo, essi usavano la loro grande disponibilità di tempo per correre dietro alla loro carne. L'omosessualità divenne qualcosa di estremamente diffuso. Qui la chiama altra carne, o vizi contro natura. E così lì si è sviluppata l'omosessualità, a Sodoma, altra carne. Usavano la loro grande disponibilità di tempo, la loro abbondanza di pane che portava ad avere più tempo, la usavano per questi scopi malvagi e corrotti. Loro servono da esempio in quanto sono stati distrutti dal fuoco e dallo zolfo mandati da Dio, il fuoco eterno, la pena del fuoco eterno. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori, cioè falsi insegnanti, contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Ora qui c'è un particolare interessante di cui la Bibbia non parla da nessun'altra parte se non qui, e cioè nell'Antico Testamento ci viene detto che il Signore ha seppellito Mosè. Mosè si è allontanato dall'accampamento e Dio lo ha seppellito. Non si è mai trovata la sua tomba, non si è mai trovato il suo corpo. Il Signore l'ha seppellito. Lui è morto da qualche parte della regione di Moab, sul monte Nebo, da cui ha potuto vedere il paese che Dio aveva promesso, senza però poterci entrare. E il Signore seppellì Mosè. Beh, evidentemente, Michele è stato lo strumento che Dio ha mandato per seppellirlo. Dio ha detto: «Michele, scendi giù e seppelliscilo». Ma andò anche Satana e iniziò a disputare con lui circa il corpo di Mosè. Ora, Michele non ha nemmeno lanciato un giudizio oltraggioso, offensivo, contro il diavolo. Non ha detto: «Razza di essere immondo, non puoi averlo», o cose del genere. Non ha lanciato un giudizio oltraggioso contro di lui, ma ha detto solo: «Ti sgridi il Signore». Sono un po' cauto con queste persone che stanno sempre lì a gridare contro il diavolo. Personalmente non voglio nessun tipo di confronto con il diavolo. Anzi, voglio che ci sia sempre il Signore tra me e il diavolo. Non voglio alcun tipo di confronto personale con lui. Voglio che ci sia sempre il Signore. E quando ho a che fare con lui, voglio sempre che sia mediante il Signore. Il Signore ti sgridi. Non voglio dire: «Io ti sgrido, Satana». Chi sono io per sgridarlo? Lui direbbe: «Chi sei tu? Gesù lo conosco, Paolo lo conosco, ma tu chi sei?» Ma il Signore ti sgridi. Sì, questo lo posso fare. Mettere il Signore tra lui e me. Questo lo posso fare. Quindi persino Michele, ehi, uno degli angeli più grandi in cielo, lui non ha lanciato contro Satana un giudizio oltraggioso, ma ha detto: «Ti sgridi il Signore». Ma questi sognatori, questi falsi insegnanti che stavano pervertendo la verità dall'interno, loro parlavano male delle dignità, parlavano male dei responsabili della Chiesa, degli apostoli. Quante volte erano venuti e avevano iniziato a screditare Paolo. «Ah, non è un vero apostolo. Paolo è un impostore, Paolo è questo». E lui era un uomo unto da Dio. Era lì che faceva un lavoro eccezionale. E questi falsi insegnanti cercavano continuamente di accrescere il loro seguito, screditando e diffamando qualcuno che Dio stava usando. Sapete, no, li fa apparire migliori se riescono a trovare delle colpe in qualcun altro. Così molti sparano colpi contro Billy Graham. «Se solo riesco a trovare delle colpe in Billy Graham, ehi, potrò giudicarlo. Se solo facesse questo e quello e quell'altro, allora potrebbe riuscire meglio». Ma la gente fa così. Cercano di innalzare se stessi abbassando gli altri. Qualcuno ha detto: «Non guadagnerai mai terreno gettando fango». Eppure questa sembra essere la filosofia di molte persone. Cercano di aumentare le loro quotazioni buttando giù qualcun altro. Ma costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono. questo è così vero e così irrazionale. Ma ci sono persone che hanno parlato male dell'opera che Dio sta facendo qui e non ne sanno proprio niente. Non sono mai stati qui. Rimango stupefatto davanti ad alcuni degli articoli che leggo in certe riviste, giornali e cose del genere, circa cose che dovrebbero succedere qui a Calvary Chapel. Nei giorni in cui avevamo molti hippie qui intorno, qualcuno con una grande autorità una volta ha detto: «Oh, sono stato in una di quelle case e c'erano i ragazzi che si arrampicavano nudi sugli alberi a leggere la Bibbia fumando marijuana». Cose da pazzi. Parlano male di cose che neanche conoscono. Non si sono mai disturbati ad esaminarle. Tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente. Voglio dire, c'è una certa conoscenza innata, naturale. Hanno corrotto persino quella. Diventano per essi motivo di rovina. Guai a loro, perché si sono contaminati per la via di Caino, la via dell'odio, la via dell'amarezza, la via delle opere della carne, anziché confidare nell'opera di Dio. E per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam, pieni di avidità. Hanno cercato di farsi una posizione approfittando delle cose di Dio, della loro conoscenza delle cose di Dio, e sono periti nella ribellione di Core. Core va da Mosè e dice: «Ti sei preso troppo per te stesso. Hai messo Aronne, tuo fratello, in questa posizione di chi va davanti al Signore. Anche noi siamo leviti. Abbiamo diritto tanto quanto Aronne, ed è perito perché la terra si è aperta e lo ha inghiottito». Ora questo è quello che ha da dire di questi falsi insegnanti e apostoli. Costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi senza timore, pascendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là da venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Ora la pioggia naturalmente era sempre benvenuta in quella terra. È un'area deserta. E quando si formano le nuvole, tu sei sicuro: «Oh, fantastico, avremo un po' di pioggia». E queste persone fanno grandi promesse a parole. Faremo questo, faremo quello, ma non c'è sostanza, non c'è pioggia, sono nuvole senza acqua, sono spinti qua e là dai venti, sono alberi senza frutti, non c'è un frutto che matura, un frutto che si sviluppa pienamente. Di nuovo c'è la promessa: «Oh, questo porterà frutto, c'è un fiore». Io ho un albicocco, ma è un pessimo albero. Ogni volta giuro a me stesso che lo taglierò, ma poi viene la primavera e fiorisce. Fa persino delle piccole albicocche, ma cadono sempre, non si sviluppano mai pienamente. Ogni anno penso: «Oh, quest'anno». Gli ho detto: «Guarda, se mi dai una sola albicocca, ti lascio vivere. Quell'albero deve essere tagliato». Ti fa la promessa, ma non produce mai niente. Falsi insegnanti. Fanno ogni genere di promesse, ma non producono mai niente. Il frutto si secca, muore. Sono onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Si lasciano semplicemente spingere. Non hanno un vero scopo. Sono solo delle onde furiose che fanno schiuma. Stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ora la Geenna è descritta come luogo della dimora eterna di Satana e dei suoi seguaci. Gesù descrive la Geenna come qualcosa che si trova nelle tenebre più lontane, più esterne. Gli scienziati hanno scoperto delle galassie che loro stimano essere distanti qualcosa come 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Al momento pensano che queste siano il confine dell'universo. Sono davvero convinti di aver scoperto il confine dell'universo, lontano qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Proprio recentemente hanno finanziato la costruzione di un nuovo microscopio, voglio dire non un nuovo microscopio, un nuovo telescopio che scruterà i cieli, $70 milioni. Sarà costruito nelle Hawaii. E sperano di poter riuscire forse a cogliere la luce delle galassie che si trovano così lontano che la loro luce ancora non ha raggiunto la Terra. Ora, fuori oltre la galassia più lontana, diciamo pure che questa si trovi lontana 12 miliardi di anni luce, continuando oltre questa galassia per altri, diciamo, 100 miliardi di anni luce, perché a me sembrerebbe che l'universo sia infinito. Voglio dire, non posso immaginare che ci sia un cartello là che dice questa è la fine dello spazio. Quindi immagina di poter viaggiare oltre la galassia più lontana, diciamo per altri 100 miliardi di anni luce. Ma in realtà non ci sarebbero anni luce, perché la luce non arriverebbe così lontano. Saresti nelle tenebre più totali. Vi siete mai trovati nel buio totale? Voglio dire proprio totale. Giù nelle grotte dell'Oregon, loro ti fanno scendere molto in basso in queste grotte e poi spengono le luci e dicono «Ora potete capire cos'è il buio totale». È così buio che quasi riesci a sentirlo. Un buio completo. Lo senti? Dice che c'è stata una tale oscurità in Egitto che potevano sentirla. E riesci davvero a percepirlo, il buio totale. Voglio dire, è una sensazione spaventosa trovarsi nel buio totale. È qualcosa di molto raro. Ma se ti allontani così tanto nell'universo, ti troverai nel buio totale. Che luogo appropriato in cui mettere quelli che odiano la luce. Gesù dice, non sono venuti alla luce perché odiano la luce. Tenebre di fuori, a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Questo sì che fa paura. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo ecco il Signore viene con le sue sante miriadi. Ora questa citazione di Enoch che profetizza ecco il Signore viene con le sue sante miriadi si trova nel libro di Enoch, che è uno dei libri cosiddetti apocrifi. Un libro apocrifo è un libro la cui paternità è dubbia e che non è stato accettato come parte del canone della scrittura. Ci sono dubbi circa la sua autenticità o sulla sua ispirazione. Il libro di Enoch, il libro apocrifo di Enoch, è uno di questi. Ora Giuda senza dubbi aveva sentito questa dichiarazione di Enoch da qualche parte. Il libro di Enoch contiene davvero questa dichiarazione. Ma il libro di Enoch che abbiamo noi, il libro apocrifo di Enoch, non è comparso prima del secondo secolo. Quindi chiunque abbia scritto questo libro di Enoch poteva sapere che Giuda ne parla e quindi l'ha inserito nel libro di Enoch, in modo che sembrasse davvero autentico. Ma questo libro di Enoch, questo libro apocrifo, non compare fino al secondo secolo. Non era naturalmente uno dei libri che venivano copiati dagli studiosi ebrei che hanno tradotto le scritture in greco, la Septuaginta, in modo che i giudei dei tempi di Gesù potevano comprendere le scritture, potevano leggerle da soli. Così fa riferimento a questa profezia di Enoch. Quindi Enoch era un profeta. Era un uomo che, come sappiamo, camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Ma prima che Dio lo prendesse, ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi è stato rapito prima che venisse il suo tempo. Lui ha sperimentato il rapimento diverse migliaia di anni prima di Cristo. In realtà è stato rapito prima del diluvio. Era il decimo da Adamo, 10 generazioni da Adamo. No, erano 7. Il settimo da Adamo, la settima generazione da Adamo. Quindi Enoch ha testimoniato che il Signore sarebbe venuto con le sue sante miriadi o con 10.000 dei suoi santi. Ora, quando Gesù ritornerà, noi verremo insieme con Lui. Quando Cristo, che la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con Lui in gloria. Nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse, Gesù torna sulla terra cavalcando un cavallo bianco, ed è detto che gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, cioè la Chiesa che ritorna con Cristo in potenza e in gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra. Così Enoch ha profetizzato di queste cose. Ecco il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Ora nella profezia di Isaia capitolo 61, circa il ritorno di Gesù Cristo, che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazareth. La profezia di Isaia dice per proclamare il giorno di vendetta del nostro Dio, per proclamare il giorno del Signore. Gesù non ha letto questa parte della profezia, ma ha chiuso il rotolo di Isaia prima di arrivare a questa parte, perché la sua prima venuta non includeva il giudizio, la vendetta. Questo avverrà con la seconda venuta. E nel Vangelo di Matteo, capitoli 24 e 25, quando parla loro della sua seconda venuta, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui per il giudizio, e lui separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere d'impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Il giorno del giudizio sta per venire. Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria. Così questa è la classica immagine dei politici, che vogliono avere l'ammirazione della gente per la loro propria utilità, il fare politica dell'uomo. Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Qui probabilmente sta parlando di Pietro. Nella seconda epistola di Pietro lui dice: «Negli ultimi tempi verranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta». Costoro sono quelli che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, in contrasto con questo, ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede. La nostra fede dovrebbe essere sempre in crescita, dovrebbe aumentare. Più cammini con il Signore, maggiore dovrebbe essere la tua fede. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Che vantaggio avete a venire qui ogni domenica sera? La vostra fede sta crescendo, perché state imparando sempre di più di Dio. Perché non facciamo altro che questo, semplicemente studiare la parola di Dio. E anche se la leggessimo solamente, quello che leggiamo avrebbe dei vantaggi e dei benefici per voi. Anche se quello che dico potrebbe non impressionarvi affatto. Il solo fatto di leggere e di ascoltare la parola edificherà la vostra fede, perché inizierete a capire sempre di più, di Dio. E più lo comprendete, più confidate in Lui e imparate a confidare in Lui, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, chiedendo allo Spirito Santo di guidare la vostra preghiera, in certi casi gemendo nello Spirito a causa della situazione in cui vi trovate, o in altri casi pregando in una lingua sconosciuta. Conservatevi nell'amore. Questa è la cosa importante. Vedi, Dio ti ama, e dato che ti ama, vuole benedirti, vuole riversare la sua bontà sulla tua vita. Ma è possibile uscire fuori dal luogo della benedizione di Dio, come i figli di Israele che a causa dell'incredulità non sono entrati nella pienezza delle benedizioni che Dio voleva per loro. Allo stesso modo tu puoi privarti da solo della pienezza delle benedizioni che Dio vuole riversare su di te perché ti ama, come gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che si sono gonfiati d'orgoglio, che si sono ribellati contro Dio. Allo stesso modo anche tu, con il tuo orgoglio e la tua ribellione contro Dio, puoi non dare spazio alle benedizioni di Dio nella tua vita. E allora Dio non farà per te quelle cose che desidererebbe fare nel suo amore per te, come quelli di Sodoma e Gomorra, che hanno usato la loro grande disponibilità di tempo per andare dietro ai loro propri desideri peccaminosi. Allo stesso modo, tu puoi abbandonarti in questo giorno in cui c'è molta disponibilità di tempo, in cui c'è una grande abbondanza di opportunità per andare dietro ai tuoi desideri peccaminosi. Se tu usi il tuo tempo libero per andare dietro ai desideri della tua carne, tu porterai te stesso fuori dal luogo dell'amore di Dio e della benedizione di Dio. Cioè Dio non potrà fare nulla per te. Ora non è che Dio dice, beh, ora non lo amerò più. Guarda come vive la sua vita. No, no. Dio continua ad amarti, ma non potrà fare per te quello che vorrebbe, perché la tua vita non è coerente con Lui. Come Caino, se permetti all'odio di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Balaam, se permetti all'avidità di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Core, se permetti all'invidia di dominare la tua vita, Dio non potrà benedirti. Non potrà fare per te quello che vorrebbe. Conservatevi nell'amore di Dio. Conservatevi in quel luogo, in quella posizione, in cui Dio può fare tutto quello che desidera per voi, per il suo infinito amore. Aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna, aspettando il Signore che potrebbe tornare in ogni momento, aspettando la gloriosa apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, sapendo che questo potrebbe avvenire stasera stessa, e tutte queste cose del regno materiale su cui abbiamo lavorato, che abbiamo costruito, puff, andranno bruciate. E in quel momento le uniche cose di valore che possiederai saranno le cose spirituali. Tutti i tuoi guadagni materiali spariranno. Alcuni di voi che materialmente potete essere molto ricchi, potreste ritrovarvi ad essere dei nullatenenti spiritualmente. Così sarete ricchi per pochi anni e nullatenenti per l'eternità. Oh sì, sarete nel regno, ma a malapena. La Bibbia dice che dovremmo pregare che ci venga concessa una larga entrata nel regno di Dio. Oh, ma pensavo che la salvezza non fosse per opere. Certo che non lo è. Non puoi fare delle opere per ricevere un dono. La salvezza è un dono. Ma noi tutti saremo giudicati secondo le nostre opere e il nostro posto nell'eternità sarà determinato dalle nostre opere, non la salvezza. Questo è un dono di Dio. Ma ci saranno varie posizioni nel regno di Dio, vari ranghi determinati dalla nostra fedeltà e dal nostro essere buoni amministratori oggi, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Diversi anni fa un uomo è venuto da me in chiesa e mi ha detto, Chuck, voglio che tu abbia una macchina nuova. Io mi sono messo a ridere. Ho detto, non compro mai macchine nuove. Si svalutano troppo. Lascio sempre che sia qualcun altro a rimetterci. E lui possiede un autosalone qui a Orange County. E voglio che tu venga da me e prenda la macchina che vuoi e io scalerò dal prezzo il valore della svalutazione. Te la do al prezzo di costo e puoi scegliere tutti gli optional che vuoi. Li offro io. Così sono andato all'autosalone e ho scelto la macchina dei miei sogni, con tutti gli optional che la General Motors offriva, del colore che volevo. Hanno mandato l'ordine a Detroit, hanno preparato l'auto e poi mi ha chiamato e mi ha detto la tua macchina è qui, e così sono andato a prenderla. Ho dato indietro la mia vecchia macchina usata e sono uscito dall'autosalone con la mia macchina nuova di zecca. Era la prima volta che avevo una macchina nuova. Il profumo era tutto mio, apparteneva a me. Sapete, no, quell'odore speciale delle macchine nuove. Mentre uscivo dall'autosalone, sapevo che tutti mi stavano guardando, ammirando quella macchina. Per strada potevo vedere le teste delle persone, almeno credevo di vederle, che si giravano a guardare la mia fantastica macchina. Ragazzi, era davvero bella da guidare. Per tutto il tragitto fino a casa ho lodato il Signore, ho adorato il Signore. Sei così buono. Oh, Signore, è troppo per me. Oh, Signore, mi piace tantissimo. Sei così buono. Ti amo, Signore. Mia moglie mi aveva detto, tesoro, potresti prendere del latte quando torni a casa. Così sono andato al negozio di alimentari. Mentre ero dentro, spingevo il carrello qui e lì per prendere le poche cose che mia moglie voleva, lodando il Signore. perché quando ero uscito dalla macchina nel parcheggio tutti si erano messi a guardare la mia macchina. Ragazzi, ero tutto su di giri per quella macchina. Oh signore, sei così buono, ti amo tanto, oh signore è fantastica. Così sono andato alla cassa, ho pagato e sono andato alla macchina e ho trovato che lì dalla parte del conducente, sulla mia porta, qualche stupido sconsiderato imbecille aveva aperto la porta in modo distratto e c'era un'ammaccatura. Non ero nemmeno arrivato a casa, ero fuori di me. Ho subito cercato di vedere se era rimasta qualche traccia di vernice. Ho fatto un po' l'investigatore per vedere se riuscivo a risalire al colore della macchina, forse ancora qui nel parcheggio, e così posso picchiare qualcuno. Ragazzi, ero davvero furioso. Per tutto il tragitto dal negozio di alimentari a casa sono stato malissimo. Che razza di gente, che razza di mondo. Li odio, li odio, li odio tutti. Che razza di gente. Dovete essere felici che non sono Dio. Avrei mandato mezzo mondo all'inferno in un momento. Ho portato la spesa a casa e lì c'era mio figlio Chuck Junior. Ehi papà, hai preso la macchina nuova? Sì. Voglio vederla. Certo. Così siamo usciti. Era una decappottabile. Così lui ha iniziato a mettere e a togliere la capote, a spingere tutti i bottoni, finestrini, sedili, tutto. Poi ha fatto qualche passo indietro per guardarla e ha detto: papà, cos'è quello? E io: non ci crederai. Mentre ero al negozio di alimentare, qualche stupido imbecille, e ho iniziato a ripetere tutta la cantilena. E Chuck ha detto: ehi papà, andrà tutto bruciato. E io ho detto: grazie figliuolo, ne avevo proprio bisogno. Avevo perso la giusta prospettiva. Davanti alla lucentezza della macchina nuova, al lusso e a tutto il resto, avevo perso la giusta prospettiva. Avevo dimenticato che tutto questo sarebbe bruciato un giorno. E quella macchina è davvero bruciata, credo sull'autostrada. Ho ricevuto una comunicazione l'altro giorno e volevano sapere di quella macchina. Ho risposto: beh, ovviamente.

0: relazioni e l'amore di cui stavi parlando pochi minuti fa. È sparito tutto, solo per una piccola ammaccatura. Sono passato da «Oh Signore, sei così buono, ti amo così tanto», a «Dio, odio tutti», solo per una piccola ammaccatura, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Aspettare il ritorno del Signore, ehi, ti fa mantenere la giusta prospettiva. Tutto il mondo materiale un giorno brucerà, e visto che tutte queste cose, il pulpito, il microfono, l'impianto audio, la televisione, l'edificio, visto che tutte queste cose si dissolveranno, che genere di persone dovremmo essere? Spirituali. E abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Non può testimoniare a tutti nello stesso modo. Sapete, no, questi modelli per testimoniare, questi modi di testimoniare in scatola, non vanno davvero bene. Le persone sono diverse e hanno diversi caratteri. Alcuni li devi spaventare a morte, altri sono attirati dall'amore, alcuni con compassione, usando discernimento, altri con timore, per mezzo della paura, strappandoli dal fuoco. Ora, che significa questo? Significa che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo quando abbiamo a che fare con la gente, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Strappateli sì dal fuoco, ma odiate la veste contaminata dalla carne. La chiusura dell'epistola è con una benedizione, una magnifica benedizione, che è usata abbastanza spesso nella Chiesa. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. E questo è esattamente come il Signore mi presenterà, irreprensibile davanti alla sua gloria. È così che presenterà te. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gesù ha portato i peccati di tutto il mondo. Ogni peccato che hai mai compiuto o che mai compirai, Gesù è morto per quello, ed è tutto coperto dal suo sangue. Ora non prendiamo la grazia di Dio e la usiamo come un manto che copre la lascivia. Chi pratica il peccato non conosce veramente Dio, ma grazie a Dio per quelli che credono e confidano in Gesù Cristo e cercano di camminare con Lui. Possiamo inciampare, possiamo cadere, ma Lui ci presenterà irreprensibili al Padre. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sta parlando di Gesù Cristo, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen. Quando l'agnello prenderà il libro dalla mano destra di colui che siede sul trono, lì nella gloria, gli angeli dichiareranno degno è l'agnello di ricevere dominio e gloria e forza e potenza. All'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Un'anziana signora italiana di nome Eugenia era fortemente attaccata alla televisione e i suoi programmi preferiti erano le storie di spionaggio. Amava infatti anche i racconti polizieschi e le storie di guerra, specialmente quelle piene di suspense, di terrore e di emozione. E una sera, come al solito, Eugenia stava guardando il suo programma preferito. La scena rappresentava la storia di uno che aveva messo una bomba a tempo in una stazione di polizia. E per aumentare la tensione si vedeva un grosso orologio con un'enorme lancetta che scandiva i secondi mancanti al fatale momento dell'esplosione. Ma improvvisamente ci fu un rumore tonante ed un lampo di luce, che però non proveniva dal film che la signora stava guardando. Infatti il tubo del televisore era esploso e l'anziana signora Eugenia morì all'istante, perché il suo cuore non aveva potuto sopportare il colpo di quella forte emozione. Per lei la finzione si era tramutata in un'amara realtà. Noi esseri umani stiamo sempre guardando qualche cosa. Le nostre menti sono piene di immagini, i nostri pensieri passano come lampi alla velocità di razzi. Timori, ansie, ricordi dei peccati, desideri insoddisfatti, azioni riprovevoli sono tutti stimoli potenti che eccitano la nostra immaginazione. La nostra mente vive 10 volte più attivamente del nostro corpo. A peggiorare le cose ci sono poi le tensioni del nostro modo di vivere moderno e il terribile peso di paura universale che rendono sempre i nostri pensieri e la nostra immaginazione ogni giorno più tristi e più depressi. Che cosa accade allora, come nel caso di quella signora italiana, quando la finzione e la realtà si scontrano? Che cosa accade quando un individuo vede realizzarsi tutti i suoi cattivi pensieri ed egli stesso vive in un mondo di grande malvagità? Alcuni hanno chiamato questo l'inferno sulla terra. Ma non è necessario sperimentare questa realtà. Amici ascoltatori, Cristo può cambiare il tuo cuore, la tua mente, la tua personalità e soprattutto egli può cambiare anche il tuo destino. Se noi ci abbandoniamo a Cristo con tutto il nostro cuore, egli cambierà completamente il nostro presente e il nostro futuro e ci darà un nuovo modo e un nuovo scopo di vivere.

Amici d'ascolto, sapete che cos'è un cristiano? Se dovessimo chiedere a un selvaggio nel centro d'Africa che cos'è un cristiano, riceveremmo probabilmente la risposta: un cristiano è un uomo bianco. E se dovessimo fare la stessa domanda a un contadino cinese, è concepibile che risponderebbe un europeo o un americano. Ma per trovare la risposta alla nostra domanda sembra logico consultare la Bibbia, che è l'ispirato manuale del cristiano, e non solo per trovare una definizione del termine cristiano, ma per scoprire che tipo di individuo è o dovrebbe essere un cristiano e quali sono i suoi privilegi e le sue responsabilità. Troviamo il termine cristiano solo 3 volte nelle Sacre Scritture e fu usato per la prima volta dagli abitanti della grande città greca di Antiochia, in Siria, per indicare i discepoli o i seguaci di Gesù Cristo. Prima di tutto, un cristiano è un individuo che è nato di nuovo spiritualmente. Qualche cosa di interamente nuovo è cominciato in lui, ha nuovi desideri e una via nuova e diversa da seguire. In secondo luogo, un cristiano è un individuo perdonato da Dio. Sa che Cristo ha offerto un unico sacrificio per i suoi peccati e che i suoi peccati sono stati condannati su di lui, espiati sulla croce, quale suo sostituto, e per lui ha ottenuto la redenzione, mediante il sangue del Signore Gesù che ha sparso per la remissione dei nostri peccati. In terzo luogo, il cristiano è colui che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è venuto a dimorare in lui, si è avverato in lui quello che il Signore Gesù aveva promesso ai suoi discepoli, quando disse: «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità dimorerà con voi e sarà in voi». Il cristiano quindi appartiene a Dio. Il dono dello Spirito Santo è il divino suggello che lo rende di sua proprietà. Inoltre, lo Spirito Santo nel credente è la caparra della sua eterna eredità e gli consente di godere, almeno in parte ed in anticipo, quello che godrà eternamente su nel cielo. Il cristiano inoltre sa di essere qua giù solo di passaggio, che questa non è la sua patria. Come è scritto, noi non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. E infine il cristiano sa che Gesù è il suo Signore, che è la verità, colui che non può mentire e che ha promesso: «Tornerò e vi accoglierò presso di me». L'adempimento di questa promessa, amico in ascolto, è imminente. Tutti i segni preavvisori delle Sacre Scritture che dovevano precedere il ritorno di Gesù si sono drammaticamente avverati, molti sotto i nostri occhi stessi. Il prossimo avvenimento sul divino calendario è il ritorno di Cristo. E che gioia è per i credenti! E anche per te che mi stai ad ascoltare? Caro ascoltatore, abbiamo nel breve tempo a nostra disposizione cercato di dirti quali siano le benedizioni del cristiano. Dio non desidera che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Se non sei un cristiano, o se non sei sicuro di esserlo, non perdere un altro minuto. Chiedi a Dio il perdono dei tuoi peccati, poni in Cristo la fiducia, la tua fede, ricevilo nel tuo cuore come il tuo personale salvatore. Gesù l'ha promesso e ti perdonerà e ti donerà quella pace e quella serenità che tu desideri.

Sei giovani studiosi dell'ambiente dell'Università di Olympia a Washington si sono occupati del recupero di qualche cosa come 15 tonnellate di rifiuti. Questi giovani, tra cui due ragazze, non hanno cercato di togliere tutti questi rifiuti da qualche ghetto di poveri o da una zona di mercato, ma al contrario. Queste 15 tonnellate di rifiuti, una collinetta circa con un'altezza di 6 metri, sono state rimosse dal Monte Everest. Avete capito bene, amici, dal Monte Everest, questa famosa montagna, la più alta del mondo, che ora conosciamo come la discarica di rifiuti più alta del mondo. Ogni anno, infatti, parecchi turisti arrivano a questa famosa montagna e ad ogni anno vengono disseminati sui suoi bianchi fianchi moltissimi rifiuti. Il problema ha raggiunto una tale dimensione che questi sei giovani hanno deciso di ripulire il Monte Everest senza addebitare niente a nessuno, pagando ciascuno le proprie spese, e spazzarono e ripulirono il cosiddetto tetto del mondo. Questa notizia, amici miei, conferma una cosa: l'uomo sporca. L'uomo sporca tutto ciò che tocca. C'è qualche cosa nell'essere umano che lo rende sporco e così egli insudicia ogni cosa che tocca. Ogni cosa in cui vive, ciò che guarda, ciò che respira, non soltanto i parchi, le spiagge, le foreste, i deserti, le strade, ma ora anche la cima più alta del mondo è sporcata e contaminata dai rifiuti. Ci sono anche altre cose che l'uomo insudicia e sono le relazioni fra uomini, sono sporcate dalla sfiducia, dalla gelosia e dall'avidità. Le relazioni fra donne sono sporcate dalla vanità, dalla inimicizia e dall'invidia. Le relazioni fra figli e genitori sono sporcate da uno spirito di ribellione e le relazioni fra marito e moglie sono sporcate dall'infedeltà e dall'adulterio. E come nel caso del Monte Everest e dei suoi rifiuti, lo sporco ha raggiunto il massimo della relazione tra l'uomo e Dio. Questo rapporto è stato rovinato, amico, a causa del peccato. Il peccato nel cuore dell'uomo provoca una contaminazione della mente, dell'anima e della volontà di ogni individuo. Ma Cristo, soltanto Cristo, con il suo prezioso sangue, col suo unico sacrificio e attraverso la potenza meravigliosa dello Spirito Santo, può purificare, lavare, guarire tutte le fonti della nostra anima. Può guarire e purificare anche la tua, amico, se tu lo vuoi e credi nel Signore Gesù come il tuo personale Salvatore.

Nel giugno del 1888 George Eastman mise sul mercato il suo primo prodotto, una macchina fotografica semplice, molto rudimentale e poco costosa, ma che segnò l'inizio dell'industria fotografica su grande scala. Nella sua ricerca del nome per il suo prodotto, Eastman esaminò centinaia di nomi e finalmente si fermò su un nome che aveva due K, uno all'inizio e uno alla fine, e così nacque il marchio Kodak, famoso in tutto il mondo. Eastman disse di aver scelto quel nome perché era breve, facile da pronunciare, forte e allo stesso tempo non aveva nessun significato. Eastman diventò milionario con la sua industria fotografica e oggi la Kodak è uno dei marchi meglio conosciuti sul mercato mondiale. All'età di 77 anni, George Eastman si recò dal suo medico e gli chiese di segnare sul suo corpo il punto esatto dove si trovava il suo cuore. Tornato a casa, scrisse una K sul segno fatto dal medico e poi, con studiata deliberazione, prese un fucile, mise l'imboccatura della canna sul segno sul suo petto, premette il grilletto e morì. Lasciò un biglietto che diceva: ai miei amici, il mio lavoro è terminato, perché aspettare? La sua vita era stata molto simile al suo famoso marchio, forte, potente, facile da capire, ma senza significato. Il lavoro che egli aveva fatto aveva senso soltanto per questa terra e la sua età è soltanto per questa vana e materialistica società. Ma per Dio, il lavoro di George Eastman non ha avuto più valore di quello di qualsiasi altro uomo. Quando terminò il suo lavoro, si sentì più che mai ancora vuoto. Ma caro amico, c'è nella storia di un altro uomo che alla fine della sua vita ha detto: il mio lavoro è compiuto. E quest'uomo è Gesù, Dio fatto uomo, crocefisso sulla croce per i miei e per i tuoi peccati. Al contrario di George Eastman e di tutti gli altri uomini che sono morti, la vita di Gesù è stata piena di significato, di utilità, di vita, di potenza. La vita di Gesù e l'opera da lui compiuta sulla croce produce la vita abbondante ed eterna in tutti coloro che credono in lui. Vuoi tu, amico o amica, che mi hai ascoltato, avere questa fiducia nel Signore Gesù? Lui è pronto a donarti questa vita per l'eternità.

Socorro, un portoricano di 80 anni, si era innamorato pazzamente di Previdenzia, una donna che aveva 50 anni meno di lui, ed entrambi vivevano a Ponce, una bella cittadina del sud dell'isola. Quando lei accettò di diventare sua moglie, Socorro la colmò di costosi regali, una casa nuova e bella, completamente arredata, un conto in banca di 7 milioni di dollari, e poi vestiti, gioielli, fiori e tutto quello che lei desiderava, perché Socorro amava davvero Providencia. Le pubblicazioni vennero fatte regolarmente e il matrimonio fu fissato, ma proprio all'ultimo momento la fidanzata disse no, e le ragioni da lei addotte per annullare le nozze non si seppero mai. Forse si trattava dei 50 anni di differenza di età, oppure del fatto che lei non lo amava più, o di qualche cosa d'altro. Sta di fatto che Previdenzia rifiutò il matrimonio. Il fidanzato, allora in collera, citò in giudizio la sua ex promessa sposa. Niente matrimonio, disse, niente regali. Sebbene il fatto non si fosse mai verificato prima nel Porto Rico, il giudice della Corte Suprema, Phillips Ortiz, ordinò che tutti i regali fatti a Previdenzia fossero restituiti a Socorro. Il giudice si rifece nel pronunciare la sua sentenza ad un precedente giudizio della storia romana del VI secolo, sotto il regno di Giustiniano. In un caso analogo di quei tempi, il giudice aveva sentenziato che se una ragazza accetta dei regali di valore con intenzione di matrimonio, deve restituirli e nel caso decida poi di rinunciare alle nozze. Vediamo ora, caro amico, ciò che la Bibbia dice, il libro della Divina Sapienza, ha da dirci sui comportamenti e sulle regole spirituali per tutta l'umanità. La Bibbia, usando un linguaggio simbolico, dice che nella nostra relazione cristiana Gesù Cristo è lo sposo e la Chiesa Redenta è la sua sposa, vale a dire tutti coloro che hanno posto la fiducia nel Signore Gesù. In questo senso, ogni persona che ha raccolto l'invito della salvezza è la sposa del Signore Gesù. Ora Cristo, lo sposo divino, che ha dato dei doni meravigliosi alla sua sposa, vale a dire alla Chiesa, le ha dato la giustizia, la santità, la salvezza, le ha dato un'intelligenza spirituale e soprattutto le ha dato una casa celeste, dove vivere per sempre in pace e nell'amore con Lui. Quando Gesù Cristo ritornò in cielo, disse che non ci avrebbe lasciato senza un consolatore, e ci diede il suo Spirito Santo. Con il dono dello Spirito Santo ci ha messo a disposizione anche tanti altri doni. Egli ci ha dato tutto ciò che il nostro cuore poteva desiderare. Allo stesso modo, di Socorro con Providenzia, con il suo amore, egli ci ha offerto tutto. Ma se l'uomo dice no all'offerta di Cristo e per amore verso altre cose non desidera avere tale relazione, allora quell'uomo non potrà mai beneficiare dei doni che Gesù ha dato. Questo perché lo vuole rifiutare. Ma se tu, amico, lo vuoi ricevere nel tuo cuore, se vuoi credere veramente nel Signore Gesù come il tuo personale salvatore, i suoi doni saranno preziosi per te, ora e sulla terra e per sempre, nell'eternità.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Se non credete in me, leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8, versi 21 a 29. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà forse, poiché dice dove vado io, voi non potete venire? Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? E Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. E Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Dove vado io, voi non potete venire. Gesù, durante il suo ministero, ribadì più volte questo concetto. In questa occasione spiegò in maniera particolarmente chiara ciò a cui si riferiva. L'incarnazione lo aveva portato nel mondo per riportare gli uomini a relazionarsi con Dio attraverso di lui, e i suoi contemporanei avevano avuto un'opportunità eccezionale. Infatti avevano potuto passare del tempo con lui, avevano visto i suoi miracoli, avevano ascoltato le sue parole. Tuttavia la maggior parte di loro rimaneva nell'incredulità. Ormai il tempo stava per scadere, egli avrebbe lasciato questo mondo ed essi, che avevano perso l'opportunità di conoscerlo come Messia, avrebbero continuato ad aspettare e a cercare il Messia, ma non lo avrebbero trovato. Per questo Gesù disse: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Le parole di Gesù denunciano una situazione drammatica. Infatti, se non avessero creduto in lui, se non avessero compreso chi era davvero Gesù, se non avessero creduto che lui era il Messia inviato da Dio, se non avessero afferrato la realtà dell'incarnazione e il modo in cui Dio aveva scelto di redimerli, essi sarebbero rimasti nel loro peccato e ne avrebbero pagato le conseguenze, perdendo la possibilità di ricevere vita eterna e morendo a causa del proprio peccato. Non ci sarebbe mai più stato un altro Messia, non ci sarebbe mai più stato nessuno che sarebbe morto al loro posto per sottrarli alle conseguenze del peccato. I loro ragionamenti dimostravano che essi non avevano la sensibilità per comprendere ciò di cui Gesù parlava. Gesù parlava loro di realtà spirituale mentre loro pensavano che egli volesse uccidersi. Nonostante il tempo passato con lui, essi non riuscivano proprio ad essere sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù. Egli era di lassù e parlava di cose spirituali, ma loro erano di questo mondo e non riuscivano a comprendere il significato vero delle parole di Gesù. La loro insensibilità spirituale si rende ancora più evidente quando domandarono a Gesù: «Chi sei tu?». Infatti, egli aveva appena detto loro che dovevano credere che io sono. Quell'espressione racchiudeva il senso dell'incarnazione, il senso della missione di Gesù che egli aveva già condiviso con loro molte volte. Egli era il Messia, come leggiamo in Giovanni 4,26. Egli era la parola fatta carne, come leggiamo in Giovanni 1,14. La medesima parola che era con Dio ed era Dio allo stesso tempo in Giovanni 1,1. Egli era la sorgente stessa della vita, Giovanni 1,3 e 4. Egli era l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, Giovanni 1,18. Egli era colui che poteva trasformare l'acqua in vino, Giovanni 2,11. Egli era il Figlio di Dio inviato nel mondo perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui, Giovanni 3,17. Egli era colui che guariva i malati anche a distanza con la sua sola parola, Giovanni 4,53. Egli era la sorgente d'acqua viva, Giovanni 4,14 e Giovanni 8,38. Egli era colui che ha vita in se stesso, Giovanni 6,26, e può vivificare e risuscitare chi vuole, Giovanni 6,21. Egli era il pane della vita, Giovanni 6,5. Egli era colui che avrebbe giudicato il mondo, Giovanni 6,22. Egli era colui che avrebbe dato lo Spirito a coloro che avrebbero creduto in Lui, Giovanni 7,39. Ed egli era la luce del mondo, Giovanni 8,12. Gesù aveva già fornito prove evidenti della sua identità. Ecco perché disse: «Sono per l'appunto quel che vi dico». Doveva forse ripeterglielo ancora una volta? Egli era colui che aveva in mano il giudizio, che diceva al mondo solo le parole che il Padre gli aveva detto. Doveva aggiungere altro? Quando avrebbero capito? Gesù sapeva come sarebbero andate le cose. Essi avrebbero capito solo nel momento in cui avrebbero innalzato Gesù sulla croce, uccidendolo. Solo a quel punto essi avrebbero conosciuto Gesù. Avrebbero visto infatti la potenza di Dio all'opera, quando Gesù sarebbe risorto, perché il Padre non lo avrebbe abbandonato nella tomba. Avrebbero quindi compreso cosa intendeva dire quando parlava della sua perfetta unità con il Padre. Avrebbero capito che si erano trovati davanti ben di più di un semplice uomo. Avrebbero conosciuto chi lui era davvero. Sappiamo che dopo la risurrezione i suoi discepoli capirono e cominciarono a testimoniare di lui anche agli altri. A partire da un piccolo gruppo di uomini, la buona notizia si è espansa in tutto il mondo fino a raggiungere miliardi di persone fino ai nostri tempi. Ma è anche vero che molti continuarono a non credere anche dopo la risurrezione e molti disprezzano Gesù ancora oggi. E tu hai compreso chi è davvero Gesù? Hai compreso la realtà dell'incarnazione? Egli è morto ed è risorto dimostrando che le sue parole erano verità. Dio stesso ha dovuto camminare tra noi prendendo forma di uomo per portare su di sé il peccato dell'uomo, perché nessun uomo avrebbe mai potuto farlo. Nessun uomo avrebbe potuto mai pagare per il peccato di un altro, perché tutti gli uomini sono peccatori. Solo colui che è senza peccato poteva dare la sua vita al posto nostro. Se non comprendi questo, anche per te non c'è nessuna possibilità di salvezza, nessuna possibilità di riconciliazione con il tuo Creatore. Proprio come Gesù disse ai suoi interlocutori: se non credi in Lui, se non accetti ciò che Egli ha fatto per te, non ti resta che pagare per le conseguenze del tuo peccato. Non ti resta che essere giudicato e morire a causa del tuo peccato. Spero proprio che questa non sia la tua condizione, ma che tu sia tra coloro che hanno creduto in Gesù per la loro salvezza.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire i miei più sinceri saluti e benvenuti all'ascolto della parola del Signore. Anche oggi, come anche la volta scorsa, desidero iniziare lo studio dell'Esodo leggendo un versetto del Nuovo Testamento. Leggo per l'esattezza dalla lettera di San Paolo ai credenti di Filippi, capitolo 3, versetto 7. Ma tutte queste cose, diceva l'Apostolo, che prima avevano per me un gran valore, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo cose da buttar via. Poi l'Apostolo Paolo dimostrava ancora di avere una gran sete spirituale, un ardente desiderio, quando dice nella stessa lettera, al capitolo 3, versetto 10, affinché io possa conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Questa è proprio l'esperienza del Figlio di Dio dopo essere stato redento dal Signore Gesù Cristo. Effettivamente, il deserto è un'esperienza che attende tutti i credenti. Si comincia ad avere sete, ma le cisterne mondane non bastano più. Si cerca qualche sorgente, ma non si sa dove trovarla. Eppure, Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 37, dice ancora oggi a tutti noi: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Che esperienza straordinaria è quella di andare da Gesù e bere dell'acqua spirituale che solo Lui può dare. Tornando ora agli israeliti, vediamo appunto che la sete e l'impossibilità di trovare acqua in quella zona deserta fu la loro prima spiacevole esperienza, ma fecero anche un'altra esperienza certamente non migliore della prima, come leggiamo in Esodo capitolo 15 versetti 23 a 26. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara, perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Il popolo allora mormorò contro Mosè, dicendo: «Che berremo?» Ed egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Qui l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova, e disse: «Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso nessuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco».

Gli israeliti avevano camminato per 3 giorni nel deserto ed erano assetati. Quando finalmente giunsero ad una sorgente, l'acqua era amara e imbevibile. Eppure Israele era ora un popolo libero, salvato da Dio. Ma proprio per questo il Signore li aveva condotti in quel luogo, a Mara. Forse voi stessi non ve ne rendete conto, ma spiritualmente parlando, l'oasi di Mara è un'esperienza normale per il cristiano. Infatti, quando un cristiano fa una amara esperienza, di solito rimane perplesso e può anche dire: perché mai Dio ha permesso che mi accadesse una cosa simile? Io non posso dirvi perché certe cose capitino ai cristiani, ma so che Dio permette che i cristiani, cioè quelle persone che sono nate a vita nuova, soffrano non necessariamente per punirli dei loro peccati. Gesù stesso disse chiaramente: nel mondo avrete tribolazioni. Ed ecco che sul vostro sentiero c'è appunto Mara. Mara si trova sul sentiero di ogni credente e si trova perché Dio lo vuole, per il nostro bene naturalmente. Ognuno di noi, a cominciare da me, potrebbe parlare, magari a lungo, delle sue frustrazioni, delle sue disillusioni, delle sue sofferenze. I nostri progetti possono andare a monte. Forse anche voi avete qualche tomba dove giacciono i resti di una persona cara. Non c'è niente da fare, amici miei. Non è possibile evitare i posti amari nella nostra vita. Non possiamo girarci attorno o oltrepassarli, prendendo una scorciatoia. Possiamo anche dire che il Signore usa per ciascuno di noi un marchio di fuoco. Non avete mai visto marchiare del bestiame? Certo, un animale quando è marchiato a fuoco sente dolore, grida, ma da quel momento in poi si sa con certezza a chi appartiene. E Dio fa lo stesso nel nostro caso. Infatti, che cosa addolcì immediatamente le acque di Mara? Fu un pezzo di legno. Ora, amici, leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 21, versetto 23, che chi è crocifisso è maledetto da Dio. E nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13, è scritto che è maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù Cristo morì proprio su di un pezzo di legno, ed è quella croce, in quanto strumento della sua morte salvifica, a rendere dolci le nostre amare esperienze della vita. Gesù morì per ogni essere umano, e per usare un'espressione biblica, Gesù ci ha liberati dal dardo della morte. Infatti così esclama l'apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 55. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Sì, è la croce di Cristo che rende dolci le amare esperienze della vita del credente. Ora, tornando all'Esodo, leggiamo al capitolo 15, versetto 27, che gli israeliti giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e c'erano 70 palme, e si accamparono qui presso le acque. Elim fu per gli israeliti una vera benedizione. C'erano 70 palme e 12 sorgenti d'acqua o pozzi. Così, dopo l'amarezza di Mara, Dio conduce il suo popolo a Elim. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo, dice il Salmo 30. Così l'apostolo Pietro poté stare una notte in carcere, ma poi venne l'angelo ad aprirgli le porte e a liberarlo.

Paolo e Sila ancora in prigione verso mezzanotte, ma a un certo punto venne un terremoto da parte di Dio e li liberò. E anche se vi sono le acque di Mara lungo il nostro cammino, per tutti i credenti c'è anche un Elim. Nei piani di Dio, che sono sempre per il nostro bene, vi sono le acque di Mara ed Elim. Giuseppe, ve lo ricordate, fece questa esperienza, e così Mosè, Elia, Davide e tanti altri credenti fino ai giorni nostri. Oltre ogni Mara c'è Elim, oltre ogni nuvola c'è il sole, oltre ogni ombra c'è la luce, ed oltre ogni dura prova c'è il trionfo, al di là di ogni tempesta c'è l'arcobaleno. Dio ci guida così per i suoi sentieri, perciò tutte quelle cose avvennero a Israele per essere di esempio per noi. Amici, vi sarete senz'altro accorti che ci stiamo occupando particolarmente delle varie esperienze del popolo di Israele. Infatti, leggendo la storia dell'esodo dall'Egitto, del passaggio del Mar Rosso e del viaggio verso il Monte Sinai, ci troviamo di fronte a 7 esperienze fatte dagli israeliti, esperienze che corrispondono a quelle che di solito fanno i cristiani, i credenti, nella loro vita. Finora gli israeliti hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni senza acqua, sono arrivati alle acque amare di Mara e poi si sono diretti a Elim, dove c'erano palme e acqua in abbondanza. Ora Elim è il simbolo di una fruttuosa esperienza cristiana e Dio ci promette di portarci proprio là. Giunsero poi nel deserto di Sin, dove ebbero luogo i famosi episodi della manna e delle quaglie. E a proposito di questo, parleremo a suo tempo di Cristo come pane della vita. Ora però leggiamo i primi 3 versetti del capitolo 16 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta la raunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaronne nel deserto. I figlioli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese dell'Egitto, quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete portati in questo deserto per far morire di fame tutta questa raunanza». Gli israeliti hanno lasciato l'Egitto da appena 2 mesi e mezzo. Cominciarono a mormorare quando arrivarono al Mar Rosso. Poi, dopo aver attraversato il mare, intonarono il cantico di Mosè, il cantico della redenzione. Ma ecco che dopo non molto tempo cominciarono nuovamente a mormorare. Mormorare perché non c'era acqua e il cibo scarseggiava. E così ricordavano delle pignatte di carne che mangiavano in Egitto e ne sentivano la mancanza. Qualcosa di simile accade anche oggi, quando le persone che sono state liberate dal Signore Gesù, che sono state liberate del loro peccato, vogliono tornare alla loro vita di un tempo. Molti di noi, quando ci siamo convertiti a Cristo, abbiamo avuto questa tentazione. Dio comunque non avrebbe mai permesso che il suo popolo morisse di fame. Dio aveva intenzione di condurre il suo popolo attraverso il deserto e aveva promesso che si sarebbe preso cura, si sarebbe curato di loro. Questo però, amici, lo vedremo nel prossimo studio. Per ora devo salutarvi e vi auguro ogni bene nel Signore Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 21 e 22. Colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13 e 14. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità. Il titolo del messaggio di oggi è Sigillato per sempre. Dalla strada che conduce a un colle delle Alpi, vedo tra i pascoli un immenso gregge di pecore. Sulla schiena portano un marchio, fatto con vernice blu, rossa o nera. Alcuni capi portano anche altri segni. Queste pecore pascolano insieme, ma ogni proprietario ha marcato le proprie con un segno particolare, così potrà ritrovarle dopo un'estate di pascolo in montagna. Anche noi credenti abbiamo un segno distintivo. Non è un marchio fisico e cancellabile, ma un segno spirituale, indistruttibile, eterno. Dio ci ha sigillati col suo Spirito perché siamo suoi. Noi siamo le pecore del buon pastore, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10, versetto 11. Siamo sigillati col suo sigillo, un segno di proprietà. D'ora innanzi non dobbiamo più essere confusi con quelli che non hanno creduto. Siamo figli di Dio, interamente suoi, e un giorno gusteremo i tesori della sua casa nel cielo. Lo Spirito Santo in noi è come un acconto della felicità eterna. Che privilegio essere così sigillati, per così dire, per appartenere per sempre al Signore. Ma questo ha delle importanti implicazioni. Se Dio ha posto il suo sigillo su di me, non posso portarne un secondo di un altro Signore, perché il mio Signore è soltanto Lui. Se lascio che il mondo metta le sue impronte nella mia vita, la mia testimonianza per il Signore diventa equivoca. Amici cristiani, fate attenzione. Il mondo cerca sempre di mettere su di voi il suo marchio, come se apparteneste a Lui, ma voi appartenete al Signore che vi ha comprati al prezzo della propria vita.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, una rubrica dedicata a rispondere alle domande che voi, cari amici, ci fate in riguardo alla vostra lettura biblica. Noi vi esortiamo a continuare a leggere le Sacre Scritture e se trovate qualche cosa difficile, fateci una domanda, noi cercheremo di rispondervi. Quest'oggi cominciamo con una domanda che ha a che fare con Matteo 9:30-31. La domanda è: perché il divieto? E leggiamo la domanda così capiamo un po' meglio, vero? E leggo dal 30° versetto: e gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Ebbene, perché il divieto? Gesù voleva essere riconosciuto come Messia, come Salvatore, per mezzo del suo messaggio e non per mezzo dei suoi miracoli. La fede non è fede se è basata su miracoli, su qualche cosa che si vede. Paolo dice che noi camminiamo per fede e non per visione. Poi, come del resto successe, se la gente sapeva che Gesù sanava i ciechi, sarebbe accorsa a lui a migliaia e due alternative gli sarebbero venute davanti: o perdere tutto il suo tempo a guarire le persone o predicare il Vangelo. Il suo scopo principale come Messia era quello di predicare la buona novella, il Vangelo, perché il Vangelo sana un male peggiore, cioè il peccato. Il Vangelo porta salvezza eterna che vale assai più di una guarigione fisica. In più, non poteva guarir tutti, troppi erano i casi e ne sarebbe nato discontento. Il fatto resta che i suoi miracoli avrebbero interferito anche politicamente. Gesù li faceva per compassione, ma non voleva che la sua fama si divulgasse e voleva essere ritenuto un maestro e non un taumaturgo. Voleva essere riconosciuto come il Messia, il Salvatore venuto da Dio. Ora, perché mai questi usciti fuori parlarono e non obbedirono al divieto di Gesù? Ma è facile. Quando una persona che è stata cieca per tutta la vita e va fuori d'un tratto, ci vede, anche se non vuole dire esce fuori la verità. Era stato guarita attraverso Gesù. Passiamo poi a quest'altra domanda, e a questa ha a che fare su Giovanni. Giovanni 11:2 e 12:3. È il nostro ascoltatore dice: forse questa domanda è un po' concettosa o cavillosa, ma mi sembra di intravedere all'interno di questi due versetti una certa dissonia. Mi sembra di intravedere qualche cosa che invece non si verifica negli altri casi, come Matteo 10:4 e Luca 6:16 e Marco 3:19. Penso che la risposta possa essere così intesa. I tre sinottici vogliono fondamentalmente essere la narrazione dei fatti nel loro susseguirsi cronologico, invece il Vangelo di Giovanni è una rielaborazione degli eventi fatti tenendo presente la falsa riga del loro susseguirsi. Insomma, il fine del Vangelo di Giovanni non è informare dei fatti. Per favore, corregga se io sbaglio. Beh, davvero questa domanda non la capisco troppo bene, specialmente in riferenza a Matteo 10:4, Marco 3:19 e Luca 6:16. Ad ogni modo, la differenza fra Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, è in questo: che i tre videro e descrissero le cose dal punto di vista terreno. Giovanni le vide e le descrisse dal punto di vista del cielo. È per quello che lui è rappresentato come un'aquila, mentre invece Matteo è rappresentato come un vitello, Marco come un leone e Luca come un uomo. I primi tre scrissero, uno per gli ebrei, Marco per i romani, Luca per i gentili. Giovanni invece scrive per tutta quanta l'umanità ed offre
una visuale assai più alta, la visuale che viene dal cielo. Passiamo poi a Atti 5:1-11 e vi incoraggiamo a leggere da voi, appena finito questo programma, questo brano. Il nostro ascoltatore ci dice: sono rimasto fortemente impresso da questo brano riguardante Anania e Saffira. Quello che mi ha più turbato in questo brano è la morte che segue immediatamente la scoperta della loro menzogna. Si tratta di un riferimento alla morte eterna. Come vi ho detto, è meglio che leggete da voi tutto quanto questo passaggio, è un po' lungo per leggerlo ora e non ne abbiamo il tempo. Ad ogni modo, riassumendo, posso dirvi che questa coppia, Anania e Saffira, avevano venduto della terra e poi avevano portato i soldi ai piedi degli apostoli, come tutti gli altri facevano sul principio, ma la differenza sta nel fatto che loro, invece di portare l'ammontare ricevuto dalla vendita, ne avevano ritenuto un certo po' per loro. Quando Pietro gli domandò se tutto quello che avevano ricevuto dalla vendita era lì, loro dissero di sì, mentendo, e perché avevano mentito, e Dio li colpì facendoli cadere fulminati morti a terra. Ora, Dio non aveva richiesto ad Anania e Saffira di vendere il campo, infatti non lo aveva chiesto a nessuno, ma loro, vedendo che gli altri facevano questo e volendo guadagnare le lodi e la notorietà o la fama con un inganno, vendettero anche loro il campo, portando però solo parte del prezzo. Loro potevano dire la verità e dire: vi facciamo questa offerta, e Dio non li avrebbe puniti. Ma Dio li punì per dare alla Chiesa primitiva una grande lezione che giova bene anche a noi, e cioè che non dobbiamo essere ipocriti con Dio. Dio non ci forza a far nulla. Quello che facciamo deve essere motivato dalla nostra spontaneità e dal nostro amore. Se no, è meglio che non facciamo niente. L'esempio più pratico che si vede è nella gente che va in chiesa ogni giorno. Vanno, fanno apparenza di devozione, di pietà, e poi sono peggio degli increduli. E come credete che Dio tratterà tali persone che recano così tanto scandalo? Li punirà senz'altro. Certo che c'è, come questo ascoltatore ha detto, un grande riferimento alla morte eterna, poiché infatti dovremo affrontare il giudizio di Dio, e anche noi saremo inesorabilmente condannati. La Sacra Scrittura ha in verità una buona notizia, che è la salvezza ottenibile attraverso Cristo Gesù, ma anche una cattiva notizia, e cioè il nostro sicuro giudizio e la nostra certa condanna all'inferno se non siamo stati salvati e redenti per mezzo del sangue che Gesù Cristo ha sparso per noi quando in croce è morto al nostro posto, prendendo su di sé tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe. Ringraziamo quelli di voi che ci avete scritto, ringraziamo tutti di voi per il vostro gentile ascolto, è nostra viva speranza che questo programma vi aiuti e vi edifichi. Qui il pastore Bacocina che vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Mes bien-aimés frères et sœurs,
1: carissimi fratelli e sorelle,
0: je dois vous dire que ce matin, après le culte, j'étais très ému.
1: Devo dirvi che questa mattina, dopo il culto, ero veramente commosso.
0: Plusieurs sont venus vers moi en me rappelant des messages que j'avais donnés il y a plus de 30 ans ou il y a 30 ans à Poggio e Bertini.
1: Alcuni sono venuti da me ricordandomi i messaggi uditi da me 30 anni fa a Poggio Bertini.
0: Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y avait des enfants de ceux qui ont été enseignés il y a 30 ans.
1: Mi sono reso conto oggi che qui ci sono i bambini di coloro che abbiamo insegnato 30 anni fa.
0: Et je suis vraiment heureux d'être avec vous.
1: E sono veramente felice di essere con voi.
0: Nous nous retrouvons dans le Seigneur.
1: Noi ci ritroviamo nel Signore.
0: Hier soir, je vous ai dit que j'avais remarqué que plusieurs visages que j'ai connus il y a 30 ans ne sont plus là.
1: E ieri sera vi ho fatto notare che alcuni visi che ho conosciuto 30 anni fa non sono più fra noi.
0: Mais ils ne sont pas perdus.
1: Ma non sono perduti.
0: Ils sont auprès du Père.
1: Sono col Padre.
0: Et nous savons que Dieu est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre.
1: E noi sappiamo che il nostro Signore è il Padre di tutte le famiglie nei cieli e sulla terra.
0: Nous croyons à la communion des saints.
1: Noi crediamo nella comunione dei santi.
0: De ceux qui sont dans le repos vers Jésus.
1: Di coloro che sono nel riposo, che sono con Gesù.
0: Et qui attendent le jour de la résurrection.
1: E che aspettano il giorno della risurrezione.
0: Mais ils ne sont pas loin de nous.
1: Ma non sono lontani da noi.
0: Ils sont en Jésus.
1: Sono in Cristo.
0: Et nous aussi nous sommes en Jésus.
1: E anche noi siamo in Cristo.
0: Mais sur la terre.
1: Ma siamo sulla terra.
0: Dans le combat.
1: Siamo nel combattimento.
0: C'est pourquoi la part de nos bien-aimés est déjà meilleure que la nôtre.
1: Ecco perché la parte toccata ai nostri cari è migliore della nostra.
0: Et si nous devions être repris par le Seigneur, ce serait pas une catastrophe.
1: E se noi dovessimo essere chiamati dal Signore, ebbene, non sarebbe una catastrofe.
0: Le petit incident qui a eu lieu pendant le repas et qui a brisé une vitre n'était pas dangereux.
1: Il piccolo incidente che ha avuto luogo durante il pasto, che ha rotto un vetro, non era pericoloso.
0: S'il avait fallu que ce soit une blessure grave, eh bien, nous serions auprès du Seigneur.
1: Bene, se fosse stata una ferita grave, forse noi saremmo stati nella presenza del Signore.
0: Ce serait pas une catastrophe.
1: Non sarebbe una catastrofe.
0: Nous avons prêché que être auprès du Christ, c'est de beaucoup meilleur.
1: Noi abbiamo predicato che essere con Cristo è di gran lunga il migliore.
0: Mais comme Paul le dit, si nous devons vivre, il en vaut quand même la peine.
1: Ma noi diciamo come dice Paolo, se dobbiamo vivere, ebbene, ne vale la pena.
0: Eh bien, nous demandons que cette heure vaille la peine d'être vécue.
1: Eh bien, noi chiediamo al Signore che quest'ora valga la pena di essere vissuta.
0: Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu.
1: Mettiamoci ora all'ascolto della parola del Signore.
0: Parce que si vous vous souvenez des messages que j'ai donnés il y a 30 ans, c'est que ce n'était pas les miens, c'était la parole de Dieu.
1: Ebbene, se voi vi ricordate di quello che ho detto 30 anni fa, devo ricordarvi che quello che vi ho detto non erano i miei messaggi, ma era la parola di Dio.
0: Et nous voulons continuer de vous laisser seulement la parole de Dieu.
1: E noi vogliamo continuare lasciandovi solamente la parola del Signore.
0: Car le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe pas.
1: Perché i cieli e la terra passeranno, ma la parola di Dio non trapassa.
0: Je vous ai dit hier soir que la première partie de notre message nous donnerait la conscience du péché qui pèse sur le monde et qui amène le jugement de Dieu.
1: Ieri vi ho detto che la prima parte del nostro messaggio ci darebbe coscienza del peccato che pesa su questo mondo e che conduce al giudizio.
0: Et dans la seconde partie de cette heure, nous parlerons du péché qui pèse sur l'Église.
1: E nella seconda parte di questo messaggio, di quest'ora, noi parleremo del peccato che pesa sulla Chiesa.
0: Et qui oblige le Seigneur de commencer son jugement par sa maison.
1: E che induce il Signore, obbliga il Signore a cominciare a giudicare, a dare il suo giudizio nella sua casa.
0: Au sujet du péché du monde, je les résumerai en quatre péchés principaux.
1: E a proposito del peccato del mondo, riassumeremo il tutto in quattro punti principali.
0: Mais ce sont quatre péchés que la Bible appelle des péchés criants, qui crient vers Dieu.
1: E questi quattro peccati sono descritti nella Bibbia come quattro peccati che gridano a Dio.
0: Et vous verrez que depuis la chute et à travers des âges, le cœur de l'homme n'a pas changé.
1: E voi vi renderete conto che dalla caduta in poi, attraverso i secoli, il cuore dell'uomo non è cambiato.
0: Le cœur de l'homme ne s'améliore pas.
1: Il cuore dell'uomo non si migliora.
0: Ce qui est né de la chair est chair.
1: Quel che è nato dalla carne è carne.
0: Et la chair ne peut plaire à Dieu.
1: E la carne non può piacere a Dio.
0: Nous avons vu que quand Dieu regardait les hommes dans la Genèse, il disait que les pensées du cœur de l'homme le poussaient à la méchanceté en tout temps.
1: Noi leggiamo nella Genesi che quando Dio guarda dal cielo sull'uomo, vede che i pensieri del cuore dell'uomo lo spingono sempre verso la cattiveria.
0: Et quand nous parlerons du péché qui attriste le Saint-Esprit dans l'Église,
1: e quando parleremo del peccato che rattrista lo Spirito Santo nella Chiesa,
0: nous verrons que ces péchés fleurissent encore aujourd'hui.
1: Noi scopriremo che questi peccati fioriscono ancora oggi.
0: Je vous en citerai aussi quatre seulement.
1: Citeremo quattro di questi peccati.
0: Quatre péchés qui ont amené le Christ à la croix.
1: Quattro peccati che hanno condotto il Cristo in croce.
0: Et quatre péchés qui continuent de crucifier Jésus dans l'Église.
1: E quattro peccati che continuano a crocifiggere il Cristo nella Chiesa.
0: Parlons d'abord de l'état du monde.
1: Parliamo ora delle condizioni di questo mondo.
0: Je vous inviterai à lire dans vos demeures le chapitre 24 du prophète Esaïe.
1: Vi invito a leggere nelle vostre case il capitolo 24 di Isaia.
0: Et vous verrez que la Bible n'a pas besoin d'être actualisée.
1: E voi vi renderete conto di come la Bibbia non abbia bisogno di essere attualizzata.
0: Elle nous montre le monde dans l'état actuel.
1: La Bibbia ci mostra il mondo nelle sue condizioni attuali.
0: Je lis seulement le verset 19 et 20 du chapitre 24 d'Esaïe.
1: Leggeremo solo i versetti 19 e 20 di questo capitolo 24.
0: La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus.
1: La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra barcollerà come un ebro, vacillerà come una capanna e il suo peccato grava su lei. Essa cade e non si rialzerà mai più.
0: Quel est ce péché qui pèse sur le monde?
1: Qual è questo peccato che grava sul mondo?
0: Qui amène la terre dans cet état de confusion où nous nous trouvons aujourd'hui?
1: Che conduce la terra in questo stato di confusione nel quale oggi ci troviamo?
0: Ils sont résumés ces péchés dans ces péchés qui crient à Dieu.
1: Ebbene, questi peccati sono riassunti in questi quattro peccati che gridano a Dio.
0: Et le premier que je vous citerai, c'est le sang d'Abel qui criait vers Dieu.
1: Il primo che vi cito è il sangue di Abele che grida a Dio.
0: Le crime.
1: Il crimine.
0: Le meurtre.
1: L'omicidio. Sì.
0: Nous lisons dans le chapitre 4 de la Genèse.
1: Leggiamo nel capitolo 4 della Genesi.
0: Caïn vient de tuer son frère.
1: Lì vediamo che Caino ha appena ucciso il fratello.
0: Et Dieu parle à Caïn.
1: E Dio parla a Caino.
0: Où est ton frère Abel?
1: Dov'è tuo fratello Abele?
0: Il répond, je ne sais pas.
1: E a Caino risponde, non lo so.
0: Suis-je le gardien de mon frère?
1: Dice, sono forse io il guardiano di mio fratello?
0: Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait?
1: E Dio dice a Caino, che cosa hai fatto?
0: La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
1: Dice, la voce del sangue di tuo fratello grida dalla terra e giunge fino a me.
0: C'est le premier péché criant vers l'Éternel.
1: È il primo peccato che grida all'Eterno.
0: Et si vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous devez reconnaître que ce péché règne dans le monde.
1: E se voi guardate, vi guardate attorno in questo mondo, voi dovete constatare che questo peccato regna in questo mondo.
0: Partout le sang coule.
1: Dappertutto scorre sangue.
0: si ce n'est pas par la guerre, c'est par des crimes dans les villes, dans les villages.
1: E se non è per mezzo delle guerre, sarà per mezzo di crimini che vengono commessi nelle città e nei paesi, nei villaggi.
0: Au Canada, dans notre ville de Montréal, on a compté cette année un crime par nuit.
1: A Montréal, in Canada, abbiamo contato quest'anno un crimine ogni notte.
0: La vie ne compte plus.
1: La vita non ha più nessuna importanza.
0: Quand quelqu'un nous dérange, on le supprime.
1: Quando qualcuno ci dà fastidio, lo si sopprime.
0: Et tout ce sang crie à Dieu.
1: E tutto questo sangue grida a Dio.
0: L'année dernière, j'étais en Chine rouge.
1: L'anno scorso mi trovavo nella Cina rossa.
0: Et là, j'ai appris des choses effroyables.
1: E là ho saputo delle cose orribili.
0: Si on vous parle souvent des 6 millions de juifs de l'Holocauste d'Hitler, on ne parle pas beaucoup des millions qui ont été tués en Chine.
1: Se si parla sovente dei 6 milioni di ebrei che sono stati uccisi da Hitler, ebbene si parla molto meno dei milioni che sono stati uccisi in Cina.
0: En Chine, on compte jusqu'à 100 millions de personnes qui ont été détruites.
1: In Cina si parla di un centinaio di milioni di persone che sono state uccise.
0: Et ce sang crie à l'Éternel.
1: E questo sangue grida all'Eterno.
0: Et il n'y a pas seulement que la Chine.
1: Ma non c'è solo la Cina.
0: Mais vous me direz, mais nous n'avons pas versé de sang.
1: Ma voi direte, ma noi non abbiamo versato sangue.
0: Oui, en Italie, nous avons aussi eu des troubles.
1: Sì, è vero che anche in Italia abbiamo avuto dei turbamenti.
0: Mais enfin, nous sommes encore dans un pays qui se tient.
1: Ma noi viviamo ancora in un paese dove le cose vanno avanti.
0: Nous ne commettons pas ce crime.
1: Noi non commettiamo crimini.
0: Et savez-vous que notre conscience doit pourtant être touchée?
1: Ebbene, sapete che la nostra coscienza deve essere sensibile a tutto questo.
0: Parce qu'il n'est pas nécessaire de ne pas avoir tué pour être un criminel.
1: Perché non è necessario di aver ucciso per sentirsi criminale.
0: Celui qui hait son frère est un meurtrier, dit l'Écriture.
1: La Bibbia dice che chi odia suo fratello è un criminale.
0: Caïn avait la haine dans son cœur.
1: E Caino aveva odio nel suo cuore.
0: Et il est devenu un criminel.
1: E perché aveva odio nel cuore è diventato un criminale.
0: Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les hommes ne s'aiment pas.
1: E quello che notiamo, constatiamo oggi è che gli uomini non si amano.
0: Et l'homme qui n'aime pas son prochain est un criminel.
1: E l'uomo che non ama il prossimo è un criminale.
0: Nous devons prendre conscience de cela.
1: E noi dobbiamo prendere coscienza, essere consapevoli di questo fatto.
0: Est-ce que nous aimons nos frères?
1: Noi amiamo i nostri fratelli.
0: Est-ce que nous nous sentons une responsabilité vis-à-vis de notre frère?
1: Sentiamo noi una responsabilità nei confronti dei nostri fratelli?
0: Ou voulons-nous dire, suis-je le gardien de mon frère?
1: Oppure rispondiamo come Caino, sono forse io il guardiano di mio fratello?
0: Dans ce monde, on tue de diverses manières.
1: In questo mondo si uccide in molte maniere.
0: Ma femme qui est médecin à Montréal a beaucoup souffert.
1: Mia moglie, che è medico a Montréal, ha sofferto molto.
0: Depuis le 1er mai, dans l'hôpital où elle travaille, on a supprimé la clinique d'accouchement.
1: Clinica dove lavora mia moglie, hanno soppresso la clinica dove si fanno... adesso non mi viene... sì, la clinica di ostetrice.
0: C'était certainement la meilleure maternité de Montréal.
1: E questa clinica era la migliore clinica di maternità che c'era nella città.
0: Et le gouvernement qui a pris cette mesure dit que c'est à cause des restrictions budgétaires.
1: E il governo che ha adottato questa misura per la chiusura dice che non hanno finanze sufficienti.
0: Ils ont supprimé la clinique d'accouchement, mais ils ont obligé l'hôpital de garder la clinique d'avortement.
1: Hanno soppresso la clinica per la maternità e hanno aperto la clinica per gli aborti.
0: Et l'on tue ainsi.
1: E anche in questo modo si uccide.
0: Toute la journée, la clinique d'avortement marche.
1: E durante tutto il giorno la clinica per gli aborti funziona.
0: Des jeunes filles de 13 ans.
1: Delle ragazzine di 13 anni.
0: Qui viennent pour se faire avorter.
1: E vanno lì e chiedono di fare un aborto.
0: Et c'est normal.
1: E tutto questo è normale.
0: Nous sentons comme chrétiens que nous n'avons bientôt plus notre place sur la terre.
1: E noi ci rendiamo conto che come cristiani in questo mondo non troviamo più spazio.
0: Parce que nous sommes pris dans un système et nous nous sentons responsables.
1: Et noi, perché ci sentiamo presi in un sistema e ci sentiamo anche responsabili.
0: Je vous promets que pour ma femme qui est médecin dans cet hôpital, c'est une grande souffrance.
1: Vi dico che per mia moglie che è medico in questo ospedale è una grande sofferenza.
0: Le sang crie à Dieu.
1: Il sangue grida a Dio.
0: Et maintenant prenons le second péché criant.
1: Prendiamo ora in considerazione il secondo peccato che grida.
0: C'est le péché de Sodome.
1: È il peccato di Sodoma.
0: Vous lisez cela dans Genèse chapitre 18.
1: E leggiamo questo in Genesi capitolo 18.
0: Le Seigneur parle à Abraham.
1: Il Signore parla ad Abramo.
0: Au verset 20.
1: Nel versetto 20.
0: Et lui dit: le cri de Sodome et de Gomorre s'est accru. E leur péché est énorme.
1: Dice il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave.
0: C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai.
1: Dice io scenderò e vedrò se hanno interamente agito secondo il grido che mi è pervenuto, che è pervenuto a me. E se così non è, lo saprò.
0: E quel était ce péché de Sodome qui criait jusqu'au ciel?
1: E qual era questo peccato di Sodoma che gridava e saliva al cielo?
0: C'est dans le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel que nous avons la définition du péché de Sodome.
1: E nel capitolo 16 di Ezechiele che noi troviamo la definizione del peccato di Sodoma.
0: Verset 48.
1: Al versetto 48.
0: Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Puis au verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela.
1: Rileggo il testo. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, Sodoma, la tua sorella e le sue figliuole non hanno fatto quello che avete fatto tu e le figliuole tue. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazione nel mio cospetto.
0: Le péché de Sodome, nous le connaissons.
1: Il peccato di Sodoma lo conosciamo.
0: Est-ce que ce n'est pas le péché du monde aujourd'hui?
1: Non è forse il peccato del mondo di oggi?
0: Tout commence par l'orgueil dans le cœur de l'homme.
1: Tutto inizia con l'orgoglio nel cuore dell'uomo.
0: L'homme s'élève même jusque sur la lune.
1: L'uomo si innalza, si eleva persino sulla luna.
0: Il se glorifie de sa science.
1: E si gloria della sua sapienza.
0: On a vécu dans l'abondance.
1: Abbiamo vissuto nell'abbondanza.
0: Dans cette insouciante sécurité.
1: Questa sicurezza.
0: C'était vraiment la dolce vita.
1: Veramente la dolce vita.
0: On ne soutient pas l'orphelin et l'affligé.
1: Non si aiuta l'orfano e l'afflitto.
0: Il est dit qu'elles sont devenues hautaines.
1: E ci viene detto qui che sono diventati altezzosi.
0: Et qu'elles ont commis des abominations.
1: E hanno commesso abominazioni.
0: Et c'est maintenant le relâchement dans les mœurs.
1: Qui vediamo proprio i costumi rilassati.
0: Ce n'est plus que le sexe qui est mis en avant.
1: Il sesso, solo il sesso viene messo avanti.
0: Et maintenant tout est permis au nom de ce qu'on appelle l'amour.
1: In nome dell'amore ora tutto è permesso.
0: C'est l'homosexualité.
1: L'omosessualità.
0: Dans tous les sens.
1: In tutti i sensi.
0: Et l'on appelle plus là une abomination.
1: E tutto questo non viene più chiamato abominazione.
0: Ce n'est plus un péché.
1: Questo non è più peccato.
0: C'est simplement une tendance.
1: E questo si dice che è una inclinazione.
0: Et on en arrive même à justifier cela jusque dans les églises.
1: E si arriva a giustificare tutto questo anche nelle chiese.
0: Nous ne voulons pas jeter la pierre à un homosexuel.
1: Noi non vogliamo gettare la pietra all'omosessuale.
0: Mais nous voulons lui dire qu'il y a aussi une délivrance pour lui.
1: Ma noi vogliamo dire che c'è una liberazione anche per lui.
0: Et que cette délivrance elle est en Jésus.
1: E che questa liberazione si trova in Gesù.
0: Il nous guérit de toutes nos maladies.
1: Egli ci guarisce da tutte le nostre infermità.
0: Mais il faut venir à lui.
1: Ma noi dobbiamo andare a lui.
0: Et il ne faut pas accepter cela comme un état normal.
1: E non dobbiamo accettare tutte queste cose come una condizione normale.
0: Mais maintenant, pourvu qu'on s'aime, tout est bien.
1: Ma al giorno d'oggi si dice l'importante è che ci vogliamo bene, poi tutto va bene.
0: On a mêlé le noir et le blanc.
1: Si è mischiato il nero e il bianco.
0: Et alors on voit gris.
1: E allora si vede solamente il grigio.
0: On n'a plus une vision nette du mal.
1: Non c'è più una visione chiara del male.
0: On ne sait plus ce que c'est que le bien.
1: Non si sa più che cosa sia il bene.
0: C'est le mélange.
1: È il miscuglio.
0: Et aux yeux de Dieu, c'est un péché qui crie vers le ciel.
1: E agli occhi di Dio questo è un peccato che grida verso il cielo.
0: Quand on pense par exemple aussi au divorce.
1: Quando pensiamo anche al divorzio.
0: Nous avons beaucoup de compassion pour tous les ménages qui marchent mal.
1: Noi abbiamo molta compassione per tutte queste famiglie che non vanno bene.
0: Je vois ce qui se passe au Québec.
1: Io vedo benissimo che cosa sta succedendo nel Québec.
0: Pendant longtemps le divorce était interdit.
1: Per molto tempo il divorzio era vietato.
0: Maintenant que le divorce est permis,
1: ora che il divorzio è permesso,
0: il y a plus de divorces au Québec que de mariages.
1: Ci sono oggi nel Québec ci sono più divorzi che matrimoni.
0: Et cela est vrai.
1: E questo è vero.
0: Alors comment voulez-vous que les enfants croissent et soient édifiés?
1: E come possono i figli crescere ed essere ben educati?
0: La vie de famille est détruite.
1: Ormai la vita familiare è distrutta.
0: On ne croit plus au bonheur conjugal.
1: Non si crede più alla felicità coniugale.
0: Et c'est d'une façon générale, c'est partout dans tous les pays.
1: E questo è generalizzato dappertutto, in tutti i paesi.
0: Il y a quelques années dans ma ville natale à Neuchâtel en Suisse.
1: Qualche anno fa nella mia città natale Neuchâtel,
0: on m'a demandé de faire une série d'évangélisation pour le 700e anniversaire de la collégiale de Neuchâtel.
1: Mi hanno chiesto di avere una serie di riunioni per il 700° anniversario della collegiale. 70°
0: 700 ans.
1: 700° anniversario della collegiale di Neuchâtel.
0: Quand j'habitais Neuchâtel, je demandais à Dieu qu'il me permette un jour d'annoncer l'évangile à ma ville.
1: E quando ho sempre chiesto al Signore che mi permettesse di annunciare l'Evangelo nella mia città.
0: Et j'ai dû quitter Neuchâtel sans avoir pu annoncer l'Évangile à toute ma ville.
1: E ho dovuto lasciare Neuchâtel senza poter annunciare l'Evangelo a tutta la mia città.
0: Et 30 ans plus tard, quand j'habitais Montréal, j'ai reçu des autorités neuchâteloises une demande de venir prêcher dans la ville de Neuchâtel pour le 700e anniversaire de la collégiale.
1: 30 anni dopo, le autorità di Neuchâtel mi hanno invitato dal Canada per tornare nella mia città e predicare in quell'occasione.
0: E ça réunissait les gens de toutes les églises.
1: E quella era l'occasione che radunava tutti i membri di tutte le chiese,
0: même ceux de l'église catholique,
1: anche quelli della chiesa cattolica.
0: Et ils étaient là.
1: Erano tutti presenti.
0: Et j'ai eu la joie d'annoncer l'évangile pendant 10 jours à ma ville.
1: E ho avuto la gioia di annunciare l'Evangelo a tutta la città per 10 giorni.
0: Mais pendant ce temps, un des pasteurs de la ville m'a fait cette confidence.
1: Ma durante questo periodo, uno dei pastori della città mi ha fatto questa confidenza.
0: Depuis 3 ans que je suis ici, je n'ai fait aucun mariage.
1: Dice, sono 3 anni che sono pastore in questa parrocchia e non ho ancora celebrato un matrimonio.
0: Parce qu'on ne se marie plus.
1: Perché adesso non ci si sposa più.
0: On vit ensemble.
1: Vivono insieme.
0: On a des avantages au point de vue fiscal.
1: E dal punto di vista delle imposte fiscale c'è qualche vantaggio.
0: Alors pourquoi se marier?
1: Allora perché sposarsi?
0: Et voilà, ça devient normal.
1: Ed ecco che la cosa diventa normale.
0: Et on pense aussi que dans nos milieux, ça pourrait devenir normal.
1: E si pensa che anche fra gli evangelici possa diventare normale.
0: On nous cite même la Bible.
1: E si cita anche la Bibbia.
0: Quand Rebecca est venue amener à Isaac, il est dit que Isaac l'introduit dans la tente de Sarah et puis il se console quant à sa mère.
1: E ci viene detto nella storia che ha citato di Rebecca, che a un certo momento prende la ragazza e la porta nella tenda di sua madre.
0: E on dit, mais où est-il l'officier d'état civil?
1: E si dice, ma nella Bibbia non c'è l'ufficiale di stato civile.
0: Ils oublient qu'à ce moment-là, c'était le père qui était l'officier d'état civil.
1: Ma dimenticano che in quel tempo il padre era l'ufficiale di stato civile.
0: Au temps des patriarches, c'est le père qui présidait le mariage.
1: Ai tempi dei patriarchi era il padre che celebrava il matrimonio.
0: Ce que nous avons au sujet du mariage de Rebecca et d'Isaac, c'est un raccourci, c'est un résumé.
1: Quello che noi abbiamo del matrimonio fra Rebecca e Isacco è una specie di riassunto del matrimonio.
0: On ne peut pas prendre cet exemple pour dire on trouve une jeune fille et puis on couche ensemble.
1: Non ci si può servire di questo racconto della Bibbia per dire va bene, allora mi prendo la ragazza e andiamo a dormire assieme, tutto è finito.
0: No.
1: Non è così.
0: Ce relâchement dans les mœurs, c'est un péché qui crie à Dieu.
1: Questo rilassamento del costume è un peccato che grida a Dio.
0: Et nous sommes dans ce péché aujourd'hui.
1: E oggi viviamo in questo peccato.
0: Non sommes plus soumis aux autorités.
1: Noi non siamo più sottomessi alle autorità.
0: Alors prenons le troisième péché criant.
1: E vediamo ora il terzo peccato che grida a Dio.
0: Vous le trouvez dans le chapitre 3 de l'Exode.
1: Nel capitolo 3 dell'Esodo.
0: Et quand Dieu parle à Moïse.
1: C'è Dio che parla a Mosè.
0: Chapitre 3, verset 7.
1: Capitolo 3 dell'Esodo, versetto 7.
0: Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les cris poussés par les Israélites à cause de leur oppresseur.
1: Ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori.
0: Je suis venu, je suis descendu.
1: Dice, sono sceso.
0: Et il veut les délivrer de leur oppression.
1: Sono sceso per liberare il popolo dalle sue oppressioni.
0: L'oppression, c'est un péché qui crie vers Dieu.
1: L'oppressione è un peccato che grida a Dio.
0: Regardez maintenant ce qui se passe dans le monde.
1: Date un'occhiata a quello che sta avvenendo nel nostro mondo.
0: Il y a une foule de peuples opprimés.
1: C'è una quantità di popoli che sono oppressi.
0: Comme les Israélites par les Égyptiens.
1: Come gli israeliti erano oppressi dagli egiziani.
0: Regardez cette multitude en Chine.
1: Guardate questa moltitudine che c'è in Cina.
0: Regardez la multitude en Russie.
1: Guardate la moltitudine in Russia.
0: Ou dans les pays de l'Est.
1: O nei paesi dell'Est.
0: Et ailleurs encore.
1: E altrove anche.
0: Tous ceux qui sont privés de leur liberté.
1: Tutti coloro che sono privati della loro libertà.
0: Tous ceux qui gémissent dans les prisons.
1: Tutti coloro che gemono nei carceri.
0: Dans les camps de concentration.
1: Nei campi di concentramento.
0: Est-ce que nous pensons à tous ces opprimés de la terre?
1: Noi pensiamo a tutti questi oppressi della terra.
0: À tous ceux que l'on torture.
1: A tutti coloro che torturano.
0: Le cri des opprimés.
1: Il grido degli oppressi.
0: Dieu a des yeux qui voient.
1: Dio ha degli occhi che vedono.
0: Il a des oreilles qui entendent.
1: E ha delle orecchie.

0: appartiamo alla categoria di questi oppressori.
1: Savez-vous que nous pouvons opprimer les âmes?
0: Ma sapete voi che possiamo opprimere delle anime?
1: Il y a des oppresseurs spirituels.
0: Ci sono degli oppressori spirituali.
1: Est-ce que nous sommes les serviteurs des âmes?
0: Noi siamo i servitori delle anime.
1: Est-ce que nous cherchons à libérer nos frères?
0: Cerchiamo noi di liberare i nostri fratelli.
1: Afin qu'ils s'épanouissent.
0: Affinché possano sbocciare.
1: Ou bien est-ce que nous leur imposons nos idées, notre pensée, notre volonté?
0: Oppure imponiamo le nostre idee, i nostri desideri e la nostra volontà?
1: Il faut travailler à la libération des âmes.
0: Noi dobbiamo lavorare alla liberazione, perché vi sia liberazione delle anime.
1: Pour qu'elles puissent s'épanouir au soleil de la grâce.
0: Perché queste anime possano sbocciare al sole della grazia.
1: Nous sommes dans le temps des opprimés.
0: Noi viviamo nel tempo degli oppressi.
1: Et Jésus est le libérateur des opprimés.
0: Gesù è il liberatore degli oppressi.
1: Enfin, je suis obligé de vous citer le quatrième péché qui crie vers Dieu.
0: Ed ora sono obbligato a citarvi il quarto peccato che grida a Dio.
1: Vous le trouvez dans l'épître de Jacques.
0: Lo trovate nella lettera di Giacomo.
1: Au chapitre 5.
0: Al capitolo 5.
1: Au verset 4.
0: Al versetto 4.
1: Ce sont les injustices sociales.
0: Sono le ingiustizie sociali.
1: Le cri des ouvriers qui ont été frustrés de leur salaire est monté aux oreilles du Seigneur.
0: Dice, il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida.
1: Et vous savez ce qu'il est dit de la richesse.
0: E voi sapete che cosa ci viene detto della ricchezza.
1: Vos richesses sont pourries.
0: Dice, le vostre ricchezze sono marcite.
1: Vos vêtements sont rongés.
0: I vostri vestiti sono tarlati.
1: Votre or et votre argent sont rouillés.
0: Il vostro oro e il vostro argento si sono arrugginiti.
1: Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.
0: Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie dell'Eterno degli eserciti.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi notre temps?
0: Non è forse il nostro tempo questo?
1: Tant d'hommes, tant de femmes qui ont des salaires de misère.
0: Ci sono tanti uomini e tante donne che hanno degli stipendi da fame.
1: Alors que d'autres ont accaparé les richesses.
0: Mentre altri si sono accaparrati delle ricchezze.
1: On s'est enrichi avec la pauvreté des autres.
0: Degli uomini che si sono arricchiti con la povertà degli altri.
1: Est-ce que cela continuera?
0: Questo può continuare?
1: Ce n'est pas possible.
0: Non è possibile.
1: Mais ce ne sont pas les syndicats qui amèneront la justice.
0: Ma non saranno i sindacati che potranno portare giustizia.
1: Mais le croyant aurait dû comprendre qu'il devait être un signe dans sa génération.
0: Ma il credente avrebbe dovuto capire che doveva essere un segno in questa generazione.
1: J'ai dit il y a plus de 40 ans que un patron chrétien devait voir dans son ouvrier le Seigneur.
0: 40 anni fa dicevo che un padrone doveva vedere nel suo operaio il Signore.
1: Et s'il voit le Seigneur dans son ouvrier, il lui donnera un salaire équitable.
0: E se il padrone, il datore di lavoro, vede nel suo operaio il Signore, gli darà anche un salario adeguato.
1: Il plaît davantage au Seigneur que l'on rétribue justement l'ouvrier plutôt que de mettre un gros billet dans la collecte.
0: Il Signore gradisce molto di più che si dia il giusto salario all'operaio che invece si mette una grossa somma nella colletta.
1: Mais si l'ouvrier aussi travaille pour le Seigneur, il ne voit plus son patron, mais il voit dans le patron son Seigneur.
0: E certamente se l'operaio lavora per il suo Signore, non vede più nel datore di lavoro il padrone, ma vedrà il Signore.
1: Et alors les relations sont complètement changées.
0: Allora queste relazioni saranno mutate.
1: Le monde est mûr pour le jugement.
0: Il mondo è maturo per il giudizio.
1: Ces quatre péchés crient vers Dieu.
0: Questi quattro peccati gridano a Dio.
1: Le monde ne s'est pas amélioré.
0: E il mondo oggi non si è migliorato.
1: Le monde n'a pas changé.
0: Il mondo non è cambiato.
1: C'est le crime.
0: C'è il crimine.
1: C'est le relâchement dans les mœurs.
0: C'è il rilassamento nei costumi.
1: C'est de nouveau l'oppression des

0: società.
1: E l'oppressione gli uni sugli altri.
0: E dei corps.
1: Sulle anime e sui corpi.
0: C'est l'injustice qui règne.
1: E l'ingiustizia che regna.
0: Le jugement de Dieu vient sur ce monde.
1: Ebbene, il giudizio di Dio viene su questo mondo.
0: Voilà pourquoi ce monde doit se repentir.
1: Ecco perché questo mondo deve ravvedersi.
0: Mais dans un moment nous allons voir ceux qui minent encore l'église.
1: Ma fra poco noi vedremo un pochino qual è il male che mina la chiesa.
0: L'église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde.
1: Questa chiesa che è nel mondo ma non è del mondo.
0: Bien que le Seigneur nous prépare.
1: Che il Signore ci prepari.
0: Amen. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. In obbedienza a quanto gli era stato chiesto in visione, Paolo era partito per la Macedonia con Sila, Timoteo e Luca. Sbarcati a Neapoli, i quattro missionari avevano poi raggiunto Filippi, importante città della Macedonia. Filippi era una colonia romana, aveva perciò leggi romane e i suoi abitanti erano considerati cittadini romani. Il sabato successivo al loro arrivo, uscirono dalla città per recarsi in riva a un fiume vicino, dove, stando alle voci raccolte, doveva esservi un luogo di preghiera. Vi trovarono infatti alcune donne radunate per quello scopo, alle quali Paolo e i suoi compagni testimoniarono del Salvatore Gesù Cristo. Fra le donne presenti vi era una certa Lidia, una venditrice di porpora originaria di Tiatiri, città famosa per la fabbricazione di questa tintura. Mentre Paolo parlava, il Signore aprì il cuore della donna e la rese attenta a tutte le cose che l'Apostolo diceva. Lidia credette nel Signore Gesù e si fece battezzare. Poi offrì ospitalità in casa sua ai quattro uomini e tanto fece e insisté che li costrinse ad accettare. Paolo e i suoi compagni rimasero dunque a Filippi e continuarono a predicare l'Evangelo. A Filippi viveva una giovane schiava posseduta da uno spirito indovino. Molta gente andava a consultarla e con questa attività la fanciulla procurava notevoli vantaggi economici ai suoi padroni. A un certo momento prese a seguire Paolo e gli altri tre gridando alle loro spalle: «Questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza!» La ragazza continuò con il suo ritornello per parecchi giorni finché Paolo, spazientito, si voltò verso di lei e disse allo spirito che la possedeva: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo di uscire da costei!» E lo spirito maligno lasciò subito la fanciulla. Quando si accorsero che la ragazza aveva perso ogni facoltà di indovinare, i suoi padroni se ne risentirono moltissimo, perché fino ad allora avevano avuto in lei un'ottima fonte di guadagno. Furenti si impadronirono di Paolo e Sila e li trascinarono nella pubblica piazza davanti ai capi e ai magistrati della città. «Costoro sono giudei», dissero, «e sconvolgono la nostra città insegnando delle usanze che noi, come romani, non possiamo accettare né osservare». La folla si sollevò contro Paolo e Sila e i magistrati ordinarono che i due fossero spogliati e battuti con verghe. Dopo questo infame trattamento, li fecero gettare in prigione e raccomandarono al carceriere di fare buona guardia. I carcerieri dovevano rispondere di persona dei loro prigionieri. E l'uomo che ricevette in consegna Paolo e Sila non voleva correre rischi. Perciò li rinchiuse nella cella più interna della prigione e serrò i loro piedi in ceppi. Verso la mezzanotte, sofferenti e sanguinanti per i duri colpi ricevuti, Paolo e Sila pregavano cantando inni a Dio e tutti i carcerati potevano udirli. A un tratto, alcune violentissime scosse di terremoto fecero tremare la prigione fin dalle fondamenta. Le porte si spalancarono e le catene di tutti i prigionieri si spezzarono. Destatosi di soprassalto, il carceriere vide che le porte della prigione erano aperte. Allora, pensando che tutti i prigionieri fossero ormai fuggiti, il poveretto decise di darsi la morte lui stesso piuttosto che aspettare di riceverla dalle autorità cittadine. Aveva già sfoderato la spada per uccidersi quando Paolo gli gridò: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Il carceriere si procurò subito un lume e balzò dentro la prigione gettandosi tutto tremante ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e chiese: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» La risposta fu breve e meravigliosa: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, e così pure la tua famiglia». Paolo e Sila
annunciarono a lui e a quelli di casa sua l'Evangelo della salvezza, e tutti credettero nel Signore. Il carceriere si prese cura dei due prigionieri e lavò le loro piaghe. Poi si fece battezzare con i suoi familiari. Infine li portò nel suo alloggio e fece preparare delle vivande, e tutti si rallegrarono insieme nel Signore. Il mattino dopo, consapevoli di non avere valide ragioni per trattenere oltre Paolo e Sila, i magistrati mandarono a dire al carceriere: «Rimetti in libertà quegli uomini». Il carceriere andò subito dai due prigionieri. «Siete liberi, liberi di uscire», disse. «Andate in pace». «Eh no», rispose Paolo, «ci hanno battuti pubblicamente e gettati in prigione senza processo, noi che siamo cittadini romani, e ora vorrebbero farci uscire segretamente? No, davvero, vengano qui loro stessi a liberarci». Secondo le leggi romane, i cittadini romani non potevano assolutamente essere battuti o incarcerati senza aver avuto prima un regolare processo. I magistrati di Filippi si erano resi quindi colpevoli di un grave abuso di autorità. Informati della reazione di Paolo, i magistrati si spaventarono. Avevano maltrattato, senza saperlo, dei cittadini romani. E se Paolo e Sila avessero voluto, avrebbero potuto denunciarli alle autorità di Roma. La paura delle conseguenze del loro errore li fece accorrere alla prigione, dove si profusero in scuse. Poi accompagnarono fuori Paolo e Sila e li pregarono di lasciare la città. Paolo e Sila andarono a casa di Lidia per rivedere e confortare i nuovi credenti nel Signore, quindi si congedarono dai loro fratelli e partirono da Filippi.

Da Filippi, Paolo, Sila e Timoteo si recarono a Tessalonica, l'odierna Salonicco, che era la capitale di una delle quattro province della Macedonia. Luca rimase invece a Filippi per istruire e rafforzare nella fede i nuovi credenti nel Signore Gesù. Lo comprendiamo dal fatto che Luca, autore del libro degli Atti degli Apostoli, smette a questo punto di usare il pronome noi e riprende la terza persona plurale. A Tessalonica i giudei avevano una sinagoga e Paolo, come era solito fare, vi si recò in giorno di sabato per discutere e spiegare le scritture, dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. «E questo Gesù che io vi annuncio, diceva, è veramente il Messia di Dio». Fece questo per tre sabati di seguito e alcuni giudei, molti greci e anche un certo numero di nobildonne credettero nel Signore Gesù. A Tessalonica si formò così una chiesa. Nel vedere che molti accettavano la nuova predicazione e si convertivano al Signore Gesù, i giudei che avevano respinto il messaggio di Cristo cominciarono a nutrire una sorda invidia. Animati da un odio crescente, raccolsero attorno a sé i peggiori elementi della città e se ne servirono per provocare un tumulto fra la popolazione. Poi presero d'assalto la casa di un certo Giasone, convinti che avesse dato ospitalità a Paolo e a Sila. Non trovando traccia dei missionari, afferrarono Giasone e alcuni altri credenti e li trascinarono davanti ai capi della città. «Quei tali che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua», dissero. «E Giasone ha dato loro ospitalità. Questa gente agisce in opposizione ai decreti di Cesare, perché dice che c'è un altro re, Gesù». A queste parole vi fu una certa agitazione fra il popolo ed anche fra i capi della città, ma Giasone e i suoi compagni furono rilasciati poco dopo, su cauzione. Allarmati dall'episodio, i fratelli del posto fecero partire quella notte stessa Paolo e Sila per Berea, città non lontana da Tessalonica. Appena arrivati, i due missionari si recarono alla sinagoga locale per predicare l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. I giudei di Berea erano di animo più aperto e nobile di quelli di Tessalonica e accettarono con prontezza il messaggio di Dio, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano proprio come Paolo e Sila le presentavano. In breve, sorse anche a Berea una comunità di credenti che comprendeva giudei, greci e donne nobili. La notizia di quanto il Signore stava operando a Berea giunse agli orecchi dei giudei ostili di Tessalonica ed essi si affrettarono a sopraggiungere per mettere ancora una volta in difficoltà i servitori di Dio. E vi riuscirono infatti, perché poco dopo il loro arrivo la folla era già in subbuglio e si faceva minacciosa. Temendo per l'incolumità di Paolo, i credenti di Berea lo fecero partire immediatamente e alcuni l'accompagnarono fino ad Atene. Sila e Timoteo rimasero invece a Berea per assistere e istruire la nuova comunità cristiana.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere, è scritto in Genesi 18:27. Polvere e cenere, sono rimasta colpita dall'attitudine che Abramo aveva nella preghiera, l'attitudine con la quale è entrato nella camera del tesoro di Dio, afferrando il cielo a piene mani. Sapeva che la sua preghiera era un modo di abbracciare Dio. Pensare che egli, Abramo, aveva parlato con Dio, era quasi come se fosse stato elevato fino ad entrare proprio nella dimora del suo Signore. Quel pensiero era sufficiente per abbassarlo e fargli dire: «Signore, chi sono io? Sono solo un piccolo mucchietto di polvere e cenere alla tua presenza». È da un po' che non ho questo sentimento nei momenti di preghiera, sentirmi con la faccia a terra davanti a Dio perché ho dato un'occhiata al cielo. Le mie preghiere sono più un'ordinata sequenza: adorazione, confessione, ringraziamento e supplica messe bene in fila. Sto attenta a seguire una certa progressione di lode e richieste, quasi come se stessi seguendo uno schema. Ma quando considero il grido di Abramo a Dio, un grido che non aveva niente a che fare con un semplice accostamento di parole adatte, quando considero il suo cuore, la sua attitudine, mi è chiaro che preghiere spiritualmente ordinate consistono in qualcosa che va molto più in là dell'ammucchiare richieste in modo cerimonioso e prescritto. Le preghiere spirituali consistono nel rivolgersi a qualcuno che è reale, ad un Dio che non possiamo vedere ma che è effettivamente presente in noi. Le preghiere spirituali sono una conversazione con il Creatore invisibile dell'universo, come se egli fosse visibilmente e terribilmente davanti a noi. Quando avvertiremo la realtà della presenza di Dio in questo modo, saremo profondamente umiliati, saremo spinti dallo Spirito Santo a dichiarare con Abramo: «Prendo l'ardire di parlare a Dio, sebbene io non sia che polvere e cenere». Le nostre preghiere saranno più che una successione meccanica di parole. Da quanto tempo non ti senti polvere e cenere? Se parlare con Dio non ti colpisce come uno dei più profondi e straordinari privilegi che si possano immaginare, forse Genesi 18 sarebbe utile a rinnovare la tua vita di preghiera. Solo quando ci sentiamo polvere e cenere possiamo entrare nella stanza dei tesori di Dio e abbracciare il cielo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, prima di partire in capitolo 20, vogliamo vedere brevemente in capitolo 19, perché ci siamo fermati in versetto 30 la settimana scorsa. Puoi togliere l'eco di questa cosa? Leggiamo versetto 30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e le fossero portate via. Allora, è importante di capire esattamente che giorno è stato ucciso nostro Signore. E perché è importante? Perché i non credenti sanno contare. Venerdì, come viene chiamato venerdì scorso qui in Italia? Venerdì Santo, giusto? Perché la tradizione... in molte chiese cristiane, anche protestanti, quindi non sto dicendo questo per martellare un unico denominazione o movimento, però tradizionalmente in molte chiese cristiane si insegna alla gente che Gesù è stato crocifisso il giorno di venerdì, giusto? Perché la Bibbia, abbiamo letto, parla del fatto che era il giorno della preparazione prima del sabato. Ok? Quindi sembrerebbe che è venerdì con una lettura leggera della Bibbia. Ok? Però se giriamo un attimo, tenete un dito qui in Giovanni, nel Vangelo di Matteo, capitolo 12. Perché devo dire, io come nuovo credente, la prima volta che ho letto la Bibbia e ho letto questo passo, era un po' confuso, nuovo nella fede, non conoscevo la Bibbia ancora, e mi ricordo anche un amico mio, ha detto: ma come mai la Chiesa celebra la morte di Cristo venerdì, se Cristo ha detto io sarò sepolto 3 giorni e 3 notti? Venerdì, sabato, quanti giorni sono? 1. Sabato, domenica, 2. Uno potrebbe dire: va bene, parte di venerdì, il giorno, poi sabato, poi la domenica, quindi erano 3 giorni, ma sicuramente non sono 3 notti. Giusto? Quindi sembrerebbe c'è una contraddizione, anche nella Bibbia. Invece non c'è una contraddizione nella Bibbia, c'è una contraddizione nella tradizione della Chiesa. E di nuovo, perché è importante? Perché i non credenti vedono queste cose e dicono: vedi che la Bibbia contraddisce se stesso. Ma io ho scoperto che non ci sono contraddizioni nella Bibbia, c'è contraddizione nel nostro modo di intendere la Bibbia tante volte. E leggiamo qui in Matteo 12, versetto 40, e Gesù che sta parlando: infatti come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quindi, secondo le parole di Cristo, tutti noi crediamo che Gesù è risuscitato il giorno di domenica, oggi. Infatti oggi non è Pasqua, oggi sarebbe la festa delle primizie, sabato, che poi coincidentalmente nel 2012, questo anno, i ebrei venerdì hanno celebrato la festa di Pasqua, il 14 di Nisan. Sabato era la festa dei pani azimi, il 15 di Nisan, E oggi è il 16 Nisan, la festa delle primizie. Non accade sempre così. L'anno prossimo, la festa di Pasqua, sarà il giorno di lunedì, secondo il nostro calendario. E la festa dei azimi sarà martedì e mercoledì sarà... sì, quello è un po' diverso perché quello segue l'altra cosa. Comunque, per dire che sabato biblicamente non significa il giorno del calendario come noi lo conosciamo, ok? La parola Shabbat è solo, significa riposo. Ed è vero che il popolo ebraico, loro ogni settimana celebrano dal venerdì all'alba, al sabato all'alba, il Shabbat, il giorno di riposo settimanale. Però, non so se avete notato, tornando in Giovanni 19, che Giovanni descrive che il giorno dopo la preparazione, Gesù è stato crocifisso il pomeriggio del giorno della preparazione, e qui in italiano, in versetto 31, dice: perché quel sabato era un gran giorno. Allora, cosa significa questo? Purtroppo le chiese tradizionali hanno visto sabato, hanno pensato il giorno della settimana, ma tutte le sette feste di Israele in Levitico 23 sono chiamati Shabbat, giorno di riposo. Infatti, come ho già detto, l'anno prossimo, lunedì sarà la festa di Pasqua, che in ebraico è Peshach, e sarà lunedì. E martedì sarà la festa dei pani azimi, e quei due giorni sono due giorni di riposo per il popolo ebraico. Sono questi gran giorni, o nella Bibbia inglese viene chiamato proprio un alto sabato. Ok? Giriamo in Levitico 23 perché voglio far vedere voi questa realtà. Allora, in Levitico 23 abbiamo un elenco, il comandamento di Dio al popolo ebraico di celebrare ogni anno queste sette feste, che noi sappiamo sono simboli, sono messaggi profetici riguardo il Messia. I primi tre, Pasqua, Azimi e Primizie, hanno a che fare con la prima venuta di Gesù. Pentecoste, la nascita della Chiesa, che si celebra intorno alla prima di giugno ogni anno. E le ultime tre feste, di Tromba, Espiazione e Capanne, vengono celebrate in autunno. Perciò io credo che il rapimento verrà in autunno. Non so l'anno e non so il giorno, ma in autunno, secondo me, biblicamente, il rapimento della Chiesa e anche il giudizio finale accadrà in autunno. E qui in Levitico 23 abbiamo una descrizione di queste feste, come devono essere svolte, e se leggete in versetto 24, qui parla della festa delle trombe, che sarebbe il prossimo avvenimento profeticamente che dobbiamo celebrare, che raffigura, questa festa raffigura il rapimento della Chiesa. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, nel settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, un giorno di commemorazione annunciato a suono di tromba, un santo convocazione. Allora, questa parola in ebraico, riposo, è la parola sabato, Shabbat. Avrete un Shabbat solenne. Ho letto questo per farvi capire che non necessariamente questi Shabbat accadevano il sesto giorno della settimana. Potevano accadere come l'anno prossimo, in qualunque giorno della settimana. Ma erano Shabbat, erano giorni di riposo. Allora, andando un po' indietro, sempre in Levitico, in versetto 5, Nel primo mese, quindi il mese di Nisan nel calendario ebraico, che corrisponde al nostro marzo-aprile, nel primo mese, il 14° giorno del mese, tra le due sere, è la Pasqua dell'Eterno. Il 15° giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. E qui in versetto 7 descrive ancora più questa festa dei pani azimi. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi gli ebrei ancora, il giorno di Pasqua e il giorno di azimi è un giorno in cui non si può neanche viaggiare, non si può fare nessun lavoro. Per questo il giorno della preparazione in Giovanni 19 era il giorno in cui gli ebrei preparavano il cibo, il tutto avere per queste feste. Perché poi Pasqua e azimi non si poteva fare niente, non puoi cucinare, non puoi fare un viaggio neanche dall'altra parte della città. E poi in versetto 7, il primo giorno, in versetto 8, per 7 giorni offrite all'Eterno dei sacrifici fatti mediante il fuoco, il 7° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Poi saltiamo al leggiamo versetto 9. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele, di loro, quando entrerete nel paese che io vi do, ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Egli agiterà il covone davanti all'Eterno affinché gli siate graditi. Il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il sabato, il Shabbat. Quindi, in questo anno, oggi è il giorno delle primizie, perché è il giorno dopo l'ultima Shabbat, che era quello dei azimi. È chiaro fino adesso? Ok? Allora, torniamo in Giovanni 19.

Quindi leggendo di nuovo versetto 31, ora i giudei, essendo il giorno della preparazione, affinché i corpi non rimasero sulla croce il sabato, perché col sabato era un gran giorno. Allora, noi sappiamo, che poi non l'ho scritto qua, ma dal versetto 19, capitolo 19, versetto

Ehi, ehi, ehi, ehi. Comunque, da qualche parte qui in capitolo 19 è scritto che i giudei portarono Gesù, volevano sbrigare le cose perché era il giorno della preparazione. Ah, qui in versetto 14. Ora è il giorno di preparazione della Pasqua, ok? Quindi in 31, quando parla del giorno della preparazione, era il giorno prima di Pasqua, quindi questo alto giorno, questo gran giorno, questo Shabbat. Quindi Gesù è stato crocifisso, secondo il Vangelo, giovedì pomeriggio, più o meno vicino all'imbrunire del sole, quando cominciava il giorno della Pasqua. Quindi venerdì era Pasqua, quell'anno, sabato era pane azimi e domenica era la festa delle primizie. Quindi 3 giorni e 3 notti. Ok? Quindi la Bibbia non contraddice se stesso. Le tradizioni contraddicono. Ma io ho visto nella mia esperienza che quando io vedo una cosa che mi sembra una contraddizione nella Bibbia, poi alla fine scopro che è solo una contraddizione nel mio modo di vederla. E anche qui la Chiesa tradizionale, loro vedono la parola sabato e pensano subito a un giorno della settimana, non comprendendo che poi per un ebreo non è difficile capire quello che ho appena detto. Loro sanno che ci sono questi Shabbat, non è solo il giorno sabato della settimana. E quindi in questo modo è vera la parola di Cristo che lui è 3 giorni e 3 notti nella tomba. Ok? Allora, leggiamo ancora in capitolo 19. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche l'altro che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Allora, se avete una buona memoria, questo passo è quasi identico a quello in primo Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, dove Giovanni dice che l'acqua e il sangue testimoniano perché. Poi era nato questa eresia che Gesù non era veramente venuto come uomo, ma era solo l'apparizione di un uomo. E Giovanni qui dice: io ho visto uscire liquido dal suo corpo. Gesù era un vero uomo, l'ho toccato. E anche per questo, no, Giovanni nella prima lettera dice: noi abbiamo toccato, abbiamo contemplato la parola della vita. Cioè, io ho visto Gesù, io ho toccato Gesù, lui era un vero uomo. Quindi Giovanni era lì alla croce con altre donne. Questa cosa infatti è accaduta affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E questo è un Salmo 34, versetto 20. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, da Zaccaria. Dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque viene e prese il corpo di Gesù, ora viene che anche Nicodemo, che era in precedenza, era andato di notte da Gesù, portando una misura di mira e di alloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Ora nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno.
Lì dunque, a motivo del giorno della preparazione dei giudei, misero Gesù perché il sepolcro era vicino. Quindi questo è giovedì pomeriggio prima dell'alba. Poi abbiamo venerdì, sabato, e in versetto 1 di capitolo 20, or nel primo giorno della settimana, quindi domenica, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro, vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa, viene da Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Allora, Maria Maddalena, voglio parlare di lei questa mattina, perché parliamo della resurrezione, ma voglio parlare, cioè la resurrezione, cosa ha significato per lei, questa donna. Di qui anche Maria Maddalena, ci sono tante tradizioni sbagliate. Quanto di voi avete mai sentito che Maria Maddalena era una prostituta? Nessuno? Comunque, viene comunemente detto in tante chiese che lei era una prostituta, ma la Bibbia non dice mai che lei era una prostituta. Lei viene collegato nel Vangelo di Luca con la donna che era un peccatore, la Bibbia dice, che ha pianto e lavato i piedi di Gesù con i suoi capelli, cioè asciugato con i suoi capelli. Ma la Bibbia non dice che quella era Maria Maddalena, e per quello noi sappiamo è un'altra donna. Se giriamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, però scopriamo un'altra cosa riguardo questa Maria.

In Luca, versetto 8, capitolo 8, versetto 2. E certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria detta Maddalena, dal quale erano usciti 7 demoni, e Giovanni, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molti altri, le quali lo sostenevano con i loro beni. Quindi, per quello che noi sappiamo, Maria non era una prostituta, ma era una donna in grande bisogno. Non solo posseduta di un spirito, ma la Bibbia dice di 7 spiriti. Allora, voi sapete che 7 nella numerologia biblica è il numero della completezza. Quindi lei era completamente piena di Satana. 7 demoni. Secondo me uno bastava, ma lei aveva 7. E non posso parlare per lei perché non conosco lei, non conosco la sua storia, ma nella mia esperienza ministeriale, la maggioranza delle persone che io ho visto possedute nella mia vita erano persone che prima di conoscere Gesù hanno vissuto vite estremamente peccaminose. E di nuovo, questa è la mia esperienza, ma quelle persone, quei pochi persone nella mia vita in cui ho pregato, ho visto il Signore anche liberare dei demoni, erano persone che frequentavo stregoni, cartomanti, erano persone totalmente buttate nell'occultismo, o droga, o prostituzione. C'è una vita non così leggermente nel peccato, ma una vita che è totalmente dato al peccato. E di nuovo, questa è la mia esperienza, ma questa esperienza mi fa capire che per diventare posseduto uno ci deve veramente provare, cioè si deve buttare totalmente. La maggior parte, quasi tutti quelli che ho visto io che erano posseduti, erano persone che erano coinvolte per tanti anni nell'occultismo, sai, andare ai cartomanti, tutte queste cose di sataniche, che noi sappiamo sono sataniche, e diventano posseduti da Satana attraverso queste cose. Quindi di nuovo non conosciamo solo che lei era posseduta, però chiaramente Maria Maddalena non era quella ragazza che andava in sinagoga ogni domenica, che aveva una famiglia di credenti, cioè lei veramente conosceva cos'era la tenebre, real tenebre. Le tenebre, vabbè, prima o poi ci becco, no? Lei era molto familiare con l'altro lato oscuro di questa vita. E quindi possiamo immaginare, quando lei è stato liberato da questi 7 demoni, secondo voi qual era la sua reazione? Ma noi sappiamo, perché c'è una storia precedente di questo, della donna peccatrice che entrò nella casa di Simone, cominciò a piangere i suoi piedi di Gesù e poi asciugare i suoi piedi con i suoi capelli, e Simone dentro di sé dice: "Poh, se questo uomo fosse profeta, saprei che questa donna è una grande peccatrice." Giusto? Il fariseo che giudica tutti, che guarda tutti, sono meglio di lei. E Gesù fa una domanda a questo uomo: secondo te, Simone, chi è perdonato, chi amerà di più, chi è perdonato poco o chi è perdonato tanto? E lui ha risposto: bene, quello che è perdonato tanto. E lui disse: da quando io sono entrato in casa tua non mi hai baciato, non hai lavato i miei piedi, che erano usanze, era il costume normale. E chi comprende le usanze del popolo ebraico di quel tempo sa che in un certo senso Simone aveva insultato Gesù, non dando un bacio di benvenuto e non lavando i suoi piedi come era l'usanza per tutti gli ospiti che entravano nella casa di qualcuno. Io sono entrato in casa tua, non mi hai baciato, non mi hai lavato i piedi, ma questa donna non ha smesso, no, di lavare i
miei piedi con il suo dolore, con il frutto del suo peccato, di gratitudine perché io verso di lei ho steso la mia grazia, ho steso il mio amore. È un grande esempio per noi, questa donna, che veramente ha, in un certo senso, ha sparso la sua vita come un sacrificio suave davanti a Gesù. E io credo che anche Maria Maddalena era così. Abbiamo già letto qui in versetto 3 che Maria era, in versetto 2 che lei era liberata da 7 demoni del Signore, e in versetto 3 che lei sosteneva Gesù e i discepoli con le sue finanze. Lei manteneva Gesù e tutta la sua truppa evangelistica con la sua busta paga. E lì, fratelli, dove vediamo, no? Siamo credenti o non siamo credenti? Quando tocca il denaro, siamo pronti a sacrificare per nostro Signore? Non dire amen o mi. Però è lì dove si vede che siamo credenti o meno nella realtà. Non parlo solo di dare denaro della busta paga, ma tu vedi, fratelli, che si danno da fare per il Signore, per la sua opera, perché loro hanno capito quanto sono stati perdonati. Chi è contento solo a scaldare la sedia della domenica, secondo me ha capito ben poco ancora di quello che Gesù ha fatto per loro. Perché se eravamo prostituti, omicidi, o se eravamo chierichetti in chiesa, tutti andavamo all'inferno se non per la grazia di Dio. Tutte le nostre vite erano appesi sopra il fuoco eterno. Tutti noi eravamo appesi sopra una separazione eterna da Dio, dalla sua presenza. E Gesù è sceso qui in questa terra, il primo missionario, a dare la sua vita in riscatto per noi. E Maria Maddalena ha capito questo. Perché il suo credere non solo bla bla bla con la bocca, era anche una cosa reale. Lei sosteneva Gesù con i soldi, lei era una discepola. Tante volte noi pensiamo ai discepoli solo uomini, ma Gesù aveva discepoli donne. Infatti, tornando in Giovanni, in capitolo 19, vediamo in versetto 25, tutti i discepoli, cioè tutti gli apostoli, erano scappati, giusto? Quando Gesù fu arrestato, scapparono. Giovanni è l'unico discepolo che ha seguito Gesù dentro, davanti al Sinedro. Pietro, sappiamo, era anche lui un po' seguiva da lontano, e poi conoscete già come è andato a finire per Pietro. Ma Giovanni è l'unico discepolo che è rimasto con Cristo attraverso tutto, e perciò noi sappiamo che cosa è accaduto, perché lui era testimone oculare delle parole di Pilato, del Sinedro e del nostro Signore. E qui in versetto 25 vediamo che Giovanni non era solo lì ai piedi della croce, ma c'era anche delle sorelle. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre, quindi Maria, la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. Tante Maria, chissà perché. Tre Maria. E non è a caso che lei era con Gesù alla fine. Gli apostoli dove erano? Solo Giovanni c'era. Ma lei era un seguace di Gesù e lei ha seguito Gesù fino alla fine. E poi sicuramente avete sentito le cose blasfeme che dicono, quel film blasfema, non mi viene neanche in mente, il Signore mi ha cancellato il...
Esatto, Codice Da Vinci, che è una storia totalmente inventata, voi sapete questo, no? Che dice che Maria Maddalena era la moglie di Gesù, poi ha avuto anche il figlio del Signore. Maria Maddalena non era la moglie di Gesù, ma lei era un seguace di Gesù, lei credeva in Gesù. Gli apostoli avevano paura, erano scappati. E magari anche lei aveva paura. Però il suo amore per Cristo non l'ha fermata. Lei non ha abbandonato Gesù nel suo momento più difficile. Ma lei lo è stato vicino. E per questo io credo che a lei è stato dato il privilegio di essere il primo testimone della sua resurrezione. Perché non è stato a uno degli apostoli che Gesù è apparso per prima. È stato a lei. E vogliamo leggere la storia qui in capitolo 20. Quindi lei era andata a chiamare Pietro e Giovanni, versetto 2. Versetto 4, correvano tutti e due, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. Quindi Giovanni era più giovane e riusciva a correre di più. Pietro è come me, lui è metà strada, era già, no? E chinatosi vide i panni di lino che giacevano al sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra. Il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Esso infatti non aveva ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Quindi Pietro e Giovanni sono andati, forse era tempo di mangiare. Ma Maria, in versetto 11, rimase là. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Allora, Bill Gallatin al Castello ha fatto un insegnamento bellissimo, non c'è tempo questa mattina, però il fatto che quando Maria ha guardato dentro quella tomba, c'è questa specie di... perché Gesù non era dentro una bara di pietra. Di solito scavavano queste caverne e poi facevano tipo un... scavavano nella pietra tipo una forma rettangolare dove veniva posato il corpo. Quindi abbiamo questa immagine, lei guarda dentro il sepolcro, vedi questo rettangolare, no, dove era posto il corpo di Cristo e due fianchi, due angeli sopra il luogo dove Gesù giaceva. E come Bill ha fatto un studio bellissimo, potete ascoltarlo sull'internet, che Maria stava guardando il propiziatorio. In Esodo 25-22, quando Dio disse a Mosè di fare il propiziatorio, il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, di mettere due angeli ai estremi del coperchio che si guardavano l'uno l'altro, e Dio disse che lì in mezzo... E il propiziatorio, il sommo sacerdote doveva spargere il sangue dell'agnello sopra quel luogo là, e Dio disse a Mosè: solo lì io vi incontrerò. Questo è l'unico luogo dove l'uomo può incontrare Dio, sopra il propiziatorio. Allora Paolo nel libro di Ebrei ci insegna che Gesù è il propiziatorio. Il propiziatore era un simbolo di Cristo. Quindi Maria, quando guarda nella tomba, sta vedendo, in un certo senso, la forma del
arca, questa rettangolare di pietra sotto dove c'era il corpo di Cristo, e questi due angeli ai due fianchi, e Gesù che non c'era, ma prima c'era. E non so se lei capiva cosa stava guardando, ma in un certo senso lei ha visto che in Cristo io incontrerò gli uomini, e solo in Cristo. Lui è il propiziatorio, lui è colui che ha placato l'ira di Dio per noi. Infatti il propiziatorio è il luogo dell'espiazione, dove vengono espiati i peccati degli uomini. Giovanni che ha scritto questo Vangelo, e noi sappiamo che lui è quel discepolo che Gesù amava, è quel discepolo che è corso più veloce di Pietro.

E anche in questo c'è una lezione importante per noi. Siamo tutti nati di nuovo, siamo discepoli per la grazia di Dio. Non c'è distinzione fra giudeo, greco, maschio, femmina, schiavo, libero. Però non tutti noi abbiamo l'intimità con Cristo che hanno gli altri. L'intimità è una cosa che noi scegliamo di avere con Gesù. Tu puoi avere tantissimo intimità con Cristo o puoi essere soddisfatto con, di avere poco intimità con Cristo. Dio non ci costringe a avere intimità con se stesso, anzi è un privilegio per noi. Siete d'accordo? È il nostro privilegio. Perciò Paolo in Ebrei dice: entriamo con franchezza davanti al trono della grazia, dove possiamo trovare aiuto nel momento del bisogno. Secondo me Maria Maddalena era una donna che bramava la presenza di Dio. Lei infatti piangeva: mio Signore non c'è. Cioè, noi dobbiamo metterci nei suoi panni. Giovanni ha detto: noi non capivamo ancora che Gesù doveva risuscitare, anche se Gesù l'ha detto una dozzina di volte: io sarò ucciso, 3 giorni sarò giù e il 3° giorno risusciterò. Lui non l'ha detto? Tante volte l'ha detto, ma come dicevo, anche noi a volte siamo un po' duri da capire. Anche lei non capiva. C'è questo Messia, questo uomo che ha liberato, lei era un schiavo di Satana, Satana era padrone della sua vita e lei ha conosciuto Gesù e Gesù le ha dato la libertà, la vera vita, e adesso lui era morto, tutte le sue speranze. Anche nel Vangelo di sempre di Luca, in capitolo 24, abbiamo la strada dei discepoli sulla strada per Emmaus. Conoscete la storia, giusto? E questi due discepoli parlano con Gesù non sapendo chi è, e dicevano: sai, noi avevamo speranza che questo era il Messia. E alcune donne hanno visto che la tomba era vuota, ma adesso, sai, è finito tutto. E quindi anche per Maria, cioè, immaginiamo il suo stato di animo. Dov'è mio Signore? Cioè, lei era venuta là per curarlo, in un certo senso, il suo corpo morto, per rimettere altri ungenti, che era un'usanza. E poi qui in versetto 13: ed essi gli dissero, gli angeli: donna, perché piangi? E gli rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, egli si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Essi gli disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Il Signore è un po', no? Dice: come, Signore, perché fai queste cose, no? Cosa vuoi, Craig? Il Signore ti parla mai così? Amen. Cosa stai facendo? Cosa cerchi? Cosa vuoi? Perché sei qua? Lei, pensando che fosse l'ortolano o il giardiniere, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. E Gesù le disse: Maria. Ed ella, voltandosi, disse: Rabboni, che significa maestro. E Gesù disse: non toccarmi, perché sono ancora salito, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, e al Dio mio e al Dio vostro. Lei ha riconosciuto Gesù quando lui ha pronunciato il suo nome, Maria. Wow!
E sapete che Dio conosce i vostri.

0: conosce il nome. Gesù l'ha detto già in Giovanni 10, no? Abbiamo visto. Girate in Giovanni 10, vogliamo. In Giovanni 10, versetto 3, qui parlando del buon pastore, dice: a lui apri il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Siete contenti questa mattina che Gesù ti chiama per nome? Gesù non dice: aspetta, non dirmi. C'ho qua il tuo nome. Io sono così. Dovete avere pazienza. Ma Gesù conosce ogni nome di ogni persona qui dentro. E se tu non sei una delle sue pecore questa mattina, Gesù ti sta chiamando di diventare una delle sue pecore. Ma quando Gesù ha pronunciato il nome Maria, avete notato che il Signore può parlare Craig? A volte il Signore mi dice Craig in un modo che mi distrugge e mi guarisce nello stesso momento. Craig. Lui poi non mi dice cosa stai combinando, ma io capisco che mi sta dicendo. Solo il modo che mi dice Craig. Cosa stai combinando? O Craig. Non è così? Quando il Signore dice il tuo nome, Craig, ti amo. Craig, perché non credi in me? Perché dubiti di me? Non ho dato la mia vita per te? E questo vuol dire essere figlio di Dio. E Gesù dice: vai dai miei fratelli, vai da Pietro e Giovanni, vai dagli altri, da Tommaso. Dire ai miei fratelli che io vado al loro Dio è il mio Dio, perché Lui ci chiama per nome, Lui ci conosce per nome. E quando, versetto 4, ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Conoscete la voce di Cristo questa mattina? Se non lo conoscete, potete conoscerlo. Gesù vuole che tu sia una delle sue pecore. Vuole che nessuno esci da questo capannone questa mattina senza avere la certezza della vita eterna. Cosa vuol dire questo? Che tu esci da questo capannone: ah sì, sono stato in chiesa, ho fatto il mio dovere davanti a Dio, sono stato a messa. No, vuol dire che uscire da questo capannone con le mani alzate e dire: Signore, solo per la tua grazia sono salvo. Non vuol dire essere migliore di nessuno, ma vuol dire che se io esco da questo capannone e vengo investito da un aereo. Avete visto l'altro giorno quell'aereo caccia che è schiantato contro i palazzi in America? Io penso che quella gente in quei palazzi, no, 5 minuti prima erano lì a bere un caffè pensando: io ancora ho 100 anni davanti nella vita, giusto? E in pochi secondi tutto cambiato. E perché uno dice: ma tu esci dal capo, noi non sarai mai colpito di un aereo. Non si sa. Ma per dire che io esco questa mattina dal capannone e vengo ucciso o muoio, io so in chi ho creduto. Io so chi è mio pastore, che mi chiama per nome. E io so che sono pronto, che sono in Cristo e ho la vita eterna. E se tu non hai questa certezza questa mattina, non uscire da questo capannone senza fare pace con Dio. A gridare con tutta la tua anima: Signore, io voglio conoscere te come ti conoscevo Maria Maddalena. Io voglio sperimentare il tuo perdono, voglio sperimentare la tua grazia. Più avanti in versetto 11, qui di Giovanni 10, io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. E poi in versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna, non periranno mai, e nessuno li rapirà della mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, gentile amico, e come sempre ti invito a trascorrere qualche attimo all'ascolto del nostro programma cristiano. Da molte settimane ormai stiamo parlando di questo importantissimo argomento biblico. Chi è Gesù? Adesso proporrò alla tua attenzione dei pensieri sul suo insegnamento. Prima però lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

degli aspetti particolari dell'insegnamento di Cristo riguarda le conversazioni personali individuali che egli ebbe ripetutamente con i suoi contemporanei. È soprattutto nel Vangelo di Giovanni che si trovano descritti questi suoi incontri con le persone più disparate, dal dotto Nicodemo alla Samaritana, dal paralitico al cieco. Insomma, negli incontri più diversi, egli ebbe sempre la possibilità di parlare a queste persone del grande amore di Dio per l'uomo, quindi del suo amore per loro. Qui leggo il racconto di uno degli incontri che Cristo ebbe. Si tratta di quello con Nicodemo ed è descritto nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, io ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete? Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa queste cose o fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in

Nicodemo, uno dei capi dei giudei, volle incontrare Gesù di notte e gli disse qualcosa che era certamente vero, ma Cristo voleva farlo riflettere sulla cosa più importante della vita, la nuova nascita. Cosa voleva dire con questa affermazione? Cristo voleva semplicemente far capire a Nicodemo e a tutti che è necessaria una nascita da Dio, dall'alto, per entrare nel regno di Dio. In altre parole, non si può con sforzi umani, seppur lodevoli, meritare la salvezza, giungere a Dio. Questo è vero, è ciò che pensa l'uomo, è quello che insegnano tutte le religioni. Esse dicono, fai qualcosa che può essere di vario genere per essere accettato da Dio, per ottenere forse la salvezza. Ma questo non è il Vangelo della grazia, come è presentato nella parola di Dio. E qui Cristo annunciava una verità straordinaria, sconvolgente. Bisogna che nasciate di nuovo. Come può avvenire tutto ciò? Ecco che Cristo passò a spiegare, primo, la sua opera in croce e, secondo, l'accettazione per fede di quest'opera. Ecco infatti che cosa disse. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, il Dio, nella grandezza del suo amore, è venuto incontro a noi nella persona del suo unigenito Figlio. Egli è morto per tutti sulla croce. Tutti, se lo vogliono, possono essere salvati e quindi nascere di nuovo. La persona che ha agito così è nata di nuovo, vive una vita nuova, trasformata alla gloria di Dio ed ha come certezza la vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Hai tu la vita eterna?

Mi rendo ben conto dell'importanza della risposta da dare a questo interrogativo. Per questo motivo, se non hai ancora una risposta positiva o se hai dei dubbi, perché non ci scrivi? Saremmo molto lieti di poterti aiutare basando le nostre risposte unicamente sulla parola di Dio. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amici, vi salutiamo cordialmente e ci prepariamo a trascorrere qualche tempo con voi per parlare di cose che sono davvero importanti. Possono cambiare la vostra vita. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Abbiamo detto che parleremo di argomenti che possono cambiare la vostra vita. Possono, non necessariamente lo faranno, perché questo dipenderà da voi, dal vostro interesse e dalla vostra risposta. Nell'Evangelo di Giovanni troviamo questa affermazione: nessuno ha mai visto Dio, il Figlio lo ha fatto conoscere. Non potete negare che conoscere o non conoscere Dio è qualcosa di importante e la vostra reazione determina molte cose. Non credete in Dio e non volete occuparvi della cosa? La vostra vita continuerà come sempre, felice, infelice, con uno scopo, senza scopo. Non lo sappiamo e non lo sapete nemmeno voi, perché un imprevisto può cambiare tutto. C'è un'unica cosa di cui possiamo essere assolutamente sicuri, che alla fine moriremo tutti senza scampo. Ma forse credete che c'è Dio, ma non andate oltre. Allora la vostra situazione non è poi molto diversa da quella dell'ateo. Se non vi volete occupare di lui, Dio non può fare molto per voi, perché rispetta le vostre scelte e la vostra libertà. Oppure, e questo crea davvero la differenza, volete conoscere il Dio che Cristo, il Figlio, ha rivelato. Conoscere il suo amore e la sua persona, cosa ha fatto per voi e cosa può fare. Volete pensarci? Se desiderate fare domande, scriveteci.
2: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Nel trattare questo importante argomento stiamo cercando di vedere se possiamo identificare la Bibbia con la parola di Dio. Vediamo così che i profeti formalmente paragonano il loro messaggio scritto alla parola di Dio. Ripetono incessantemente: così parla l'Eterno, ascoltate la parola dell'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu indirizzata in queste parole: la bocca dell'Eterno ha parlato, l'Eterno mi disse, disse l'Eterno. Espressioni simili ricorrono in Isaia 120 volte, in Geremia 430 volte, in Ezechiele 329 volte, in Amos 53 volte, in Ageo 27 volte in soltanto 38 versetti e in Zaccaria 53 volte. Mettere in dubbio delle affermazioni così copiosamente ripetute solleverebbe un grave problema morale. La Bibbia ci offre incontestabilmente la morale più pura e più alta. L'affermazione di essere la parola di Dio ripetuta dalla Bibbia non centinaia ma migliaia di volte non può essere che vera o falsa. Se è falsa, come potrebbe da un tessuto di menzogne derivare la più alta moralità? L'acqua non risale più in alto della sorgente e la menzogna non produce la verità. Per quanto ci riguarda, siamo ben convinti che la Bibbia è esattamente ciò che pretende di essere.
2: Parliamo ora di Cristo e degli Apostoli, i quali confermano la testimonianza dell'Antico Testamento. Dedicheremo in seguito due paragrafi a questo argomento e qui ci limitiamo a fare le seguenti osservazioni. Primo, da una parte gli autori del Nuovo Testamento dichiararono «Dio disse», quando in realtà è la scrittura che parla. D'altra parte l'espressione «la scrittura disse» significa veramente per loro «Dio disse». Nei due casi la relazione fra Dio e la scrittura è tale che la stessa autorità viene riconosciuta ad ambedue. Le espressioni «è scritto», «la scrittura dice», «Dio disse» sono dunque equivalenti. Seconda osservazione: la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. La scrittura dice al faraone: appunto per questo io ti ho suscitato. In realtà la scrittura non esisteva al momento che queste parole furono rivolte da Dio stesso ad Abramo e al Faraone. Una tale maniera di esprimersi viene resa possibile soltanto da una completa identificazione del testo ispirato con Dio che parla. Viene allora naturale affermare: la scrittura dice, nel senso di Dio nella scrittura dice. Terza osservazione. Gesù dichiara ai farisei: Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece avete annullata la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
1: Cristo dunque mette nella bocca stessa di Dio i due testi di Isaia 20:12 e 21:17 e altrove dichiara: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre. Ora quest'ultima parola è semplicemente il testo di Genesi 2:24. Quarta osservazione, i primi discepoli si esprimevano nello stesso modo. Signore, tu sei colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e del tuo servitore Davide, hai detto, perché hanno fremuto le genti? Di nuovo, la frase del Salmo 2:1 viene attribuita a Dio stesso. Il passo di Atti 13 mette sulla sua bocca l'affermazione di Isaia 55:3, come quella del Salmo 6:10. Le due serie di passi provano che dal nostro particolare punto di vista il Cristo e gli Apostoli identificano interamente la Scrittura con Dio che ci parla.
2: Vediamo ora che la predicazione stessa di Cristo e degli Apostoli è stata chiamata la parola di Dio. A proposito di Gesù è detto, essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio. E Paolo scrive ai Tessalonicesi: quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Questo è quanto conferma pienamente il libro degli Atti. La Samaria aveva ricevuto la parola di Dio. I gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio, ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. Il proconsole chiese di udire la parola di Dio. Quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, insegnando ed evangelizzando la parola del Signore. Paolo esprime lo stesso pensiero in questi termini. Noi rendiamo grazie a Dio a motivo della speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo, che è pervenuto sino a voi, come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo, nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio. Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio.

Carissimi ascoltatori, a tutti giunga il mio cordiale saluto. Mi fa piacere ripresentarmi a voi tramite questo programma e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto e che hanno voluto aggiungere una parola di incoraggiamento per il nostro servizio. Non abbiamo la pretesa di dire qualcosa di eccezionale o di nostro, ma semplicemente desideriamo testimoniare della nostra fede e soprattutto di colui che ha dato significato e contenuto al nostro credere. Infatti ci rendiamo conto che molte persone hanno una loro fede, ma quante volte questa fede non è altro che un sentimento incerto e vago, senza una sicura e valida prospettiva. In questo caso la fede rappresenta soltanto una forma di evasione. Ma a che cosa serve dimenticare certi problemi, ignorarli, se poi viene il momento in cui dobbiamo nuovamente affrontarli? Ecco perché è estremamente necessario sapere in che cosa crediamo. La fede, per portare degnamente questo nome, deve essere posta su qualcosa di certo e di reale. E l'unico che sia veramente degno di fede è il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Egli è sempre stato all'altezza delle sue affermazioni. Quando ha fatto delle dichiarazioni, le ha sempre fatte seguire da azioni pratiche e concrete che erano la dimostrazione di quello che diceva. Per questo motivo diciamo che soltanto lui è degno di fede. Noi possiamo credere in tante cose ed in quello che vogliamo, ma non è la quantità della nostra fede che ci mette al riparo delle delusioni. Quanti rimangono scottati e sconcertati per le amare esperienze fatte con i loro simili? Ma questo problema non esiste con il Signore. È scritto nella Bibbia che il Signore ha promesso la corona della vita a quelli che lo amano. Perciò vi proponiamo di mettere la vostra fiducia in Lui. La vostra vita sarà illuminata dalle sue promesse, promesse che saranno di incoraggiamento e di aiuto per la vita quotidiana. Non c'è nulla di più bello e di più prezioso che di avere questa fede in Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio. Questa è la proposta che vi facciamo. Adesso vogliamo continuare con uno stacco musicale e poi proseguiremo con la nostra conversazione biblica.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo felici di poter continuare questa nostra conversazione con voi per riflettere insieme sulla bontà del Signore e sulla sua grazia. So per esperienza che appena si parla di Dio, molti voltano la testa dall'altra parte, quasi che il parlare di Lui sia qualcosa che porta sfortuna. Quasi certamente questo atteggiamento si spiega con il fatto che si è consapevoli di avere una vita senza Dio e allora si teme che dover parlare di Dio ci ponga in una situazione perlomeno scomoda. E allora si preferisce evitare di parlare di Lui, delle sue esigenze e dei suoi comandamenti. Nello stesso tempo si spera che il giorno della resa dei conti non venga mai. Ma quale sicurezza si può avere in questo tipo di speranza? Dire che non sapevamo nulla di Dio è piuttosto arduo. Si tratta di una scusa che non regge. Un uomo di Dio del passato è stato condotto a scrivere: «I cieli raccontano la gloria di Dio ed il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. La creazione che ci avvolge e che si stende maestosa davanti ai nostri occhi è una testimonianza che non possiamo negare. Anzi, essa costituisce un richiamo continuo alle nostre responsabilità. È vero che spesso si cerca di sfuggire a tutto questo dicendo che l'universo in cui abitiamo è il prodotto del caso, guardandoci bene dall'ammettere che la perfezione del suo funzionamento testimonia di un creatore infinitamente superiore e perfettissimo. È vero che di fronte a queste semplici constatazioni si preferisce sfuggire alle proprie responsabilità di riflessione dicendo che si tratta di cose troppo difficili da afferrare. Ma questo è un alibi che non regge, perché il Signore non parla in modo difficile e complicato, ma lo fa in maniera piana, diretta, fino a portarci al momento in cui riconosciamo Lui e la necessità della sua salvezza. Ritornando alle parole del Salmo che abbiamo ricordato prima, mi permetto di farvi una domanda. Avete mai contemplato un cielo stellato, meraviglioso per l'infinità delle stelle che lo adornano? Sappiamo che ci sono stati dei poeti che hanno cantato e descritto con accenti sublimi un cielo stellato, ma quello che si presenta davanti a noi non è solo una bellezza statica, morta, ma è una testimonianza palpitante di vita che vuole parlarci del Creatore, di colui che un giorno ci ha creati e che ha provveduto alla nostra redenzione nel momento stesso in cui, a causa del nostro peccato, abbiamo perso la nostra posizione privilegiata. Come vedete, ci sono una infinità di ragioni che ci spingono a ricordare che esiste un Dio personale, un Dio di fronte al quale un giorno dovremo rendere conto della nostra vita e del nostro operato. Se state ascoltando questo programma, non è un caso, ma l'occasione che il Signore vi offre perché chiniate il vostro capo davanti a Lui e diciate: Signore, rivelati e parla al mio cuore. La testimonianza che riceviamo attraverso il creato deve lasciare le sue tracce in noi. Sebbene le cose create non abbiano un animo o comunque una sensibilità simile alla nostra, sono tuttavia invitate ad innalzare il nome del Signore e dare il loro contributo all'esaltazione del Creatore. È interessante osservare che in uno dei salmi anche la creazione è invitata a lodare il Signore. Ecco che cosa leggiamo: lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono create,
ed egli le ha stabilite in eterno, ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Ancora una volta, anche in questo caso vediamo che le cose create costituiscono una testimonianza della presenza e dell'azione sovrana di Dio. Queste cose devono testimoniare della realtà del Creatore e nello stesso tempo dimostrare che sono rette da leggi eterne, sempre valide. È evidente che quando noi capiamo questo, non avremo più alcun dubbio sul Dio personale che vuole parlarci e rivolgerci il suo messaggio. Passiamo ora ad un'altra riflessione non meno importante e voglio introdurla con una domanda. Avete timore e rispetto per il nome del Signore? Dio è il creatore dell'universo. Lo era già da sempre, lo è oggi e lo sarà in eternità. Il suo nome deve essere sempre onorato e rispettato. Ogni nome di Dio che la Bibbia utilizza rivela un attributo del suo carattere divino. Dio si è rivelato per mezzo di molteplici nomi che insieme lo descrivono. Ma prima di farlo vogliamo fermarci per la nostra consueta pausa musicale.

0: Quando leggiamo la Bibbia scopriamo che il Signore viene chiamato il Dio Altissimo, il Dio Onnipotente, il Signore l'Eterno, il Signore dei Signori. Nella lingua originale della Bibbia sono usati oltre 300 nomi per descrivere l'essere perfettissimo di Dio. Tutto ciò che Egli ha detto e tutto ciò che Egli fa può essere riassunto nel suo nome. Gli ebrei onoravano il nome di Dio in modo tale che non volevano pronunciare la parola Yahweh, che indicava il nome di Dio, ma facevano una pausa ogni volta che leggevano ad alta voce gli scritti santi. Coloro che dovevano trascrivere i manoscritti spesso si fermavano e andavano a lavarsi le mani prima di scrivere il nome di Dio. Il terzo comandamento esige timore davanti al nome di Dio e ne proibisce l'uso profano. Nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 7, leggiamo: «Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano». Perciò se qualcuno profana il nome di Gesù, non bisogna, come si fa nella maggior parte dei casi, restare silenziosi. La bestemmia getta il nome puro di Gesù nel fango ed il nostro silenzio permette che ci rimanga. Dobbiamo scegliere le parole giuste, usando tatto ed attenzione, perché gli altri capiscono che per noi il nome del Signore è quanto vi è di più prezioso. Anche questa è un'occasione da cogliere per testimoniare e parlare agli altri di Gesù. Altre volte invece bisognerà tacere, perché significherebbe buttare le perle ai porci. Chiunque ci osserva deve vedere e capire che per noi il nome del Signore è la cosa più preziosa. Non è solo una questione di buone maniere o di educazione, ma un aspetto essenziale della rivelazione di Dio. Se il Signore si è fatto conoscere, è perché desidera che noi abbiamo una visione corretta di Lui. Perciò impariamo a manifestargli il rispetto dovuto. Ora proseguiamo con la lettura dal libro dell'Esodo. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul paese per farvi venire le cavallette, ed esse salgano sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato». Mosè protese il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi né sulle erbe della campagna in tutto il paese d'Egitto. Proprio in questi giorni, parlando di Dio con una persona che avevo incontrato, questa mi disse: «Io credo nella sua esistenza, però adesso lui dovrebbe farsi sentire. Non possiamo andare avanti in questa maniera». In altre parole, questa persona invocava il giudizio di Dio. Ma che cosa vuol dire tutto ciò? Forse che noi uomini siamo più interessati alla giustizia che non il Signore stesso? La verità è che noi vorremmo avere la libertà di fare tutto ciò che vogliamo, ma nello stesso tempo, se questo ci fa comodo, vorremmo che Dio operasse come giustiziere nei confronti degli altri. Di fronte al testo biblico che abbiamo appena ascoltato, non credo proprio che ci sia bisogno di sollecitare Dio ad esprimere la sua giustizia. Quando sarà il momento, egli lo farà, senza che siamo noi a suggerirgli come operare. Altra cosa da ricordare è il fatto che il Signore agisce con assoluta imparzialità, non fa sconti a nessuno. Quindi la stessa giustizia che invochiamo per gli altri, egli la manifesterà e la esprimerà nei nostri confronti. Nel testo biblico che abbiamo letto, abbiamo la parola di Dio rivolta a Mosè. Nella sua grazia il Signore aveva ancora una volta rivolto al Faraone la richiesta di lasciare andare tutto il suo popolo perché lo adorasse. Ma il Faraone aveva ulteriormente indurito il suo cuore, permettendosi di contestare Dio come se fosse un suo pari. Com'è triste quando noi perdiamo il senso del rispetto e della riverenza che dobbiamo avere nei confronti del nostro Dio e Creatore. Ma possiamo essere certi che egli non tollera queste manifestazioni di insolenza e insubordinazione. Così Dio non si mette a discutere ulteriormente con il Faraone, anzi non aggiunge altro e ordina a Mosè di stendere la mano per dar corso al giudizio devastante rappresentato dalle cavallette. Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette ed esse salgano sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato. Mosè ubbidisce e la parola del Signore si compie. La descrizione è impressionante. Attraverso un vento orientale tutto il paese d'Egitto viene coperto di cavallette. Il cielo viene oscurato talmente e il loro numero è impressionante. Divorano veramente tutto, non solo il verde ma anche la corteccia e gli alberi stessi. Sembra che in certi casi questo tipo di cavallette si attacchino persino al legno delle porte. Perciò possiamo immaginare il disastro prodotto. Non è detto se il paese di Goshen sia stato risparmiato, ma certamente, non essendoci stata la grandine, il danno fu inferiore. Inoltre, la partenza degli israeliti era ormai imminente. Cosa facciamo noi quando udiamo la parola del Signore? La riceviamo oppure la rifiutiamo?
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé da far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo,

0: se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: E benvenuti a Contrappunti, eccomi di nuovo in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Di che cosa parleremo qui a Contrappunti? Beh, parleremo di soldi, ecco, di soldi, ma non di finanza, non dei vostri risparmi, dei vostri investimenti. Beh, forse sì, dipende anche da che punto di vista si vede l'investimento. Parleremo del donare. Ecco, avete mai sentito parlare della decima? E questo è un termine poco conosciuto, ma è un termine biblico. Se ne parla di decima già dai primi libri della Bibbia, ma se ne parla anche nel Nuovo Testamento. Sicuramente vi sarà familiare la parabola del fariseo e del pubblicano narrata nel Vangelo di Luca, laddove il fariseo diceva che digiunava due volte la settimana, pagava la decima su tutto quello che possedeva e così via. Ecco, donare è un comandamento. Come, che cosa e quanto donare? Non ne abbiamo mai parlato qui a Contrappunti, almeno non che io ricordi. Oggi poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono ci racconterà in proposito una sua esperienza proprio su questo tema. E allora non mi resta, amici, che invitarvi a restare in mia compagnia. Fra pochissimo il primo brano del programma di oggi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: È una bella canzone di Stephen Curtis Chapman, quella che vi propongo e che ogni tanto vi faccio ascoltare perché veramente a me piace moltissimo. Si intitola Be Still and Know, cioè Stai tranquillo e sappi. È una canzone che prende spunto da due passaggi tratti dalla Bibbia, uno dal Salmo 46, l'altro dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 2. Dicono le parole: sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è santo. Sta tranquillo e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore, il clamore. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto. Osserva sbalordito e stupito e sappi che Egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio. Sta in silenzio e sappi che è nostro Padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Be Still, la ascoltiamo adesso da Stephen Curtis Chapman. Buon ascolto.

Allora, veniamo all'argomento di oggi. Come dicevo in apertura, avremmo parlato di denaro, del donare. Ecco, la scrittura, la Bibbia ha da insegnare anche in relazione al denaro. E così come Dio è l'unico Signore, anche il denaro cade sotto la sua giurisdizione. Il donare costituisce in realtà il tangibile riconoscimento della sovranità e della signoria di Dio nella vita cristiana. Non meraviglia allora se nel contesto del servizio che si deve al Signore collochiamo anche quella che viene chiamata la liberalità. Ecco, come dimenticare il suo stretto rapporto con l'amore cristiano, con la carità. Qualcuno potrebbe trovare avvilente, deludente, che la religione dell'interiorità, cioè il cristianesimo, faccia proprio un elemento del culto così volgare come il denaro. Eppure la scrittura non mostra particolari disagi nel parlarne, e lo fa in modo naturale. Ecco, per cominciare è allora opportuno cercare di capire perché si debba donare. Ecco, se si colgono i veri motivi del dare per il Signore, così come si dice, si capirà anche perché la fede cristiana abbia potuto parlare del denaro anche in relazione a Dio. Il dare è prima di tutto un atto di riconoscenza, per questo chi ha ricevuto dona. Un passo dalla seconda epistola ai Corinzi ricollega la potenza del dare a tutto quello che si ha. Dio è colui che ci ha dato tutto, e quello che i credenti possono dare è l'espressione di riconoscenza verso il Signore. Un secondo punto è perché ogni cosa appartiene al Signore. Ancora la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 5, afferma che l'essere figli di Dio comporta l'appartenenza ai propri fratelli. Ci si dà prima di tutto a Dio e quindi inevitabilmente anche a coloro che appartengono alla stessa famiglia. Il donare conduce allora a quelli che ne beneficiano a lodare il Signore per la realtà della famiglia di Dio. Chi dona manifesta pure la propria volontà a ubbidire e suscita quindi riconoscenza. Anche attraverso questo mezzo si dichiara di scegliere fra la satanica tirannia che vorrebbe esercitare lo Stato e la gloriosa dipendenza che può permettere al regno di Dio d'estendere la propria influenza, perché come sappiamo ogni angolo del mondo appartiene a Dio e il dare è un modo per dichiarare la propria appartenenza a Lui. Donando poi si esprime anche la propria comunione. In un mondo così abituato ad una spiritualità incorporea appare molto strano un legame spirituale che si riflette anche nella condivisione di beni materiali, ma questo fa parte dell'insegnamento biblico. E ancora, si dona perché si confessa che si è liberi dal denaro. Esercitando liberalità, donando quindi, si dichiara in modo concreto che per il credente il denaro non è la cosa più importante, ma solo un mezzo in vista di certi scopi. Per il credente il sovrano non è il denaro, ma Dio stesso. E questa è una sfida non indifferente per la società in cui si vive. Grazie all'opera di Dio ci sono persone liberate dalla schiavitù del denaro. Attraverso il donare le persone non proclamano solo la vittoria del Signore su Mammona, ma anche la propria adesione a tale vittoria. Queste persone riconoscono, in poche parole, di dipendere da Dio. Ecco, queste precisazioni indicano già dei motivi reconditi nell'azione del donare, ma l'insegnamento biblico fa riflettere ancora di più su questo tema. Qualche nota musicale adesso, una piccola pausa, poi dopo vedremo che cosa donare al Signore.

0: In apertura di programma, se mi avete seguito, ho accennato così un po' di corsa alla decima. Ecco, sembra a volte che il donare cristiano abbia a che fare con abitudini e leggi ebraiche, non con le caratteristiche invece proprie del cristianesimo. Quando però si tratta di quantificare il dare, ci si preoccupa di sottolineare il fatto che non si è sotto la legge ma sotto la grazia. In pratica si può dire che sarebbe già una buona abitudine il dare il 10%, come fanno certi gruppi e con molti risultati. Ma gli ebrei non davano solamente la decima, era solo un minimo. In realtà davano diverse decime. C'era ad esempio l'offerta delle primizie dei campi dei greggi, narrata nel libro dell'Esodo, le offerte volontarie per le benedizioni ricevute, libro del Deuteronomio capitolo 16, e ancora ogni 3 anni c'era una decima in più, Deuteronomio capitolo 14. Il donatore poi doveva affermare davanti al Signore di non avere trattenuto niente di ciò che gli era dovuto. Le citazioni potrebbero essere facilmente moltiplicate, ma appare molto chiaro come ai momenti di declino spirituale del popolo di Dio corrisponda anche l'abbandono di questa pratica. Il re Davide non voleva offrire all'Eterno qualche cosa che escludesse il sacrificio. Il dare quindi si collocava per lui in una cornice molto ampia, una cornice molto impegnativa. Il Nuovo Testamento poi, dal canto suo, sottolinea la necessità di dare, ma fa capire ancora molto più chiaramente rispetto all'Antico Testamento che questa attività deve corrispondere ad alcune caratteristiche specifiche. Non deve, ad esempio, fondarsi su emozioni, ma piuttosto su un sano discernimento. Ecco, il donare deve essere un donare responsabile. La seconda epistola ai Corinzi, capitolo 9, dice che bisogna dare secondo ciò che abbiamo deliberato, secondo ciò che abbiamo pensato. Ecco, in questo senso sono escluse le pressioni, gli obblighi. Nel dare quindi si evidenziano delle scelte coscienti, e si devono pertanto escludere le pressioni esplicite oppure anche occulte. E poi ancora, il dare deve essere sistematico. Un altro passaggio in Prima Corinzi capitolo 16 fa riferimento ad ogni primo giorno della settimana per mettere da parte ciò che si vuole donare. In pratica, ecco, si può fare anche un'elemosina una tantum, ma non si può praticare il donare, la liberalità, allo stesso modo. E poi il donare deve essere proporzionale a ciò che Dio ci ha donato. Ecco, si pensi a quale ricchezza. Come quantificare la grazia? Non si dà, ecco, ciò che si ha di superfluo, ma un riflesso della grazia stessa di Dio. E infine, per concludere questo punto, il donare deve essere generale. La scrittura dice che ciascuno dia. Ecco, questo fatto indica che il donare è un qualche cosa che riguarda tutti. Nessuno è escluso da questa disciplina. Anche quelli che non hanno particolare benessere possono partecipare. Per questo Gesù ha lodato, come sappiamo, questo è un passaggio che molti ricorderanno, la povera vedova che dava ciò di cui aveva veramente bisogno, cioè dava tutto il necessario. Come dare al Signore? Ecco, questo lo vedremo fra poco, ma lo vedremo, lo sentiremo anche adesso nell'esperienza che ci racconterà Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. L'ascoltiamo insieme molto volentieri. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Oggi vi voglio raccontare come abbiamo cercato di inculcare ai nostri figli l'importanza di dare una parte dei loro soldi per aiutare le persone povere o i missionari che hanno bisogno di aiuto o le persone che sono in difficoltà. Io parlo di molti anni fa, perciò parlo in lire e parlo di poche lire. Quando erano molto piccoli ricevevano 50 lire alla settimana da amministrare come volevano dopo aver dato la decima parte per fare del bene a qualcuno. per fare capire che cosa fosse una decima parte, perché erano veramente bambini ancora piccoli, mio marito ha dato le 50 lire in monetine da 5 lire. Le ha messe tutte in fila sul tavolo, le ha fatte contare ai bambini e poi ne ha tolta una e ha detto: questa è la decima parte. Questa è la parte che dovete mettere in un posto speciale e usarla per fare del bene a qualcuno, ed è come se lo faceste al Signore. Per esempio, non si deve comprare una macchina nuova se la vecchia va bene, ha detto un bambino. Esatto, ha risposto mio marito, ma la decima parte di quello che Dio ci dà serve per fare del bene agli altri. Un altro ha osservato con grande attenzione le monetine in fila e la monetina messa da parte e fa: ma è possibile che Gesù chieda così poco? A me restano 9 parti e a lui basta una sola? E questo ci ha dato un grande insegnamento. Veramente lascia 9 parti a noi e ne chiede una sola lui. Dopo qualche tempo uno dei bambini ha subito un grosso crack finanziario perché ha sentito dire nella chiesa che tutto quello che abbiamo appartiene al Signore, e lui immediatamente ha messo tutti i suoi averi nella cassetta delle offerte. Poi è venuto a chiederci dei soldi per comprarsi qualcosa, tipo un cornetto o una brioche, e io gli ho detto: ma non ce l'hai i tuoi soldi? E veramente io ho dato tutto quello che avevo alla chiesa. Ho sentito la predica. Abbiamo spiegato alcuni principi di savia amministrazione, ma non gli abbiamo dato i soldi in più. Gli abbiamo detto che poteva guadagnare dei soldi extra facendo lavoretti speciali. Il principio è rimasto. Uno dei figli, per esempio, ci ha scritto una volta mentre era a scuola che quando aveva pagato tutti i suoi conti, aveva pagato la pensione, aveva pagato ogni cosa, gli erano rimaste poco più di allora 20.000 lire. E ha avuto la grossa tentazione di tenerli per sé e di non dare la parte che spettava al Signore. Però c'è scritto: quello che è giusto fare si deve fare, e l'ho fatto. E sapete cosa gli è successo? Dopo qualche giorno un amico gli ha fatto un regalo in privato che era esattamente la stessa somma che aveva dato. Ed è stata una bella conclusione di un atto di ubbidienza e di fede. Dio non resta mai nostro debitore, e certo onora quelli che lo onorano e lo mettono a prova anche nelle cose più pratiche e più semplici della vita.
0: Noi proseguiremo l'argomento di oggi fra poco, dopo il brano musicale che già stiamo ascoltando. Tratto dall'album Sinfonie per il cielo di Jonathan Ciglia, vi propongo Amore insuperabile.

Allora, il tempo stringe, ci avviamo verso la conclusione del programma di oggi e alle conclusioni finali su questo tema che abbiamo trattato, il donare. Qualcuno di voi si chiederà perché trattare un argomento simile proprio qui al programma Contrappunti. Beh, tanti anche fra voi ci chiedono come può un'opera come quella ad esempio della radio continuare ad andare avanti, funzionare senza che si faccia pubblicità, senza che ci sia uno scopo di lucro. Ecco, le nostre considerazioni di oggi senz'altro rispondono a questa domanda, molto semplicemente perché a monte, dietro, ci sono delle persone che tramite le loro comunità oppure personalmente hanno a cuore opere come questa, non solamente ovviamente quella della radio, e donano appunto perché ne condividono gli scopi e le finalità. Ecco, dicevo prima dell'intervento di Maria Teresa che avremmo concluso rispondendo a questa domanda: come dare, come donare? Ecco, per la scrittura non importa solo il dare, ma che si dia con certi sentimenti, con certi criteri. È scritto nel libro del profeta Amos al capitolo 5 che Dio non prende piacere nei doni che scavalcano i suoi valori. Dio si interessa ai sentimenti con cui doniamo, perché in definitiva non ha bisogno di doni. In questa prospettiva, ecco, certi sotterfugi sono anche discutibili. Donare come un atto di gioia. Ecco, se il dono non è fatto con gioia, può anche essere un atto di avarizia. Questo può stupire, ma ha a che fare con i motivi più profondi del dare cristiano. Donare come atto d'amore. Dare tutti i propri averi senza amore non serve proprio a nulla. Ci ricorda la prima epistola ai Corinzi. Il donare cristiano nasce molto in profondità e arricchisce chi riceve e chi dà, a condizione che vi sia amore. Senza di esso il denaro è solo moneta e carta inutile. Donare come atto comunitario. Ecco, si possono senz'altro fare anche doni personali, ma questi non dovrebbero mai andare a scapito dell'azione comunitaria. Donare come atto equilibrato. Se si riflette un po', si potrebbero definire criteri per una sana gestione del dare. Le opere per le quali si dà dovrebbero essere ben orientate biblicamente, possedere una certa rispettabilità intellettuale, essere orientate a far progredire la fede cristiana in generale ed essere gestite in maniera efficace per promuovere senza sprechi la crescita del regno di Dio. È dunque importante chiedersi quale sia la visione del mondo che soggiace alle varie opere e privilegiare quelle che rispondono in maniera adeguata a veri valori. Ecco, è bello sapere che il Signore non è indifferente a nessuna dimensione della nostra vita. A partire dal nostro cuore, il Signore vuole convertire tutte le nostre facoltà. Qualcuno ha detto anche il nostro portafoglio. Il Signore è talmente grande che nulla gli è veramente estraneo.

Ecco, io spero che quanto ho detto, abbiamo detto oggi nel programma sia stato chiaro, abbastanza chiaro. Comunque, come dico sempre, noi siamo qui a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Forse non eravate d'accordo su quanto abbiamo detto, o forse solo in parte. Ecco, se volete approfittarne per continuare a parlarne con noi, contattateci, lo potete fare inviando le vostre lettere sia tradizionali che di posta elettronica, oppure chiamandoci. Bene, non mi resta a questo punto che ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Io mi faccio da parte per il momento e vi invito ancora a restare con noi e non mancare al prossimo appuntamento con questo programma. Intanto buon proseguimento.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici, vi ringraziamo di essere nuovamente presenti e attenti alla nostra rubrica e vi invitiamo intanto a seguire la lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il brano che è contenuto nei versetti da 51 a 53.

0: Verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?
1: L'espressione vedere la morte è un ebraismo che vuol dire semplicemente morire. La dichiarazione di Gesù, il cui concetto troviamo già in precedenza, al capitolo 5, versetto 24, è molto importante e non può non coinvolgere gli uomini, in quanto tutti indistintamente sono destinati alla morte. Se, come fecero i giudei, intendiamo l'affermazione di Gesù in senso letterale, saremo facilmente confusi. Abramo, i profeti, gli uomini di Dio dell'antica alleanza, pur avendo osservato e ubbidito la parola del Signore, erano morti. Pertanto questa dichiarazione di Gesù appare di difficile comprensione e impossibile da accettare. Ma cosa intendeva dire il Signore Gesù? La chiave per una giusta comprensione sembra essere proprio nel termine morte. Gesù non intese parlare della morte fisica, cosa che anche lui stesso avrebbe sperimentato di lì a poco, ma volle parlare della morte totale, fisica e spirituale, che colpisce ogni uomo come conseguenza del peccato. La morte è un giudizio di Dio, un giudizio che raggiunge l'uomo nella sua integrità, nella sua parte visibile e invisibile, fisica e spirituale, esteriore ed interiore. L'uomo muore totalmente, e dopo questo fatto esiste nel soggiorno dei morti in attesa della resurrezione e del conseguente giudizio. Ma in coloro che credono in Gesù, in quelli che vivono osservando la sua parola, ubbidendo alla sua volontà, viene posto per la fede, attraverso la rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio, il germe della resurrezione, il germe della vita eterna. Così i credenti, a differenza degli empi, vivono dopo la morte fisica, aspettando la resurrezione e la beatitudine eterna. Per questa verità espressa dalle sante scritture, Gesù, nel corso di un dibattito sul tema della resurrezione, affermò che il Padre non è il Dio dei morti, ma dei vivi, lasciando intendere che l'anima degli uomini santi già deceduti riposa vicino a Dio in attesa della resurrezione. La vita eterna, che passerà attraverso la morte fisica, inizia qui ed ora, per la fede nella parola della promessa, per la rigenerazione dello Spirito Santo, per l'amore di Dio Padre, che accoglie il peccatore pentito in virtù dell'opera di Cristo. Così il credente attraversa la morte. Giusto giudizio di Dio, ma non viene trattenuto dalla morte, anzi si introduce nella vera vita, quella eterna, attraverso un tempo di riposo e di pace, in attesa che Dio lo risorga per essere sempre e nella piena realtà vicino al Signore nella sua gloria. Il Signore ci consoli con questi pensieri.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Dal libro dell'Esodo, capitolo 33, versetti 14 e 15.
3: Dio promise a Mosè che sarebbe stato con lui. Senza dubbio c'erano state altre persone a fare promesse a Mosè, persone che avevano promesso di stare con lui e che poi lo avevano abbandonato. Perciò le paure di Mosè non erano del tutto svanite quando Dio disse: io andrò con te. E noi siamo come Mosè, stiamo affrontando un viaggio difficile. Se Dio ci precede e ci attende a destinazione, non lo intraprenderemo mai. Ci occorre che Dio faccia il viaggio con noi. Avremo bisogno di Lui ogni giorno. Se non viene con noi, è meglio non andare affatto. I pericoli sono troppo grandi, la sofferenza a volte è troppo travolgente. Perderemo certamente la strada se Dio non sarà la nostra guida. La preghiera di Mosè allora è un buon modello da seguire. Pregare per ciò di cui abbiamo bisogno non è un segno di dubbio o di mancanza di fede, anche se chiediamo cose che Dio ha già promesso di darci. Pregare per ciò di cui si ha bisogno è segno di un buon rapporto. Se abbiamo paura che Dio non mantenga le sue promesse, possiamo comunicarglielo. Non ne sarà di certo scandalizzato, non ci punirà. Dio capisce che la nostra capacità di avere fiducia ha subito dei danni. Comunicando con franchezza le nostre paure a Dio, edificheremo la nostra capacità di fidarci di Lui. Egli ci ha promesso la sua presenza. Ne abbiamo bisogno per sopravvivere ai cambiamenti esterni ed interni che avvengono durante il tragitto verso la completa guarigione. Abbiamo bisogno che Egli mantenga la sua promessa di venire con noi.
2: Signore, grazie per la promessa della tua presenza oggi. Se non verrai con me, ti prego non mandarmi, perché non posso farcela da sola. Il viaggio è penoso e stancante. La strada va per valli profonde e sono sicura di perdermi se non c'è la tua presenza a darmi conforto e guida. Sii con me, Signore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici ascoltatori, questo è Erzba Coccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di ispirazione e di informazione. Presentatevi a quest'ora senza alcuna pubblicità né sponsors per conto della Fratellanza Evangelica Italiana Internazionale. Noi cerchiamo di ispirarvi con cose differenti, con cose che riguardano lo spirito, cose eterne, ed è nostra speranza che vogliate ascoltarci attentamente, perché vogliamo presentarvi un messaggio che il Signore ci ha dato per voi. Certo che siamo arrivati a un'era di grandi comunicazioni. Una cosa che succede nell'angolo più oscuro del mondo viene alla conoscenza di tutti nel giro di pochi minuti. Certo, il telegrafo, poi il telefono e la radio e la televisione e il computer hanno proprio cambiato tutto. Pure il mezzo più efficace di propagare un messaggio è sempre il vecchio metodo di trasmetterlo da bocca a bocca. In San Francisco, California, tanti anni fa, proprio dopo la guerra, assieme a migliaia di emigranti italiani, giunse una signora. Non aveva nulla, non parlava inglese, non aveva un mestiere, ma sapeva fare delle buone cialde. E lei, di quando in quando, per le feste, le cucinava e in occasioni speciali poi le offriva ai conoscenti, ai parenti, e quelli che le assaggiarono le dissero che erano ottime, che erano buone, che lei doveva mettersi a farle e a rivenderle. E infatti la gente ne cominciò a parlare, altri incuriositi si recavano al suo domicilio per comprarle. E le richieste vennero sempre più numerose, la gente parlava e le faceva assaggiare ad altri, ed ecco che le richieste cominciarono a giungere persino da altre città. La sua modesta cucina non bastava più. Da bocca a bocca la voce si sparse e in poco tempo le cialde della signora Malvina apparvero poi nei negozi e divennero famose. Ora, questo potrebbe succedere anche a queste trasmissioni, e noi non vi vendiamo le cialde, ma abbiamo qualche cosa di più importante da far conoscere a tutti, e cioè la parola di Dio. E se voi amici cominciassite a parlarne ai vostri conoscenti, a dirgli di ascoltarsi, ecco che da bocca a bocca tante altre persone verrebbero alla conoscenza di queste trasmissioni e chissà, potrebbero ascoltarci e beneficare della verità evangelica che cerchiamo di propagare. O dite, non ci vorreste aiutare in questa maniera? Chiamate qualcuno, invitatelo all'ascolto, fatelo ora. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al secondo libro dei Re, capitolo 4, e vi leggeremo dal 25esimo versetto fino al 37esimo. Questo è uno dei miracoli del profeta Eliseo. Secondo libro dei Re, capitolo 4, versetto 25. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ella dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel, e come l'uomo di Dio l'ebbe scorta da lontano, disse a Gehazi suo servo: ecco la sciumanita che viene, ti prego corri ad incontrarla e dille: stai bene, sta bene tuo marito e il bimbo, sta bene? Ed ella rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, egli abbracciò i piedi. Gehazi si appressò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché l'anima sua è in amarezza e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo io forse domandato al mio signore un figliolo? Non ti dissi io non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gehazi: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se ti imbatti in qualcuno non lo salutare, se qualcuno ti saluta non gli rispondere, e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse a Eliseo: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò.
ed Eliseo si levò e andò appresso. Or Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». E dunque Eliseo arrivò in casa, ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo e pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il fanciullo e il fanciullo stranutì 7 volte ed aperse gli occhi. Allora Eliseo chiamò Gehazi e gli disse: «Chiama questa sciumanita». Egli la chiamò e come ella fu giunta da Eliseo, questi le disse: «Prendi il tuo figliolo». Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra, poi prese il suo figliolo ed uscì. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Certamente avrete ormai notato che a noi ci piace meditare sulle pagine del Vecchio Testamento. Ci piace perché è una lettura interessante, ci piace perché esso componeva l'unica Bibbia che Gesù aveva, ci piace perché è dalle sue pagine che i primi discepoli predicavano con così tanto successo da vincere le masse al potere di Dio. Ma poi c'è anche un'altra ragione che ci affascina e che ci attrae, questa è che qui in questi 39 volumi noi costantemente scopriamo tanti e tanti passaggi che sono analoghi con gli insegnamenti del Nuovo Testamento e che vanno davvero a pennello per illustrare, rafforzare le dottrine evangeliche. Nel leggere questo passaggio non posso fare a meno di concludere che l'Apostolo Paolo, che in verità ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Sì, ogni scrittura. E quando noi ci troviamo, come in questo caso, che un evento successo 800 anni prima di Cristo conferma a perfezione ciò che lui doveva poi insegnare, noi ci troviamo rafforzati nella fede e veniamo sempre più convinti che questa è la vera, l'unica, l'infallibile parola di Dio, parola che non potrà mancare di mantenere quello che promette e capace di compiere in chi lo osserva ogni opera da essa promessa. Certo, tutti voi siete familiari col metodo da usare in caso di soffocazione o annegamento, come lo troviamo descritto ed illustrato nei manuali del pronto soccorso, cioè la risuscitazione da bocca a bocca. Sistema semplice e efficace per mezzo del quale innumerevoli vite sono state salvate. Pure saprete che citando tale sistema oggi si cerchi di discreditare il miracolo che il profeta Eliseo fece nell'episodio letto, dicendo che non fu nulla di straordinario, ma che egli applicò su quel giovanetto questo sistema come oggi fanno tanti. Quelli però che dicono tali cose dimenticano che mentre questo tipo di risuscitazione da bocca a bocca ha appena 50 anni, noi troviamo che il profeta Eliseo lo praticò quasi 3000 anni fa, il che non discredita la parola di Dio, ma le dà più valore, poiché troviamo che insegnò ad Eliseo tale metodo. E per me il fatto che Dio è interessato nell'uomo al punto di rivelargli queste cose è già di per sé un miracolo. Poi il fatto che l'applicazione di sistemi di insegnamenti descritti nella parola di Dio siano trovati efficaci anche al giorno d'oggi è per me di stimolo di investigare, di studiare e di mettere in pratica questa benedetta parola. Questo è proprio quello che noi oggi vogliamo fare, perché vedete, mentre questo passaggio, come si asserisce oggigiorno, insegna il metodo di risuscitazione da bocca a bocca col quale è possibile di riportare in vita o di preservare dalla morte persone altrimenti perdute, esso pure ci insegna metodi spirituali e ci dice come riportare in vita alla risurrezione anime che altrimenti se ne sarebbero andate perdute, condannate per sempre. Così, amici, raffigurate nel figlio della sciumanita il peccatore. Notate, esso non è necessariamente cattivo, apparentemente neppure merita di morte, inoltre esso ha tutti i vantaggi per trascorrere una vita agiata e felice, e che in più egli e la sua famiglia sono interessati e attivi nelle cose di Dio. Infatti troviamo che la sua casa era frequentata dai profeti del Signore e che i genitori erano zelanti nella fede al punto di costruire una stanza per ospitare il profeta Eliseo. In verità quel bambino era nato bene, aveva tutte le opportunità per una vita felice, invece ecco che muore.
Amici ascoltatori, noi tutti nasciamo innocenti, Dio ci ha creato per amarlo e servirlo e goderlo, ma poi ecco che il germe del peccato ci assale e noi spiritualmente moriamo. Notate che essere nati da famiglia religiosa non aiuta. L'essere nati nella cultura, nella raffinatezza, non rende immuni dagli effetti del peccato. La Bibbia dice che l'anima che pecca morrà, e dice pure che il salario del peccato è la morte. Così, da questo passaggio apprendiamo che malgrado la nostra sincerità, le nostre buone intenzioni, noi tutti siamo caduti nel peccato, noi tutti, come Gesù chiaramente preciserà, siamo morti nel peccato. Ora dobbiamo anche imparare che tutte le nostre buone opere, l'intercessione di altri, la nostra privilegiata condizione non bastano a darci salvezza. Infatti quella donna sciumanita aveva fatto tante opere buone, ma ciò non gli valse per salvare il proprio figliuolo. Diversi mesi fa udì un uomo che chiamò un altro programma radio e domandò se lui, che qui nella vita a causa di malattie è costretto a soffrire tanto, dopo morto fosse pure costretto ad andare all'inferno. Con mio grande stupore sentì rispondere che non doveva preoccuparsi, perché la nostra salvezza è come un conto in banca e che tutte le sue sofferenze gli erano state accreditate in cielo e che esse scontavano per i suoi peccati e che così probabilmente non solo non doveva soffrire nell'aldilà, ma che anzi aveva accumulato a sufficienza del bene da dargli un posto privilegiato. È come una bilancia, insomma, gli fu detto. Ma amici, questo non è assolutamente quello che la Bibbia insegna. Io vi dico che prima di tutto il Dio non trova affatto piacere nella sofferenza dell'uomo e che tali sofferenze mai potranno salvare nessuno. E poi, considerando questo episodio, pure affermo che se noi fossimo capaci di costruire anche 1000 chiese, avessimo fra pareti anche le cose più belle e più necessarie, seppure anche noi conoscessimo o avessimo nella famiglia persone più esemplari o parte del clero, e ci dessimo da fare tutto il possibile, questo non ci libererebbe mai e poi mai dalle conseguenze dei nostri peccati. La Bibbia ancora ci dice che il salario del peccato è la morte, e ci aggiunge che il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e che farà sempre difetto. Quella donna aveva fatto tanto, aveva pregato tanto, quel bambino ci risultava bravo e buono, pure morì. Poi dobbiamo pure imparare che neppure l'influenza della Chiesa non serve a salvarci. Quel bambino fu portato nella stanza del profeta, fu adagiato nel letto stesso di Eliseo, probabilmente fu anche coperto con gli indumenti del profeta, ma nulla servì. Oggi ci sono certi che credono di scampare dalle conseguenze del peccato rifugiandosi fra le mura di un'istituzione religiosa. Altri cercano di mandare figliuoli alle scuole della Chiesa, credono che questo servi per preservarli dal peccato, ma amici, non serve a nulla. Notate che Giuda non solo fu nella casa di Gesù, ma che stè con lui giorno e notte per 3 anni e poi lo tradì. Del resto è stato provato che i più grandi nemici della Chiesa sono sempre usciti dalle proprie file. Qui in questo episodio troviamo che si ricorse anche a un altro stratagemma. Il servo di Eliseo fu chiamato ed egli venne e toccò il bambino col bastone di Eliseo, ma neppure questo, malgrado tutta la fede del servo e della madre, non servì. Oh, mi ricordo io del caso di una bambina che fu presa in Italia da un attacco di appendicite. Invece di chiamare subito il medico, si corse a prendere dell'olio consacrato in un certo miracoloso santuario. La bambina soffriva atrocemente, contorgendosi, e l'olio fu applicato più volte, ma nulla servì. Fu salvata solo a tempo del tempestivo intervento medico che a malapena la salvò dalla morte.
E non illudiamoci, né olio né acqua di questo o di quell'altro santuario non possano servire a nulla. La Bibbia è chiara, Dio solo è abile di salvare, Dio può e vuole salvare, ma solo un metodo ci è dato. Gesù disse: è lo Spirito quello che vivifica, tutte le altre cose non servono proprio a nulla. Così ora, amici, dopo aver osservato in questo passaggio tutti i metodi dell'uomo, osserviamo ora il metodo di Dio. Per prima cosa dobbiamo credere che il peccatore è spiritualmente morto, come uno che è morto nella carne ed è separato dai suoi. Così colui che ha peccato è separato da Dio e dalla vita spirituale. Questo noi lo dobbiamo credere senza alcun dubbio. Notate qui che il servitore del profeta Gehazi disse: il bambino dorme, ma Eliseo fu convinto e asserì: il bambino è morto. Oggi tanti sono quelli che al massimo ammettono che sono in uno stato di assopimento spirituale, ma mai vogliono credere che sono morti nel peccato e separati da Dio. Ma bisogna credere non alle nostre idee, non alla Chiesa, ma dobbiamo credere soltanto alla parola di Dio se noi vogliamo essere salvati, riscattati, risuscitati dal peccato. Noi dobbiamo credere che siamo morti nel peccato, e questo dobbiamo crederlo tutti, non solo dei delinquenti o dei criminali, ma tutti. Poi notiamo che Eliseo dimostrò un interesse personale. Abbiamo letto che egli si ritirò solo col giovanetto. Se prima mandò Gehazi col bastone, questo non deve essere considerato a suo discredito. Quell'episodio fu messo lì nelle sacre scritture per la sciumanita e per il nostro ammaestramento, per dirci come vano e futile sia l'affidarsi a intercessioni o a reliquie. Amici, ci deve essere un interesse personale, e Dio ha tale interesse per voi. Egli mai ha salvato le persone a masse, ma sempre una per una. E Dio pur oggi vuole un incontro personale, vuole venire faccia a faccia con voi. Ma siete voi pronti? Vorrete voi mettervi dalla sua parte e riceverlo? La salvezza dei nostri peccati viene in questa maniera. E infine qui pure impariamo che non la Chiesa né il clero che salva. Oggigiorno si pensa che il massimo che noi possiamo fare per portare una persona al Signore è di invitarla in Chiesa, ma osserviamo come il bambino fu salvato: per bocca. Fu il fiato di Eliseo che penetrò nei polmoni del bambino, fu il caldo del corpo di lui che lo riscaldò. E amici, notate che in questo testo la parola fiato e la parola spirito sono la stessa. È la stessa parola che si trova nel libro della Genesi, quando leggiamo che Dio soffiò nel corpo di creta di Adamo un'anima vivente. Amici, noi saremo salvati quando da bocca a bocca ci giungerà il vivificante messaggio del Vangelo di Cristo. Noi troveremo la rigenerazione, una nuova nascita, quando qualcuno bocca a bocca ci porterà il messaggio del Vangelo di Cristo. Fu Paolo che scrisse che Dio si è compiaciuto di salvare i peccatori mediante la stoltezza della predicazione. Sì, sembrerà una cosa sciocca, ma Dio ha proprio scelto questa. Egli salverà, egli porterà il suo spirito vivificatore in voi quando voi udrete da un'altra bocca la storia del Vangelo, quando voi lascerete penetrare non nella vostra mente, ma nel vostro cuore. Nell'epistola di Paolo ai Romani troviamo scritto che tutti siamo peccatori, che il salario del peccato è la morte. Pure troviamo scritto che la parola della salvezza è presso di te, è nella tua bocca e poi, notate, è nel tuo cuore.
poiché se con la bocca avrai confessato, cioè ammesso, creduto a Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. E amici, questo è proprio il nostro scopo, di portare ad ognuno di voi il piano di Dio, di portarvi da bocca a bocca lo spirito vivificatore che è nel Vangelo. Esso è passato dalla bocca di Cristo alla bocca degli apostoli e giù per i secoli attraverso persecuzioni senza fine, esso è giunto fino a noi, ci ha vivificati ed ora noi con la nostra bocca lo comunichiamo a voi nella speranza che lo riceviate e che salvate da questo potente messaggio, voi pure vi unite a noi per andare ad altri affinché da bocca a bocca esso si sparga ovunque. Amici, il bambino riceve il fiato del profeta Eliseo e risuscitò e visse. Noi, se riceviamo il messaggio vivificatore che contiene lo spirito di Cristo, lo stesso spirito che vitalizzò Adamo, che risuscitò il bambino, ecco che verrà anche a noi e noi nasceremo ora in novità di vita. Oh, crediamo la parola di Dio, lasciamo da parte ogni altro preconcetto e diamo l'opportunità al Signore ed Egli opererà pure nella nostra anima morta il miracolo della risurrezione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per averci prima di tutto salvato, prima di tutto ti ringraziamo per aver portato noi alla conoscenza del messaggio della salvezza e poi per aver dato oggi a noi questa opportunità di comunicare questo stesso messaggio a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo, oh Padre, che il tuo spirito ora lavori nei loro cuori e induca loro a venire a te confessando i loro peccati e sottomettendosi alla tua divina volontà. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, noi siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile e che vi abbia spinto a considerare le cose di Cristo. Se possiamo noi essere in qualche maniera utili a voi, per favore mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, scriveteci, chiamateci. Noi saremo ben contenti di comunicare con voi e di spiegarvi quello che volete. Qui è Rosba Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come sempre d'altra parte a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente. Felice di essere in tua compagnia. E ancora una volta devo e voglio dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto. E grazie per averci scelti.

E ancora una volta è doveroso ed uopo e vero che io ringrazi tutti coloro che hanno scritto, che continuano a farlo, che hanno dimostrato interesse e sono disponibili ad intessere un dialogo, un discorso, portare avanti un dialogo con la redazione. La corrispondenza continua ad arrivare, per la qualcosa siamo grati e felici ovviamente.

Se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai dove siamo arrivati nella nostra passeggiata. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo libro. Siamo infatti arrivati al 21° capitolo. Il libro è composto di 27 capitoli, quindi come vedrai siamo proprio arrivati sulla dirittura d'arrivo. Naturalmente il libro più letto non finisce qui, continuiamo. Naturalmente continueremo con un'altra parte, un altro brano del libro più letto. Sceglieremo un altro libro. Quale? Questa è una sorpresa, un segreto per adesso.

Bene, ricorderai che la volta scorsa abbiamo dedicato un intero programma all'introduzione del 21° capitolo. Oggi è il caso di addentrarci in questo capitolo, altrimenti le introduzioni diventano più lunghe dei capitoli stessi. Un capitolo dedicato ai sacerdoti, per meglio dire alla santità dei sacerdoti, alla condotta dei sacerdoti nel popolo di Israele. Ora, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra esperienza, queste indicazioni, dedicate in primo luogo ai sacerdoti, queste indicazioni, dicevo, offrono e puntano a degli insegnamenti, a dei principi dei quali dovremmo anche noi tenere conto, anche se non siamo sacerdoti del popolo di Israele. Ma, come abbiamo cercato di spiegare la volta scorsa, il termine sacerdote, nel linguaggio biblico, soprattutto nel linguaggio del Nuovo Testamento, non ha le connotazioni o i significati che noi spesso affidiamo a questo termine. Sacerdote, nel linguaggio del Nuovo Testamento, è la persona che si ritiene, che ha scelto di diventare seguace di Cristo, discepolo di Cristo. Quindi, come tale, ha accesso a Dio. E come tale può fare ciò che fa un sacerdote, in altre parole avvicinarsi a Dio senza tanti riti e cerimonie, offrire le proprie offerte di ringraziamento, di lode, di adorazione, le proprie preghiere, le proprie richieste, e può farlo direttamente senza intermediari umani. Perché? Perché lo fa attraverso il sacerdote per eccellenza, il sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Quindi vediamo come i sacerdoti di Israele dovevano comportarsi e cerchiamo da questo di trarre degli insegnamenti, delle lezioni per noi oggi. L'Eterno disse a Mosè: parla ai sacerdoti, figli d'Aaron, e di loro. Un sacerdote non si esporrà a diventare impuro in mezzo al suo popolo attraverso il contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti, di sua madre, di suo padre, di suo figlio o sua figlia, di suo fratello, di sua sorella, ancora non sposata, che vive con lui. Cosa stiamo cercando di trarre da questa prima frase, per esempio? Questo brano parla di morte, la morte di parenti del sacerdote. Ora, noi dobbiamo ricordare innanzitutto che la morte fisica è il risultato, uno dei risultati, una delle conseguenze del peccato. In altre parole, se i nostri progenitori non si fossero ribellati a Dio, il genere umano, la razza umana, non avrebbe conosciuto la morte fisica. La morte è quindi dovuta a quell'atto di ribellione, a quell'atto di peccato. E qui l'idea, il principio, è che i sacerdoti non possono essere contaminati dal peccato. Perfino il semplice contatto fisico con cadaveri causava contaminazione. Tuttavia, Dio qui fa un'eccezione. Il sacerdote non si sarebbe contaminato se avesse toccato parenti stretti o corpi di parenti stretti. E Dio dà una lista di quali parenti rientrano in questo gruppo. Quindi i sacerdoti potevano esprimere il proprio cordoglio, il proprio dolore, erano liberi di farlo per la perdita di un congiunto. E questa è una bella immagine di Gesù, appunto, che piange presso la tomba di Lazzaro. Gesù che comprende, che capisce il nostro cordoglio, il nostro dolore. Tornando al sacerdote, però, non poteva e non doveva contaminarsi toccando i morti degli altri. Poteva naturalmente essere addolorato, dispiaciuto, poteva fare cordoglio, ma non poteva toccare cadaveri che non fossero appunto quelli di congiunti, di suoi congiunti. La ragione di questa proibizione
è sottolineata in questa frase. Capo com'è in mezzo al suo popolo, non si contaminerà profanando se stesso. La carica che il sacerdote ricopriva, il compito che aveva assunto, esigeva una purezza interiore, ma anche una purezza esteriore, esigeva una santità maggiore di quella richiesta agli altri. Come abbiamo detto la volta scorsa, non perché il sacerdote fosse una persona migliore degli altri, più intelligente, eccetera, eccetera. Non si faceva una questione di valore della persona, ma solo del compito assegnatogli. E questo principio, ripeto, vale ancora oggi. Chi è chiamato alla conduzione di una comunità, di una congregazione, di una chiesa, di una parrocchia, insomma di un gruppo di persone, non deve ritenersi superiore al resto del gruppo, né il gruppo deve ritenerlo superiore o più importante. Gli deve ovviamente rispetto. Gli deve rispetto per la carica che ha assunto, per il compito che egli svolge. Ma non si deve fare una questione di valore della persona. Perché? Beh, per la semplice ragione, per il semplice motivo che Dio non lo fa. Dio non fa distinzioni di valore, fa solo distinzione di ruoli e di compiti. Attenzione però a non andare all'eccesso opposto, a non considerare queste persone affatto. In altre parole, il conduttore, il sacerdote, il ministro di culto, il pastore o l'anziano della comunità va rispettato, va ritenuto persona responsabile, quindi, che ha una certa autorità, per quanto delegata da Dio, ma un'autorità che richiede sottomissione. Questo comunque è un discorso abbastanza complesso che faremo a suo tempo quando incontreremo i brani biblici che affrontano questo soggetto. Quindi il discorso insomma è questo: cerchiamo di mantenere un giusto equilibrio fra rispetto dovuto per il compito, per l'autorità, ma allo stesso momento non mettere queste persone su piedistalli e ritenerli semidei perfetti che non commettono mai errori. Come tu stesso sicuramente saprai, tanti gruppi che erano cominciati bene sono poi diventati delle vere e proprie sette. Perché? Perché si è perso proprio questo equilibrio. Si sono messi da parte quelli che sono i principi biblici per applicare principi umani senza fondamento, che poi appunto hanno portato a situazioni spesso tragiche. Questo argomento comunque lo affronteremo ancora meglio quando incontreremo brani che hanno a che fare proprio con queste tematiche. Per adesso mi fermo qui perché credo che ci siamo meritati una pausa musicale.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti. Sono felice di essere in tua compagnia.

Ora, tornando al testo del libro del Levitico, vediamo che il prossimo argomento ha a che fare con una questione abbastanza singolare. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo e non si raderanno gli angoli della barba e non si faranno incisioni nella carne. Cosa significa tutto questo? Innanzitutto, perché era loro vietato? Era loro vietato perché questi erano usi e costumi pagani e facevano parte delle cerimonie funerarie di popoli come gli egiziani e i cananei, per esempio. Popoli fra i quali gli israeliti si erano trovati o si sarebbero trovati in futuro. I sacerdoti del vero Dio quindi dovevano ovviamente evitare tutte quelle pratiche pagane. Non dovevano identificarsi con quelle pratiche. Perché? Per ovvie ragioni. In qualche modo doveva essere anche visibile la loro differenza interiore. Proprio perché adoravano un Dio, l'unico vero Dio, Yahweh, anche dai loro atteggiamenti esteriori doveva essere ovvia questa differenza. Anche in questo caso si dà la ragione specifica di una tale proibizione. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché offrono all'Eterno i sacrifici fatti mediante il fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Quindi anche il loro modo di esprimere dolore e cordoglio doveva essere degno dei rappresentanti di Dio fra il suo popolo. Ovviamente lo stesso può ben dirsi, si deve dire, dei servi di Dio odierni nella Chiesa, quindi di pastori, di conduttori, di anziani, sacerdoti, vescovi, eccetera, eccetera. Ci devono essere differenze visibili, tangibili, oltre che differenze interiori. Naturalmente solo Dio conosce i nostri cuori, ma anche esteriormente dobbiamo dare esempio, dobbiamo dare prova che la nostra vita è dedicata non a dei pagani, quindi non a pratiche così esteriori, ma che la nostra vita è dedicata all'unico vero Dio. Paolo, scrivendo ad un suo compagno di lavoro, un suo collega, se così possiamo chiamarlo, a Tito, ha scritto: il conduttore bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio. Non deve essere arrogante, iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante. Ecco le caratteristiche che devono essere evidenti in una persona che è chiamata ad un ruolo di conduzione, di responsabilità in seno alla Chiesa del Signore Gesù. Quindi, come vedi, qui non si parla tanto di lauree, diplomi, di capacità esteriori, ma si parla più che altro di qualità interiori. Con questo non intendo dire nella maniera più assoluta che non si debba essere persone educate, persone che abbiano acquisito conoscenze anche a livello scolastico e intellettuale, come diplomi e lauree, nella maniera più assoluta, anzi, se ci sono, ben vengano. Ma in modo particolare si mette l'accento nella Bibbia sulle qualità interiori. Prosegue Dio: non sposeranno una prostituta né una donna disonorata, non prenderanno una donna ripudiata da suo marito, perché sono santi al loro Dio. Questo brano si riferisce alla loro vita privata e alla vita personale, e anche lì il sacerdote deve distinguersi dagli altri, deve essere santo come Dio vuole, a causa della sua posizione. E di nuovo, non credo sia il caso che io torni di nuovo a spiegare la parola santo, il termine santo, così come è contemplato nella Bibbia. Basti dire che è diverso il significato biblico della parola santo da quello che noi comunemente intendiamo. Tra l'altro, il sacerdote non poteva sposare una prostituta, ovviamente, e neanche una donna divorziata.
Il sacerdote dell'Antico Testamento rappresenta, in un modo allegorico, in un modo simbolico, Gesù. Allo stesso momento, però, non possiamo fare a meno di notare che l'insieme dei credenti, tutta la Chiesa, è chiamata la sposa di Cristo. Neanch'essa è chiamata ad essere pura, anch'essa è chiamata ad essere senza macchia, anch'essa è chiamata ad essere santa. Quindi solo perché qualcuno non è un pastore, un sacerdote, un conduttore, un anziano di chiesa, non significa che può permettersi libertà che il conduttore non può permettersi. Tutti siamo chiamati ad una vita di purezza interiore, una purezza interiore che poi ovviamente sfocerà in una condotta esemplare davanti a chi ci sta attorno, ai nostri familiari, ai nostri amici e conoscenti, e davanti al mondo che ci osserva, perché ci osserva.

Proseguendo nel capitolo, Dio poi volge la sua attenzione a colui che era chiamato il sommo sacerdote, colui che sta al di sopra dei suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e che è stato consacrato per rivestire

perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come diadema. Io sono l'Eterno. Ecco, qui vediamo che un altro elemento viene introdotto, il sommo sacerdote. È la prima volta che viene menzionato, è proprio a causa o grazie al compito che gli svolgeva, doveva essere ancora al di là o al di sopra di ogni sospetto.

Bene, anche per oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, forte e caloroso. Ancora una volta grazie del tuo cortese ascolto e della tua sempre piacevole compagnia. Nel nostro prossimo incontro concluderemo questo 21° capitolo e chissà, forse anche avremo tempo di affrontare il 22°. A presto e scrivi, mi raccomando.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore in Italia dell'Arca Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco e bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, riprendiamo anche oggi la nostra conversazione interessante, cominciata già qualche settimana fa, sulla famiglia, sulla coppia, sulla persona del marito e della moglie, sui loro ruoli. Ecco, ci siamo ultimamente soffermati più volte sulla questione dei ruoli e sull'interazione praticamente del marito con la moglie nell'ambito del matrimonio e anche in particolare in una prospettiva cristiana, che è quella che ci interessa mettere in evidenza, quindi facendo proprio riferimento agli insegnamenti della parola scritta di Dio, cioè della Bibbia. Abbiamo detto che secondo una prospettiva cristiana il marito e la moglie sono persone che hanno determinati ruoli particolari, tipicamente loro, che devono osservare, che devono mettere in atto per il buon andamento della loro famiglia. Hai qualcos'altro da aggiungere sulla questione dei ruoli, oppure non so, oltre ai ruoli c'è qualcos'altro che vale la pena di mettere in evidenza e che ha importanza nel matrimonio da un punto di vista cristiano? Ecco.
2: Ma penso che bisogna forse ribadire che cosa si intende per ruoli.
0: Va bene.
2: Nel senso che il marito ha la responsabilità generale della famiglia. La Bibbia dice che il marito è il capo della casa e deve avere un rapporto di amore autosacrificante verso la moglie. Questo ovviamente determina quello che farà o non farà dal punto di vista proprio pratico in casa. Ricordavamo che non esistono praticamente dei ruoli così fissi maschili e femminili per quanto riguarda ad esempio le attività domestiche. Non è detto che il marito debba andare a lavorare, la moglie debba rimanere a casa o viceversa, o che la casa debba essere accudita dalla moglie perché non è un lavoro maschile. Questi sono frutti ovviamente molto culturali della nostra società. In culture differenti, in tempi diversi, le cose sono viste in un modo totalmente diverso, quindi bisogna stare attenti a questo, non cadere nelle tradizioni dicendo che questo non è un lavoro maschile, perché l'unica cosa che l'uomo non può fare ovviamente è partorire e allattare al seno, perché quelli la fisiologia stessa di come siamo fatti lo impedisce,
0: certo.
2: Ma tante altre cose derivano da impostazioni molto culturali della nostra società. Quindi questo è un aspetto molto importante. Se il marito ama la moglie, cioè vuole il bene della moglie, come abbiamo definito l'amore, è chiaro che sarà disposto ad assumere e vorrà assumere tutti quei ruoli, nel senso di attività, lavori o altro in casa o fuori, che potranno essere per il bene della moglie.
0: Ecco, quindi piuttosto che parlare di ruoli che possono essere più o meno stereotipati a seconda delle culture in cui uno è cresciuto oppure in cui uno vive, bisogna parlare preferibilmente di responsabilità, che sono forse più specificamente del marito o della moglie all'interno della coppia. Comunque
2: sì,
0: responsabilità
2: più
0: da condividere o su cui mettersi d'accordo?
2: Sì, io penso che sia più corretto vedere le cose in quest'ottica, perché porta la famiglia a trovare un suo proprio equilibrio a seconda di quelle che sono le esigenze della famiglia stessa. Un interscambio anche di certe attività a seconda di quelle che possono essere i bisogni contingenti della famiglia, quindi penso che questo sia il modo più corretto di affrontare le cose. E in questo si collega un discorso che già facevamo della similarità culturale del marito e della moglie. Nel fidanzamento bisognerebbe verificare anche questi aspetti, perché una persona che è nata e cresciuta in un certo contesto culturale può avere un'immagine della famiglia, dei ruoli, quindi delle attività che ritiene specificamente maschile o femminile, diversa da quella del suo coniuge, della persona della quale non magari non si è ancora sposata, da quella innamorata e con la quale sta progettando un matrimonio.
0: E questa diversità può provocare delle grosse difficoltà poi di comprensione via via che si va avanti, se non viene diciamo risolta subito.
2: Esattamente, se non viene vista e affrontata in modo corretto, alla lunga può portare poi a tensioni anche importanti.
0: Ecco, qualcuno, oltre al discorso ruoli o responsabilità specifiche, ecco, per essere ancora più particolare in questo contesto, cita anche una parola interessante, a mio parere, che è quella di territorio. Che cosa si può intendere con questa parola all'interno di una coppia, ecco, di una famiglia, all'interno della relazione marito-moglie?
2: Sì, il territorio è una espressione abbastanza tecnica che ha a che fare con quelle attività estremamente personali, individuali, che ognuno di noi può e deve sviluppare. E avere il proprio territorio vuol dire avere quegli spazi nella vita familiare, coniugale, che non sono invasi da altre persone. Pensiamo a quelle coppie nel quale la moglie o il marito non può stare 5 minuti da solo, non può fare una telefonata da solo, non può leggere un libro da solo, non può fare niente se non è sempre accompagnato dal coniuge. Ora, questo tipo di rapporto molto stretto, che può sembrare molto bello perché porta le due persone a fare sempre tutto insieme, ha anche la contropartita di non lasciare spazio di crescita individuale per la persona. È come avere due persone che sono strettamente abbracciate, ma l'essere strettamente abbracciate comporta anche il fatto che nessuno dei due si può muovere indipendentemente dall'altro.
0: Certo.
2: E quindi dopo un po' questa stretta può diventare soffocante. Quindi avere il proprio territorio vuol dire poter avere quegli spazi nei quali poter avere delle piccole individualità. Pensiamo anche soltanto al fatto dei gusti che possiamo avere, il fatto che a me piace mangiare un certo cibo o mi piace cucinare in un certo modo, non è detto che devo imporlo a mia moglie o viceversa, che per forza dobbiamo mangiarlo cucinato nello stesso modo. Ci possono essere degli spazi di questo tipo e sono necessari tante volte proprio per una crescita, uno sviluppo anche personale.
0: Però sono spazi che dovrebbero essere negoziati.
2: Sì, perché devono ovviamente entrare nel contesto di tutte le relazioni familiari.
0: Ecco.
2: Pensiamo allo sport o a quelli che adesso vanno molto di moda come hobby. Una volta non c'erano gli hobby, non c'era tempo per gli hobby perché il lavoro assorbiva a tempo pieno. Al marito piace giocare a pallone e alla moglie piace giocare a scacchi, non è detto che non possano, entro certi limiti, continuare a sviluppare queste attività, questi interessi, perché si sono sposati. Ovviamente ci devono essere delle priorità, ma al marito potrà ancora succedere, potrà avere ancora il suo spazio per andare a fare una partita a pallone ogni tanto e la moglie per fare una partita a scacchi, senza che uno vieti o soffochi gli interessi e le aspirazioni o comunque le attività piacevoli o di cui l'altro ha bisogno. In questo senso c'è bisogno di un pochino di spazio. Tante volte questo viene frainteso, per cui si pensa che il matrimonio, va bene, ci si sposa, però si deve continuare a vivere un po' come si faceva prima. Questi spazi devono essere rinegoziati e incominciare a vedere che magari io devo incominciare a rinunciare a alcune cose, mia moglie dovrà ricominciare a rinunciare magari ad altre, magari per un periodo, magari col tempo poi le cose possono cambiare, quindi costantemente ci può essere questa rinegoziazione degli spazi personali.
0: Ma questo non necessariamente deve essere inteso come un autotarparsi le ali, piuttosto come invece una prospettiva di bene comune.
2: Sì, anche perché se individualmente le persone trovano un loro equilibrio, molto più facilmente aiutano l'altra persona a trovare il suo equilibrio, quindi è una cosa scambievole. Certo. A volte le cose vengono fatte un po' in quel modo: stasera andiamo a giocare a pallone e domani sera andiamo a fare quell'altra cosa, in modo che facciamo una cosa che piace a me e una cosa che piace a te e negoziamo, troviamo un accordo, un compromesso. Mm-hmm. Tante volte in ambiente cristiano la parola compromesso suona male, ma il compromesso nel senso una via in mezzo, un accordo che possa accontentare entrambe le persone, lasciandogli un po' di quello spazio di cui hanno bisogno individualmente.
0: E che salvaguardi il principio di unità che deve essere sempre alla base del rapporto.
2: Esatto, la cosa non deve essere fatta nel senso indipendente, nel senso non mi interessa cosa dice il mio coniuge di quello che sto facendo. Certo. Il mio coniuge può anche non collaborare in quell'attività perché non gli interessa, però è d'accordo che io la porti avanti, non mi ostacola o io non lo faccio in disaccordo o in contrapposizione a lui.
0: Infatti. Bene, io direi di fermarci qua per oggi, Gianfranco. Magari la prossima volta potremo cominciare a dare un'occhiata, se ti va, proprio ad alcuni suggerimenti e anzi ad alcune indicazioni molto precise, probabilmente, che la scrittura, la parola di Dio, dà riguardo proprio ai comportamenti del marito e della moglie all'interno del matrimonio e a cosa Dio si aspetta che faccia un marito, cosa Dio si aspetta che faccia una moglie nell'ambito di una famiglia che intende onorarlo in tutto e per tutto. Ecco.
2: D'accordo.
0: Bene, allora grazie, buon proseguimento di lavoro e alla prossima.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, Famiglia, Dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, da me, Maria, dopo di me ci sarà Enzo. Siamo qui col libro più letto, stiamo parlando del libro dell'Esodo in particolar modo. E ancora oggi c'è un altro pezzetto di Esodo dal capitolo 12. A fine puntata daremo i recapiti nostri perché possiate consultarci, parlarci, chiederci. A te Enzo con la Pasqua.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Vedremo il capitolo 12. In questo capitolo dell'Esodo scopriamo che gli israeliti iniziano un anno religioso in aggiunta all'anno civile e viene istituita la festa della Pasqua. Poi vengono indicati i dettagli di questo rito e i primogeniti degli egiziani vengono uccisi e, è proprio il caso di dirlo, finalmente i figli di Israele escono dal paese d'Egitto. La festa della Pasqua è istituita come commemorazione della liberazione di Israele dall'Egitto e della loro adozione come nazione di Dio. La Pasqua è una festa che segna la fondazione della nascita di Israele con una nuova relazione con Dio. Questo capitolo segna una nuova divisione di tutto il libro. La prima parte, dal capitolo 1 al capitolo 11, parla di Mosè, il liberatore. I capitoli dal 12 al 14 parlano della liberazione di Israele, quindi prima c'è un liberatore, poi la liberazione, che non viene in effetti da Mosè, ma per mezzo del sangue. Si parla poi della festa di Pasqua, della morte dei primogeniti. Poi nei capitoli 13 e 14 c'è la manifestazione di potenza con il passaggio del Mar Rosso e la distruzione dell'esercito egiziano. Dio libera il popolo per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Anche oggi, amici, la nostra salvezza avviene per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Il sangue di Gesù Cristo sparso sulla croce per pagare i nostri peccati e la potenza dello Spirito Santo per renderla effettiva e reale nei nostri cuori. Il profeta Zaccaria dice: «Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti». Zaccaria capitolo 4 versetto 6. La redenzione è l'opera del Signore Gesù sulla croce ed è anche l'opera dell'azione dello Spirito Santo in noi.

Il capitolo 12 rappresenta il culmine del libro dell'Esodo. In esso troviamo l'istituzione della Pasqua, che è una illustrazione di quanto dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 5, versetto 7. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. È come se in questo capitolo trovassimo Cristo. Vediamo quindi questo inizio di un anno religioso per Israele nei versetti 1 e 2 che leggiamo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». I primi due versetti di questo capitolo narrano la nascita di una nazione. Quando Israele venne in Egitto si trattava di una sola famiglia, ma ora dall'Egitto esce una nazione. È interessante notare l'enfasi messa sulla famiglia, perché ogni famiglia è un elemento che contribuisce alla formazione della nazione. Per tutto il tempo della loro schiavitù, Dio stava modellando gli individui e le famiglie che avrebbero formato la nazione. Un vecchio detto afferma che nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono. Per Israele è giunta l'ora zero e in questo capitolo inizia il conto alla rovescia per l'esodo di questo popolo dall'Egitto.

Ma vediamo adesso in dettaglio l'istituzione della festa della Pasqua nei versetti dal 3 all'11. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele, riunita, lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenderà del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azzimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore.

Due punti importanti risaltano in questi versetti. Il primo è il sangue e il secondo la famiglia. Gli israeliti sono diventati una nazione numerosa e Dio sta per liberarli, ma questo avverrà famiglia per famiglia ed individuo per individuo. In ogni casa doveva esserci un agnello e il suo sangue doveva essere spruzzato sugli stipiti della porta. Non c'era l'eventualità che l'agnello fosse troppo piccolo per la casa, ma che invece la famiglia fosse poco numerosa, come per esempio genitori senza figli o con dei figli già sposati che vivevano per conto loro. Queste coppie potevano unirsi con dei vicini e dividere con loro l'agnello. Ogni individuo riceveva una parte dell'agnello. Quindi la celebrazione della festa della Pasqua era una questione personale e privata. Si trattava della redenzione della nazione, ma il suo centro era la famiglia e doveva essere accettata da ogni singolo componente di essa. La Pasqua riguarda la famiglia.

Dio sta presentando il suo modo di agire per salvare gli individui. Nessuno è salvato in quanto membro di una famiglia o di una nazione. Prendiamo ad esempio il racconto del carceriere di Filippi e la salvezza della sua famiglia narrati nel libro degli Atti al capitolo 17. I componenti della sua famiglia non furono salvati perché lui aveva creduto, ma perché ogni individuo aveva stretto un patto con l'agnello. Ogni persona doveva partecipare, prendere parte dell'agnello e dimostrare in questo modo la sua fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Non vuol dire che se tu credi si salverà anche la tua famiglia. Anche la tua famiglia dovrà credere nel Signore Gesù Cristo e solo allora sarà salvata. Ogni individuo deve essere coinvolto per potersi trovare sotto la protezione del sangue messo all'esterno della porta di casa ed essere così salvato.

0: Siamo giunti a quella decisiva e fatale notte in Egitto, durante la quale la piaga finale sta per abbattersi sul popolo. Gli israeliti nel paese di Goshen erano stati risparmiati dalle ultime piaghe e i figli di Dio non erano stati giudicati, ma non per questo erano liberati. Adesso dovevano essere redenti e mostrare la loro fede nel sangue. Ogni famiglia aveva un agnello e quindi migliaia di agnelli sono stati uccisi quella sera. Eppure, al versetto 6 leggiamo: «Tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto». Tutti questi agnelli rappresentavano un altro agnello e Dio guardava questi agnelli come se fossero uno solo, il Signore Gesù Cristo, la Pasqua offerta per noi. Questa festa preannunciava la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gli israeliti dovevano mettere il sangue dell'agnello fuori sulla porta, di modo che l'angelo della morte, vedendo il sangue, non si sarebbe fermato, ma sarebbe passato oltre. Ogni istruzione riguardante questa festa ha un suo preciso significato e messaggio. Ad esempio, si parla della comunione nella famiglia, che celebrava la Pasqua insieme. L'osservanza della Pasqua era una questione di tutta la famiglia e credo che anche oggi le famiglie dovrebbero essere insieme nei momenti di celebrazione, anche se ci sono mamme con bambini piccoli che hanno bisogno di attenzioni speciali. Il modello divino è centrato sulla famiglia e tante volte noi ci siamo discostati da questo modello.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Gli israeliti dovevano mangiare la carne dell'agnello arrostita sul fuoco. Il fuoco parla di giudizio, il giudizio contro il peccato. Inoltre dovevano mangiare pane non lievitato. Il lievito è simbolo del peccato e il pane azzimo rappresenta Cristo, colui di cui dobbiamo cibarci per fede. Questo pasto doveva essere consumato insieme ad erbe amare. Ci sono molti significati attribuibili a queste erbe amare, ma qui credo stia ad indicare che la nostra esperienza non sarà sempre dolce dopo essere diventati cristiani. Le erbe amare si accompagnano alla redenzione. L'agnello non doveva essere mangiato crudo, perché si trattava del giudizio sul peccato e pertanto si richiedeva il fuoco. Non doveva neppure essere lessato in acqua. Ogni cosa doveva essere arrostita, esemplificando così il giudizio del fuoco. Amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i fianchi cinti e pronti quindi ad allontanarvi dal mondo senza esserne più coinvolti. Non credo che si possa essere convertiti e continuare a vivere una vita di peccato. Questo non vuol dire che non si pecchi a volte, ma il peccato non può essere il nostro stile di vita. Come gli israeliti, dobbiamo essere pronti a lasciare l'Egitto e a partire.

Ora Dio prosegue spiegando ciò che farà quella notte e lo scopriamo nei versetti dal 12 al 14. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età, come una legge perenne. Il Signore aveva indirizzato le piaghe contro le più importanti divinità dell'Egitto. Tutti gli dei richiedevano il sacrificio dei primogeniti, quindi ora Dio sta puntando il fucile contro tutti gli idoli egiziani. Gli israeliti non furono salvati perché discendenti di Abramo. Se gli egiziani avessero obbedito all'ordine di Dio, anche loro sarebbero stati salvati. Dio aveva detto: «Quando vedrò il sangue, passerò oltre». Il sangue non era un segno mistico o superstizioso. Attraverso tutta la Bibbia troviamo il principio secondo il quale senza spargimento di sangue non può esserci perdono dei peccati. In altre parole, Dio non può arbitrariamente o con un atto di generosità chiudere gli occhi davanti al peccato e ignorarlo, così come non può farlo un giudice odierno davanti al colpevole. Il giudice applicherà la legge e la pena verrà inflitta. Anche la legge di Dio è inesorabile, in quanto afferma che l'anima che pecca morrà. La sentenza di morte incombe su ciascuno di noi, ma la grazia di Dio ha fatto in modo che la vita di un innocente si sostituisse al colpevole. Fino alla venuta di Cristo si trattava di un agnello, ma poi fu Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 29. Se accettiamo Cristo, siamo salvati dal giudizio riservato ai peccatori.

0: Quella notte in Egitto morirono i primogeniti nelle case non protette dal sangue. Vediamo quindi che l'applicazione del sangue sugli stipiti e sull'architrave delle porte era una dimostrazione di fede, e questo corrisponde alla fede personale in Cristo. Viene istituita la festa della Pasqua, seguita dalla festa dei pani azimi, le cui istruzioni particolareggiate vengono indicate nel libro del Levitico, ma ne abbiamo un'anticipazione nei versetti dal 15 al 20 del capitolo 12 dell'Esodo. Per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come una istituzione perenne. Mangiate pani azimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà tolto via dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, dovunque abiterete, mangerete pani azimi. La celebrazione della festa della Pasqua non aveva tanto a che fare con l'angelo della morte e con la salvezza di Israele. Era una festa di comunione all'interno della famiglia. Era un comandamento di Dio e anche un privilegio, in quanto essi dovevano avere comunione con Dio. Durante il loro pellegrinaggio nel deserto mangiarono del pane non lievitato per 7 giorni, in ricordo della notte in cui uscirono dall'Egitto. L'accento viene messo sul pane non lievitato, perché se avessero mangiato del pane con lievito sarebbero stati allontanati dalla comunione. In questi pochi versetti, dal 14 al 20, il lievito è citato 8 volte. In questo caso, come in molti altri nella Bibbia, il lievito è simbolo del male, ed anche il Signore Gesù parlò molto chiaramente del lievito nei Vangeli. Infatti in Matteo, capitolo 16, versetto 6, disse: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei». E aggiunge al versetto 11, sempre dello stesso capitolo: «Come mai non capite che non è di pane che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei?» I suoi discepoli allora avevano pensato che egli parlasse di pane materiale. Solo più tardi capirono che il Signore stava parlando della dottrina dei farisei, che era malvagia. Allo stesso modo è sorprendente la quantità di eresie che vengono divulgate oggi e quante persone semplici vi prestano fede. Il lievito si mescola con l'insegnamento della parola, contaminandolo con false dottrine. Il pane senza lievito non è molto gradevole. Molte persone non amano studiare la Bibbia, che è la parola di Dio pura e senza lievito. Molti preferiscono andare in chiesa per incontrarsi, ascoltare musica o perché il luogo è bello, ma non proprio per ascoltare la parola di Dio, che a loro non sembra piacevole. La parola di Dio è l'unico cibo buono per i figli di Dio. Ed è proprio per questo motivo, proprio perché la parola di Dio è indispensabile per la nostra crescita spirituale, che noi la leggiamo insieme, come facciamo di consueto, dal lunedì al venerdì nel nostro programma. Bene, io vi invito a farlo anche domani e quindi a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, vi faccio una confessione. Ogni tanto mi lascio prendere dal panico per le cose che devo fare entro certe scadenze e che mi pare che non riuscirò mai a compiere. Allora tento a diventare nervosa, tesa e irritabile. Mio marito, da parte sua, si spaventa pure lui per le stesse ragioni e di solito ha più cose di me da fare e con molte più responsabilità. Per cui insieme facciamo proprio un bel paio. In quei giorni tesi sembra che poi capitano tutti gli imprevisti. Ospiti che arrivano alla porta, a cui bisogna preparare un bel pranzetto, rappresentanti che cercano di vendere enciclopedie, telefonate fiume, un testimone di Geova che si affaccia alla porta, oppure la lavatrice che si rompe, o un amico dell'università che decide di mandare un nipote a studiare a Roma e bisogna aiutare a sistemarsi. Le possibilità in questi casi sono sempre due: permettere al panico di trionfare oppure prendere le cose come vengono, sperando che tutte si mettano al posto giusto come i pezzi di un puzzle. Dato che di solito è proprio così che succede, mi sono fatta una piccola lista di accorgimenti che ho trovato utili e che vi passo in caso abbiate un giorno di panico pure voi. Il primo è che agitarsi non serve a niente. Se la lavatrice si rompe, o si ammucchia la biancheria, o si fa il bucato a mano, o si manda tutto in lavanderia, o si aspetta con pazienza il tecnico che la venga ad aggiustare. Perciò, come nella maggior parte delle seccature, si deve scegliere quello che ci sembra il male minore. Il secondo accorgimento è pensare che a Dio, e questo è molto importante, a Dio importa poco quanto e cosa facciamo, nei limiti delle cose buone naturalmente, ma gli importa molto come lo facciamo, con quale spirito e con quale atteggiamento. Non ho trovato un versetto della Bibbia che lo dica, ma credo che il principio sia valido e profondamente vero e biblico. Lo ripeto, a Dio importa come facciamo le cose, non quante ne facciamo. Il terzo accorgimento è che devo ricordare che i programmi di Dio sono sempre più completi e ragionevoli dei miei. Se mi manda un ospite imprevisto, sa perché lo fa e io lo ospito con la buona pace di tutti. Quarto accorgimento è che molte volte è assai più difficile e spaventoso cercare di tenere in testa delle liste di cose da fare che metterle giù sulla carta. Quando le cose si vedono lì scritte una dopo l'altra, nero su bianco, spesso si ridimensionano. Così io mi scrivo tutto, prego il Signore di aiutarmi a fare ogni cosa, metto le varie incombenze in ordine di importanza e di tempo e poi le faccio una dopo l'altra. Il quinto accorgimento è che devo fare attenzione a non fare delle liste impossibili. Il sesto è che devo cercare di non perdere tempo. Il settimo, guarda un po', 7 punti, deve essere una lista perfetta. Il settimo è: cancello con un bel pennarello nero le cose che ho fatto. Che soddisfazione! Confesso che a casa nostra, quando eravamo ancora tutti insieme, le mie liste erano proverbiali. A volte sentivo i figli che scherzavano dicendo fra loro: ragazzi, oggi si riga dritto, aria cattiva, mamma si sta facendo la lista del secolo. Ma il male è contagioso, perché ho scoperto che ora le liste se le fanno pure loro.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 21 e 22. Colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13 e 14. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità. Il titolo del messaggio di oggi è Sigillato per sempre. Dalla strada che conduce a un colle delle Alpi, vedo tra i pascoli un immenso gregge di pecore. Sulla schiena portano un marchio, fatto con vernice blu, rossa o nera. Alcuni capi portano anche altri segni. Queste pecore pascolano insieme, ma ogni proprietario ha marcato le proprie con un segno particolare, così potrà ritrovarle dopo un'estate di pascolo in montagna. Anche noi credenti abbiamo un segno distintivo. Non è un marchio fisico e cancellabile, ma un segno spirituale, indistruttibile, eterno. Dio ci ha sigillati col suo Spirito perché siamo suoi. Noi siamo le pecore del buon pastore, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10, versetto 11. Siamo sigillati col suo sigillo, un segno di proprietà. D'ora innanzi non dobbiamo più essere confusi con quelli che non hanno creduto. Siamo figli di Dio, interamente suoi, e un giorno gusteremo i tesori della sua casa nel cielo. Lo Spirito Santo in noi è come un acconto della felicità eterna. Che privilegio essere così sigillati, per così dire, per appartenere per sempre al Signore. Ma questo ha delle importanti implicazioni. Se Dio ha posto il suo sigillo su di me, non posso portarne un secondo di un altro Signore, perché il mio Signore è soltanto Lui. Se lascio che il mondo metta le sue impronte nella mia vita, la mia testimonianza per il Signore diventa equivoca. Amici cristiani, fate attenzione. Il mondo cerca sempre di mettere su di voi il suo marchio, come se apparteneste a Lui, ma voi appartenete al Signore che vi ha comprati al prezzo della propria vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Passiamo all'epistola di Giuda. Giuda si presenta come Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. La parola servo in greco è doulos, servo di Gesù Cristo. Ma aggiunge anche questa precisazione, fratello di Giacomo, che porta ad una speculazione molto interessante, che è in tutta probabilità corretta. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, quando Gesù inizia ad attirare grandi moltitudini, ed è detto che alcuni erano scandalizzati a causa sua, dicevano: «Ehi, noi sappiamo chi è quest'uomo. È il figlio di Giuseppe, il falegname. Non sono i suoi fratelli tutti tra di noi, Giacomo, Simone e Giuda?» Quindi se è fratello di Giacomo, questo lo renderebbe anche fratellastro di Gesù. Nel Vangelo di Marco, anche qui vengono menzionati Giacomo e Giuda come fratelli di Gesù. È un errore e un'invenzione della Chiesa cattolica.

significa dire che Maria sia rimasta sempre vergine. È semplicemente una delle altre caratteristiche miracolose che hanno attribuito a Maria, la verginità perpetua di Maria. Ma non è scritturale. E ci viene detto che i fratelli di Gesù non credevano davvero in lui. Ed è per questo che lui dice: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E una volta, mentre Gesù stava ministrando a Capernaum e la folla continuava ad andare da lui e lui non poteva riposare, per quasi 24 ore al giorno lì a rispondere ai bisogni della gente, Maria e i suoi fratelli sono scesi a liberarlo. Pensavano che sarebbe scoppiato, che la pressione di così tante persone lo avrebbe schiacciato. Così Maria e i suoi fratelli sono venuti a salvarlo dalla folla. Solo dopo che Gesù è risuscitato, i suoi fratelli divennero credenti. E Giacomo divenne uno dei leader della Chiesa. Giacomo, fratello di Giovanni, esce presto dalla storia della Chiesa. Lui è uno dei primi martiri della Chiesa, dopo Stefano. Erode inizia a perseguitare la Chiesa e fa decapitare Giacomo. E quando vede che questo piace ai giudei, fa mettere in prigione anche Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare il giorno dopo. Ma la notte, mentre Pietro dorme, l'angelo viene e lo sveglia e lo porta fuori dalla prigione. Sapete la storia? Così Giacomo, fratello di Giovanni, viene ucciso molto presto nella storia della Chiesa. E quest'altro Giacomo diviene uno dei leader della Chiesa delle origini e uno dei suoi rappresentanti. Quando nel capitolo 15 del libro degli Atti viene fuori la questione della relazione tra i gentili e la legge, i gentili che avevano creduto in Cristo, la loro relazione con la legge, è stato Giacomo a fare l'ultimo intervento, quello che è stato accettato dalla Chiesa e che poi è stato mandato alla Chiesa gentile di Antiochia, che li incoraggiava nella loro fede in Cristo e che li liberava dalla responsabilità di ubbidire alla legge mosaica. Così l'identità di Giuda diventa molto interessante. Servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo. Scrive a quelli che sono prima di tutto santificati in Dio. La parola santificati significa essere separati, messi da parte, per uno scopo esclusivo. Ora, quando nell'Antico Testamento hanno costruito il tabernacolo per adorare Dio, hanno costruito gli utensili che dovevano essere usati nell'adorazione, i calici, le tavole, i piatti e così via, li hanno santificati, cioè li hanno messi da parte per essere usati esclusivamente nell'adorazione a Dio, e quindi non dovevano essere usati normalmente per le cose di tutti i giorni. In altre parole, se avevi sete, non potevi andare e prendere uno di questi calici ed usarlo per bere. Erano messi da parte per il servizio a Dio. Dovevano essere usati esclusivamente nel servizio a Dio. Erano santificati a Dio. Allo stesso modo, quando noi diamo la nostra vita completamente a Dio, siamo santificati. E questo significa che la tua vita è stata messa da parte per Dio e tu non puoi più usarla per i tuoi propri scopi. Quindi, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Quindi, anziché grazia e pace, misericordia, pace e amore. Ora dice: carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ora, la sua intenzione originale nello scrivere era semplicemente quella di scrivere loro riguardo alla salvezza che avevano in comune, ma quando si è seduto per scrivere della loro comune salvezza, cioè quello che aveva nel suo cuore, lo Spirito Santo ha cambiato argomento. E lo Spirito Santo lo ha spinto a scrivere loro e a incoraggiarli a combattere strenuamente per la fede che era stata loro trasmessa. Quindi qui c'è una cosa interessante. Lo Spirito Santo che distoglie Giuda da quello che aveva intenzione di scrivere, dall'argomento di cui aveva intenzione di scrivere. Lo Spirito Santo interviene e lui scrive loro circa la necessità di rimanere fermi nella fede e nella verità che avevano ricevuto. Perché, di nuovo, c'era questo problema nella Chiesa di questi falsi profeti. Così mi è stato necessario.
o mi sono trovato costretto a scrivervi ed esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Così questi uomini erano entrati nella Chiesa. Ora lo stesso è vero oggi. Ci sono degli uomini nella Chiesa, vestiti delle vesti ministeriali, che negano il padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Rimango atterrito davanti a quello che alcuni cosiddetti reverendi, anche nel mondo evangelico, hanno da dire circa importanti questioni di attualità o riguardo a questioni spirituali. Rimango atterrito quando dei ministri fanno una petizione contro il presidente Reagan perché ha dichiarato l'anno della Bibbia, dicendo questo è incostituzionale, non ha alcun diritto di fare questo. E così dei ministri hanno fatto una petizione contro di lui. Anziché essere felici che un presidente voglia indicare alla gente la giusta direzione come guida della nazione, ma sono della stessa specie di quelli che si erano infiltrati nella Chiesa delle origini. Ehi, questa è stata la maledizione della Chiesa fin dall'inizio. Quelli che dicono di parlare da parte del Signore, o quelli che dicono di essere servi di Cristo, mentre sono messi lì da Satana per minare la fede dei credenti più semplici. Vedete, Satana ha capito che non poteva distruggere la Chiesa con un attacco frontale, quindi ha deciso di distruggerla dall'interno e si è insinuato nella Chiesa. E il pericolo per la Chiesa oggi non è il comunismo o delle forze esterne. Il pericolo per la Chiesa è al suo interno, il lievito che corrompe dall'interno. Questo è il vero pericolo. Questo è il pericolo che temo di più, quella corruzione che viene dall'interno, non gli attacchi esterni del nemico. Questi rendono solo più forte la Chiesa, ma la Chiesa è indebolita da queste forze interne. Pensate che sono troppo duro? Aspettate di sentire cosa ha da dire Giuda riguardo a queste persone. Da tempo designati, dice, per questa condanna. Empi che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Date retta a me, la grazia di Dio coprirà tutto. Non fa niente. La grazia di Dio, il suo favore immeritato è per noi. E quindi possiamo fare tutto quello che ci pare. Possiamo vivere come vogliamo. Non importa, Dio ci perdonerà. La grazia di Dio coprirà tutto. Quindi la usano come un manto che copre la loro vita dissoluta, il loro modo di vivere, i loro desideri. Tanto la grazia di Dio coprirà tutto. Pietro avverte di guardarsi da quelli che avevano stravolto le parole di Paolo. Li chiama ignoranti, instabili, che torcono le scritture a loro propria perdizione, che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Paolo ne parla in Romani. Dice dove la grazia, o meglio dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché la grazia abbondi? Niente affatto. Parla di quelli nella Chiesa che dicevano «Ehi, il mio pessimo stile di vita dimostra la grazia di Dio e l'amore di Dio. Sono semplicemente un buon esempio per le persone di come Dio può amare qualcuno così spregevole. Quindi dà gloria a Dio». Il mio malvagio e vizioso modo di vivere dà gloria a Dio, perché la gente può dire guarda, Dio perdona, Dio ama, persino un tipo come quello. E dicevano come può Dio condannarmi se la mia vita in realtà dà gloria a Lui? Paolo dice la loro condanna è giusta. Essi negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo. È interessante come abbiamo bisogno spesso che ci vengano ricordate le cose che già sappiamo. Pietro dice «So che conoscete queste cose, ma ritengo giusto ricordarvi di continuo queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa tenda, sapendo che presto dovrò trasferirmi da questo corpo. Ve le scrivo in modo che ve le ricordiate anche quando non ci sarò più. Ci sono certe cose che abbiamo bisogno che ci vengano ricordate continuamente». E Giuda dice più o meno la stessa cosa.
voglio ricordarvi queste cose che già sapete, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Così Dio ha portato i figli di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto. L'intenzione di Dio, il desiderio di Dio, era quello di portarli nella terra che aveva promesso al loro padre Abramo, portarli in una terra ricca, una terra che avrebbero potuto avere tutta per loro, che avrebbero potuto possedere, perché non fossero più schiavi in una terra straniera, ma che ora avessero la loro propria terra, che potessero costruire le loro proprie case, seminare le loro proprie vigne, mangiare il frutto del loro proprio lavoro. L'intenzione di Dio era quella di portarli in una terra ricca d'acqua, in cui scorrevano latte e miele, ma sono arrivati nel deserto ai confini del nuovo paese, a Kadesh Barnea, e quando le spie hanno riportato un resoconto scoraggiante, ci sono giganti nel paese, ci sono grandi città con mura altissime, non possiamo andare là, non possiamo conquistarlo. Il popolo ha perduto la fede. Non hanno creduto che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e che avrebbe consegnato loro il paese. La loro mancanza di fede, il fatto di non essere entrati, li ha privati di tutto quello che Dio aveva per loro. Hanno detto a Mosè: «Perché ci hai portato qui fuori, a morire nel deserto? Se proveremo ad entrare lì, uccideranno i nostri figli e saremo distrutti». Così Dio ha detto: «Ora basta. Mosè, non permetterò loro di entrare nel paese. Vagheranno qui nel deserto per 40 anni, finché non saranno tutti morti. E i loro figli, quelli per cui erano preoccupati, saranno loro ad entrare e conquistare il paese. L'incredulità ha impedito loro di ricevere tutto quello che Dio aveva per loro. Dio nel suo amore voleva benedirli, voleva portarli in questa terra della promessa. Dio nel suo amore vuole introdurti in una vita gloriosa di comunione con Lui. Gesù disse: «Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza». Il Signore vuole introdurti in una vita abbondante, ma l'incredulità può derubarti delle cose che Dio desidera fare per te. È incredibile come l'incredulità può derubarti dell'opera di Dio e delle benedizioni di Dio. Nell'Antico Testamento c'è la storia del re che Jeoram, lui era il re di Samaria. La città di Samaria era sotto assedio da parte di Ben-Hadad, re di Siria. Loro avevano tagliato i rifornimenti alimentari, avevano circondato la città e volevano far morire di fame la gente al suo interno. E stavano per riuscirci. Una testa d'asino era venduta per 80 sigli d'argento. La gente aveva iniziato a cuocere i loro figli e a mangiarli. Questo fa capire quanto fossero disperati. E il re decise che la colpa di tutto questo era di Eliseo e disse: «Voglio la testa di quell'uomo», e ordinò ai suoi di andare e farlo decapitare. Ora Eliseo era seduto in casa con i suoi amici e aveva un eccezionale dono di discernimento. Sapeva esattamente tutto quello che succedeva. Quando Ben-Hadad faceva le sue riunioni segrete con i suoi generali, Eliseo raccontava al re tutto quello che Ben-Hadad progettava. Così il re era lì a fronteggiare ogni assalto che veniva fatto contro di lui. Finché Ben-Hadad non andò dai suoi generali e disse loro: «Ok, uno di voi fa il doppio gioco. Intendo scoprire chi è. È impossibile che quel re sappia tutto quello che progettiamo. Uno di voi gli sta raccontando tutto». E un generale disse: «Non è così. Noi siamo tutti leali a te. Ma c'è un tizio lì in Israele che sa persino quello che tu dici a tua moglie in camera da letto. Voglio dire, non puoi nemmeno parlare con tua moglie senza che lui conosca cosa state dicendo». Aveva un grande dono di discernimento. Così stava seduto con i suoi amici e disse: «Guardate questo figlio di un assassino che vuole fare ora. Ha mandato qualcuno qui a tagliarmi la testa». E disse: «Quando busserà alla porta, aprite la porta di scatto e prendetelo. Tenetelo fermo, perché il suo padrone è proprio dietro di lui». E così sentirono bussare alla porta. Aprirono e tennero fermo l'uomo dietro la porta. Ed ecco venire il re Jeoram e il suo capitano.
e disse: «Ah, ti abbiamo preso finalmente. Hai finito di tormentare Israele?» Eliseo rispose: «Ma dai, sei tu che hai causato tutti questi problemi. Sei tu che hai introdotto il culto di Baal e che hai fatto convertire il popolo a questi altri dei. È a causa tua che sono venuti tutti questi problemi». Ma disse: «Domani a quest'ora, alla porta di Samaria, una misura di fior di farina costerà 60 centesimi». Ora l'uomo sul cui braccio il re si appoggiava disse: «Sei pazzo? Neanche se Dio facesse delle finestre in cielo avverrà mai questo». Non credette alla promessa di Dio. Ed Eliseo gli disse: «Amico, lo vedrai, ma non ne mangerai». Quella notte Dio fece sentire un rumore ai siri, e loro lo interpretarono come i carri del re d'Egitto, e così fuggirono lasciando tutti i viveri nell'accampamento. La mattina dopo aprirono le porte in modo che la gente di Samaria potesse uscire. Loro stavano morendo di fame. Così uscirono e presero tutto il bottino e tutto il cibo che era lì. Il re disse a quest'uomo che aveva detto la sera prima: «Anche se Dio facesse delle finestre in cielo», e a cui il profeta aveva detto: «Lo vedrai ma non ne mangerai», disse: «Scendi laggiù e mettiti alla porta per mantenere l'ordine». Ma la gente aveva così tanta fame che nella foga quest'uomo è stato calpestato a morte. Così lo vide. Dio aveva provveduto, ma non ne mangiò. Questo è il prezzo dell'incredulità. Anche quando Dio mantiene la sua parola, non puoi prenderne parte. L'incredulità può trattenerti da ricevere quello che Dio ha dato, quello che Dio desidera dare, dalle benedizioni di Dio. I figli di Israele, a causa della loro incredulità, nei salmi leggiamo, hanno limitato il santo di Israele con la loro incredulità. Questo impedisce l'opera di Dio. Ora, vedete, la nostra incredulità viene dal fatto che guardiamo noi stessi invece di guardare Dio. Guardo le circostanze, guardo le situazioni e dico: «Oh, non vedo come possa accadere. È semplicemente impossibile, amico. Ho provato tutto. Non c'è modo di farlo», e do la mia testimonianza di incredulità. Ho guardato me stesso, ho guardato le mie risorse, ho guardato le mie abilità e ho concluso che non c'è modo di farlo. Ma vedete, è questo perché ho guardato me stesso invece di guardare Dio. L'incredulità viene sempre dal fatto che guardo me stesso e la situazione dal mio punto di vista. La fede viene sempre dal guardare Dio, dallo smettere di guardare la situazione. Abramo non ha pensato alla sua età, aveva circa 100 anni, né al fatto che il grembo di Sara era ormai morto, aveva circa 90 anni. Non ha vacillato davanti alle promesse di Dio per l'incredulità, ma rimanendo fermo nella fede diede gloria a Dio, credendo che quello che Dio aveva promesso lui era anche capace di realizzarlo. Così i figli di Israele, il primo esempio di quelli che non sono entrati nella pienezza delle benedizioni di Dio a causa dell'incredulità. Secondo esempio, egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. La Bibbia sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia ribellato insieme a Satana contro l'autorità e il governo di Dio. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni vede il dragone che viene gettato fuori dal cielo e con la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo, e le stelle vengono spesso usate nella scrittura per riferirsi agli angeli. Sappiamo che ci sono angeli che non hanno conservato il loro primiero stato. Lo dice qui. È stato quel mescolarsi tra angeli e uomini prima del diluvio, cosa che ha portato il diluvio sul mondo. I figli di Dio videro le figlie degli uomini, che erano belle, e andarono da loro, e ne sono nati i giganti, una manipolazione genetica prima del diluvio. E quindi sono questi, senza dubbio, gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che Dio tiene ora rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne, per il giorno del giudizio. Gli angeli dimoravano nella presenza di Dio, erano servi di Dio, messaggeri di Dio, che compivano l'opera sua. Queste creature gloriose, superiori all'uomo nell'ordine della creazione, o almeno all'uomo non riscattato,
saranno inferiori a noi quando saremo nel nostro stato di riscattati, ma nel nostro stato glorificato saremo noi a giudicarli. Ma nello stato naturale, Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Vedete, gli angeli non possono morire, ma Dio ha fatto Gesù di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte. Ma ora lo vediamo circondato di gloria e di onore, secondo Ebrei. Queste creature di Dio, che dimoravano nella presenza di Dio, davanti alla gloria di Dio, non hanno conservato il loro primiero stato, i loro primieri principi, e ora sono rinchiusi nelle tenebre con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Terzo esempio. Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. Dio ha mandato fuoco e zolfo e ha distrutto le città della pianura, Sodoma e Gomorra e le altre città della pianura, le altre città che si trovavano in questa splendida vallata piena d'acqua, in un clima tropicale, una fantastica terra che produceva cibo senza alcuno sforzo. Vedete, le culture si sviluppano, ma la prima cosa nelle culture primitive è che uno in genere poteva produrre solo il cibo sufficiente per rimanere in vita, con strumenti primitivi, con culture primitive. E questo è quello che trovano nelle aree in cui non c'è stato un vero sviluppo. Il motivo di questo è che le persone riescono solo, devono lavorare tutto il giorno solo per provvedere il cibo. Voglio dire, questo è un elemento basilare. Devi avere del cibo da mangiare. Ora, i mezzi per provvedere il cibo si sviluppano quando una persona è in grado di produrre più cibo di quanto abbia bisogno per sé. Il surplus dell'agricoltura è l'aspetto necessario per lo sviluppo di ogni tipo di società o di una struttura sociale all'interno di una comunità. Così inizialmente ogni uomo è impegnato a provvedere il cibo per sé, deve fabbricarsi i propri attrezzi, deve fabbricarsi la propria zappa, deve fabbricarsi il proprio aratro, ed è tutto impegnato a provvedere cibo per se stesso e per la sua famiglia. Ora, quando inizia lo sviluppo? Qui c'è un uomo che è particolarmente bravo a fare aratri, così inizia a fare aratri, perché altri riescono a produrre più cibo di quello che è il loro uso personale, e ora possono scambiare il loro cibo con i suoi aratri. Lui è particolarmente abile a fare aratri, così trascorre il suo tempo a fare aratri e poi baratta i suoi aratri con del cibo, perché altri possono produrre ora più di quello che necessita loro. Ed è così che la società si sviluppa, per mezzo del surplus che viene dall'agricoltura. Ora, in questa valle del Giordano erano riusciti ad avere un grande sviluppo grazie al surplus agricolo, perché era così ricca e rigogliosa, così produttiva. Non c'era bisogno di lavorare così duramente per produrre abbastanza cibo per i propri bisogni. Ci viene detto in Ezechiele che a Sodoma vivevano nell'abbondanza di pane e in grande indolenza, perché era un'area molto produttiva. Quindi avevano un grande vantaggio naturale. Voglio dire, se vivi in un'area come questa, in cui non devi lavorare così duramente per provvedere il cibo che ti necessita, ora puoi sviluppare una struttura sociale attenta ai bisogni di tutti. Ma anziché fare questo, essi usavano la loro grande disponibilità di tempo per correre dietro alla loro carne. L'omosessualità divenne qualcosa di estremamente diffuso. Qui la chiama altra carne, o vizi contro natura. E così lì si è sviluppata l'omosessualità, a Sodoma, altra carne. Usavano la loro grande disponibilità di tempo, la loro abbondanza di pane che portava ad avere più tempo, la usavano per questi scopi malvagi e corrotti. Loro servono da esempio in quanto sono stati distrutti dal fuoco e dallo zolfo mandati da Dio. Il fuoco eterno, la pena del fuoco eterno. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori, cioè falsi insegnanti, contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità.
Invece l'arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Ora qui c'è un particolare interessante di cui la Bibbia non parla da nessun'altra parte se non qui. E cioè nell'Antico Testamento ci viene detto che il Signore ha seppellito Mosè. Mosè si è allontanato dall'accampamento e Dio lo ha seppellito. Non si è mai trovata la sua tomba. Non si è mai trovato il suo corpo. Il Signore l'ha seppellito. Lui è morto da qualche parte della regione di Moab, sul monte Nebo, da cui ha potuto vedere il paese che Dio aveva promesso, senza però poterci entrare. E il Signore seppellì Mosè. Beh, evidentemente, Michele è stato lo strumento che Dio ha mandato per seppellirlo. Dio ha detto: Michele, scendi giù e seppelliscilo. Ma andò anche Satana e iniziò a disputare con lui circa il corpo di Mosè. Ora, Michele non ha nemmeno lanciato un giudizio oltraggioso, offensivo, contro il diavolo. Non ha detto: razza di essere immondo, non puoi averlo, o cose del genere. Non ha lanciato un giudizio oltraggioso contro di lui, ma ha detto solo: ti sgridi il Signore. Sono un po' cauto con queste persone che stanno sempre lì a gridare contro il diavolo. Personalmente non voglio nessun tipo di confronto con il diavolo. Anzi, voglio che ci sia sempre il Signore tra me e il diavolo. Non voglio alcun tipo di confronto personale con lui. Voglio che ci sia sempre il Signore. E quando ho a che fare con lui, voglio sempre che sia mediante il Signore. Il Signore ti sgridi. Non voglio dire: io ti sgrido, Satana. Chi sono io per sgridarlo? Lui direbbe: chi sei tu? Gesù lo conosco, Paolo lo conosco, ma tu chi sei? Ma il Signore ti sgridi. Sì, questo lo posso fare. Mettere il Signore tra lui e me. Questo lo posso fare. Quindi persino Michele, ehi, uno degli angeli più grandi in cielo, lui non ha lanciato contro Satana un giudizio oltraggioso, ma ha detto: ti sgridi il Signore. Ma questi sognatori, questi falsi insegnanti che stavano pervertendo la verità dall'interno, loro parlavano male delle dignità, parlavano male dei responsabili della Chiesa, degli apostoli. Quante volte erano venuti e avevano iniziato a screditare Paolo. Ah, non è un vero apostolo. Paolo è un impostore, Paolo è questo. E lui era un uomo unto da Dio. Era lì che faceva un lavoro eccezionale. E questi falsi insegnanti cercavano continuamente di accrescere il loro seguito, screditando e diffamando qualcuno che Dio stava usando. Sapete, no, li fa apparire migliori se riescono a trovare delle colpe in qualcun altro. Così molti sparano colpi contro Billy Graham. Se solo riesco a trovare delle colpe in Billy Graham, ehi, potrò giudicarlo. Se solo facesse questo e quello e quell'altro, allora potrebbe riuscire meglio. Ma la gente fa così. Cercano di innalzare se stessi abbassando gli altri. Qualcuno ha detto: non guadagnerai mai terreno gettando fango. Eppure questa sembra essere la filosofia di molte persone. Cercano di aumentare le loro quotazioni buttando giù qualcun altro. Ma costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono. Questo è così vero e così irrazionale. Ma ci sono persone che hanno parlato male dell'opera che Dio sta facendo qui e non ne sanno proprio niente. Non sono mai stati qui. Rimango stupefatto davanti ad alcuni degli articoli che leggo in certe riviste, giornali e cose del genere, circa cose che dovrebbero succedere qui a Calvary Chapel. Nei giorni in cui avevamo molti hippie qui intorno, qualcuno con una grande autorità una volta ha detto: oh, sono stato in una di quelle case e c'erano i ragazzi che si arrampicavano nudi sugli alberi a leggere la Bibbia fumando marijuana. Cose da pazzi. Parlano male di cose che neanche conoscono. Non si sono mai disturbati ad esaminarle. Tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente. Voglio dire, c'è una certa conoscenza innata, naturale. Hanno corrotto persino quella. Diventano per essi motivo di rovina. Guai a loro, perché si sono contaminati per la via di Caino, la via dell'odio, la via dell'amarezza, la via delle opere della carne, anziché confidare nell'opera di Dio. E per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam,
pieni di avidità, hanno cercato di farsi una posizione approfittando delle cose di Dio, della loro conoscenza delle cose di Dio, e sono periti nella ribellione di Core. Core va da Mosè e dice: ti sei preso troppo per te stesso. Hai messo Aronne, tuo fratello, in questa posizione di chi va davanti al Signore. Anche noi siamo leviti. Abbiamo diritto tanto quanto Aronne, ed è perito perché la terra si è aperta e lo ha inghiottito. Ora questo è quello che ha da dire di questi falsi insegnanti e apostoli. Costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi senza timore, pascendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là da venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Ora la pioggia naturalmente era sempre benvenuta in quella terra. È un'area deserta. E quando si formano le nuvole, tu sei sicuro, oh fantastico, avremo un po' di pioggia. E queste persone fanno grandi promesse a parole. Faremo questo, faremo quello. Ma non c'è sostanza. Non c'è pioggia. Sono nuvole senza acqua. Sono spinti qua e là dai venti. Sono alberi senza frutti. Non c'è un frutto che matura, un frutto che si sviluppa pienamente. Di nuovo c'è la promessa, oh, questo porterà frutto, c'è un fiore. Io ho un albicocco, ma è un pessimo albero. Ogni volta giuro a me stesso che lo taglierò, ma poi viene la primavera e fiorisce. Fa persino delle piccole albicocche, ma cadono sempre, non si sviluppano mai pienamente. Ogni anno penso, oh, quest'anno. Gli ho detto: guarda, se mi dai una sola albicocca, ti lascio vivere. Quell'albero deve essere tagliato. Ti fa la promessa, ma non produce mai niente. Falsi insegnanti fanno ogni genere di promesse, ma non producono mai niente. Il frutto si secca, muore. Sono onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Si lasciano semplicemente spingere. Non hanno un vero scopo. Sono solo delle onde furiose che fanno schiuma. Stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ora la Geenna è descritta come luogo della dimora eterna di Satana e dei suoi seguaci. Gesù descrive la Geenna come qualcosa che si trova nelle tenebre più lontane, più esterne. Gli scienziati hanno scoperto delle galassie che loro stimano essere distanti qualcosa come 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Al momento pensano che queste siano il confine dell'universo. Sono davvero convinti di aver scoperto il confine dell'universo, lontano qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Proprio recentemente hanno finanziato la costruzione di un nuovo microscopio, voglio dire non un nuovo microscopio, un nuovo telescopio che scruterà i cieli. 70 milioni di dollari. Sarà costruito nelle Hawaii. E sperano di poter riuscire, forse, a cogliere la luce delle galassie che si trovano così lontano che la loro luce ancora non ha raggiunto la Terra. Ora, fuori oltre la galassia più lontana. Diciamo pure che questa si trovi lontana 12 miliardi di anni luce. Continuando oltre questa galassia per altri, diciamo, 100 miliardi di anni luce. Perché a me sembrerebbe che l'universo sia infinito. Voglio dire, non posso immaginare che ci sia un cartello là che dice questa è la fine dello spazio. Quindi immagina di poter viaggiare oltre la galassia più lontana, diciamo per altri 100 miliardi di anni luce. Ma in realtà non ci sarebbero anni luce, perché la luce non arriverebbe così lontano. Saresti nelle tenebre più totali. Vi siete mai trovati nel buio totale? Voglio dire proprio totale. Giù nelle grotte dell'Oregon, loro ti fanno scendere molto in basso in queste grotte e poi spengono le luci e dicono: ora potete capire cos'è il buio totale. È così buio che quasi riesci a sentirlo. Un buio completo. Lo senti? Dice che c'è stata una tale oscurità in Egitto che potevano sentirla. E riesci davvero a percepirlo, il buio totale. Voglio dire, è una sensazione spaventosa trovarsi nel buio totale. È qualcosa di molto raro. Ma se ti allontani così tanto nell'universo,
ti troverai nel buio totale. Che luogo appropriato in cui mettere quelli che odiano la luce? Gesù dice: non sono venuti alla luce perché odiano la luce. Tenebre di fuori, a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Questo sì che fa paura. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi. Ora, questa citazione di Enoch che profetizza: ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi, si trova nel libro di Enoch, che è uno dei libri cosiddetti apocrifi. Un libro apocrifo è un libro la cui paternità è dubbia e che non è stato accettato come parte del canone della scrittura. Ci sono dubbi circa la sua autenticità o sulla sua ispirazione. Il libro di Enoch, il libro apocrifo di Enoch, è uno di questi. Ora Giuda senza dubbi aveva sentito questa dichiarazione di Enoch da qualche parte. Il libro di Enoch contiene davvero questa dichiarazione. Ma il libro di Enoch che abbiamo noi, il libro apocrifo di Enoch, non è comparso prima del secondo secolo. Quindi chiunque abbia scritto questo libro di Enoch poteva sapere che Giuda ne parla e quindi l'ha inserito nel libro di Enoch, in modo che sembrasse davvero autentico. Ma questo libro di Enoch, questo libro apocrifo, non compare fino al secondo secolo. Non era naturalmente uno dei libri che venivano copiati dagli studiosi ebrei che hanno tradotto le scritture in greco, la Septuaginta, in modo che i giudei dei tempi di Gesù potevano comprendere le scritture, potevano leggerle da soli. Così fa riferimento a questa profezia di Enoch. Quindi Enoch era un profeta. Era un uomo che, come sappiamo, camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Ma prima che Dio lo prendesse, ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi è stato rapito prima che venisse il suo tempo. Lui ha sperimentato il rapimento diverse migliaia di anni prima di Cristo. In realtà è stato rapito prima del diluvio. Era il decimo da Adamo, 10 generazioni da Adamo. No, erano 7. Il settimo da Adamo, la settima generazione da Adamo. Quindi Enoch ha testimoniato che il Signore sarebbe venuto con le sue sante miriadi o con 10.000 dei suoi santi. Ora, quando Gesù ritornerà, noi verremo insieme con Lui. Quando Cristo, che la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con Lui in gloria. Nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse, Gesù torna sulla terra cavalcando un cavallo bianco, ed è detto che gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, cioè la Chiesa che ritorna con Cristo in potenza e in gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra. Così Enoch ha profetizzato di queste cose. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Ora, nella profezia di Isaia, capitolo 61, circa il ritorno di Gesù Cristo, che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazareth, la profezia di Isaia dice: per proclamare il giorno di vendetta del nostro Dio, per proclamare il giorno del Signore. Gesù non ha letto questa parte della profezia, ma ha chiuso il rotolo di Isaia prima di arrivare a questa parte, perché la sua prima venuta non includeva il giudizio, la vendetta. Questo avverrà con la seconda venuta. E nel Vangelo di Matteo, capitoli 24 e 25, quando parla loro della sua seconda venuta, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui per il giudizio, e lui separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti, e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere d'impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Il giorno del giudizio sta per venire. Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria. Così questa è la classica immagine dei politici, che vogliono avere l'ammirazione della gente per la loro propria utilità.
il fare politica dell'uomo. Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Qui probabilmente sta parlando di Pietro. Nella seconda epistola di Pietro lui dice: negli ultimi tempi verranno degli schernitori che diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Costoro sono quelli che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, in contrasto con questo, ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede. La nostra fede dovrebbe essere sempre in crescita, dovrebbe aumentare. Più cammini con il Signore, maggiore dovrebbe essere la tua fede. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Che vantaggio avete a venire qui ogni domenica sera? La vostra fede sta crescendo, perché state imparando sempre di più di Dio. Perché non facciamo altro che questo, semplicemente studiare la parola di Dio. E anche se la leggessimo solamente, quello che leggiamo avrebbe dei vantaggi e dei benefici per voi. Anche se quello che dico potrebbe non impressionarvi affatto. Il solo fatto di leggere e di ascoltare la parola edificherà la vostra fede, perché inizierete a capire sempre di più, di Dio. E più lo comprendete, più confidate in Lui e imparate a confidare in Lui, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, chiedendo allo Spirito Santo di guidare la vostra preghiera, in certi casi gemendo nello Spirito a causa della situazione in cui vi trovate, o in altri casi pregando in una lingua sconosciuta. Conservatevi nell'amore. Questa è la cosa importante. Vedi, Dio ti ama, e dato che ti ama, vuole benedirti, vuole riversare la sua bontà sulla tua vita. Ma è possibile uscire fuori dal luogo della benedizione di Dio, come i figli di Israele, che a causa dell'incredulità non sono entrati nella pienezza delle benedizioni che Dio voleva per loro. Allo stesso modo tu puoi privarti da solo della pienezza delle benedizioni che Dio vuole riversare su di te, perché ti ama, come gli angeli che non hanno conservato il loro primiero stato, che si sono gonfiati d'orgoglio, che si sono ribellati contro Dio. Allo stesso modo anche tu, con il tuo orgoglio e la tua ribellione contro Dio, puoi non dare spazio alle benedizioni di Dio nella tua vita. E allora Dio non farà per te quelle cose che desidererebbe fare nel suo amore per te, come quelli di Sodoma e Gomorra, che hanno usato la loro grande disponibilità di tempo per andare dietro ai loro propri desideri peccaminosi. Allo stesso modo, tu puoi abbandonarti in questo giorno in cui c'è molta disponibilità di tempo, in cui c'è una grande abbondanza di opportunità per andare dietro ai tuoi desideri peccaminosi. Se tu usi il tuo tempo libero per andare dietro ai desideri della tua carne, tu porterai te stesso fuori dal luogo dell'amore di Dio e della benedizione di Dio. Cioè Dio non potrà fare nulla per te. Ora non è che Dio dice: beh, ora non lo amerò più, guarda come vive la sua vita. No, no, Dio continua ad amarti, ma non potrà fare per te quello che vorrebbe, perché la tua vita non è coerente con Lui. Come Caino, se permetti all'odio di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Balaam, se permetti all'avidità di riempire il tuo cuore, Dio non potrà benedirti. Come Core, se permetti all'invidia di dominare la tua vita, Dio non potrà benedirti. Non potrà fare per te quello che vorrebbe. Conservatevi nell'amore di Dio. Conservatevi in quel luogo, in quella posizione, in cui Dio può fare tutto quello che desidera per voi, per il suo infinito amore, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna, aspettando il Signore che potrebbe tornare in ogni momento,
aspettando la gloriosa apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, sapendo che questo potrebbe avvenire stasera stessa. E tutte queste cose del regno materiale su cui abbiamo lavorato, che abbiamo costruito, puff, andranno bruciate. E in quel momento le uniche cose di valore che possiederai saranno le cose spirituali. Tutti i tuoi guadagni materiali spariranno. Alcuni di voi che materialmente potete essere molto ricchi, potreste ritrovarvi ad essere dei nullatenenti spiritualmente. Così sarete ricchi per pochi anni e nullatenenti per l'eternità. Oh sì, sarete nel regno, ma a malapena. La Bibbia dice che dovremmo pregare che ci venga concessa una larga entrata nel regno di Dio. Oh, ma pensavo che la salvezza non fosse per opere. Certo che non lo è. Non puoi fare delle opere per ricevere un dono. La salvezza è un dono. Ma noi tutti saremo giudicati secondo le nostre opere. E il nostro posto nell'eternità sarà determinato dalle nostre opere, non la salvezza. Questo è un dono di Dio, ma ci saranno varie posizioni nel regno di Dio, vari ranghi determinati dalla nostra fedeltà e dal nostro essere buoni amministratori oggi, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Diversi anni fa un uomo è venuto da me in chiesa e mi ha detto: Chuck, voglio che tu abbia una macchina nuova. Io mi sono messo a ridere. Ho detto: non compro mai macchine nuove. Si svalutano troppo. Lascio sempre che sia qualcun altro a rimetterci. E lui possiede un autosalone qui a Orange County. E voglio che tu venga da me e prenda la macchina che vuoi e io scalerò dal prezzo il valore della svalutazione. Te la do al prezzo di costo. E puoi scegliere tutti gli optional che vuoi, li offro io. Così sono andato all'autosalone e ho scelto la macchina dei miei sogni, con tutti gli optional che la General Motors offriva, del colore che volevo. Hanno mandato l'ordine a Detroit, hanno preparato l'auto, e poi mi ha chiamato e mi ha detto: la tua macchina è qui. E così sono andato a prenderla. Ho dato indietro la mia vecchia macchina usata e sono uscito dall'autosalone con la mia macchina nuova di zecca. Era la prima volta che avevo una macchina nuova. Il profumo era tutto mio, apparteneva a me. Sapete, no, quell'odore speciale delle macchine nuove. Mentre uscivo dall'autosalone, sapevo che tutti mi stavano guardando, ammirando quella macchina. Per strada potevo vedere le teste delle persone, almeno credevo di vederle, che si giravano a guardare la mia fantastica macchina. Ragazzi, era davvero bella da guidare. Per tutto il tragitto fino a casa ho lodato il Signore, ho adorato il Signore. Sei così buono. Oh, Signore, è troppo per me. Oh, Signore, mi piace tantissimo. Sei così buono. Ti amo, Signore. Mia moglie mi aveva detto: tesoro, potresti prendere del latte quando torni a casa. Così sono andato al negozio di alimentari. Mentre ero dentro spingevo il carrello qui e lì per prendere le poche cose che mia moglie voleva, lodando il Signore, perché quando ero uscito dalla macchina nel parcheggio tutti si erano messi a guardare la mia macchina. Ragazzi, ero tutto su di giri per quella macchina. Oh Signore, sei così buono, ti amo tanto, oh Signore, è fantastica. Così sono andato alla cassa, ho pagato e sono andato alla macchina. E ho trovato che lì, dalla parte del conducente, sulla mia porta, qualche stupido, sconsiderato imbecille aveva aperto la porta in modo distratto e c'era un'ammaccatura. Non ero nemmeno arrivato a casa. Ero fuori di me. Ho subito cercato di vedere se era rimasta qualche traccia di vernice. Ho fatto un po' l'investigatore per vedere se riuscivo a risalire al colore della macchina. Forse ancora qui nel parcheggio. E così posso picchiare qualcuno. Ragazzi, ero davvero furioso. Per tutto il tragitto dal negozio di alimentari a casa sono stato malissimo. Che razza di gente, che razza di mondo. Li odio, li odio, li odio tutti. Che razza di gente. Dovete essere felici che non sono Dio. Avrei mandato mezzo mondo all'inferno in un momento. Ho portato la spesa a casa e lì c'era mio figlio Chuck Jr. «Ehi papà, hai preso la macchina nuova?»
Sì. Voglio vederla. Certo. Così siamo usciti. Era una decappottabile. Così lui ha iniziato a mettere e a togliere la capote, a spingere tutti i bottoni, finestrini, sedili, tutto. Poi ha fatto qualche passo indietro per guardarla e ha detto: «Papà, cos'è quello?» E io: «Non ci crederai». Mentre ero al negozio di alimentare, qualche stupido imbecille e ho iniziato a ripetere tutta la cantilena. E Chuck ha detto: «Ehi, papà, andrà tutto bruciato». E io ho detto: «Grazie, figliuolo, ne avevo proprio bisogno». Avevo perso la giusta prospettiva. Davanti alla lucentezza della macchina nuova, al lusso e a tutto il resto, avevo perso la giusta prospettiva. Avevo dimenticato che tutto questo sarebbe bruciato un giorno. E quella macchina è davvero bruciata, credo sull'autostrada. Ho ricevuto una comunicazione l'altro giorno e volevano sapere di quella macchina. Ho risposto: «Beh, ho venduto quella macchina diversi anni fa oramai». «No, perché è stata abbandonata sull'autostrada, il motore è andato a fuoco, tutto brucerà». E riuscivo quasi a sentire il signore che mi diceva, mentre stavo tornando a casa dal negozio di alimentari: «Dov'è finita tutta quella gioia e tutta la gloria e le benedizioni e l'amore di cui stavi parlando pochi minuti fa? È sparito tutto, solo per una piccola ammaccatura. Sono passato da: "Oh Signore, sei così buono, ti amo così tanto", a "Dio, odio tutti", solo per una piccola ammaccatura, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Aspettare il ritorno del Signore, ehi, ti fa mantenere la giusta prospettiva. Tutto il mondo materiale un giorno brucerà, e visto che tutte queste cose, il pulpito, il microfono, l'impianto audio, la televisione, l'edificio, visto che tutte queste cose si dissolveranno, che genere di persone dovremmo essere? Spirituali. E abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Non può testimoniare a tutti nello stesso modo. Sapete, no, questi modelli per testimoniare, questi modi di testimoniare in scatola, non vanno davvero bene. Le persone sono diverse e hanno diversi caratteri. Alcuni li devi spaventare a morte, altri sono attirati dall'amore, alcuni con compassione, usando discernimento, altri con timore, per mezzo della paura, strappandoli dal fuoco. Ora, che significa questo? Significa che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo quando abbiamo a che fare con la gente, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Strappateli sì dal fuoco, ma odiate la veste contaminata dalla carne. La chiusura dell'epistola è con una benedizione, una magnifica benedizione, che è usata abbastanza spesso nella Chiesa. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. E questo è esattamente come il Signore mi presenterà, irreprensibile davanti alla sua gloria. È così che presenterà te. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gesù ha portato i peccati di tutto il mondo. Ogni peccato che hai mai compiuto o che mai compirai, Gesù è morto per quello, ed è tutto coperto dal suo sangue. Ora non prendiamo la grazia di Dio e la usiamo come un manto che copre la lascivia. Chi pratica il peccato non conosce veramente Dio, ma grazie a Dio per quelli che credono e confidano in Gesù Cristo e cercano di camminare con Lui. Possiamo inciampare, possiamo cadere, ma Lui ci presenterà irreprensibili al Padre. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sta parlando di Gesù Cristo, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen.
quando l'agnello prenderà il libro dalla mano destra di colui che siede sul trono, lì nella gloria, gli angeli dichiareranno degno è l'agnello di ricevere dominio e gloria e forza e potenza. All'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire i miei più sinceri saluti e benvenuti all'ascolto della parola del Signore. Anche oggi, come anche la volta scorsa, desidero iniziare lo studio dell'Esodo leggendo un versetto del Nuovo Testamento. Leggo per l'esattezza dalla lettera di San Paolo ai credenti di Filippi, capitolo 3, versetto 7. Ma tutte queste cose, diceva l'Apostolo, che prima avevano per me un gran valore, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo cose da buttar via. Poi l'Apostolo Paolo dimostrava ancora di avere una gran sete spirituale, un ardente desiderio, quando dice nella stessa lettera, al capitolo 3, versetto 10, affinché io possa conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Questa è proprio l'esperienza del Figlio di Dio dopo essere stato redento dal Signore Gesù Cristo. Effettivamente, il deserto è un'esperienza che attende tutti i credenti. Si comincia ad avere sete, ma le cisterne mondane non bastano più. Si cerca qualche sorgente, ma non si sa dove trovarla. Eppure, Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 37, dice ancora oggi a tutti noi: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Che esperienza straordinaria è quella di andare da Gesù e bere dell'acqua spirituale che solo Lui può dare. Tornando ora agli israeliti, vediamo appunto che la sete e l'impossibilità di trovare acqua in quella zona deserta fu la loro prima spiacevole esperienza, ma fecero anche un'altra esperienza certamente non migliore della prima, come leggiamo in Esodo capitolo 15, versetti 23 a 26. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara, perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Il popolo allora mormorò contro Mosè, dicendo: «Che berremo?» Ed egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Qui l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova, e disse: «Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso nessuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco».

Gli israeliti avevano camminato per 3 giorni nel deserto ed erano assetati. Quando finalmente giunsero ad una sorgente, l'acqua era amara e imbevibile, eppure Israele era ora un popolo libero, salvato da Dio. Ma proprio per questo il Signore li aveva condotti in quel luogo, a Mara. Forse voi stessi non me ne rendete conto, ma spiritualmente parlando, l'oasi di Mara è un'esperienza normale per il cristiano. Infatti, quando un cristiano fa una amara esperienza, di solito rimane perplesso e può anche dire: perché mai Dio ha permesso che mi accadesse una cosa simile? Io non posso dirvi perché certe cose capitino ai cristiani, ma so che Dio permette che i cristiani, cioè quelle persone che sono nate a vita nuova, soffrano non necessariamente per punirli dei loro peccati. Gesù stesso disse chiaramente: nel mondo avrete tribolazioni. Ed ecco che sul vostro sentiero c'è appunto Mara. Mara si trova sul sentiero di ogni credente e si trova perché Dio lo vuole.

per il nostro bene, naturalmente. Ognuno di noi, a cominciare da me, potrebbe parlare, magari a lungo, delle sue frustrazioni, delle sue disillusioni, delle sue sofferenze. I nostri progetti possono andare a monte. Forse anche voi avete qualche tomba dove giacciono i resti di una persona cara. Non c'è niente da fare, amici miei. Non è possibile evitare i posti amari nella nostra vita. Non possiamo girarci attorno o oltrepassarli, prendendo una scorciatoia. Possiamo anche dire che il Signore usa per ciascuno di noi un marchio di fuoco. Non avete mai visto marchiare del bestiame? Certo, un animale quando è marchiato a fuoco sente dolore, grida, ma da quel momento in poi si sa con certezza a chi appartiene. E Dio fa lo stesso nel nostro caso. Infatti, che cosa addolcì immediatamente le acque di Mara? Fu un pezzo di legno. Ora, amici, leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 21, versetto 23, che chi è crocifisso è maledetto da Dio. E nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13, è scritto che è maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù Cristo morì proprio su di un pezzo di legno, ed è quella croce, in quanto strumento della sua morte salvifica, a rendere dolci le nostre amare esperienze della vita. Gesù morì per ogni essere umano, e per usare un'espressione biblica, Gesù ci ha liberati dal dardo della morte. Infatti così esclama l'apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 55. «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Sì, è la croce di Cristo che rende dolci le amare esperienze della vita del credente. Ora, tornando all'Esodo, leggiamo al capitolo 15, versetto 27, che gli israeliti giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e c'erano 70 palme, e si accamparono qui presso le acque. Elim fu per gli israeliti una vera benedizione. C'erano 70 palme e 12 sorgenti d'acqua o pozzi. Così, dopo l'amarezza di Mara, Dio conduce il suo popolo a Elim. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo, dice il Salmo 30. Così l'apostolo Pietro poté stare una notte in carcere, ma poi venne l'angelo ad aprirgli le porte e a liberarlo.

Paolo e Sila ancora in prigione verso mezzanotte, ma a un certo punto venne un terremoto da parte di Dio e li liberò. E anche se vi sono le acque di Mara lungo il nostro cammino, per tutti i credenti c'è anche un Elim. Nei piani di Dio, che sono sempre per il nostro bene, vi sono le acque di Mara ed Elim. Giuseppe, ve lo ricordate, fece questa esperienza, e così Mosè, Elia, Davide e tanti altri credenti fino ai giorni nostri. Oltre ogni Mara c'è Elim, oltre ogni nuvola c'è il sole, oltre ogni ombra c'è la luce, ed oltre ogni dura prova c'è il trionfo, al di là di ogni tempesta c'è l'arcobaleno. Dio ci guida così per i suoi sentieri, perciò tutte quelle cose avvennero a Israele per essere di esempio per noi. Amici, vi sarete senz'altro accorti che ci stiamo occupando particolarmente delle varie esperienze del popolo di Israele. Infatti, leggendo la storia dell'esodo dall'Egitto, del passaggio del Mar Rosso e del viaggio verso il Monte Sinai, ci troviamo di fronte a 7 esperienze fatte dagli israeliti, esperienze che corrispondono a quelle che di solito fanno i cristiani, i credenti, nella loro vita. Finora gli israeliti hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni senza acqua, sono arrivati alle acque amare di Mara e poi si sono diretti a Elim, dove c'erano palme e acqua in abbondanza. Ora Elim è il simbolo di una fruttuosa esperienza cristiana e Dio ci promette di portarci proprio là. Giunsero poi nel deserto di Sin, dove ebbero luogo i famosi episodi della manna e delle quaglie. E a proposito di questo, parleremo a suo tempo di Cristo come pane della vita. Ora però leggiamo i primi 3 versetti del capitolo 16 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta la raunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaronne nel deserto. I figlioli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese dell'Egitto, quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete portati in questo deserto per far morire di fame tutta questa raunanza». Gli israeliti hanno lasciato l'Egitto da appena 2 mesi e mezzo. Cominciarono a mormorare quando arrivarono al Mar Rosso. Poi, dopo aver attraversato il mare, intonarono il cantico di Mosè, il cantico della redenzione. Ma ecco che, dopo non molto tempo, cominciarono nuovamente a mormorare. Mormorare perché non c'era acqua e il cibo scarseggiava. E così ricordavano delle pignatte di carne che mangiavano in Egitto e ne sentivano la mancanza. Qualcosa di simile accade anche oggi, quando le persone che sono state liberate dal Signore Gesù, che sono state liberate del loro peccato, vogliono tornare alla loro vita di un tempo. Molti di noi, quando ci siamo convertiti a Cristo, abbiamo avuto questa tentazione. Dio comunque non avrebbe mai permesso che il suo popolo morisse di fame. Dio aveva intenzione di condurre il suo popolo attraverso il deserto e aveva promesso che si sarebbe preso cura, si sarebbe curato di loro. Questo però, amici, lo vedremo nel prossimo studio. Per ora devo salutarvi e vi auguro ogni bene nel Signore Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. In obbedienza a quanto gli era stato chiesto in visione, Paolo era partito per la Macedonia con Sila, Timoteo e Luca. Sbarcati a Neapoli, i quattro missionari avevano poi raggiunto Filippi, importante città della Macedonia. Filippi era una colonia romana, aveva perciò leggi romane e i suoi abitanti erano considerati cittadini romani. Il sabato successivo al loro arrivo, uscirono dalla città per recarsi in riva a un fiume vicino, dove, stando alle voci raccolte, doveva esservi un luogo di preghiera. Vi trovarono infatti alcune donne radunate per quello scopo, alle quali Paolo e i suoi compagni testimoniarono del Salvatore Gesù Cristo. Fra le donne presenti vi era una certa Lidia, una venditrice di porpora originaria di Tiatiri, città famosa per la fabbricazione di questa tintura. Mentre Paolo parlava, il Signore aprì il cuore della donna e la rese attenta a tutte le cose che l'Apostolo diceva. Lidia credette nel Signore Gesù e si fece battezzare. Poi offrì ospitalità in casa sua ai quattro uomini e tanto fece e insisté che li costrinse ad accettare. Paolo e i suoi compagni rimasero dunque a Filippi e continuarono a predicare l'Evangelo. A Filippi viveva una giovane schiava posseduta da uno spirito indovino. Molta gente andava a consultarla e con questa attività la fanciulla procurava notevoli vantaggi economici ai suoi padroni. A un certo momento prese a seguire Paolo e gli altri tre gridando alle loro spalle: «Questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza!» La ragazza continuò con il suo ritornello per parecchi giorni finché Paolo, spazientito, si voltò verso di lei e disse allo spirito che la possedeva: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo di uscire da costei!» E lo spirito maligno lasciò subito la fanciulla. Quando si accorsero che la ragazza aveva perso ogni facoltà di indovinare, i suoi padroni se ne risentirono moltissimo, perché fino ad allora avevano avuto in lei un'ottima fonte di guadagno. Furenti, si impadronirono di Paolo e Sila e li trascinarono nella pubblica piazza davanti ai capi e ai magistrati della città. «Costoro sono giudei», dissero, «e sconvolgono la nostra città insegnando delle usanze che noi, come romani, non possiamo accettare né osservare». La folla si sollevò contro Paolo e Sila e i magistrati ordinarono che i due fossero spogliati e battuti con verghe. Dopo questo infame trattamento, li fecero gettare in prigione e raccomandarono al carceriere di fare buona guardia. I carcerieri dovevano rispondere di persona dei loro prigionieri. E l'uomo che ricevette in consegna Paolo e Sila non voleva correre rischi. Perciò li rinchiuse nella cella più interna della prigione e serrò i loro piedi in ceppi. Verso la mezzanotte, sofferenti e sanguinanti per i duri colpi ricevuti, Paolo e Sila pregavano cantando inni a Dio e tutti i carcerati potevano udirli. A un tratto, alcune violentissime scosse di terremoto fecero tremare la prigione fin dalle fondamenta. Le porte si spalancarono e le catene di tutti i prigionieri si spezzarono. Destatosi di soprassalto, il carceriere vide che le porte della prigione erano aperte. Allora, pensando che tutti i prigionieri fossero ormai fuggiti, il poveretto decise di darsi la morte lui stesso piuttosto che aspettare di riceverla dalle autorità cittadine. Aveva già sfoderato la spada per uccidersi quando Paolo gli gridò: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Il carceriere si procurò subito un lume e balzò dentro la prigione gettandosi tutto tremante ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e chiese: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» La risposta fu breve e meravigliosa: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, e così pure la tua famiglia». Paolo e Sila
annunciarono a lui e a quelli di casa sua l'Evangelo della salvezza, e tutti credettero nel Signore. Il carceriere si prese cura dei due prigionieri e lavò le loro piaghe. Poi si fece battezzare con i suoi familiari. Infine li portò nel suo alloggio e fece preparare delle vivande, e tutti si rallegrarono insieme nel Signore. Il mattino dopo, consapevoli di non avere valide ragioni per trattenere oltre Paolo e Sila, i magistrati mandarono a dire al carceriere: «Rimetti in libertà quegli uomini». Il carceriere andò subito dai due prigionieri. «Siete liberi, liberi di uscire», disse. «Andate in pace». «Eh no», rispose Paolo. «Ci hanno battuti pubblicamente e gettati in prigione senza processo, noi che siamo cittadini romani, e ora vorrebbero farci uscire segretamente? No, davvero. Vengano qui loro stessi a liberarci». Secondo le leggi romane, i cittadini romani non potevano assolutamente essere battuti o incarcerati senza aver avuto prima un regolare processo. I magistrati di Filippi si erano resi quindi colpevoli di un grave abuso di autorità. Informati della reazione di Paolo, i magistrati si spaventarono. Avevano maltrattato, senza saperlo, dei cittadini romani. E se Paolo e Sila avessero voluto, avrebbero potuto denunciarli alle autorità di Roma. La paura delle conseguenze del loro errore li fece accorrere alla prigione, dove si profusero in scuse. Poi accompagnarono fuori Paolo e Sila e li pregarono di lasciare la città. Paolo e Sila andarono a casa di Lidia per rivedere e confortare i nuovi credenti nel Signore, quindi si congedarono dai loro fratelli e partirono da Filippi.

Da Filippi, Paolo, Sila e Timoteo si recarono a Tessalonica, l'odierna Salonicco, che era la capitale di una delle quattro province della Macedonia. Luca rimase invece a Filippi per istruire e rafforzare nella fede i nuovi credenti nel Signore Gesù. Lo comprendiamo dal fatto che Luca, autore del libro degli Atti degli Apostoli, smette a questo punto di usare il pronome noi e riprende la terza persona plurale. A Tessalonica i giudei avevano una sinagoga e Paolo, come era solito fare, vi si recò in giorno di sabato per discutere e spiegare le scritture, dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. «E questo Gesù che io vi annuncio, diceva, è veramente il Messia di Dio». Fece questo per tre sabati di seguito. E alcuni giudei, molti greci e anche un certo numero di nobildonne credettero nel Signore Gesù. A Tessalonica si formò così una chiesa. Nel vedere che molti accettavano la nuova predicazione e si convertivano al Signore Gesù, i giudei che avevano respinto il messaggio di Cristo cominciarono a nutrire una sorda invidia. Animati da un odio crescente, raccolsero attorno a sé i peggiori elementi della città e se ne servirono per provocare un tumulto fra la popolazione. Poi presero d'assalto la casa di un certo Giasone, convinti che avesse dato ospitalità a Paolo e a Sila. Non trovando traccia dei missionari, afferrarono Giasone e alcuni altri credenti e li trascinarono davanti ai capi della città. «Quei tali che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua», dissero. «E Giasone ha dato loro ospitalità. Questa gente agisce in opposizione ai decreti di Cesare, perché dice che c'è un altro re, Gesù». A queste parole vi fu una certa agitazione fra il popolo ed anche fra i capi della città, ma Giasone e i suoi compagni furono rilasciati poco dopo su cauzione. Allarmati dall'episodio, i fratelli del posto fecero partire quella notte stessa Paolo e Sila per Berea, città non lontana da Tessalonica. Appena arrivati, i due missionari si recarono alla sinagoga locale per predicare l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. I giudei di Berea erano di animo più aperto e nobile di quelli di Tessalonica e accettarono con prontezza il messaggio di Dio, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano proprio come Paolo e Sila le presentavano. In breve, sorse anche a Berea una comunità di credenti che comprendeva giudei, greci e donne nobili. La notizia di quanto il Signore stava operando a Berea giunse agli orecchi dei giudei ostili di Tessalonica ed essi si affrettarono a sopraggiungere per mettere ancora una volta in difficoltà i servitori di Dio. E vi riuscirono, infatti, perché poco dopo il loro arrivo la folla era già in subbuglio e si faceva minacciosa. Temendo per l'incolumità di Paolo, i credenti di Berea lo fecero partire immediatamente e alcuni l'accompagnarono fino ad Atene. Sila e Timoteo rimasero invece a Berea per assistere e istruire la nuova comunità cristiana.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Mes bien-aimés frères et sœurs,
1: carissimi fratelli e sorelle,
0: je dois vous dire que ce matin, après le culte, j'étais très ému.
1: Devo dirvi che questa mattina, dopo il culto, ero veramente commosso.
0: Plusieurs sont venus vers moi en me rappelant des messages que j'avais donnés il y a plus de 30 ans ou il y a 30 ans à Poggio e Bertini.
1: Alcuni sono venuti da me ricordandomi i messaggi uditi da me 30 anni fa a Poggio Bertini.
0: Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y avait des enfants de ceux qui ont été enseignés il y a 30 ans.
1: Mi sono reso conto oggi che qui ci sono i bambini di coloro che abbiamo insegnato 30 anni fa.
0: Et je suis vraiment heureux d'être avec vous.
1: E sono veramente felice di essere con voi.
0: Nous nous retrouvons dans le Seigneur.
1: Noi ci ritroviamo nel Signore.
0: Hier soir, je vous ai dit que j'avais remarqué que plusieurs visages que j'ai connus il y a 30 ans ne sont plus là.
1: E ieri sera vi ho fatto notare che alcuni visi che ho conosciuto 30 anni fa non sono più fra noi.
0: Mais ils ne sont pas perdus.
1: Ma non sono perduti.
0: Ils sont auprès du Père.
1: Sono col Padre.
0: Et nous savons que Dieu est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre.
1: E noi sappiamo che il nostro Signore è il Padre di tutte le famiglie nei cieli e sulla terra.
0: Nous croyons à la communion des saints.
1: Noi crediamo nella comunione dei santi.
0: De ceux qui sont dans le repos vers Jésus.
1: Di coloro che sono nel riposo, che sono con Gesù.
0: Et qui attendent le jour de la résurrection.
1: E che aspettano il giorno della risurrezione.
0: Mais ils ne sont pas loin de nous.
1: Ma non sono lontani da noi.
0: Ils sont en Jésus.
1: Sono in Cristo.
0: Et nous aussi nous sommes en Jésus.
1: E anche noi siamo in Cristo.
0: Mais sur la terre.
1: Ma siamo sulla terra.
0: Dans le combat.
1: Siamo nel combattimento.
0: C'est pourquoi la part de nos bien-aimés est déjà meilleure que la nôtre.
1: Ecco perché la parte toccata ai nostri cari è migliore della nostra.
0: Et si nous devions être repris par le Seigneur, ce serait pas une catastrophe.
1: E se noi dovessimo essere chiamati dal Signore, ebbene, non sarebbe una catastrofe.
0: Le petit incident qui a eu lieu pendant le repas et qui a brisé une vitre n'était pas dangereux.
1: Il piccolo incidente che ha avuto luogo durante il pasto, che ha rotto un vetro, non era pericoloso.
0: S'il avait fallu que ce soit une blessure grave, eh bien, nous serions auprès du Seigneur.
1: Bene, se fosse stata una ferita grave, forse noi saremmo stati nella presenza del Signore.
0: Ce serait pas une catastrophe.
1: Non sarebbe una catastrofe.
0: Nous avons prêché que être auprès du Christ, c'est de beaucoup meilleur.
1: Noi abbiamo predicato che essere con Cristo è di gran lunga il migliore.
0: Mais comme Paul le dit, si nous devons vivre, il en vaut quand même la peine.
1: Ma noi diciamo come dice Paolo, se dobbiamo vivere, ebbene, ne vale la pena.
0: Eh bien, nous demandons que cette heure vaille la peine d'être vécue.
1: Eh bien, noi chiediamo al Signore che quest'ora valga la pena di essere vissuta.
0: Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu.
1: Mettiamoci ora all'ascolto della parola del Signore.
0: Parce que si vous vous souvenez des messages que j'ai donnés il y a 30 ans, c'est que ce n'était pas les miens, c'était la parole de Dieu.
1: Eh bien, se voi vi ricordate di quello che ho detto 30 anni fa, devo ricordarvi che quello che vi ho detto non erano i miei messaggi, ma era la parola di Dio.
0: Et nous voulons continuer de vous laisser seulement la parole de Dieu.
1: E noi vogliamo continuare lasciandovi solamente la parola del Signore.
0: Car le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe pas.
1: Perché i cieli e la terra passeranno, ma la parola di Dio non trapassa.
0: Je vous ai dit hier soir que la première partie de notre message nous donnerait la conscience du péché qui pèse sur le monde et qui amène le jugement de Dieu.
1: Ieri vi ho detto che la prima parte del nostro messaggio ci darebbe coscienza del peccato che pesa su questo mondo e che conduce al giudizio.
0: Et dans la seconde partie de cette heure, nous parlerons du péché qui pèse sur l'Église.
1: E nella seconda parte di questo messaggio, di quest'ora, noi parleremo del peccato che pesa sulla Chiesa.
0: Et qui oblige le Seigneur de commencer son jugement par sa maison.
1: E che induce il Signore, obbliga il Signore a cominciare a giudicare, a dare il suo giudizio nella sua casa.
0: Au sujet du péché du monde, je les résumerai en quatre péchés principaux.
1: E a proposito del peccato del mondo, riassumeremo il tutto in quattro punti principali.
0: Mais ce sont quatre péchés que la Bible appelle des péchés criants, qui crient vers Dieu.
1: E questi quattro peccati sono descritti nella Bibbia come quattro peccati che gridano a Dio.
0: E vous verrez que depuis la chute et à travers des âges, le cœur de l'homme n'a pas changé.
1: E voi vi renderete conto che dalla caduta in poi, attraverso i secoli, il cuore dell'uomo non è cambiato.
0: Le cœur de l'homme ne s'améliore pas.
1: Il cuore dell'uomo non si migliora.
0: Ce qui est né de la chair est chair.
1: Quel che è nato dalla carne è carne.
0: Et la chair ne peut plaire à Dieu.
1: E la carne non può piacere a Dio.
0: Nous avons vu que quand Dieu regardait les hommes dans la Genèse, il disait que les pensées du cœur de l'homme le poussaient à la méchanceté en tout temps.
1: Noi leggiamo nella Genesi che quando Dio guarda dal cielo sull'uomo, vede che i pensieri del cuore dell'uomo lo spingono sempre verso la cattiveria.
0: Et quand nous parlerons du péché qui attriste le Saint-Esprit dans l'Église,
1: et quando parleremo del peccato che rattrista lo Spirito Santo nella Chiesa,
0: nous verrons que ces péchés fleurissent encore aujourd'hui.
1: Noi scopriremo che questi peccati fioriscono ancora oggi.
0: Je vous en citerai aussi quatre seulement.
1: Citeremo quattro di questi peccati.
0: Quatre péchés qui ont amené le Christ à la croix.
1: Quattro peccati che hanno condotto il Cristo in croce.
0: Et quatre péchés qui continuent de crucifier Jésus dans l'Église.
1: E quattro peccati che continuano a crocifiggere il Cristo nella Chiesa.
0: Parlons d'abord de l'état du monde.
1: Parliamo ora delle condizioni di questo mondo.
0: Je vous inviterai à lire dans vos demeures le chapitre 24 du prophète Esaïe.
1: Vi invito a leggere nelle vostre case il capitolo 24 di Isaia.
0: Et vous verrez que la Bible n'a pas besoin d'être actualisée.
1: E voi vi renderete conto di come la Bibbia non abbia bisogno di essere attualizzata.
0: Elle nous montre le monde dans l'état actuel.
1: La Bibbia ci mostra il mondo nelle sue condizioni attuali.
0: Je lis seulement le verset 19 et 20 du chapitre 24 d'Esaïe.
1: Leggeremo solo i versetti 19 e 20 di questo capitolo 24.
0: La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus.
1: La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra barcollerà come un ebro, vacillerà come una capanna e il suo peccato grava su lei, essa cade e non si rialzerà mai più.
0: Quel est ce péché qui pèse sur le monde?
1: Qual è questo peccato che grava sul mondo?
0: Qui amène la terre dans cet état de confusion où nous nous trouvons aujourd'hui?
1: Che conduce la terra in questo stato di confusione nel quale oggi ci troviamo?
0: Ils sont résumés ces péchés dans ces péchés qui crient à Dieu.
1: Ebbene, questi peccati sono riassunti in questi quattro peccati che gridano a Dio.
0: Et le premier que je vous citerai, c'est le sang d'Abel qui criait vers Dieu.
1: Il primo che vi cito è il sangue di Abele che grida a Dio.
0: Le crime.
1: Il crimine.
0: Le meurtre.
1: L'omicidio.
0: Nous lisons dans le chapitre 4 de la Genèse.
1: Leggiamo nel capitolo 4 della Genesi.
0: Caïn vient de tuer son frère.
1: Lì vediamo che Caino ha appena ucciso il fratello.
0: Et Dieu parle à Caïn.
1: E Dio parla a Caino.
0: Où est ton frère Abel?
1: Dov'è tuo fratello Abele?
0: Il répond, je ne sais pas.
1: E a Caino risponde, non lo so.
0: Suis-je le gardien de mon frère?
1: Dice, sono forse io il guardiano di mio fratello?
0: Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait?
1: E Dio dice a Caino, che cosa hai fatto?
0: La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
1: Dice, la voce del sangue di tuo fratello grida dalla terra e giunge fino a me.
0: C'est le premier péché criant vers l'Éternel.
1: È il primo peccato che grida all'Eterno.
0: Et si vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous devez reconnaître que ce péché règne dans le monde.
1: E se voi guardate, vi guardate attorno in questo mondo, voi dovete constatare che questo peccato regna in questo mondo.
0: Partout le sang coule.
1: Dappertutto scorre sangue.
0: si ce n'est pas par la guerre, c'est par des crimes dans les villes, dans les villages.
1: E se non è per mezzo delle guerre, sarà per mezzo di crimini che vengono commessi nelle città e nei paesi, nei villaggi.
0: Au Canada, dans notre ville de Montréal, on a compté cette année un crime par nuit.
1: A Montréal, in Canada, abbiamo contato quest'anno un crimine ogni notte.
0: La vie ne compte plus.
1: La vita non ha più nessuna importanza.
0: Quand quelqu'un nous dérange, on le supprime.
1: Quando qualcuno ci dà fastidio, lo si sopprime.
0: Et tout ce sang crie à Dieu.
1: E tutto questo sangue grida a Dio.
0: L'année dernière, j'étais en Chine rouge.
1: L'anno scorso mi trovavo nella Cina rossa.
0: Et là, j'ai appris des choses effroyables.
1: E là ho saputo delle cose orribili.
0: Si on vous parle souvent des 6 millions de juifs de l'Olocauste d'Hitler, on ne parle pas beaucoup des millions qui ont été tués en Chine.
1: Se si parla sovente dei 6 milioni di ebrei che sono stati uccisi da Hitler, ebbene si parla molto meno dei milioni che sono stati uccisi in Cina.
0: En Chine, on compte jusqu'à 100 millions de personnes qui ont été détruites.
1: In Cina si parla di un centinaio di milioni di persone che sono state uccise.
0: Et ce sang crie à l'Éternel.
1: E questo sangue grida all'Eterno.
0: Et il n'y a pas seulement que la Chine.
1: Ma non c'è solo la Cina.
0: Mais vous me direz, mais nous n'avons pas versé de sang.
1: Ma voi direte, ma noi non abbiamo versato sangue.
0: Oui, en Italie, nous avons aussi eu des troubles.
1: Sì, è vero che anche in Italia abbiamo avuto dei turbamenti.
0: Mais enfin, nous sommes encore dans un pays qui se tient.
1: Ma noi viviamo ancora in un paese dove le cose vanno avanti.
0: Nous ne commettons pas ce crime.
1: Noi non commettiamo crimini.
0: Et savez-vous que notre conscience doit pourtant être touchée?
1: Ebbene, sapete che la nostra coscienza deve essere sensibile a tutto questo.
0: Parce qu'il n'est pas nécessaire de ne pas avoir tué pour être un criminel.
1: Perché non è necessario di aver ucciso per sentirsi criminale.
0: Celui qui hait son frère est un meurtrier, dit l'Écriture.
1: La Bibbia dice che chi odia suo fratello è un criminale.
0: Caïn avait la haine dans son cœur.
1: Et Caïno aveva odio nel suo cuore.
0: Et il est devenu un criminel.
1: E perché aveva odio nel cuore è diventato un criminale.
0: Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les hommes ne s'aiment pas.
1: E quello che notiamo, constatiamo oggi è che gli uomini non si amano.
0: Et l'homme qui n'aime pas son prochain est un criminel.
1: E l'uomo che non ama il prossimo è un criminale.
0: Nous devons prendre conscience de cela.
1: E noi dobbiamo prendere coscienza, essere consapevoli di questo fatto.
0: Est-ce que nous aimons nos frères?
1: Noi amiamo i nostri fratelli.
0: Est-ce que nous nous sentons une responsabilité vis-à-vis de notre frère?
1: Sentiamo noi una responsabilità nei confronti dei nostri fratelli?
0: Ou voulons-nous dire, suis-je le gardien de mon frère?
1: Oppure rispondiamo come Caino, sono forse io il guardiano di mio fratello?
0: Dans ce monde, on tue de diverses manières.
1: In questo mondo si uccide in molte maniere.
0: Ma femme qui est médecin à Montréal a beaucoup souffert.
1: Mia moglie, che è medico a Montréal, ha sofferto molto.
0: Depuis le 1er mai, dans l'hôpital où elle travaille, on a supprimé la clinique d'accouchement.
1: Clinica dove lavora mia moglie, hanno soppresso la clinica dove si fanno adesso non mi viene sì, la clinica di ostetrice.
0: C'était certainement la meilleure maternité de Montréal.
1: E questa clinica era la migliore clinica di maternità che c'era nella città.
0: Et le gouvernement qui a pris cette mesure dit que c'est à cause des restrictions budgétaires.
1: Et il governo che ha adottato questa misura per la chiusura dice che non hanno finanze sufficienti.
0: Ils ont supprimé la clinique d'accouchement, mais ils ont obligé l'hôpital de garder la clinique d'avortement.
1: Hanno soppresso la clinica per la maternità e hanno aperto la clinica per gli aborti.
0: Et l'on tue ainsi.
1: E anche in questo modo si uccide.
0: Toute la journée, la clinique d'avortement marche.
1: E durante tutto il giorno la clinica per gli aborti funziona.
0: Des jeunes filles de 13 ans.
1: Delle ragazzine di 13 anni.
0: Qui viennent pour se faire avorter.
1: E vanno lì e chiedono di fare un aborto.
0: Et c'est normal.
1: E tutto questo è normale.
0: Nous sentons comme chrétiens que nous n'avons bientôt plus notre place sur la terre.
1: E noi ci rendiamo conto che come cristiani in questo mondo non troviamo più spazio.
0: Parce que nous sommes pris dans un système et nous nous sentons responsables.
1: E noi perché ci sentiamo presi in un sistema e ci sentiamo anche responsabili.
0: Je vous promets que pour ma femme qui est médecin dans cet hôpital, c'est une grande souffrance.
1: E vi dico che per mia moglie che è medico in questo ospedale è una grande sofferenza.
0: Le sang crie à Dieu.
1: Il sangue grida a Dio.
0: Et maintenant prenons le second péché criant.
1: E prendiamo ora in considerazione il secondo peccato che grida.
0: C'est le péché de Sodome.
1: È il peccato di Sodoma.
0: Vous lisez cela dans Genèse chapitre 18.
1: E leggiamo questo in Genesi capitolo 18.
0: Le Seigneur parle à Abraham.
1: Il Signore parla ad Abramo.
0: Au verset 20.
1: Nel versetto 20.
0: Et lui dit, le cri de Sodome et de Gomorre s'est accru et leur péché est énorme.
1: Dice, il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave.
0: C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai.
1: Dice, io scenderò e vedrò se hanno interamente agito secondo il grido che mi è pervenuto, che è pervenuto a me. E se così non è, lo saprò.
0: E quel était ce péché de Sodome qui criait jusqu'au ciel?
1: E qual era questo peccato di Sodoma che gridava e saliva al cielo?
0: C'est dans le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel que nous avons la définition du péché de Sodome.
1: E nel capitolo 16 di Ezechiele che noi troviamo la definizione del peccato di Sodoma.
0: Verset 48.
1: Al versetto 48.
0: Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Puis au verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela.
1: Rileggo il testo. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, Sodoma, la tua sorella e le sue figliuole non hanno fatto quello che avete fatto tu e le figliuole tue. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazione nel mio cospetto.
0: Le péché de Sodome, nous le connaissons.
1: Il peccato di Sodoma lo conosciamo.
0: Est-ce que ce n'est pas le péché du monde aujourd'hui?
1: Non è forse il peccato del mondo di oggi?
0: Tout commence par l'orgueil dans le cœur de l'homme.
1: Tutto inizia con l'orgoglio nel cuore dell'uomo.
0: L'homme s'élève même jusque sur la lune.
1: L'uomo si innalza, si eleva persino sulla luna.
0: Il se glorifie de sa science.
1: E si gloria della sua sapienza.
0: On a vécu dans l'abondance.
1: Abbiamo vissuto nell'abbondanza.
0: Dans cette insouciante sécurité.
1: In questa sicurezza.
0: C'était vraiment la dolce vita.
1: È veramente la dolce vita.
0: On ne soutient pas l'orphelin et l'affligé.
1: Non si aiuta l'orfano e l'afflitto.
0: Il est dit qu'elles sont devenues hautaines.
1: E ci viene detto qui che sono diventati altezzosi.
0: Et qu'elles ont commis des abominations.
1: E hanno commesso abominazioni.
0: Et c'est maintenant le relâchement dans les mœurs.
1: Qui vediamo proprio i costumi rilassati.
0: Ce n'est plus que le sexe qui est mis en avant.
1: Il sesso, solo il sesso viene messo avanti.
0: Et maintenant tout est permis au nom de ce qu'on appelle l'amour.
1: In nome dell'amore ora tutto è permesso.
0: C'est l'homosexualité.
1: L'omosessualità.
0: Dans tous les sens.
1: In tutti i sensi.
0: e non appelle plus là une abomination.
1: E tutto questo non viene più chiamato abominazione.
0: Ce n'est plus un péché.
1: Questo non è più peccato.
0: C'est simplement une tendance.
1: E questo si dice che è una inclinazione.
0: Et on en arrive même à justifier cela jusque dans les églises.
1: E si arriva a giustificare tutto questo anche nelle chiese.
0: Nous ne voulons pas jeter la pierre à un homosexuel.
1: Noi non vogliamo gettare la pietra all'omosessuale.
0: Mais nous voulons lui dire qu'il y a aussi une délivrance pour lui.
1: Ma noi vogliamo dire che c'è una liberazione anche per lui.
0: Et que cette délivrance elle est en Jésus.
1: E che questa liberazione si trova in Gesù.
0: Il nous guérit de toutes nos maladies.
1: Egli ci guarisce da tutte le nostre infermità.
0: Mais il faut venir à lui.
1: Ma noi dobbiamo andare a lui.
0: Et il ne faut pas accepter cela comme un état normal.
1: E non dobbiamo accettare tutte queste cose come una condizione normale.
0: Mais maintenant, pourvu qu'on s'aime, tout est bien.
1: Ma al giorno d'oggi si dice l'importante è che ci vogliamo bene, poi tutto va bene.
0: On a mêlé le noir et le blanc.
1: Si è mischiato il nero e il bianco.
0: Et alors on voit gris.
1: E allora si vede solamente il grigio.
0: On n'a plus une vision nette du mal.
1: Non c'è più una visione chiara del male.
0: On ne sait plus ce que c'est que le bien.
1: Non si sa più che cosa sia il bene.
0: C'est le mélange.
1: È il miscuglio.
0: Et aux yeux de Dieu, c'est un péché qui crie vers le ciel.
1: E agli occhi di Dio questo è un peccato che grida verso il cielo.
0: Quand on pense par exemple aussi au divorce.
1: Quando pensiamo anche al divorzio.
0: Nous avons beaucoup de compassion pour tous les ménages qui marchent mal.
1: Noi abbiamo molta compassione per tutte queste famiglie che non vanno bene.
0: Je vois ce qui se passe au Québec.
1: Io vedo benissimo che cosa sta succedendo nel Québec.
0: Pendant longtemps le divorce était interdit.
1: Per molto tempo il divorzio era vietato.
0: Maintenant que le divorce est permis,
1: ora che il divorzio è permesso,
0: il y a plus de divorces au Québec que de mariages.
1: Ci sono oggi nel Québec ci sono più divorzi che matrimoni.
0: Et cela est vrai.
1: E questo è vero.
0: Alors comment voulez-vous que les enfants croissent et soient édifiés?
1: E come possono i figli crescere ed essere ben educati?
0: La vie de famille est détruite.
1: Ormai la vita familiare è distrutta.
0: On ne croit plus au bonheur conjugal.
1: Non si crede più alla felicità coniugale.
0: Et c'est d'une façon générale, c'est partout dans tous les pays.
1: E questo è generalizzato dappertutto in tutti i paesi.
0: Il y a quelques années dans ma ville natale à Neuchâtel en Suisse.
1: Qualche anno fa nella mia città natale Neuchâtel,
0: on m'a demandé de faire une série d'évangélisation pour le 700e anniversaire de la collégiale de Neuchâtel.
1: Mi hanno chiesto di avere una serie di riunioni per il 700esimo anniversario della collegiale. 70esimo?
0: 700 ans.
1: 700esimo anniversario della collegiale di Neuchâtel.
0: Quand j'habitais Neuchâtel, je demandais à Dieu qu'il me permette un jour d'annoncer l'évangile à ma ville.
1: E quando ho sempre chiesto al Signore che mi permettesse di annunciare l'Evangelo nella mia città.
0: Et j'ai dû quitter Neuchâtel sans avoir pu annoncer l'évangile à toute ma ville.
1: E ho dovuto lasciare Neuchâtel senza poter annunciare l'Evangelo a tutta la mia città.
0: Et 30 ans plus tard, quand j'habitais Montréal, j'ai reçu des autorités neuchâteloises une demande de venir prêcher dans la ville de Neuchâtel pour le 700e anniversaire de la collégiale.
1: 30 anni dopo, le autorità di Neuchâtel mi hanno invitato dal Canada per tornare nella mia città e predicare in quell'occasione.
0: Et ça réunissait les gens de toutes les églises.
1: E quella era l'occasione che radunava tutti i membri di tutte le chiese.
0: Même ceux de l'église catholique.
1: Anche quelli della chiesa cattolica.
0: Et ils étaient là.
1: Erano tutti presenti.
0: Et j'ai eu la joie d'annoncer l'évangile pendant 10 jours à ma ville.
1: E ho avuto la gioia di annunciare l'Evangelo a tutta la città per 10 giorni.
0: Mais pendant ce temps, un des pasteurs de la ville m'a fait cette confidence.
1: Ma durante questo periodo, uno dei pastori della città mi ha fatto questa confidenza.
0: Depuis 3 ans que je suis ici, je n'ai fait aucun mariage.
1: Dice, sono 3 anni che sono pastore in questa parrocchia e non ho ancora celebrato un matrimonio.
0: Parce qu'on ne se marie plus.
1: Perché adesso non ci si sposa più.
0: On vit ensemble.
1: Vivono insieme.
0: On a des avantages au point de vue fiscal.
1: E dal punto di vista delle imposte fiscale c'è qualche vantaggio.
0: Alors pourquoi se marier?
1: Allora perché sposarsi?
0: Et voilà, ça devient normal.
1: Ed ecco che la cosa diventa normale.
0: E on pense aussi que dans nos milieux ça pourrait devenir normal.
1: E si pensa che anche fra gli evangelici possa diventare normale.
0: On nous cite même la Bible.
1: E si cita anche la Bibbia.
0: Quand Rebecca est venue amener à Isaac, il est dit que Isaac l'introduit dans la tente de Sarah et puis il se console quant à sa mère.
1: E ci viene detto nella storia che ha citato di Rebecca, che a un certo momento prende la ragazza e la porta nella tenda di sua madre.
0: Et on dit, mais où est-il l'officier d'état civil?
1: E si dice, ma nella Bibbia non c'è l'ufficiale di stato civile.
0: Ils oublient qu'à ce moment-là, c'était le père qui était l'officier d'état civil.
1: Ma dimenticano che in quel tempo il padre era l'ufficiale di stato civile.
0: Au temps des patriarches, c'est le père qui présidait le mariage.
1: Ai tempi dei patriarchi era il padre che celebrava il matrimonio.
0: Ce que nous avons au sujet du mariage de Rebecca et d'Isaac, c'est un raccourci, c'est un résumé.
1: Quello che noi abbiamo del matrimonio fra Rebecca e Isacco è una specie di riassunto del matrimonio.
0: On ne peut pas prendre cet exemple pour dire on trouve une jeune fille et puis on couche ensemble.
1: Non ci si può servire di questo racconto della Bibbia per dire va bene, allora mi prendo la ragazza e andiamo a dormire assieme, tutto è finito.
0: No.
1: Non è così.
0: Ce relâchement dans les mœurs, c'est un péché qui crie à Dieu.
1: Questo rilassamento del costume è un peccato che grida a Dio.
0: Et nous sommes dans ce péché aujourd'hui.
1: E oggi viviamo in questo peccato.
0: Non sommes plus soumis aux autorités.
1: Noi non siamo più sottomessi alle autorità.
0: Alors prenons le troisième péché criant.
1: E vediamo ora il terzo peccato che grida a Dio.
0: Vous le trouvez dans le chapitre 3 de l'Exode.
1: Nel capitolo 3 dell'Esodo.
0: Et quand Dieu parle à Moïse.
1: C'è Dio che parla a Mosè.
0: Chapitre 3, verset 7.
1: Capitolo 3 dell'Esodo, versetto 7.
0: Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les cris poussés par les Israélites à cause de leur oppresseur.
1: Ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori.
0: Je suis venu, je suis descendu.
1: Dice, sono sceso.
0: Et il veut les délivrer de leur oppression.
1: Sono sceso per liberare il popolo dalle sue oppressioni.
0: L'oppression, c'est un péché qui crie vers Dieu.
1: L'oppressione è un peccato che grida a Dio.
0: Regardez maintenant ce qui se passe dans le monde.
1: Date un'occhiata a quello che sta avvenendo nel nostro mondo.
0: Il y a une foule de peuples opprimés.
1: C'è una quantità di popoli che sono oppressi.
0: Comme les Israélites par les Égyptiens.
1: Come gli israeliti erano oppressi dagli egiziani.
0: Regardez cette multitude en Chine.
1: Guardate questa moltitudine che c'è in Cina.
0: Regardez la multitude en Russie.
1: Guardate la moltitudine in Russia.
0: Ou dans les pays de l'Est.
1: O nei paesi dell'Est.
0: Et ailleurs encore.
1: E altrove anche.
0: Tous ceux qui sont privés de leur liberté.
1: Tutti coloro che sono privati della loro libertà.
0: Tous ceux qui gémissent dans les prisons.
1: Tutti coloro che gemono nei carceri.
0: Dans les camps de concentration.
1: Nei campi di concentramento.
0: Est-ce que nous pensons à tous ces opprimés de la terre?
1: Noi pensiamo a tutti questi oppressi della terra.
0: À tous ceux que l'on torture.
1: A tutti coloro che torturano.
0: Le cri des opprimés.
1: Il grido degli oppressi.
0: Dieu a des yeux qui voient.
1: Dio ha degli occhi che vedono.
0: Il a des oreilles qui entendent.
1: E ha delle orecchie che odono.
0: Ça ne peut pas continuer toujours.
1: Le cose non possono continuare sempre in questo modo.
0: Le monde met le comble à la mesure de ses péchés.
1: Il mondo sta mettendo il colmo alla misura dei suoi peccati.
0: Et nous dirons, mais nous ne sommes pas des oppresseurs.
1: Noi potremmo rispondere, noi non apparteniamo alla categoria di questi oppressori.
0: Savez-vous que nous pouvons opprimer les âmes?
1: Ma sapete voi che possiamo opprimere delle anime?
0: Il y a des oppresseurs spirituels.
1: Ci sono degli oppressori spirituali.
0: Est-ce que nous sommes les serviteurs des âmes?
1: Noi siamo i servitori delle anime.
0: Est-ce que nous cherchons à libérer nos frères?
1: Cerchiamo noi di liberare i nostri fratelli.
0: Afin qu'ils s'épanouissent.
1: Affinché possano sbocciare.
0: Ou bien est-ce que nous leur imposons nos idées, notre pensée, notre volonté?
1: Oppure imponiamo le nostre idee, i nostri desideri e la nostra volontà?
0: Il faut travailler à la libération des âmes.
1: Noi dobbiamo lavorare alla liberazione, perché vi sia liberazione delle anime.
0: Pour qu'elles puissent s'épanouir au soleil de la grâce.
1: Perché queste anime possano sbocciare al sole della grazia.
0: Nous sommes dans le temps des opprimés.
1: Noi viviamo nel tempo degli oppressi.
0: Et Jésus est le libérateur des opprimés.
1: Gesù è il liberatore degli oppressi.
0: Enfin, je suis obligé de vous citer le quatrième péché qui crie vers Dieu.
1: Ed ora sono obbligato a citarvi il quarto peccato che grida a Dio.
0: Vous le trouvez dans l'épître de Jacques.
1: Lo trovate nella lettera di Giacomo.
0: Au chapitre 5.
1: Al capitolo 5.
0: Au verset 4.
1: Al versetto 4.
0: Ce sont les injustices sociales.
1: Sono le ingiustizie sociali.
0: Le cri des ouvriers qui ont été frustrés de leur salaire est monté aux oreilles du Seigneur.
1: Dice, il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida.
0: Et vous savez ce qu'il est dit de la richesse.
1: E voi sapete che cosa ci viene detto della ricchezza.
0: Vos richesses sont pourries.
1: Dice, le vostre ricchezze sono marcite.
0: Vos vêtements sont rongés.
1: I vostri vestiti sono tarlati.
0: Votre or et votre argent sont rouillés.
1: Il vostro oro e il vostro argento si sono arrugginiti.
0: Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.

0: misère. Ci sono tanti uomini e tante donne che hanno degli stipendi da fame.
1: Alors que d'autres ont accaparé les richesses.
0: Mentre altri si sono accaparrati delle ricchezze.
1: On s'est enrichi avec la pauvreté des autres.
0: Degli uomini che si sono arricchiti della povertà, con la povertà degli altri.
1: Est-ce que cela continuera?
0: Questo può continuare?
1: Ce n'est pas possible.
0: Non è possibile.
1: Mais ce ne sont pas les syndicats qui amèneront la justice.
0: Ma non saranno i sindacati che potranno portare giustizia.
1: Mais le croyant aurait dû comprendre qu'il devait être un signe dans sa génération.
0: Ma il credente avrebbe dovuto capire che doveva essere un segno in questa generazione.
1: J'ai dit il y a plus de 40 ans que un patron chrétien devait voir dans son ouvrier le Seigneur.
0: 40 anni fa dicevo che un padrone doveva vedere nel suo operaio il Signore.
1: E s'il voit le Seigneur dans son ouvrier, il lui donnera un salaire équitable.
0: E se il padrone, il datore di lavoro, vede nel suo operaio il Signore, gli darà anche un salario adeguato.
1: Il plaît davantage au Seigneur que l'on rétribue justement l'ouvrier plutôt que de mettre un gros billet dans la collecte.
0: Il Signore gradisce molto di più che si dia il giusto salario all'operaio che invece si mette una grossa somma nella colletta.
1: Mais si l'ouvrier aussi travaille pour le Seigneur, il ne voit plus son patron, mais il voit dans le patron son Seigneur.
0: E certamente se l'operaio lavora per il suo Signore, non vede più nel datore di lavoro il padrone, ma vedrà il Signore.
1: Et alors les relations sont complètement changées.
0: Allora queste relazioni saranno mutate.
1: Le monde est mûr pour le jugement.
0: Il mondo è maturo per il giudizio.
1: Ces quatre péchés crient vers Dieu.
0: Questi quattro peccati gridano a Dio.
1: Le monde ne s'est pas amélioré.
0: E il mondo oggi non si è migliorato.
1: Le monde n'a pas changé.
0: Il mondo non è cambiato.
1: C'est le crime.
0: C'è il crimine.
1: C'est le relâchement dans les mœurs.
0: C'è il rilassamento nei costumi.
1: C'est de nouveau l'oppression des âmes.
0: E l'oppressione gli uni sugli altri.
1: Et des corps.
0: Sulle anime e sui corpi.
1: C'est l'injustice qui règne.
0: E l'ingiustizia che regna.
1: Le jugement de Dieu vient sur ce monde.
0: Ebbene, il giudizio di Dio viene su questo mondo.
1: Voilà pourquoi ce monde doit se repentir.
0: Ecco perché questo mondo deve ravvedersi.
1: Mais dans un moment nous allons voir ce qui mine encore l'Église.
0: Ma fra poco noi vedremo un pochino qual è il male che mina la Chiesa.
1: L'Église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde.
0: Questa Chiesa che è nel mondo ma non è del mondo.
1: Bien que le Seigneur nous prépare.
0: Che il Signore ci prepari.
1: Amen. Amen.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Gentili amici all'ascolto, sono felice, come al solito, di portare avanti questa ennesima puntata di Detto fra noi e, come già detto la volta precedente, è l'ultima puntata sulla famiglia. Ringrazio veramente il Signore per quanto ha potuto, ha voluto insegnarmi in questo anno di tempo, in

questo lasso di tempo durante il quale abbiamo parlato del più e del meno intorno alla famiglia e a quelli che possono essere i problemi che la concernono. Lo abbiamo fatto non certo in modo esauriente, ma Elisa, mia moglie ed io avevamo l'unico scopo di porvi questo problema davanti, perché se quello di cui abbiamo parlato fosse stato in qualche modo il vostro problema, voi avreste potuto portarlo al Signore e perché no parlarne insieme. Così colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti quelli che hanno scritto. Ringraziamo tutti quanti di cuore per l'aiuto che ci hanno dato nel portare avanti questa rubrica. Ringraziamo anche, se non possono ascoltarci, tutti gli autori di libri di cui ci siamo serviti per mandare avanti la nostra rubrica sulla famiglia, sul grande problema concernente la famiglia. E vogliamo continuare quest'oggi la conversazione intrapresa in una puntata precedente su ciò che le mogli vorrebbero dai loro mariti.

un problema profondo che spesso non viene affrontato, o se viene affrontato non lo si riesce a risolvere, è il seguente. Le mogli vorrebbero che i mariti capissero e rispettassero i loro bisogni emotivi. Non è vero, care mogli? E vorrebbero anche che si rendessero conto che tali bisogni sono diversi da quelli di un uomo, specialmente nella delicata area del sesso. Anche se gli individui variano molto da uno all'altro, la maggior parte delle donne considera il sesso meno importante nel matrimonio di quanto non facciano gli uomini. Una donna ha bisogno di altre soddisfazioni e espressioni di amore e di stima, oltre a quelle sessuali, naturalmente, e gode specialmente quelle piccole espressioni di affetto, che ne so, un mazzo di fiori, una stretta attorno alle spalle, un aiutino nelle faccende di casa, che gli uomini di solito trascuriamo. Stavo per dire trascurano, mi ci metto anch'io naturalmente dentro. Di solito una moglie che ama gode l'atto fisico che esprime l'unione più intima del matrimonio, ma a volte il rispondere all'atto sessuale le riesce difficile. Forse non sa neppure lei perché. Quello che sa però è che desidera profondamente di essere capita. Gli psicologi spiegano questo fatto con dei traumi subiti da bambine, con un'educazione sessuale sbagliata. Senza dubbio queste spiegazioni a volte sono valide, ma spesso io credo che la ragione sia molto più semplice. La donna è fatta in modo che le ci vuole più tempo per arrivare a desiderare l'unione sessuale che non un uomo. E spesso essa non trova nell'atto dell'unione tutta la soddisfazione e lo sfogo che un uomo vi trova. Spesso è stanca dalle attività e dalle pressioni della giornata, a volte è preoccupata perché un bambino è malato e sa che anche se momentaneamente è addormentato si sveglierà e avrà bisogno di cure. In questi casi, quando i suoi pensieri sono distratti e le sue emozioni inibite, le dispiace di essere considerata dal marito fredda o indifferente, ma non riesce a comportarsi diversamente. Altre volte dei problemi non risolti alzano un muro che il marito non considera importante o ignora. A volte si rattrista che il marito durante il giorno le mostri poco interesse o la trascuri fino al momento di fare all'amore. L'uomo non lo capisce, ma a lei sembra davvero di essere trattata come un oggetto di piacere da un marito egoista che non la considera come una persona con i suoi bisogni e la sua identità. Per la maggior parte delle donne, almeno le donne credenti, vogliono essere delle buone mogli e anche delle buone amanti. Sono pronte a soddisfare con gioia i bisogni sessuali dei loro mariti, ma vorrebbero che anche i loro desideri fossero ugualmente tenuti in considerazione. Esse hanno bisogno che i loro mariti capiscano che sono persone diverse e vogliono che sia loro riconosciuto il diritto ad essere ciò che Dio ha inteso che fossero. Un altro punto penso sia che le donne vorrebbero che i loro mariti fossero maturi. Questa importante qualità non dipende certo dall'età. Nel matrimonio consiste nella capacità di rinunciare ai propri interessi per amore di qualcun altro. Forse vorrà dire abbandonare l'abitudine di essere servito, di fare storie su certi cibi come un bambino o di pretendere che la moglie cucini esattamente come faceva la sua mamma. Mariti e mogli maturi impareranno a valutare le loro capacità e i loro punti deboli. Un marito maturo forse lascerà alla moglie il privilegio di amministrare, per esempio, i soldi di casa se si rende conto che lei lo sa fare. E una donna matura non si sentirà affatto defraudata dei suoi privilegi se suo marito ha un debole per l'arte culinaria e ogni tanto si metterà a trafficare in cucina. Non è certo il mio caso. I mariti maturi sanno ammettere le loro limitazioni. Nessun marito dovrebbe sentirsi inferiore se non sa aggiustare il motore della macchina, se non sa costruire un armadio o se altri lo vincono a ping pong. E una moglie matura saprà accettare anche certe lacune. Dopotutto, se è una persona normale, alla lunga troverebbe abbastanza faticoso vivere sempre con un Superman. Un marito maturo non si spaventerà, per esempio, se la moglie avrà qualche interesse oltre alla famiglia. Noi tutti, d'altronde, abbiamo bisogno di un po' di distrazione
per poter affrontare le varie pressioni della vita familiare. Il matrimonio è un onesto scambio di opinioni e di obblighi da parte di due persone che si amano e si rispettano come individui, ma che sanno di essere stati uniti da Dio per formare un'unità straordinaria. Gli uomini dovrebbero anche capire che le loro mogli vorrebbero che comunicassero. E questo è un argomento molto delicato, non è vero? Questo vuol dire che tutti e due dovrebbero sapere sia parlare che ascoltare. Mariti e mogli devono trovare il modo di amalgamare i loro mondi separati. Una donna vuol sapere che cosa succede nel mondo che frequenta suo marito e vuole essere ascoltata quando parla del suo, che a volte sembra piuttosto limitato e monotono. Mariti e mogli devono imparare a parlare fra loro di tutto e a essere completamente onesti fra loro. L'ordine di essere una sola carne non riguarda, mi pare, solo l'atto sessuale, ma coinvolge tutta la persona. Solo i mariti e le mogli che hanno il coraggio di aprirsi uno all'altro, di essere vulnerabili e candidi, raggiungono una simile unione. A volte è difficile mettere in parole dei sentimenti e farlo con calma. Spesso ci irritiamo alla minima critica da parte della persona che ci ama e ci trinceriamo dietro alla collera o al mutismo. La collera fa male, ma il silenzio spesso fa peggio. L'onesta espressione dei propri pensieri alla lunga è la cosa più savia. Un marito, per esempio, dovrebbe avere il coraggio di parlare dei suoi dubbi su come guidare la famiglia e rivelare ciò che lo turba. Che male c'è se dice, per esempio, a sua moglie: «Sai, cara, mi dispiace che tu mi confronti sempre con Carlo, che sa cambiare così bene le guarnizioni ai rubinetti e aggiusta la lavatrice». In realtà, per lui, sarà come ammettere che in certi lati vale meno di Carlo. E la moglie farà bene a non toccare più quel tasto e al momento opportuno dovrà mettere in risalto qualcosa che suo marito fa meglio di chiunque altro. L'importante è dirsi le cose con chiarezza e con amore. Vi è un ultimo punto che mi pare degno di nota. Una donna vuole avere il primo posto nelle affezioni di suo marito e desidera che suo marito passi del tempo con lei. Forse non avrà il tempo di aiutarla a fare i piatti o a fare qualsiasi altra cosa, ma quello che a lei importa è il sapere che nella scala di valore di lui lei vale più del giornale o della partita. Una donna vuole che l'amore di suo marito per lei sia esclusivo, che lui la preferisca a chiunque altra. Vuole che egli non si senta attratto verso altre donne. Essa vuole sapere che suo marito non la mortificherà in maniera sottile davanti agli altri, che non la prenderà in giro in una barzelletta, che non andrà a raccontare agli amici le loro discussioni. Essa vuole poter confidare in lui in ogni circostanza e vuol sapere che non darà mai ad un'altra donna le carezze e le gentilezze che le spettano di diritto. Concludendo, che cosa sto dicendo che una donna vuole dal matrimonio? Soprattutto la sicurezza dell'amore. Perciò il marito savio non sarà un esperto nel citare la frase «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti», ma nel ripetere in mille modi «Tu sei la donna della mia vita, quella che amo sopra tutte». E qual è la moglie che potrà resistere ad un marito che la ama in questo modo?

Ringrazio il Signore e tutti voi per il tempo che mi dà di trascorrere a questi microfoni parlando di argomenti che riguardano la nostra vita familiare. Certo, tutti noi abbiamo bisogno di migliorare ogni giorno e in questo migliorare dobbiamo mettercela tutta. In particolare dobbiamo chiedere al nostro Signore la guida del suo Spirito, perché Egli ce l'ha promessa, perché il suo Spirito possa veramente darci la sapienza opportuna di agire nei confronti della nostra moglie come si conviene a dei mariti credenti. Grazie ancora per il gentile ascolto e fateci conoscere quello che pensate su quanto avete ascoltato. A ben risentirci.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, una rubrica dedicata a rispondere alle domande che voi, cari amici, ci fate in riguardo alla vostra lettura biblica. Noi vi esortiamo a continuare a leggere le Sacre Scritture e se trovate qualche cosa difficile, fateci una domanda, noi cercheremo di rispondervi. Quest'oggi cominciamo con una domanda che ha a che fare con Matteo 9:30-31. La domanda è: perché il divieto? E leggiamo la domanda così capiamo un po' meglio, vero? E leggo dal 30° versetto: e gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Ebbene, perché il divieto? Gesù voleva essere riconosciuto come Messia, come Salvatore, per mezzo del suo messaggio e non per mezzo dei suoi miracoli. La fede non è fede se è basata su miracoli, su qualche cosa che si vede. Paolo dice che noi camminiamo per fede e non per visione. Poi, come del resto successe, se la gente sapeva che Gesù sanava i ciechi, sarebbe accorsa a lui a migliaia e due alternative gli sarebbero venute davanti: o perdere tutto il suo tempo a guarire le persone o predicare il Vangelo. Il suo scopo principale come Messia era quello di predicare la buona novella, il Vangelo, perché il Vangelo sana un male peggiore, cioè il peccato. Il Vangelo porta salvezza eterna che vale assai più di una guarigione fisica. In più, non poteva guarir tutti, troppi erano i casi e ne sarebbe nato discontento. Il fatto resta che i suoi miracoli avrebbero interferito anche politicamente. Gesù li faceva per compassione, ma non voleva che la sua fama si divulgasse e voleva essere ritenuto un maestro e non un taumaturgo. Voleva essere riconosciuto come il Messia, il Salvatore venuto da Dio. Ora, perché mai questi usciti fuori parlarono e non obbedirono al divieto di Gesù? Ma è facile. Quando una persona che è stata cieca per tutta la vita e va fuori d'un tratto, ci vede, anche se non vuole dire esce fuori la verità, era stato guarita attraverso Gesù. Passiamo poi a quest'altra domanda, e a questa ha a che fare su Giovanni. Giovanni 11:2 e 12:3. Il nostro ascoltatore dice: forse questa domanda è un po' concettosa o cavillosa, ma mi sembra di intravedere all'interno di questi due versetti una certa dissonia. Mi sembra di intravedere qualche cosa che invece non si verifica negli altri casi, come Matteo 10:4 e Luca 6:16 e Marco 3:19. Penso che la risposta possa essere così intesa. I tre sinottici vogliono fondamentalmente essere la narrazione dei fatti nel loro susseguirsi cronologico, invece il Vangelo di Giovanni è una rielaborazione degli eventi fatti, tenendo presente la falsa riga del loro susseguirsi. Insomma, il fine del Vangelo di Giovanni non è informare dei fatti. Per favore, corregga se io sbaglio. Davvero questa domanda non la capisco troppo bene, specialmente in riferenza a Matteo 10:4, Marco 3:19 e Luca 6:16. Ad ogni modo, la differenza fra Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, è in questo: che i tre videro e descrissero le cose dal punto di vista terreno. Giovanni le vide e le descrisse dal punto di vista del cielo. È per quello che lui è rappresentato come un'aquila, mentre invece Matteo è rappresentato come un vitello, Marco come un leone e Luca come un uomo. I primi tre scrissero, uno per gli ebrei, Marco per i romani, Luca per i gentili. Giovanni invece scrive per tutta quanta l'umanità ed offre
una visuale assai più alta, la visuale che viene dal cielo. Passiamo poi a Atti 5:1-11 e vi incoraggiamo a leggere da voi, appena finito questo programma, questo brano. Il nostro ascoltatore ci dice: sono rimasto fortemente impresso da questo brano riguardante Anania e Saffira. Quello che mi ha più turbato in questo brano è la morte che segue immediatamente la scoperta della loro menzogna. Si tratta di un riferimento alla morte eterna. Come vi ho detto, è meglio che leggete da voi tutto quanto questo passaggio, è un po' lungo per leggerlo ora e non ne abbiamo il tempo. Ad ogni modo, riassumendo, posso dirvi che questa coppia, Anania e Saffira, avevano venduto della terra e poi avevano portato i soldi ai piedi degli apostoli, come tutti gli altri facevano sul principio, ma la differenza sta nel fatto che loro, invece di portare l'ammontare ricevuto dalla vendita, ne avevano ritenuto un certo po' per loro. Quando Pietro gli domandò se tutto quello che avevano ricevuto dalla vendita era lì, loro dissero di sì, mentendo, e perché avevano mentito, e Dio li colpì facendoli cadere fulminati morti a terra. Ora, Dio non aveva richiesto ad Anania e Saffira di vendere il campo, infatti non lo aveva chiesto a nessuno, ma loro, vedendo che gli altri facevano questo e volendo guadagnare le lodi e la notorietà o la fama con un inganno, vendettero anche loro il campo, portando però solo parte del prezzo. Loro potevano dire la verità e dire: vi facciamo questa offerta, e Dio non li avrebbe puniti. Ma Dio li punì per dare alla Chiesa primitiva una grande lezione che giova bene anche a noi, e cioè che non dobbiamo essere ipocriti con Dio. Dio non ci forza a far nulla. Quello che facciamo deve essere motivato dalla nostra spontaneità e dal nostro amore. Se no, è meglio che non facciamo niente. L'esempio più pratico che si vede è nella gente che va in chiesa ogni giorno. Vanno, fanno apparenza di devozione, di pietà, e poi sono peggio degli increduli. E come credete che Dio tratterà tali persone che recano così tanto scandalo? Li punirà senz'altro. Certo che c'è, come questo ascoltatore ha detto, un grande riferimento alla morte eterna, poiché infatti dovremo affrontare il giudizio di Dio, e anche noi saremo inesorabilmente condannati. La Sacra Scrittura ha in verità una buona notizia, che è la salvezza ottenibile attraverso Cristo Gesù, ma anche una cattiva notizia, e cioè il nostro sicuro giudizio e la nostra certa condanna all'inferno se non siamo stati salvati e redenti per mezzo del sangue che Gesù Cristo ha sparso per noi quando in croce è morto al nostro posto, prendendo su di sé tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe. Ringraziamo quelli di voi che ci avete scritto, ringraziamo tutti di voi per il vostro gentile ascolto, è nostra viva speranza che questo programma vi aiuti e vi edifichi. Qui il pastore Bacocina che vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un'anziana signora italiana di nome Eugenia era fortemente attaccata alla televisione e i suoi programmi preferiti erano le storie di spionaggio. Amava infatti anche i racconti polizieschi e le storie di guerra, specialmente quelle piene di suspense, di terrore e di emozione. E una sera, come al solito, Eugenia stava guardando il suo programma preferito. La scena rappresentava la storia di uno che aveva messo una bomba a tempo in una stazione di polizia. E per aumentare la tensione si vedeva un grosso orologio con un'enorme lancetta che scandiva i secondi mancanti al fatale momento dell'esplosione. Ma improvvisamente ci fu un rumore tonante ed un lampo di luce, che però non proveniva dal film che la signora stava guardando. Infatti il tubo del televisore era esploso e l'anziana signora Eugenia morì all'istante, perché il suo cuore non aveva potuto sopportare il colpo di quella forte emozione. Per lei la finzione si era tramutata in un'amara realtà. Noi esseri umani stiamo sempre guardando qualche cosa. Le nostre menti sono piene di immagini, i nostri pensieri passano come lampi alla velocità di razzi. Timori, ansie, ricordi dei peccati, desideri insoddisfatti, azioni riprovevoli, sono tutti stimoli potenti che eccitano la nostra immaginazione. La nostra mente vive 10 volte più attivamente del nostro corpo. A peggiorare le cose ci sono poi le tensioni del nostro modo di vivere moderno e il terribile peso di paura universale che rendono sempre i nostri pensieri e la nostra immaginazione ogni giorno più tristi e più depressi. Che cosa accade allora, come nel caso di quella signora italiana, quando la finzione e la realtà si scontrano? Che cosa accade quando un individuo vede realizzarsi tutti i suoi cattivi pensieri ed egli stesso vive in un mondo di grande malvagità? Alcuni hanno chiamato questo l'inferno sulla terra. Ma non è necessario sperimentare questa realtà. Amici ascoltatori, Cristo può cambiare il tuo cuore, la tua mente, la tua personalità e soprattutto egli può cambiare anche il tuo destino. Se noi ci abbandoniamo a Cristo con tutto il nostro cuore, egli cambierà completamente il nostro presente e il nostro futuro e ci darà un nuovo modo e un nuovo scopo di vivere.

Amici d'ascolto, sapete che cos'è un cristiano? Se dovessimo chiedere a un selvaggio nel centro d'Africa che cos'è un cristiano, riceveremmo probabilmente la risposta: un cristiano è un uomo bianco. E se dovessimo fare la stessa domanda a un contadino cinese, è concepibile che risponderebbe un europeo o un americano. Ma per trovare la risposta alla nostra domanda sembra logico consultare la Bibbia, che è l'ispirato manuale del cristiano, e non solo per trovare una definizione del termine cristiano, ma per scoprire che tipo di individuo è o dovrebbe essere un cristiano e quali sono i suoi privilegi e le sue responsabilità. Troviamo il termine cristiano solo 3 volte nelle Sacre Scritture e fu usato per la prima volta degli abitanti della grande città greca di Antiochia, in Siria, per indicare i discepoli o i seguaci di Gesù Cristo. Prima di tutto, un cristiano è un individuo che è nato di nuovo spiritualmente. Qualche cosa di interamente nuovo è cominciato in lui, ha nuovi desideri e una via nuova e diversa da seguire. In secondo luogo, un cristiano è un individuo perdonato da Dio. Sa che Cristo ha offerto un unico sacrificio per i suoi peccati e che i suoi peccati sono stati condannati su di lui, espiati sulla croce, quale suo sostituto, e per lui ha ottenuto la redenzione, mediante il sangue del Signore Gesù che ha sparso per la remissione dei nostri peccati. In terzo luogo, il cristiano è colui che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è venuto a dimorare in lui, si è avverato in lui quello che il Signore Gesù aveva promesso ai suoi discepoli, quando disse: «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Lo Spirito della verità dimorerà con voi e sarà in voi». Il cristiano quindi appartiene a Dio. Il dono dello Spirito Santo è il divino suggello che lo rende di sua proprietà. Inoltre lo Spirito Santo nel credente è la caparra della sua eterna eredità e gli consente di godere almeno in parte ed in anticipo quello che godrà eternamente su nel cielo. Il cristiano inoltre sa di essere quaggiù solo di passaggio, che questa non è la sua patria. Come è scritto, noi non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. E infine il cristiano sa che Gesù è il suo Signore, che è la verità, colui che non può mentire e che ha promesso: «Tornerò e vi accoglierò presso di me». L'adempimento di questa promessa, amico in ascolto, è imminente. Tutti i segni preavvisori delle Sacre Scritture che dovevano precedere il ritorno di Gesù si sono drammaticamente avverati, molti sotto i nostri occhi stessi. Il prossimo avvenimento sul divino calendario è il ritorno di Cristo, e che gioia è per i credenti e anche per te che mi stai ad ascoltare. Caro ascoltatore, abbiamo nel breve tempo a nostra disposizione cercato di dirti quali siano le benedizioni del cristiano. Dio non desidera che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Se non sei un cristiano, o se non sei sicuro di esserlo, non perdere un altro minuto. Chiedi a Dio il perdono dei tuoi peccati, poni in Cristo la fiducia, la tua fede, ricevilo nel tuo cuore come il tuo personale salvatore. Gesù l'ha promesso e ti perdonerà e ti donerà quella pace e quella serenità che tu desideri.

Sei giovani studiosi dell'ambiente dell'Università di Olympia a Washington si sono occupati del recupero di qualche cosa come 15 tonnellate di rifiuti. Questi giovani, tra cui due ragazze, non hanno cercato di togliere tutti questi rifiuti da qualche ghetto di poveri o da una zona di mercato, ma al contrario, queste 15 tonnellate di rifiuti, una collinetta circa con un'altezza di 6 metri, sono state rimosse dal Monte Everest. Avete capito bene, amici, dal Monte Everest, questa famosa montagna, la più alta del mondo, che ora conosciamo come la discarica di rifiuti più alta del mondo. Ogni anno, infatti, parecchi turisti arrivano a questa famosa montagna e ad ogni anno vengono disseminati sui suoi bianchi fianchi moltissimi rifiuti. Il problema ha raggiunto una tale dimensione che questi sei giovani hanno deciso di ripulire il Monte Everest senza addebitare niente a nessuno, pagando ciascuno le proprie spese, e spazzarono e ripulirono il cosiddetto tetto del mondo. Questa notizia, amici miei, conferma una cosa: l'uomo sporca. L'uomo sporca tutto ciò che tocca. C'è qualche cosa nell'essere umano che lo rende sporco, e così egli insudicia ogni cosa che tocca. Ogni cosa in cui vive, ciò che guarda, ciò che respira, non soltanto i parchi, le spiagge, le foreste, i deserti, le strade, ma ora anche la cima più alta del mondo è sporcata e contaminata dai rifiuti. Ci sono anche altre cose che l'uomo insudicia, e sono le relazioni fra uomini, sono sporcate dalla sfiducia, dalla gelosia e dall'avidità. Le relazioni fra donne sono sporcate dalla vanità, dalla inimicizia e dall'invidia. Le relazioni fra figli e genitori sono sporcate da uno spirito di ribellione, e le relazioni fra marito e moglie sono sporcate dall'infedeltà e dall'adulterio. E come nel caso del Monte Everest e dei suoi rifiuti, lo sporco ha raggiunto il massimo della relazione tra l'uomo e Dio. Questo rapporto è stato rovinato, amico, a causa del peccato. Il peccato nel cuore dell'uomo provoca una contaminazione della mente, dell'anima e della volontà di ogni individuo. Ma Cristo, soltanto Cristo, con il suo prezioso sangue, quel suo unico sacrificio, e attraverso la potenza meravigliosa dello Spirito Santo, può purificare, lavare, guarire tutte le fonti della nostra anima, può guarire e purificare anche la tua, amico, se tu lo vuoi e credi nel Signore Gesù come il tuo personale Salvatore.

Nel giugno del 1888 George Eastman mise sul mercato il suo primo prodotto, una macchina fotografica semplice, molto rudimentale e poco costosa, ma che segnò l'inizio dell'industria fotografica su grande scala. Nella sua ricerca del nome per il suo prodotto, Eastman esaminò centinaia di nomi e finalmente si fermò su un nome che aveva due K, uno all'inizio e uno alla fine, e così nacque il marchio Kodak, famoso in tutto il mondo. Eastman disse di aver scelto quel nome perché era breve, facile da pronunciare, forte e allo stesso tempo non aveva nessun significato. Eastman diventò milionario con la sua industria fotografica e oggi la Kodak è uno dei marchi meglio conosciuti sul mercato mondiale. All'età di 77 anni, George Eastman si recò dal suo medico e gli chiese di segnare sul suo corpo il punto esatto dove si trovava il suo cuore. Tornato a casa, scrisse una K sul segno fatto dal medico e poi, con studiata deliberazione, prese un fucile, mise l'imboccatura della canna sul segno sul suo petto, premette il grilletto e morì. Lasciò un biglietto che diceva: ai miei amici, il mio lavoro è terminato, perché aspettare? La sua vita era stata molto simile al suo famoso marchio, forte, potente, facile da capire, ma senza significato. Il lavoro che egli aveva fatto aveva senso soltanto per questa terra e la sua età è soltanto per questa vana e materialistica società. Ma per Dio, il lavoro di George Eastman non ha avuto più valore di quello di qualsiasi altro uomo. Quando terminò il suo lavoro, si sentì più che mai ancora vuoto. Ma caro amico, c'è nella storia di un altro uomo che alla fine della sua vita ha detto: il mio lavoro è compiuto. E quest'uomo è Gesù, Dio fatto uomo, crocefisso sulla croce per i miei e per i tuoi peccati. Al contrario di George Eastman e di tutti gli altri uomini che sono morti, la vita di Gesù è stata piena di significato, di utilità, di vita, di potenza. La vita di Gesù e l'opera da lui compiuta sulla croce produce la vita abbondante ed eterna in tutti coloro che credono in lui. Vuoi tu, amico o amica, che mi hai ascoltato, avere questa fiducia nel Signore Gesù? Lui è pronto a donarti questa vita per l'eternità.

Socoro, un portoricano di 80 anni, si era innamorato pazzamente di Previdenzia, una donna che aveva 50 anni meno di lui, ed entrambi vivevano a Ponce, una bella cittadina del sud dell'isola. Quando lei accettò di diventare sua moglie, Socoro la colmò di costosi regali, una casa nuova e bella, completamente arredata, un conto in banca di 7 milioni di dollari, e poi vestiti, gioielli, fiori e tutto quello che lei desiderava, perché Socoro amava davvero Providencia. Le pubblicazioni vennero fatte regolarmente e il matrimonio fu fissato. Ma proprio all'ultimo momento la fidanzata disse no. E le ragioni da lei addotte per annullare le nozze non si seppero mai. Forse si trattava dei 50 anni di differenza di età, oppure del fatto che lei non lo amava più, o di qualche cosa d'altro. Sta di fatto che Previdenzia rifiutò il matrimonio. Il fidanzato, allora in collera, citò in giudizio la sua ex promessa sposa. Niente matrimonio, disse, niente regali. Sebbene il fatto non si fosse mai verificato prima nel Porto Rico, il giudice della Corte Suprema, Phillips Ortiz, ordinò che tutti i regali fatti a Previdenzia fossero restituiti a Socoro. Il giudice si rifece nel pronunciare la sua sentenza ad un precedente giudizio della storia romana del VI secolo, sotto il regno di Giustiniano. In un caso analogo di quei tempi, il giudice aveva sentenziato che se una ragazza accetta dei regali di valore con intenzione di matrimonio, deve restituirli e nel caso decida poi di rinunciare alle nozze. Vediamo ora, caro amico, ciò che la Bibbia dice, il libro della Divina Sapienza, ha da dirci sui comportamenti e sulle regole spirituali per tutta l'umanità. La Bibbia, usando un linguaggio simbolico, dice che nella nostra relazione cristiana Gesù Cristo è lo sposo e la Chiesa Redenta è la sua sposa, vale a dire tutti coloro che hanno posto la fiducia nel Signore Gesù. In questo senso, ogni persona che ha raccolto l'invito della salvezza è la sposa del Signore Gesù. Ora Cristo, lo sposo divino, che ha dato dei doni meravigliosi alla sua sposa, vale a dire alla Chiesa, gli ha dato la giustizia, la santità, la salvezza, le ha dato un'intelligenza spirituale e soprattutto le ha dato una casa celeste, dove vivere per sempre in pace e nell'amore con Lui. Quando Gesù Cristo ritornò in cielo, disse che non ci avrebbe lasciato senza un Consolatore e ci diede il suo Spirito Santo. Con il dono dello Spirito Santo ci ha messo a disposizione anche tanti altri doni. Egli ci ha dato tutto ciò che il nostro cuore poteva desiderare. Allo stesso modo, di Socoro con Providenzia, con il suo amore, egli ci ha offerto tutto. Ma se l'uomo dice no all'offerta di Cristo e per amore verso altre cose non desidera avere tale relazione, allora quell'uomo non potrà mai beneficiare dei doni che Gesù ha dato. Questo perché lo vuole rifiutare. Ma se tu, amico, lo vuoi ricevere nel tuo cuore, se vuoi credere veramente nel Signore Gesù come il tuo personale Salvatore, i suoi doni saranno preziosi per te, ora e sulla terra e per sempre, nell'eternità.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Libro del Levitico, capitolo 10. Il fuoco estraneo di Nadab e Abiù. Nadab e Abiù, figli d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael e Elzafan, figli di Uziel, zio d'Aronne, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e a Itamar, suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate. E il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, faccia pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Signore, noi ti preghiamo con tutto il nostro cuore affinché la tua parola stamattina possa farci del bene. Signore, grazie perché tu sei in mezzo a noi come un potente fuoco che non viene per bruciare, ma in virtù dell'opera

degli episodi dove effettivamente ci si rimane un po' così, senza parole. Effettivamente leggere e porre attenzione a questo passo potrebbe anche preoccuparci, potrebbe anche metterci magari anche delle preoccupazioni in più, farci chiedere immediatamente com'è la nostra vita al cospetto di Dio, se il fuoco che stiamo offrendo a Dio è un fuoco che piace, è un fuoco gradito. Andiamo un po' alla meditazione di questa parola e stamattina vogliamo scoprire alcune cose interessanti per la nostra vita e per il nostro servizio al Signore, che non si deve mai ritirare, fratelli. Il nostro servizio al Signore non si deve mai ritirare. A volte il nemico gioca sui tuoi limiti, il nemico gioca su quello che su quando ti sei misurato e ti sei reso conto che certe cose non le puoi fare, dice lascia, fa, non far, no? Stiamo attenti, fratelli, a non seguire questa strada, chiediamo a Dio la forza di poterlo servire. Vi dico questo perché alla fine di questo episodio sembra che Mosè legga un po' nel cuore di alcuni che, avendo visto quello che è accaduto, dice no, allora noi lasciamo stare, ci ritiriamo, tant'è vero che dirà Mosè non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno perché l'olio dell'unzione di Dio è sopra di voi. Vogliamo continuare a servire il Signore, fratelli? Vogliamo continuare con tutto il nostro cuore a cercare la sua faccia? L'olio dell'unzione di Dio era anche su Nadab e Abiù. Cosa è successo nella vita di Nadab e Abiù? Come mai questo improvviso episodio che scomunica a tutti gli effetti, a livello spirituale, a livello fisico anche, questi due personaggi, tra l'altro figli di Aronne, persone che sicuramente amavano Dio o hanno amato Dio fino a quel momento, hanno dedicato la loro vita al Signore, indubbiamente hanno sicuramente seguito dei precetti, delle regole, degli ordinamenti, probabilmente l'hanno fatto anche con tutto il loro cuore, erano fratelli sacerdoti, erano delle persone che avevano le cose di Dio in mano. La scrittura dice ognuno di loro prese il suo turibolo, quindi ognuno di loro doveva pure offrire qualcosa a Dio, ognuno di loro aveva il compito di presentarsi nella presenza di Dio e di offrire dei sacrifici. Come mai questo episodio? Cosa è successo che a Dio non gli è andata giù questa cosa, al punto che non un rimprovero, non un'esortazione, non un messaggio, un'eliminazione, qualcosa che ha completamente estraniato improvvisamente, senza dialogare, senza parlare, senza, ma avremmo potuto magari parlare con loro, no? Incoraggiarli, dire non fate così, facciamo così, cercate il Signore, d'altronde conosciamo che Dio è misericordioso, sappiamo che la sua faccia è verso quelli che lo cercano. Cosa è successo? Perché questa cosa? Io mi sono chiesto onestamente, non ho una risposta per Nadab e Abiù, perché credo che loro stesso hanno la risposta, ma voglio dare una risposta a me e, se possibile, anche a voi riguardo alle possibilità che abbiamo di offrire un fuoco estraneo a Dio. Ognuno di noi, dice la scrittura, è sacerdote, è così o no? Dio ci ha fatti re, profeti e sacerdoti. Per la grazia di Dio ognuno di noi viene nella presenza di Dio e offre il culto a Dio. Non è il pastore che lo fa, ma è la Chiesa che lo fa. Io offro il culto presiedendo nella Chiesa, ma tu offri il tuo culto personale a Dio. In questo momento tu stai offrendo la tua offerta, stai spandendo il tuo cuore davanti a Dio, l'anima tua si sta aprendo alle grazie spirituali, celestiali, e davanti al trono di Dio, tu e Dio in questo momento siete in comunione. È stupendo, è meraviglioso, è glorioso, anche perché il Calvario a me e a te ci ha dato questa porta, questa entrata. Gesù è morto sulla croce e ci ha dato la libertà di entrare
uomo, donna, bianco, nero, schiavo, libero.

0: sano malato nella presenza di Dio per offrire un culto. Questo è il privilegio, fratelli. Questo è il privilegio di non mancare a una riunione. Questo è il privilegio, fratelli, di poter offrire il nostro culto a Dio. Mi ricordo una testimonianza che raccontava il fratello Tommaso Grazioso, e diceva che lui, come noi, d'altronde veniva dal cattolicesimo, e diceva: io mi ricordo quando andavo a messa c'era uno che faceva tutto per tutti. No, in piedi e noi ci alzavamo, seduti e ci alzavamo, alzava le mani e noi abbassavamo la testa. Insomma, uno faceva tutto per tutti. Cioè, poi la prima volta che sono andato in una chiesa pentecostale, sono entrato sotto la porta e sentivo quello da lontano che faceva gloria a Dio, e quello a fianco alleluia, e in altro benedetto il nome del Signore. Non sapevo dove girarmi, perché era il culto che non offriva uno per tutti, ma tutti come una sola persona offrivano il culto a Dio. Sei importante nella presenza di Dio, perché tu quando vieni, vieni per offrire il tuo culto. Ognuno di noi ha il suo turibolo in mano. Turibolo è un incensiere che espande il profumo davanti alla presenza di Dio. Ognuno di noi ha un turibolo. Questo è il messaggio di stamattina. Io e te, chiunque nella presenza di Dio, che stiamo celebrando questo culto, ognuno di noi ha un turibolo. Ma in questo turibolo ci vuole del fuoco e ci vuole dell'incenso per far salire il profumo. Nadab e Abiù sapevano come si svolgeva il cerimoniale, e quindi ognuno di loro improvvisamente, in una giornata forse come le altre, avevano già offerto dei sacrifici in precedenza. Nel capitolo 9 noi troviamo proprio i primi sacrifici che Aaron e i suoi figli presentano, quindi sanno le cose come devono andare. Ma un giorno qualsiasi, probabilmente in quel giorno era un giorno diverso per i loro sentimenti, forse era un giorno in cui il cuore loro stava partorendo cose diverse da quello che Dio si aspettava. Forse nella loro mente erano entrati dei conflitti da cui non riuscivano più a uscire. Possa il Signore renderci nella sua presenza liberi, fratelli, non solo spiritualmente ma anche mentalmente, per offrire un culto gradito a Dio. E quando parlo di libertà non parlo soltanto, fratelli, di quella libertà spirituale che Dio ci ha dato da quando ci ha salvato. A volte il nemico, pur di non favorire la benedizione di Dio nella nostra vita, ci fa andare in chiesa con tanti pensieri sbagliati, ci fa andare in chiesa con tanti pregiudizi, ci fa andare in chiesa e ci fa vedere tante di quelle cose storte, in maniera che poi tu non sei libero di spanderti davanti al Signore. Noi vogliamo con tutto il nostro cuore stamattina che tra noi e Dio non ci sia nessuno, ma ci sia soltanto lo Spirito Santo che intercede per noi con sospiri ineffabili, per farci offrire a Dio il fuoco giusto, non estraneo. Estraneo vuol dire che non si conosce. Dio aveva stabilito ogni cosa, ma quella mattina, quel giorno, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro, e già qui inizia a essere un po' estranea la cosa, del fuoco. Vi misero dentro del fuoco. D'altronde, se io mi fossi trovato con Nadab e Abiù, avrei detto: va bene, il fuoco che cambia. L'importante è che sia fuoco, avremmo detto. L'importante è che si va in chiesa, che possiamo fare qualcosa per Dio. L'importante è questo. L'importante è che abbiamo il desiderio, l'importante è che i nostri pensieri, insomma, onorino il Signore. Vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che Egli aveva loro ordinato. Ora, ognuno di noi ha un turibolo. In ognuno di noi Dio ha posto la sua presenza, il fuoco. Qual è l'incenso che noi ci stiamo mettendo in questo turibolo? Quello che fa salire il profumo è proprio l'incenso. Ce ne sono una marea in vendita, ce ne sono tantissimi. I nostri fratelli che vengono dall'India sanno benissimo proprio la qualità dell'incenso, quante ce n'è, e sono tra l'altro anche molto piacevoli, alcuni, non tutti, ma alcuni sono veramente piacevoli. Quello che deve salire agli occhi di Dio, e usiamo un termine che usa anche il profeta, alle narici di Dio, deve essere qualcosa di gradevole, fratelli. Non è vero che basta il pensiero. Non è vero, fratelli, che Dio sa ogni cosa. Il nostro Dio è un Dio santo. Il nostro Dio è un Dio appartato con il peccato e con ogni forma di peccato e con ogni manifestazione di peccato. Quello che Dio richiede da noi è che dalla nostra vita salga un profumo gradito, piacevole, perché potremmo avere anche noi degli incensi nella nostra vita, che messi a contatto con le cose di Dio permettono un profumo che non piace, sgradevole. Paolo userà, per spiegare l'opera dello Spirito, due cose diametralmente opposte: l'opera dello Spirito e l'opera della carne, e dirà che queste cose non possono andare d'accordo, non possono stare insieme. Quando queste cose stanno insieme, allora sale dalla nostra vita un profumo non gradito, un profumo che è scadente, un profumo estraneo per il Signore. Dio ha provveduto ogni cosa nella nostra vita, e per quello che Dio ha provveduto, noi vogliamo che dalla nostra vita salga qualcosa di piacevole per Dio stesso, che Dio si compiace del culto che gli offriamo. Paolo dirà: offritevi come sacrificio vivente, santo, sacrificio appartato, che non è soltanto un sacrificio religioso, che non si offre un culto soltanto perché siamo evangelici e quindi prima facevamo una cosa, adesso facciamo il culto e quindi dobbiamo farlo per forza. Un culto santo, accettevole, gradito a Dio, perché non tutto è gradito a Dio. Dio è buono, ma Dio è anche santo. Dio è buono, ma Dio è anche giusto. Non tutto quello che noi possiamo portare al Signore egli lo può gradire, proprio per la sua santità, per la sua altezza spirituale. Il trono che Isaia vide era un trono troppo elevato, altissimo. È vero che noi non ci possiamo arrivare per la nostra limitatezza, ma è altrettanto vero che Salmo dice: Signore, portami alla rocca che è troppo alta per me, perché è il Signore stesso che ci fa realizzare le cose preziose che egli ha preparato per noi. La prima cosa che dobbiamo mettere, fratelli, è la consacrazione. Ma cos'è sta parola così usata? È una parola che oramai è diventata familiare a tutti gli effetti. Si usa nelle chiese, purtroppo si usa nelle chiese. Poco è la pratica di questa parola. Questa parola è una parola molto più profonda di quanto noi comprendiamo, e la realizzò l'autore del Cantico 105, che dice: io mi arrendo ogni ora. Non tutti i cantici raccontano di persone che a un certo punto hanno realizzato la loro salvezza in Cristo, la benedizione. Ci sono anche dei cantici come questo che racconta la profonda crisi spirituale di uno che aveva conosciuto il Signore e che aveva vissuto sempre in una maniera superficiale il suo rapporto con il Signore, al punto che un giorno, guardando nella sua vita, si girò e disse: ma questa vita cristiana a cosa servirà in pratica? Ho conosciuto Dio tanti anni fa, ma cosa mi servirà? Cosa ha prodotto? La mia vita parla, la Bibbia parla di frutto. Qual è il frutto che è venuto dalla mia vita? La mia vita parla di testimonianza. Qual è la testimonianza che esce fuori dalla mia vita? Fino a che Dio non parlò al suo cuore e la sua vita cambiò improvvisamente. In meglio, era già salvato, ma cambiò dalla superficialità alla consacrazione. Iniziò a scrivere questo cantico: tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do, tutto a Cristo il cuore do, io da Lui solo dipendo. quanto è importante. Io da Lui solo dipendo. Sì, perché noi possiamo dipendere da Dio come Nadab e Abiù, e possiamo nello stesso tempo dipendere anche da altro. Possiamo dipendere dalle circostanze, possiamo dipendere dai soldi. E io no. Guardiamo bene, giriamoci bene, studiamoci bene, è il nostro potere di farlo, di studiarci, e scopriremo, fratelli, che forse Dio deve mettere mano nella nostra vita e iniziare, come diceva il fratello ieri, a rifare il vaso che probabilmente si è guastato per qualche piccolo pietruzzo. Ognuno di loro aveva il suo turibolo e dentro vi mise del fuoco. La consacrazione, questa parola mette in evidenza non qualcosa di estremamente religioso, ma una scelta di dare se stesso e tutto ciò che appartiene a se stesso a una causa. E questa causa è con la C maiuscola, perché ha un nome ed è Cristo Gesù il Signore. Non è consacrazione il fatto che io venga la domenica e il resto della vita la spendo e la spando come voglio. Non è questa la consacrazione. Non è la consacrazione neppure decidere di venire tutti i giorni in chiesa. Non è questa la consacrazione. La consacrazione è avere il coraggio di determinare la nostra vita facendola dipendere da Lui. È consacrazione quando la mia vita, la mia casa si muove in questa direzione e sale come profumo gradito a Dio. Questa è la consacrazione. È una scelta, è qualcosa che il sommo sacerdote poteva spiegare bene attraverso un messaggio che aveva sulla tiara: santo all'Eterno, appartato per Dio, in maniera visibile. La consacrazione non si nasconde sui posti di lavoro, la consacrazione non si nasconde davanti alla televisione. La consacrazione non si nasconde quando litighiamo, quando dalla nostra bocca escono cose che non sono gradite a Dio, sono estranee a Dio. La consacrazione è una scelta, ed è una scelta probabilmente definitiva per la nostra vita. Non stiamo seguendo oggi, a livello generale, più il senso dell'apparire cristiano che il senso dell'essere cristiano. Stiamo seguendo, fratelli, una fede personalizzata al massimo, e questo ci fa paura, perché Nadab e Abiù avevano personalizzato quella mattina questo sacrificio, questo servizio. Avevano detto: vabbè, ma che ci importa, andiamo davanti a Dio, siamo sacerdoti, possiamo farlo, dobbiamo offrire, mettiamoci. Ma Dio non riconobbe quel fuoco, Dio non riconobbe quell'incenso. Stamattina vogliamo che dalla nostra vita si elevi un profumo di consacrazione che Dio conosce, non che la Chiesa conosce, che Dio conosce. Una consacrazione, io la definisco, di marca, che non ha imitazioni, che non cambia per una parolina. Sapete che c'è questa storia di cambiare, insomma, una lettera per il marchio originale, no? Quindi uno non se ne accorge, no? Non so, per esempio, Balestra, Balestri, non so qual è l'originale, I o A, Balestri, Balestri. Vabbè, io dico questo perché a me mi è capitato questo. Oppure cambiare, non so, forse il colore o il marchio, cambiando appena appena, no? Dice: ma tanto non cambia niente, è solo questo. Dio sa riconoscere le sue cose. Non possiamo offrire a Dio qualcosa di estraneo. Domenica scorsa è venuto una persona all'Odi, si sta aprendo una chiesa proprio dietro di noi, una chiesa dietro di noi, il fratello Paolo sa molto bene. E questa persona mi è venuta vicino, non è alla moda, perché la sua moda forse uscirà nel 3000 per come era presentato. Non è un giudizio mio, fratelli, lo faccio perché possiamo comprendere che il rischio è molto elevato, è molto alto, e il culto a Dio, l'offerta di un culto a Dio non è un giocattolo. Io me lo prendo perché voglio giocare, voglio fare anch'io il pastore, voglio fare anch'io il missionario. Non è un giocattolo. Possiamo giocare tra me e te. Dobbiamo stare attenti alla risposta che viene dal cielo. Non è una questione di sentire nel cuore. Io posso sentire, Nadab e Abiù sicuramente sentirono di fare quello. Purtroppo non sentì Dio quello che Nadab e Abiù fecero. E quando l'ho visto, questa persona, ero con dei fratelli, questa persona ha detto: pastore, io sono pastore, stiamo aprendo qua dietro, volevo invitarvi per la dedicazione. Onestamente mi faceva sorridere, perché già il modo come era, dicevo, questo è proprio un fuoco non estraneo, è proprio un fuoco inesistente, non c'è manco il rischio di confondere le anime. Dicevo a qualcuno, scherzando, se l'inferno vede quest'opera, dice: io non c'entro niente con loro, quindi ci ritiriamo noi. Giocattoli proprio, qualcosa che è diventato proprio alla portata di tutti. Non c'entra più niente l'olio di Dio, l'unzione, non c'entra, è una questione di sentimenti, di pareri, è una questione probabilmente anche familiare, perché se c'ho, non so, questo c'ha una famiglia, 6-7 persone, la Bibbia dice che se sono due è una chiesa, loro sono 7, quindi sono già all'altezza di un raduno indietro alla nostra comunità. Le cose di Dio non sono così, le cose di Dio, nel bene o nel male, danno una risposta, fratelli. Ricordate Baal, quel Dio tanto atteso da quei 450 profeti? Gridate perché è occupato. Si iniziarono a stracciare, a fare tutto quello che potevano fare, niente, nessuna risposta arrivò, perché Baal non esiste. Non esiste Baal. È morto? Neppure, perché non è mai stato in vita. E non esiste. Era un giocattolo per quei 450 profeti di Baal. Era l'idea di fare qualcosa in contrapposizione al profeta Elia. E poi Elia pregò. Addirittura Elia sfidò il sentimento di questi 450 profeti di Baal, che iniziò a bagnare l'altare più volte. Dice: dobbiamo bagnare, riempiamolo d'acqua. E poi, come Elia aprì la bocca, il fuoco scese. E poi a una alla volta pagarono la pena. Furono tutti sgozzati davanti al fiume Cherit, se non ricordo male. La risposta di Dio richiede che la nostra vita sia a posto, fratelli. Non solo la consacrazione, ma anche la santificazione. Questa santificazione, fratelli, è uno stile di vita. Non è una forma o una formula di cui noi ci dobbiamo appropriare, ma è proprio uno stile di vita. Abbiamo sentito nelle testimonianze, altri vedono, se ne accorgono, perché il segno è sulla nostra vita. Noi possiamo anche non dire nulla, gli altri diranno che noi siamo diversi, perché in noi c'è l'olio del Santo. Pietro dirà: voi avete ricevuto l'unzione del Santo. Grazie a Dio, fratelli, voglio dirvi che questa unzione non è scesa come un premio nella nostra vita, non è scesa per qualificarci. Molti immaginano l'unzione di Dio come una questione di podio, di grandi masse, di fotografi, di autografi. Questa non ha nulla a che vedere col fuoco di Dio. L'unzione di Dio è diverso, va verso la salvezza delle anime, non solo, ma va anche verso la santificazione delle anime. Perché l'unzione di Dio è su tutti quelli che si preoccupano, gemono per le abominazioni del mondo, dice Ezechiele al capitolo 9. L'unzione di Dio è su tutte quelle persone che piangono, si in qualche maniera si disperano per vedere anime salvate e strappate. L'unzione di Dio è su tutti quelli che mettono da parte la loro vita, a volte anche in maniera materiale, per far progredire più speditamente l'Evangelo della grazia e del regno, perché Gesù sta per ritornare. Alleluia. E tornerà per tutti quelli che hanno e stanno continuando a offrire un fuoco che Dio gradisce. Non è una questione, fratelli, personale, che ognuno fa come gli pare. No, fratelli, con Dio non possiamo ragionare così. Se ci sono questi sentimenti nella mia vita, farei bene a fare altro. Ma quello che dobbiamo fare è offrire a Dio un fuoco, non come piace al popolo, come piace a Dio. Non come piace ai fratelli. Dici: io poi, se riesco. Quante volte io vi dico sempre: lasciate perdere gli apprezzamenti ai predicatori, lasciate perdere, che predica, che unzione. non lo fate. Non lo fate perché Dio non ve lo comanda di fare. Evitate, perché chi deve predicare la parola deve predicare il messaggio che Dio gli ha messo nel cuore, indipendentemente se è bello, se è brutto, se è grosso, se è corto, indipendentemente il predicatore se ne deve tornare a casa dicendo: Signore, ho esposto il messaggio che tu hai messo nel mio cuore, questo è un fuoco gradito a te. Alleluia. Ognuno di noi ha un turibolo, ognuno di noi ha dell'incenso da mettere in questo turibolo. Fratelli, siamo nella piena libertà per offrire il culto a Dio, ma il culto deve essere gradito a Dio. E quando parlo di culto non parlo solo di questa splendida manifestazione domenicale o settimanale, parlo del culto come la nostra vita. La parola culto ha un significato semplicissimo, fratelli. Viene da un verbo che vuol dire coltivare. Se la nostra vita è coltivata bene, produrrà anche un frutto per la sua gloria. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, siamo all'episodio 59 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù viene interrogato, Pietro rinnega Gesù come il Maestro aveva preannunciato. Ma c'è un altro apostolo che sta per fare una cosa decisamente peggiore. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». E di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente. Matteo 26, versetti 69 a 75. Mentre Gesù affrontava il sommo sacerdote e il sinedrio, Pietro si trovava nel cortile del sommo sacerdote e si scaldava al fuoco in mezzo alle guardie, secondo quanto descritto in Marco 14, 54. Rimarchiamo subito un fatto positivo. Il fatto che Pietro si trovasse lì dimostra sicuramente il grande affetto che aveva per il suo maestro. Mentre gli altri discepoli si erano già dispersi, Pietro, pur tenendosi a distanza, aveva seguito Gesù per vedere come sarebbe andata a finire. Probabilmente sperava ancora che potessero rilasciarlo. Ma mentre Gesù affrontava con coraggio i suoi accusatori, anche Pietro si trovò improvvisamente ad affrontare un interrogatorio. Fu accusato da più persone di far parte della cerchia dei seguaci di Gesù. Colto alla sprovvista, Pietro cominciò a negare di fronte a tutti, prendendo le distanze dal proprio maestro. Uscendo fuori nell'atrio, forse sperava che l'argomento cadesse nel vuoto, ma le accuse si fecero ancora più incalzanti ed egli continuò a negare per la seconda volta: «Non conosco quell'uomo». E infine arrivò anche la terza negazione: «Non conosco quell'uomo». E il gallo cantò. Poche ore prima Pietro aveva dichiarato di essere pronto a morire con Gesù, come avevamo letto in Matteo 27, 33. In quell'occasione Gesù gli aveva detto che egli lo avrebbe rinnegato tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro la mattina. L'espressione «al canto del gallo» era infatti utilizzata per indicare la mattina presto. Quella notte erano successe tante cose e Pietro probabilmente fino al canto del gallo non aveva neanche più pensato alle promesse che aveva fatto a Gesù e a ciò che il maestro gli aveva risposto. Ma quando udì il gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù e cominciò a piangere. Povero Pietro! Lo immagino mentre si abbandonava a quel pianto amaro. Dovette sentirsi un vigliacco, aveva fatto lo spaccone di fronte agli altri discepoli e poi aveva addirittura usato la spada per difendere Gesù poche ore prima. Ma ora il suo coraggio sembrava svanito nel nulla. Il maestro aveva avuto ragione anche quella volta. Pietro amava Gesù e proprio per questo quel pianto fu particolarmente amaro. Lui, che credeva di essere più forte degli altri discepoli, realizzò quanto fosse debole. Lui, che si era sentito grande, realizzò quanto fosse piccolo. Lui, che in precedenza non aveva avuto dubbi sul fatto che Gesù fosse il Cristo e si era distinto per questo tra gli apostoli, in quel momento non sembrava più sicuro di nulla. Forse mentre si scaldava il fuoco in quel cortile, Pietro si era interrogato sugli ultimi anni della sua vita. Erano stati ben spesi? Ne era valsa la pena? Colui che egli aveva seguito, colui che egli aveva creduto essere il Messia, il Cristo, il re discendente di Davide, poche ore prima si era lasciato arrestare, senza combattere. Com'era possibile tutto ciò? Non sappiamo cosa passò davvero per la testa di Pietro in quelle ore, ma sappiamo che quando sentì che la sua vita poteva essere in pericolo, non esitò a mentire per salvarsi la pelle, mentre il suo maestro stava andando incontro ad una condanna a morte con consapevolezza e dignità. Ma prima di biasimarlo, chiediamoci se noi avremmo agito in modo tanto diverso. Vi faccio notare che quel pianto amaro di Pietro non fu inutile. In quel fallimento Pietro avrebbe scoperto le sue debolezze, avrebbe imparato a confidare di più sul Signore e di meno su se stesso. In seguito Gesù stesso lo riabilitò e lo incoraggiò a pascere le sue pecore. Leggendo le sue lettere ci rendiamo conto del fatto che Pietro, anni dopo, sarebbe stata una persona diversa e che quell'esperienza aveva certamente contribuito a forgiare il suo carattere per renderlo più malleabile e più umile nelle mani di Dio. Quell'uomo che si era sentito tanto sicuro di sé, qualche anno dopo scrisse: «E tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». Prima Pietro 5:5. Queste sono le parole di una persona che ha imparato dai suoi errori. E questo non è una cosa da poco. Quella brutta esperienza in quella notte fu per Pietro l'inizio di un nuovo cammino con Dio. Ma c'era un altro apostolo che in quelle ore si stava rendendo conto di aver commesso un grosso errore, ma purtroppo egli non imparò dai propri errori e non cercò il perdono di Dio, ma sprofondò nella disperazione. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Matteo 27:1. Finalmente quella lunga notte finì. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano ormai decretato la condanna a morte di Gesù. Vedremo nel prossimo episodio cosa accadrà a Gesù davanti a Pilato. Intanto ora ci concentriamo, come dicevo, su un altro apostolo. Infatti quella notte, mentre Pietro rinnegava tre volte Gesù, c'era un altro apostolo che se la passava ancora peggio di lui. Era divorato dal rimorso e aveva atteso la mattina per restituire il frutto del suo tradimento. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa, pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Matteo 27, versetti 2 a 5. Qui voglio farvi notare la profonda differenza tra ciò che era accaduto a Pietro e ciò che accadde a Giuda. Pietro aveva rinnegato Gesù, ma in seguito, dopo la risurrezione, sarebbe stato riabilitato da Gesù stesso e sarebbe diventato una delle colonne portanti della comunità dei discepoli di Gesù. Giuda, dopo aver tradito Gesù, si pentì e ammise addirittura il suo peccato, restituendo il denaro che aveva ricevuto. E fino a questo punto ci si poteva aspettare un lieto fine, con Giuda che cerca di riunirsi di nuovo ai discepoli. Ma purtroppo non avvenne questo. Giuda si uccise, si impiccò. Il suicidio fu una triste via d'uscita da una situazione che lo stava schiacciando. Con che faccia avrebbe potuto di nuovo presentarsi agli altri discepoli? Cosa gli avrebbero detto? La vergogna evidentemente lo spinse verso la disperazione e per lui fu la fine. Avrebbe potuto finire diversamente? Io credo di sì. Non ho motivo di pensare che un uomo davvero pentito del suo gesto non possa essere perdonato da Dio, anche per un gesto così brutto come un tradimento. Ma Giuda evidentemente non riuscì nemmeno a trovare la forza di cercare il perdono di Dio. Dio solo sa quale disperazione si impossessò di quell'uomo. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte». perché sono prezzo di sangue, e tenuto consiglio comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fino al giorno d'oggi è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sigli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore, Matteo 27, versetti 9 e 10. Questo brano ancora una volta descrive l'ipocrisia della classe dirigente giudaica. Essi non potevano prendere quei soldi perché erano prezzo di sangue. Eppure, poche ore prima, non avevano esitato loro stessi a pagare quel prezzo di sangue per un tradimento di un uomo innocente. L'evangelista Matteo, come accade molte volte in questo Vangelo, approfitta dell'occasione per fare notare che c'era una profezia che parla di una cifra di 30 sigli d'argento con cui i cattivi pastori di Israele avevano valutato il pastore mandato da Dio e quindi Dio stesso. In quella profezia il Signore comanda che quei 30 sigli d'argento vengano usati proprio per il vasaio. Ma quella profezia si basa in larga misura sul testo di Zaccaria 11 versetti 12-13. Allora come mai Matteo l'attribuisce a Geremia? Si è sbagliato? In realtà Matteo non cita proprio letteralmente Zaccaria capitolo 11 versetti 12-13, come potete notare se andate a leggerlo. Matteo fa riferimento a quel brano di Zaccaria integrandolo con elementi tratti da altri profeti. Non si tratta di una citazione vera e propria, ma più di un'interpretazione basata sull'unione di diversi testi profetici. Viene citato Geremia perché è il profeta principale di quella sezione delle scritture ebraiche. Infatti era una normale pratica letteraria nel primo secolo e ce ne sono diversi esempi nel Nuovo Testamento. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto due uomini che hanno commesso degli errori, ma con esiti molto diversi. Pietro rinnegò Gesù, ma in seguito avrà tutto il tempo di rifarsi e di imparare dai propri errori. Giuda invece, essendosi reso conto di aver commesso un errore enorme, non trovò la forza di cercare il perdono di Dio, ma sprofondò in una disperazione che lo portò al suicidio. Cosa possiamo imparare noi? Innanzitutto sarebbe facile biasimare Pietro per il suo atteggiamento quella notte, ma se proviamo a metterci nei suoi panni, siamo sicuri che noi avremmo agito diversamente? Teniamo presente che in quel momento Pietro non aveva ancora capito perché il Messia dovesse morire. E anche se Gesù aveva fatto chiaramente intendere che sarebbe risorto, si trattava di parole di difficile comprensione per Pietro e gli altri discepoli. Lo comprendiamo leggendo brani come Marco 9, versetto 10, in cui i discepoli, dopo aver ascoltato Gesù, che parlava della sua risurrezione, si chiedevano cosa significasse. Secondo Giovanni 20, versetto 9, fin dopo la risurrezione di Gesù, essi non avevano capito che quella morte e risurrezione del Messia fossero previste nelle scritture. Pensiamo piuttosto a noi stessi. Quante volte anche noi ci siamo sentiti sicuri e siamo poi caduti miseramente? Che Dio ci dia di riconoscere la nostra debolezza, affinché Egli ci possa rendere davvero forti. E se dovessimo comunque commettere un grave errore? Beh, certamente la strada di Giuda non è quella a cui ispirarsi. Non sprofondiamo nella disperazione e nella vergogna, ma ricordiamoci che non c'è nulla che Dio non sia pronto a perdonare se andiamo a Lui con sincero pentimento. Un errore non deve necessariamente portare alla nostra fine, ma può essere un nuovo inizio, come fu per Pietro. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé da far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta: il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere,
6: è scritto in Genesi 18:27. Polvere e cenere, sono rimasta colpita dall'attitudine che Abramo aveva nella preghiera, l'attitudine con la quale è entrato nella camera del tesoro di Dio, afferrando il cielo a piene mani. Sapeva che la sua preghiera era un modo di abbracciare Dio. Pensare che egli, Abramo, aveva parlato con Dio, era quasi come se fosse stato elevato fino ad entrare proprio nella dimora del suo Signore. Quel pensiero era sufficiente per abbassarlo e fargli dire: «Signore, chi sono io? Sono solo un piccolo mucchietto di polvere e cenere alla tua presenza». È da un po' che non ho questo sentimento nei momenti di preghiera, sentirmi con la faccia a terra davanti a Dio perché ho dato un'occhiata al cielo. Le mie preghiere sono più un'ordinata sequenza: adorazione, confessione, ringraziamento e supplica messe bene in fila. Sto attenta a seguire una certa progressione di lode e richieste, quasi come se stessi seguendo uno schema. Ma quando considero il grido di Abramo a Dio, un grido che non aveva niente a che fare con un semplice accostamento di parole adatte, quando considero il suo cuore, la sua attitudine, mi è chiaro che preghiere spiritualmente ordinate consistono in qualcosa che va molto più in là dell'ammucchiare richieste in modo cerimonioso e prescritto. Le preghiere spirituali consistono nel rivolgersi a qualcuno che è reale, ad un Dio che non possiamo vedere ma che è effettivamente presente in noi. Le preghiere spirituali sono una conversazione con il Creatore invisibile dell'universo, come se egli fosse visibilmente e terribilmente davanti a noi. Quando avvertiremo la realtà della presenza di Dio in questo modo, saremo profondamente umiliati, saremo spinti dallo Spirito Santo a dichiarare con Abramo: «Prendo l'ardire di parlare a Dio, sebbene io non sia che polvere e cenere». Le nostre preghiere saranno più che una successione meccanica di parole. Da quanto tempo non ti senti polvere e cenere? Se parlare con Dio non ti colpisce come uno dei più profondi e straordinari privilegi che si possano immaginare, forse Genesi 18 sarebbe utile a rinnovare la tua vita di preghiera. Solo quando ci sentiamo polvere e cenere possiamo entrare nella stanza dei tesori di Dio e abbracciare il cielo.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Quinta puntata.
2: Il libro Dio dirige i miei affari è la storia di Roberto Loturno, giovane apprendista che a poco diventa un industriale. Ma prima ancora di essere un industriale, egli è un cristiano nel senso più profondo e più biblico della parola. È molto attivo nella testimonianza per il Signore e dà a lui il 90% dei suoi guadagni. Al suo fianco, a condividere ogni prova e ogni vittoria, sia nel campo commerciale che nel campo spirituale, c'è la moglie Evelyn. Ed è di lei in particolare che vi parleremo nella puntata di oggi. Evelyn Peterson non aveva che 17 anni quando Robert Loturno la portò in Messico per sposarla, non avendo negli Stati Uniti l'età minima legale. Era l'anno 1917. La vita in comune di Robert ed Evelyn Loturno, la loro opera, dimostrano come il loro matrimonio sia stato voluto da Dio. Né la saggezza di Roberto né tutta la saggezza umana avrebbero potuto trovare una donna più adatta a lui, alle responsabilità e alle lotte che avrebbe dovuto superare. A Stockton, dove Roberto aveva iniziato la sua carriera di livellatore di terreni, egli ed Evelyn ebbero il loro primo grande dolore, la morte del loro primogenito. In seguito ebbero altri figli, una femmina e 5 maschi. Il dispiacere e la fatica non intaccarono la padronanza con cui Evelyn assolveva il suo compito di sposa e di collaboratrice. Quando Roberto aveva bisogno di un servizio che lei era in grado di rendergli, non esitava un momento. È stata vista più volte al volante della camionetta della ditta, con un bambino in braccio, andare a cercare del materiale di cui c'era urgente bisogno. Per un certo periodo la loro casa servì da abitazione per 30 giovani impiegati della fabbrica ed Evelyn fu come una madre per loro. Si poteva avere l'impressione che si trattasse di una sola famiglia, unita da uno spirito cristiano senza contrasti, nella quale regnavano l'amore e la gioia. Evelyn organizzò anche dei campi che dovevano dare a tanti bambini l'occasione di fortificarsi fisicamente e nello stesso tempo l'opportunità di trovare il Signore. Molti di essi si sono convertiti ed oggi servono il Signore. Spesso prendeva parte alle riunioni di evangelizzazione organizzate da suo marito. La signora Loturno stessa scrive: «Benché convertita dall'età di 12 anni e allevata in una casa cristiana, il diavolo era riuscito a persuadermi che ero incapace di parlare alle anime della loro salvezza. Mi accontentavo di ripetermi che avevo abbastanza attività nella chiesa, ma non mi sentivo completamente soddisfatta, non avendo mai provato a portare qualcuno alla conoscenza del Signore. Ma una certa estate, mentre mi preparavo ad accompagnare i nostri 4 ragazzi ad un campo di giovani, mi venne l'idea di portarci anche il gruppo della scuola domenicale di mio marito, 8 ragazzi vivaci e maleducati. Affittammo una villetta in piena foresta e fu un vero successo. Non ebbi difficoltà per quanto riguarda la disciplina, e sia al mattino sia alla sera eravamo ai culti del campo. Erano tutti contenti, ma io mi sentivo molto infelice. Sentivo che avrei dovuto parlare a quei ragazzi della loro anima, però avevo timore e non sapevo cosa dire loro e come entrare in argomento. Cercavo di persuadermi che facevo già la mia parte occupandomi materialmente di loro, ma non riuscivo ad avere il cuore in pace. Passò tutta la settimana e il sabato sera nemmeno uno dei ragazzi aveva dato segno di voler prendere una decisione. Il campo sarebbe finito il giorno dopo. Che fare perché in così poco tempo fossero portati ad accettare Cristo come Salvatore? Quella sera pregai, promisi al Signore che se mi avesse dato le parole adatte avrei parlato al primo dei ragazzi che avrei incontrato. Quando arrivammo alla villetta c'erano 2 ragazzi che stavano uscendo. Li fermai, ma il timore mi fece dimenticare tutto ciò che mi ero proposta di dire. Uno di loro parlò: «Ho desiderato per tutta la settimana che dicesse qualcosa a me. Non sapevo come fare per parlarle». Potete immaginare il mio stupore e la mia gioia. Nel frattempo sopraggiunsero altri 2 ragazzi. Ci sedemmo sotto il portico e restammo là a lungo a parlare del Signore. Quando mi trovai sola nella mia camera, fui meravigliata dalla libertà e dalla facilità con cui avevo potuto parlare a questi ragazzi, esponendo loro il piano della salvezza. Satana era riuscito a farmi credere che questo passo fosse difficilissimo, ma una volta pronunciata la prima parola, ogni difficoltà era scomparsa. L'indomani mattina questi sei ragazzi accettarono Gesù come loro Salvatore. Che giorno meraviglioso! Il mondo parla di cose emozionanti, ma non c'è nulla di più emozionante dell'esperienza di portare delle anime a Cristo. Alla fine del campo, la direttrice, una donna amata e stimata da tutti, venne da me e mi disse: «Signora Letourneau, credo di non aver mai portato una sola anima al Signore». Che tragedia, pensai io. Passava il tempo a lavorare per la Chiesa, a organizzare gruppi missionari e tante altre cose buone e necessarie, ma aveva trascurato la più importante. Un mattino del 1937, l'auto su cui viaggiavamo fu coinvolta in un pauroso incidente. Roberto ebbe le anche spostate, il bacino fratturato, il torace sfondato, una gamba fratturata e un piede schiacciato. Io fui ferita e contusa in tutto il corpo. Roberto alzò lo sguardo al cielo e disse: «Signore, non sarebbe successo se tu non lo avessi permesso, perché io so che ogni cosa concorre al bene di quelli che ti amano. Tu hai sofferto più di così per me. Che la tua volontà sia fatta». Poi continuò, rivolto a uno dei suoi compagni che era rimasto illeso: «Bill, io ed Evelina potremmo anche morire. Poco importa dell'officina e del patrimonio, ma promettimi di vegliare perché i nostri figli siano allevati nella conoscenza del Signore e per il suo servizio». Roberto più tardi disse a sua moglie: «La presenza di Dio era così reale per me in quei momenti che non mi davo alcun pensiero. Potevo dire con Giobbe: avevo sentito parlare di te, oh Dio, ma ora l'occhio mio ti ha visto». Così, per la terza volta, Robert Letourneau sfuggì alla morte. Dopo alcune settimane di sofferenze, lui ed Evelina furono dimessi dall'ospedale e per molto tempo, per poter dirigere i lavori, Robert dovette farsi trasportare su un letto a rotelle attraverso i reparti dell'officina. Evelyn racconta: «Roberto in quel periodo diceva: Signore, se tali prove sono il solo mezzo per mantenermi in comunione con le tue sofferenze, aiutami a trionfare e a dimorare in te. Io sono un testimone vivente della tua potenza, Gesù. Io non ho forza, sei solo tu che intercedi per me alla destra di tuo Padre e che provvedi a tutto ciò che mi è necessario per lo spirito, per l'anima e per il corpo».

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Se non credete in me, leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8, versi 21 a 29. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà forse, poiché dice dove vado io, voi non potete venire? Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? E Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. E Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Dove vado io, voi non potete venire. Gesù durante il suo ministero ribadì più volte questo concetto. In questa occasione spiegò in maniera particolarmente chiara ciò a cui si riferiva. L'incarnazione lo aveva portato nel mondo per riportare gli uomini a relazionarsi con Dio attraverso di lui, e i suoi contemporanei avevano avuto un'opportunità eccezionale. Infatti avevano potuto passare del tempo con lui, avevano visto i suoi miracoli, avevano ascoltato le sue parole. Tuttavia la maggior parte di loro rimaneva nell'incredulità. Ormai il tempo stava per scadere, egli avrebbe lasciato questo mondo ed essi, che avevano perso l'opportunità di conoscerlo come Messia, avrebbero continuato ad aspettare e a cercare il Messia, ma non lo avrebbero trovato. Per questo Gesù disse: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Le parole di Gesù denunciano una situazione drammatica. Infatti, se non avessero creduto in lui, se non avessero compreso chi era davvero Gesù, se non avessero creduto che lui era il Messia inviato da Dio, se non avessero afferrato la realtà dell'incarnazione e il modo in cui Dio aveva scelto di redimerli, essi sarebbero rimasti nel loro peccato e ne avrebbero pagato le conseguenze, perdendo la possibilità di ricevere vita eterna e morendo a causa del proprio peccato. Non ci sarebbe mai più stato un altro Messia, non ci sarebbe mai più stato nessuno che sarebbe morto al loro posto per sottrarli alle conseguenze del peccato. I loro ragionamenti dimostravano che essi non avevano la sensibilità per comprendere ciò di cui Gesù parlava. Gesù parlava loro di realtà spirituale, mentre loro pensavano che egli volesse uccidersi. Nonostante il tempo passato con lui, essi non riuscivano proprio ad essere sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù. Egli era di lassù e parlava di cose spirituali, ma loro erano di questo mondo e non riuscivano a comprendere il significato vero delle parole di Gesù. La loro insensibilità spirituale si rende ancora più evidente quando domandarono a Gesù: chi sei tu? Infatti, egli aveva appena detto loro che dovevano credere che io sono. Quell'espressione racchiudeva il senso dell'incarnazione, il senso della missione di Gesù che egli aveva già condiviso con loro molte volte. Egli era il Messia.

0: nel seno del Padre, Giovanni 1,18. Egli era colui che poteva trasformare l'acqua in vino, Giovanni 2,11. Egli era il Figlio di Dio, inviato nel mondo perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui, Giovanni 3,17. Egli era colui che guariva i malati, anche a distanza con la sua sola parola, Giovanni 4,53. Egli era la sorgente d'acqua viva, Giovanni 4,14 e Giovanni 8,38. Egli era colui che ha vita in se stesso, Giovanni 6,26, e può vivificare e risuscitare chi vuole, Giovanni 6,21. Egli era il pane della vita, Giovanni 6,5. Egli era colui che avrebbe giudicato il mondo, Giovanni 6,22. Egli era colui che avrebbe dato lo Spirito a coloro che avrebbero creduto in lui, Giovanni 7,39. Ed egli era la luce del mondo, Giovanni 8,12. Gesù aveva già fornito prove evidenti della sua identità. Ecco perché disse: «Sono per l'appunto quel che vi dico». Doveva forse ripeterglielo ancora una volta? Egli era colui che aveva in mano il giudizio, che diceva al mondo solo le parole che il Padre gli aveva detto. Doveva aggiungere altro? Quando avrebbero capito? Gesù sapeva come sarebbero andate le cose. Essi avrebbero capito solo nel momento in cui avrebbero innalzato Gesù sulla croce, uccidendolo. Solo a quel punto essi avrebbero conosciuto Gesù, avrebbero visto infatti la potenza di Dio all'opera, quando Gesù sarebbe risorto, perché il Padre non lo avrebbe abbandonato nella tomba. Avrebbero quindi compreso cosa intendeva dire quando parlava della sua perfetta unità con il Padre. Avrebbero capito che si erano trovati davanti ben di più di un semplice uomo. Avrebbero conosciuto chi lui era davvero. Sappiamo che dopo la risurrezione i suoi discepoli capirono e cominciarono a testimoniare di lui anche agli altri. A partire da un piccolo gruppo di uomini, la buona notizia si espanse in tutto il mondo fino a raggiungere miliardi di persone fino ai nostri tempi. Ma è anche vero che molti continuarono a non credere anche dopo la risurrezione e molti disprezzano Gesù ancora oggi. E tu hai compreso chi è davvero Gesù? Hai compreso la realtà dell'incarnazione? Egli è morto ed è risorto dimostrando che le sue parole erano verità. Dio stesso ha dovuto camminare tra noi, prendendo forma di uomo per portare su di sé il peccato dell'uomo, perché nessun uomo avrebbe mai potuto farlo. Nessun uomo avrebbe potuto mai pagare per il peccato di un altro, perché tutti gli uomini sono peccatori. Solo colui che è senza peccato poteva dare la sua vita al posto nostro. Se non comprendi questo, anche per te non c'è nessuna possibilità di salvezza, nessuna possibilità di riconciliazione con il tuo Creatore. Proprio come Gesù disse ai suoi interlocutori: se non credi in Lui, se non accetti ciò che Egli ha fatto per te, non ti resta che pagare per le conseguenze del tuo peccato. Non ti resta che essere giudicato e morire a causa del tuo peccato. Spero proprio che questa non sia la tua condizione, ma che tu sia tra coloro che hanno creduto in Gesù per la loro salvezza.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ed eccoci qui, ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Un benvenuto particolarmente sincero e caloroso a chi ci avesse trovato magari per la prima volta. Eri lì che giravi la tua manopolina cercando un po' di relax, un po' di musica, un po' di compagnia, e hai trovato noi. Beh, a te un benvenuto molto molto sincero, molto caloroso, non solo da parte mia, ovviamente in prima persona, ma da parte di tutta la grande famiglia di questo programma e da parte della redazione. Naturalmente il nostro vivo desiderio è che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro una mezz'oretta e che tu possa e voglia tornare anche negli incontri futuri, negli appuntamenti futuri. Una passeggiata attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, che si trova nella prima parte della Bibbia. La Bibbia? No, forse è meglio dire Bibbia. Benvenuto comunque.

Come ricorderà chi è mio fedele compagno di viaggio, siamo arrivati al 21° capitolo di questo interessantissimo libro.

Un libro che all'apparenza potrebbe sembrare anacronistico, potrebbe sembrare totalmente irrilevante alle nostre situazioni quotidiane. E invece, man mano che andiamo avanti, scopriamo, abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire principi che sono non solo importanti, ma anche validi per te e per me oggi. Naturalmente, in questi nostri incontri, io prendo per scontato che la Bibbia sia un libro importante. Non solo che sia un libro importante, ma che sia un libro importante per me e per te. E non solo che sia un libro importante, importante per me e per te, ma che sia il messaggio di Dio. Contiene la parola di Dio, è parola di Dio.

Abbiamo visto la volta scorsa, nella prima parte del 21° capitolo, che i sacerdoti di Israele dovevano rispondere a certi requisiti. Perché? Beh, perché in un certo senso, non che fossero migliori degli altri, ma dovevano, proprio per il compito che era stato loro affidato, dovevano dare prova di una vita esemplare, una santità di vita. E di nuovo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta, ricordo che quando io parlo di sacerdote, quando parlo di santità, lo faccio avendo in mente il significato biblico di questi termini, che non è necessariamente il significato che diamo noi a queste parole. Per esempio, santo nel linguaggio biblico non significa quello che noi comunemente intendiamo, ma significa la persona che ha posto la propria fiducia in Dio, e anche se non opera miracoli nella sua vita quotidiana, è una persona che sceglie giorno per giorno di essere un seguace di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che riconosce Gesù Cristo come Signore della propria vita, come Salvatore, come unico mediatore. Ecco, questa persona diventa santa grazie a questo rapporto, a questa relazione con Dio. Allo stesso momento, la stessa persona viene chiamata anche sacerdote. Quindi non c'è bisogno di essere, di indossare un certo tipo di vestito o di avere un certo titolo come reverendo o pastore, ma il cristiano, il seguace di Cristo, è anche sacerdote. Perché? Perché può accedere attraverso Cristo alla presenza di Dio direttamente. Ecco, come dicevo, nel contesto di Israele il sacerdote però aveva questa chiamata così particolare, così importante, e grazie a questo suo compito, a questa chiamata, doveva dare esempio, doveva dare l'esempio di una vita retta, integra, eccetera, eccetera. Non voglio ripetermi, ovviamente. Proseguendo nell'analisi del 21° capitolo, ci troviamo davanti ad un brano che ci pare un po' strano. Te lo leggo. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi. Quindi né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, un gobbo, un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o la scabbia, o piaghe purulento, o sia un eunuco. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sante, ma non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare, perché ha una deformità. Non potrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Ora, ripeto, da una lettura superficiale, così, a primo impatto, queste affermazioni hanno proprio un suono di grande severità. Addirittura, se non provenissero dalla bocca di Dio, saremmo tentati perfino di pensare che siano ingiuste. E poi, se pensiamo a come Gesù ha trattato tutte queste persone con infinita compassione, con affetto, con calore umano, guarendo gli infermi, zoppi, ciechi, sordi, muti. C'è un contrasto che sembra quasi che non si comprende, non si può riconciliare. Allora,
come facciamo a trovare la soluzione di questo enigma? Qual è l'interpretazione giusta di questo passo, di questo brano? Ma la prima cosa da dire ovviamente è che Dio intende ciò che dice. Quindi è inutile cercare una scappatoia o un'altra interpretazione oltre a quella ovvia. Non c'è. Dobbiamo ammettere, dobbiamo leggere questo brano e prenderlo come tale. Ma, attenzione, ricordi quella massima che spesso ripeto durante questi nostri incontri? Ogni testo va visto nel suo contesto, altrimenti diventa un pretesto. Pretesto per qualsiasi strana interpretazione e spiegazione. Ora, qual è il contesto di questo capitolo? O meglio ancora, sarebbe, dovremmo dire, il contesto di tutto il libro. Abbiamo detto più volte che il libro del Levitico ha a che fare con la santità di Dio. Dio che si presenta al suo popolo come un Dio santo, un Dio diverso dagli altri dei, degli altri popoli. Israele deve imprimersi in mente, deve scrivere a lettere cubitali, infuocate, roventi sui propri cuori, che Dio, l'Iddio di Israele, l'Iddio che li ha scelti come suo popolo, è un Dio diverso dagli dèi, dagli idoli, dalle statue e dalle rappresentazioni che i loro popoli contemporanei avevano delle proprie deità. L'Iddio di Israele è un Dio tre volte santo. È un Dio che non sopporta la vista e la presenza del peccato. Questo è il messaggio, questo è il contesto di tutto il libro. E questo messaggio dobbiamo tenerlo ben in mente se vogliamo comprendere affermazioni come quella che abbiamo appena letta. In altre parole, Dio cosa sta dicendo? Sta dando, in un certo senso, una lezione pratica. Con fatti quotidiani, con esperienze quotidiane, egli sta cercando di insegnare ad Israele prima e a noi poi una grande lezione. E qual è questa lezione? Proprio perché sia la vittima che il sacerdote sono un esempio, un simbolo, un'immagine di Gesù, Dio sta dicendo: voglio la perfezione, perché mio figlio, colui che darò come sacrificio, sarà perfetto sia come sacrificio che come sacerdote. Questo è un lato della medaglia. C'è un altro lato della stessa medaglia, e cioè la santità, l'integrità di vita alla quale tutti noi siamo chiamati, naturalmente tutti coloro che si riconoscono come seguaci, come discepoli di Cristo. Quindi il messaggio dietro questo brano apparentemente strano, severo, oscuro, è questo: Dio è un Dio santo, richiede santità da coloro che amano definirsi suoi figli. In altre parole, niente ipocrisia, niente compromesso, perché da parte sua non c'è stata ipocrisia, non c'è stato compromesso. Dio ha dato del suo meglio, Dio ha dato suo figlio, il sacrificio più perfetto. Come possiamo noi fare o essere da meno?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico al microfono, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Stiamo esaminando insieme l'ultima parte del 21° capitolo del libro del Levitico e c'è ancora un aspetto che vorrei sottoporti ed è questo. Sebbene quelli aventi qualche difetto non potessero officiare al tabernacolo, quindi non potevano servire come sacerdoti nel Tempio, non erano però esclusi dalla tavola del Signore. In altre parole, potevano avere accesso al cibo che era dedicato e messo da parte per i sacerdoti. E questo era in netto contrasto con l'atteggiamento dei popoli pagani nei confronti di portatori di handicap. Ora, lasciami dire questo. Dio non è contro i portatori di handicap. Non vorrei che si ricavasse l'impressione sbagliata da questo brano biblico. Nella maniera più assoluta, lascia che lo dica più volte e che lo sottolinei più volte. Lo dimostra l'atteggiamento di Gesù quando calcò le polverose strade della Palestina, della Galilea, il suo atteggiamento nei confronti di portatori di handicap, nei confronti dei poveri, nei confronti dei diseredati, degli emarginati, era un atteggiamento di accettazione, di affetto, di calore, di amore, di cura. Laddove arrivava, egli portava il suo amore, la sua guarigione, la sua parola di conforto, il suo messaggio di salvezza, di speranza di una vita eterna. Quindi questo dimostra che Dio non ce l'ha con i portatori di handicap. Questo brano va visto nel suo contesto locale, come abbiamo cercato di dimostrare nella prima parte di questo nostro incontro. Non vorrei che, lasciandoci oggi, rimanesse in te un amaro sapore in bocca nei confronti di Dio, che ce l'ha con i menomati, nella maniera più assoluta. Dio sta cercando di imprimere un messaggio molto più profondo, un messaggio che ha una portata universale, un messaggio per tutti i tempi, un messaggio non circoscritto solo ad Israele, a quei tempi. E qual è questo messaggio? L'abbiamo detto già più volte. Egli è un Dio santo e si aspetta una condotta, una vita santa da coloro che si dichiarano cristiani. Inoltre, sia la vittima offerta sull'altare che il sacerdote che officiava la cerimonia erano due aspetti, due immagini, due simboli di colui che sarebbe venuto, di colui che sarebbe stato mandato per essere perfetto sacrificio e perfetto sacerdote. Ecco perché Gesù sulla croce ha potuto dire «è compiuto», cioè «è stato fatto», «è tutto completo, non c'è nulla da aggiungere». Spesso nel nostro desiderio di essere accettati da Dio, di riappacificare la divinità, siamo tentati dal fare questo, fare quello, per rabbonire questo Dio distante e severo. Ma il messaggio della Bibbia, del libro più letto, non è per niente questo. Dio ha dato suo figlio come sacrificio perfetto, completo, assoluto. Non c'è nulla, assolutamente nulla, che io possa fare per aggiungere a quel sacrificio o per meritare quel sacrificio. Tutta l'eternità non sarà sufficiente per meritare ciò che Gesù Cristo ha fatto per me. Una vita integra, onesta, santa è la conseguenza di una scelta. La scelta di mettere tutto ai piedi della croce di Cristo, di riconoscere la mia impotenza, il mio stato di peccato e dire: il tuo sacrificio è sufficiente.
riconosco e faccio mio questo sacrificio. Divento tuo seguace, tuo discepolo. Ti do il timone della mia vita, ti faccio signore della mia vita e ti riconosco come unico salvatore e mediatore. Da adesso in poi vivrò per onorare il tuo nome e per dare il buon esempio ad altri. Ma facciamo attenzione a non invertire questo processo.

E purtroppo ancora oggi, o anche oggi, è arrivato il momento di salutarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Spero che tu possa e voglia ritornare. Esamineremo insieme il 22esimo capitolo del libro del Levitico e anche lì, sono certo, ti assicuro, troveremo qualcosa di importante per te e per me ancora oggi. Un abbraccio, a presto. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, benvenuti e bentrovati all'appuntamento, a questo ennesimo appuntamento con il programma Contrappunti. Ascolteremo tanta buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea, e poi parleremo, diremo qualche cosa anche sulla meditazione. Sembra che milioni di persone scelgano questa strada, cioè la strada della meditazione, come un antistress, e sembra anche funzionare. Ecco, diremo alcuni pensieri, alcune parole su questo soggetto. Per quanto riguarda la musica, allora, come sempre, noi iniziamo con un brano musicale, lo sa chi ci ascolta da tempo, e oggi ho scelto una bella canzone, ma veramente bella canzone, di Michelle Tooms. Si intitola For the Glory of Your Name, cioè per la gloria del tuo nome. Questo il brano col quale cominciamo oggi. Buon ascolto, allora.

dicono le parole di questa canzone di Michelle Tooms, che si intitola, lo ripeto, For the Glory of Your Name, cioè a gloria del tuo nome. O Dio, tu ci preservi costantemente, ci guardi dall'alto nei nostri spostamenti, siamo protetti dal tuo amore prezioso. Nella pioggia scrosciante della tua misericordia viene la grazia che ci salva, a gloria del tuo nome. Tu hai toccato la nostra vita per sempre e non potremo mai essere più come prima. Che il nostro cuore sia sempre fedele come un amico. Fa che viviamo in modo da servirti. Fa che trabocchiamo di lodi per te, a gloria del tuo nome. Contempliamo l'uomo del dolore appeso alla croce. Siamo stati noi a ferire uno così santo. Eppure le sue ferite erano la vita per noi, perché il sangue che hai versato era perfetto e la tua opera compiuta, o Signore, e rimane a gloria del tuo nome. Ora alziamo gli occhi verso il cielo e ti vediamo seduto sul trono. Ci rallegriamo nella tua promessa, perché è su di essa che fondiamo la nostra speranza. Sappiamo che tu verrai e che ogni lingua canterà la tua fama a gloria del tuo nome.

0: appunti.
1: Rafforza il sistema immunitario, riduce il dolore, cura la depressione. Ecco, meditare sembra che cambi la vita. Ecco queste alcune considerazioni del nostro programma oggi. Ancora una volta vado a condividere con voi un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo, un articolo di Guglielmo Standridge. Ecco, milioni di persone scelgono oggi la meditazione laica, appunto, come antistress, come terapia mentale ed emotiva. E sembra che funzioni come o meglio di quella religiosa. Una semplice tecnica psicologica sembra offrire a molte persone più della loro pratica religiosa. Negli Stati Uniti circa 10 milioni di persone praticano la meditazione e vari metodi di meditazione sono prescritti dai medici stessi e sono insegnati anche in chiese, uffici, prigioni e scuole pubbliche. Grandi centri di ricerca medica studiano gli effetti benefici della meditazione sulla salute. Psicologi e psichiatri la preferiscono ad altre tecniche più tradizionali. Secondo gli esperti, alcuni dei benefici sarebbero il rafforzamento e il potenziamento del proprio sistema immunitario, il riordino del funzionamento del cervello per ridurre lo stress, l'aumento di atteggiamenti positivi verso la vita in genere, il cambiamento di carattere in persone antisociali e poi ancora il trattamento di persone cronicamente depresse, la riduzione del dolore per pazienti con problemi cardiaci, come anche poi l'AIDS e anche il cancro, l'aumento della produzione artistica e intellettuale. Ecco questi alcuni benefici. La meditazione è normalmente considerata una parte della pratica delle religioni orientali, come ad esempio il buddismo. Lo scopo della meditazione è quello di trovare la pace con Dio o sperimentare l'unione con Dio sopprimendo il pensiero razionale e concentrandosi su una parola o frase di significato spirituale. A partire dal gruppo musicale dei Beatles negli anni 60, molte persone famose, sportivi, musicisti, attori, hanno cercato pace attraverso le pratiche orientali e la meditazione. Ma ora sia in Europa che in America, oltre all'interessamento per queste religioni, altri milioni di individui cercano gli effetti benefici della meditazione in modo laico. Invece di meditare, cioè su parole incomprensibili in lingue antiche, meditano su parole di propria scelta, oppure più semplicemente fissano lo sguardo su un oggetto specifico o un punto finché non perdono coscienza dell'oggetto stesso. Lo scopo di questo tipo di meditazione è quello di controllare e rallentare il proprio respiro, rilassare i muscoli di tutto il corpo e permettere alla mente di perdere ogni percezione della realtà che la circonda. In questo stato, secondo diversi studi scientifici, si alterano il respiro, il battito del cuore e addirittura il funzionamento del cervello, superando o scacciando i pensieri negativi, quindi lo stress, la paura, l'ira, la preoccupazione, l'ansietà. Ma è veramente oro tutto quello che luccica? Il detto celebre ci dice di no, ma questo lo vedremo dopo.

Era Roberto Giuliani quello che abbiamo appena ascoltato. Cosa manca? Ecco, dicevamo prima che non è tutto oro quel che luccica. Ecco, medici e psicologi credenti, come anche altri coinvolti nella cura spirituale di persone depresse o confuse, hanno constatato che il tentativo di liberare la mente da ogni tipo di pensiero, lasciandola così per quanto possibile libera, è stato l'inizio questo di esperienze che poi hanno portato allo spiritismo, all'occultismo. Ecco, queste persone sono convinte che queste pratiche di meditazione orientale, prive di alcun oggetto o verità da meditare, possono essere l'inizio di nuovi problemi e alla fine poi scatenare difficoltà ancora più gravi e durature di quelle che si cercava di risolvere. Ecco, non negano tuttavia che bisogna cercare e trovare dei metodi leciti, dei metodi sani per portare guarigione fisica, emotiva alle persone, e che la meditazione potrebbe anche servire a questo scopo. Ma credono anche che la vera meditazione non sia né quella delle religioni orientali né quella della cosiddetta spiritualità moderna. La vera meditazione è qualcosa di preciso e di divinamente ordinato. La vediamo fra poco.

La meditazione orientale, come si diceva, insegna a concentrarsi su qualcosa che possa offuscare la mente oppure liberarla dal pensare logicamente. In fondo non si tratta di vera meditazione, ma piuttosto di una forma di autoipnosi. La meditazione insegnata e praticata secondo la spiritualità della Chiesa Cattolica Romana consiste anche nel fissare la mente, come sappiamo, su qualche elemento religioso, come per esempio la faccia del Gesù crocifisso, oppure il suo cuore, le sue mani, oppure una statua della Madonna, un quadro, quello che vogliamo, finché, ecco, non si raggiunga uno stato di estasi o di comunione al di là della normalità. Ecco, è anche questa in sostanza l'induzione di uno stato emotivo ipnotico. La meditazione invece biblica è diversa. Nel primo Salmo, Salmo 1, versetto 2, si parla dell'uomo beato il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Ecco, è evidente che la meditazione biblica è esattamente il contrario di quella orientale, che annulla la mente, oppure di quella cattolica, che fa appello all'emotività scambiata per spiritualità. La meditazione biblica è indirizzata alla comprensione della rivelazione di Dio, una rivelazione espressa in proposizioni grammaticali che richiedono l'applicazione della mente, della ragione, dell'intelligenza per arrivare a comprendere, per assaporare, approfondire la verità rivelata nel suo significato logico più profondo e comprensibile. Soltanto in seguito a questo processo si sperimenta, ecco, un beneficio spirituale. La meditazione della Bibbia è un'arte che si apprende con la pratica, con l'applicazione. È impossibile meditare ciò che non si comprende. Ecco, perciò la meditazione, che può cominciare da un solo versetto della Bibbia o anche da una sola frase, cerca di penetrare nel significato delle singole parole, delle affermazioni ispirate della verità divina, e poi continua attraverso un processo di confronto della parola o della frase con altre simili affermazioni nella Bibbia o con altri racconti o esempi biblici in cui quanto è affermato nel passo meditato è anche applicato poi nella pratica. Questo processo di confronto, di contrasto, di applicazione per giungere a una comprensione del passo, che non è necessariamente evidente così a una prima lettura oppure a una lettura superficiale, fa parte della meditazione. La meditazione biblica comunque non ha mai come finalità soltanto la comprensione di una data verità. È essenziale arrivare all'applicazione e assimilazione personale e pratica della verità meditata, perché possa diventare questa una parte della vita vissuta di tutti i giorni. Ecco, perciò il salmista dichiara beato, cioè benedetto e approvato dal Signore, chi medita la sua parola comprendendola e mettendola in pratica giorno e notte. La meditazione biblica allora ha un valore spirituale pratico che va molto al di là di quello che si sta ottenendo e riconoscendo negli studi scientifici sui benefici della meditazione antistress. Allora, il brano che ho scelto per questo momento è una versione in musica, una delle tante versioni in musica del Salmo 1. L'ascoltiamo da Kim Hill.

Era il Salmo 1, l'abbiamo ascoltato in questa versione musicale dalla voce di Kim Hill. Salmo 1, un salmo abbastanza conosciuto, forse però non per tutti. Allora, visto che il tempo ce lo permette, vi propongo la lettura di questo salmo e lo sentiremo dalla voce di Pino Colizzi.

beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.

0: con le belle parole del Salmo 1 siamo arrivati al termine del programma di oggi. Per il momento io mi faccio da parte, di nuovo vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate ancora con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: La favola di Esopo in programma oggi ci insegna che colui che compie determinate azioni potrà forse sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino, o meglio, a quella di Dio stesso. La favola si intitola L'aquila e la volpe. Ascoltiamola.
4: L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, dopo aver stretto fra loro un patto d'amicizia, decisero di abitare l'una accanto all'altra, ritenendo che la consuetudine rafforzi il vincolo dell'amicizia. L'aquila salì su un albero molto alto e vi fece il nido, mentre la volpe partorì i suoi piccoli in un cespuglio che era ai piedi di quell'albero. Un giorno quest'ultima uscì in cerca di cibo e l'aquila, che non era riuscita a procurarselo, piombò a volo sul cespuglio, afferrò con gli artigli i cuccioli della volpe e se li divorò assieme ai suoi aquilotti. Ritornata la volpe, ed avendo capito ciò che era accaduto, provò un vivo

0: dolore, non tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto perché non era possibile vendicarsi. Non avrebbe potuto, infatti, lei, animale terrestre, inseguire un volatile. Perciò, tenendosi a debita distanza, si sfogava nell'unico modo concesso ai deboli e privi di potenza. Lanciava cioè maledizioni contro il suo nemico, il quale però, non molto tempo dopo, pagò la pena della sua iniquità. Ed ecco come. Alcuni uomini stavano sacrificando un capretto in un prato. L'aquila piombò giù a volo e, dopo aver afferrato le viscere ancora ardenti di fuoco della vittima, si alzò verso l'alto e le portò nel suo nido. S'era nel frattempo levato un vento di grande violenza che fece sprigionare dai fili di paglia vecchi e sottili che ricoprivano il nido una grande fiammata che ustionò gli aquilotti. Questi, che non erano ancora capaci di volare, finirono in terra. La volpe si avventò contro di loro e li divorò tutti, sotto gli occhi della madre. La favola vuole dimostrare che colui che viola i patti d'amicizia può sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino.
1: Esopo, il famoso autore di questa favola, vissuto nel VI secolo a.C., non conosceva sicuramente la Bibbia. Eppure, la favola che abbiamo ascoltato oggi, la favola dell'aquila e della volpe, ha espresso un concetto che ritroviamo sicuramente nel libro di Dio, anche se in altri termini. Nel libro dei Proverbi, ad esempio al capitolo 22, versetto 8, leggiamo: chi semina iniquità mieterà sciagura. E ancora nell'epistola ai Galati, al capitolo 6, versetto 7, è scritto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Quanti oggi tengono presenti questi avvertimenti nei loro rapporti con il prossimo, nella vita di tutti i giorni? La facilità con cui è possibile sfuggire alle maglie della giustizia umana incoraggia chi non dà importanza alla parola di Dio, ai principi morali che essa stabilisce, e li incoraggia a vivere per il loro proprio interesse, calpestando quelli che sono gli interessi, i diritti degli altri. Ciò che ieri veniva chiamato peccato, oggi è per molti indice di furbizia, di larghezza di vedute. Ognuno poi si aggrappa come può per dare la scalata al successo, per trovare la sicurezza economica, per soddisfare quelli che sono i propri appetiti. E quali sono i risultati di questo atteggiamento? Beh, il disordine nella vita sociale, la violenza, l'angoscia e quanto altro. Non è necessario che Dio faccia cadere dei fulmini su chi pecca, anche se un giorno il suo giudizio cadrà inevitabilmente su chi avrà perseverato nella sua indipendenza da Lui. È sufficiente che Egli ci lasci raccogliere i risultati, le conseguenze di quello che abbiamo seminato. È scritto infatti nel libro del profeta Geremia: la tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Ecco, non basta allora la riforma delle istituzioni che molti invocano per cambiare le cose e porre riparo ai mali che vediamo attorno a noi. È necessario un cambiamento interiore dei singoli individui che compongono questa nostra società. E questo è possibile soltanto con un ritorno alla parola di Dio, un'adesione del cuore al messaggio di salvezza che la parola stessa annuncia.
2: Avete ascoltato
3: Favole alla radio.
4: Ha condotto in studio Mario Pieri.

a voi con questa nostra rubrica, ma passiamo senz'altro alle domande ed eccovi la prima domanda. Nel libro di Geremia, al primo capitolo, versetto 9, leggo: «Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo la mia parola nella tua bocca». Quello che io vorrei sapere è se questa affermazione va considerata nel suo significato letterale, oppure dobbiamo considerarla, non so, come un acculturamento ispirato da Dio nei confronti di Geremia, oppure come il risultato, diciamo, quasi come la prova dell'esame e della preparazione che Geremia aveva dovuto sostenere nella conoscenza delle domande sulla parola di Dio. Questa è una buona domanda e la risposta, come sempre, va cercata prima di tutto nel contesto in cui si trova il versetto stesso. E se noi leggiamo dal quarto versetto in giù, tutto viene assai più chiaro. Così ascoltate Geremia capitolo primo dal quarto fino al decimo versetto. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: «Prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni». Ed io risposi: «Ahimè, Signore Eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo». Ma l'Eterno mi disse: «Non dire io sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quei ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non mi temere, poiché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno». Poi l'Eterno stese la sua mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: «Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare». Ebbene, qui troviamo la chiamata di Geremia. Dio gli dice tre cose. Prima, dice: «Prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto». La seconda: «Io ti ho consacrato». E la terza: «Io ti ho costituito profeta». A questa rivelazione Geremia risponde dimostrando la sua presente inadeguacità, dicendo: «Io sono troppo giovane e poi io non so parlare». E l'Eterno allora lo riassicura dicendogli che non solo gli darà la forza e l'abilità di andare dai potenti e di parlare loro, ma prima di tutto Dio darà anche il modo di parlare e ciò che dire. Ora, questo nostro giovane ci richiede se Dio aveva letteralmente steso la sua mano e toccato la bocca di Geremia. Ebbene, questo nessuno lo sa, ma questo è quello che Geremia sperimentò. E Dio voleva riassicurare questo giovane affinché diventasse un suo profeta e avesse il coraggio di fare quello che gli chiedeva. E nella riassicurazione che Dio stesso gli dà, che cioè lui era sempre presente. In quanto alla parola di Dio nella sua bocca, questo ci costringe a spiegare un po' cosa sia l'ispirazione. Quando un profeta parlava o scriveva, egli lo faceva sotto l'ispirazione di Dio. Qui il Dio dice a Geremia: «Io ti ispirerò, io ti dirò cose che tu dovrai dire». Ma ci sono tre teorie sull'ispirazione divina. La prima è che Dio prendeva un individuo, lo rendeva insomma come un automa, e poi lo faceva pensare, parlare, scrivere per mezzo del suo spirito ogni parola che veniva fuori, e ogni pensiero non era frutto del suo ragionamento, ma era diretto dallo Spirito stesso, e il profeta parlava o scriveva senza neppure lui stesso sapere quello che stava per dire.
La seconda teoria è che Dio ispirava il profeta come per esempio ispirava un musicista o un poeta come per esempio Puccini o Dante nelle loro composizioni. Insomma, dava a certi individui certi talenti per mezzo dei quali queste persone scrivendo o si esprimevano. La terza teoria, che è l'unica che è accettabile, è che Dio metteva nella mente del profeta le parole o il concetto da dire o da scrivere, ma che poi il profeta lo articolava o lo scriveva con la sua voce e i suoi modi e in base all'istruzione ricevuta. Ora, io dico che questa è l'unica teoria accettabile, perché se diciamo che era ispirato come per esempio Puccini o Dante o qualsiasi altro artista, allora l'ispirazione sarebbe stata personale e non una diretta verità venuta da Dio, perché queste persone, questi artisti, non rivelano altro nelle loro composizioni che certe volte davvero sommoventi e ispirate, che cose generate e limitate dal cuore della conoscenza umana. Se diciamo che l'ispirazione è letterale, cioè che Dio stesso parla e guida la mano di chi scrive, allora dobbiamo dire che Dio commette errori di grammatica e di sintassi, perché alcuni libri della Bibbia ne rivelano assai. In più, se così fosse stato, allora l'intera Bibbia sarebbe stata scritta nella stessa maniera e con lo stesso stile. Invece ecco che noi troviamo che ogni libro ha un diverso stile e rispecchia il marchio della distinta personalità dell'autore, e così è facile distinguere per esempio gli scritti di Paolo da quelli di Giovanni, quelli di Geremia da quelli di Isaia. Spero che questa mia spiegazione sia stata soddisfacente e che possa aver soddisfatto la domanda di questo nostro ascoltatore. Ed ora passiamo al capitolo quinto, dove al secondo versetto c'è scritto: «Anche quando dicono come è vero che l'Eterno vive, è certo che giurano il falso». E il nostro ascoltatore dice: «Io chiedo il perché». Ebbene, il profeta sta qui ricevendo, nei capitoli precedenti, una rivelazione divina. Dio gli dice che a causa della corruzione e della ribellione del popolo di Israele, egli sta per castigarlo severamente. Qui, nel quinto capitolo, Dio dà le ragioni per il suo imminente castigo. Il popolo è completamente traviato. Infatti, nel primo versetto domanda: «Andate, guardate e domandate se trovate un uomo solo che operi giustamente. Se tu ne trovi uno, allora io perdonerò Gerusalemme. Ma no, non ne troverai nessuno, e persino ecco che quando giurano mettono persino il mio santo nome, e poi che cosa fanno? Dicono il falso». Per i giudei il giurare era una cosa seria. Poi, quando uno giurava sotto pena di morte per il nome dell'Eterno, egli asseriva di dire il vero e nient'altro che il vero. Ma ecco che, usando il nome di Dio ogni giorno, lo facevano però senza alcun timore e giuravano falsamente. Il nostro ascoltatore chiede perché. Ora, io non so a che cosa si rivolge il suo perché. Perché lo facevano o perché giuravano il falso e Dio era adirato per questo? Beh, lo facevano perché la loro parola senza giuramento non valeva più nulla. Era così discreditata, erano arrivati a questo punto. Poi il Dio è offeso perché nel giuramento facevano una specie di confronto e dicevano, nel giurare: «Sì, è vero, o è vero come che Dio esiste? È pure vero che io ti dico la verità». E poi, mentendo, in poche parole, perciò dicevano che Dio non viveva, non esisteva.
Beh, ringraziamo questo nostro caro amico per averci rivolto queste domande e ringraziamo voi, amici ascoltatori, per il vostro cortese ascolto. E di nuovo vi esortiamo a scriverci, mandandoci anche voi le vostre domande affinché questa rubrica sia completamente fatta dalle vostre domande e dalle nostre risposte. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo sedicesimo. Io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrir servizio a Dio. E questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo a colui che mi ha mandato e niun di voi mi domanda dove vai. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza va riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre son mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? E perché me ne vo al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo fra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro: vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità vi dico che quel che chiederete al Padre, egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che son preceduto da Dio. Son preceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? Ecco, l'ora viene. Anzi, è venuta che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. V'ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Sesta puntata.
2: Vi presentiamo ora la sesta puntata del libro Dio dirige i miei affari, che narra la storia di Roberto Leturno, un americano che è un industriale e nel medesimo tempo uno zelante testimone di Cristo. Egli dichiara di aver chiesto a Dio di essere il suo socio e riconosce che tutto ciò che possiede gli è stato dato da Lui. Per questo dà al Signore la maggior parte dei suoi guadagni. Vedremo ora alcuni dei modi in cui Leturno adopera questo denaro. Vicino alla città di Toccoa, il dottor Forrest aveva fondato un istituto biblico che permetteva alla gioventù poco favorita di quel popolo montanaro di ricevere una vocazione spirituale e uno spirito missionario. Nel 1936 ricorreva il 25esimo anniversario della fondazione dell'istituto e il dottor Forrest decise di celebrarlo facendo un viaggio intorno al mondo per visitare alcuni vecchi allievi dell'istituto, missionari in paesi lontani. Robert lo seppe e gli inviò un assegno di $1,000 perché potesse aiutare questi missionari. Grato al Signore per questo, il dottor Forrest cambiò la somma in biglietti da 10 e 20 dollari e lasciò, come disse poi, intorno al mondo una scia di felicità facendo piccoli regali a gente che ne aveva grande bisogno. Per ognuno di questi doni chiese una ricevuta che dimostrava a quale fine era stata utilizzata la cifra e al suo ritorno le inviò a Robert. Il modo in cui il suo denaro era stato impiegato gli diede tanta gioia, tanto che invitò il dottor Forrest a venire a fargli una visita e qualche tempo dopo gli inviò un assegno di $10,000 per la sua scuola e in seguito andò a visitare l'istituto. Il posto gli piacque tanto che decise di costruirvi una filiale della sua ditta e quando le nuove costruzioni di Toccoa furono inaugurate, l'11 luglio del 39, uno dei principali giornali del sud riportò l'avvenimento in questi termini. L'officina di Toccoa è inaugurata secondo i principi cristiani. Una grande folla di amici e di impiegati applaude all'inaugurazione in un'atmosfera di risveglio cristiano. Il più strano dei contratti è stato concluso su una collina nei dintorni di Toccoa, città montagnosa della Georgia del Nord. Un costruttore di macchine per il livellamento delle strade ha affidato la direzione della sua nuova officina a Dio e al suo figliuolo, il Salvatore del mondo. La gente che assisteva, da 4 a 5.000 persone fra uomini, donne e bambini, guardava stupita un tipo di americano come non aveva ancora mai visto, un capo di industria coronato da successo che raccontava come era stato preso dalla fede cristiana. «Noi abbiamo bisogno di Dio», diceva questo signor Leturno. Io so che Lui solo può rispondere ai nostri problemi. L'atto più importante che ciascuno di noi può compiere è di dare il suo cuore a Gesù Cristo. Il mondo è oggi in una situazione tragica. Moltitudini di persone muoiono di fame. Si va dicendo che la situazione cambierebbe se si trovasse un uomo capace di far vedere ai suoi simili ciò che bisogna fare. Quest'uomo noi l'abbiamo. Quest'uomo è il mio Salvatore e il vostro Salvatore. È Gesù Cristo, il Signore. Se soltanto volessimo ascoltarlo. Giunsero numerosi telegrammi di congratulazioni e Roberto provvide al mangiare per tutti. Oltre a ciò, per ogni sera durante la settimana che seguì, egli ebbe delle riunioni di evangelizzazione. Centinaia di persone ricevettero Cristo come loro Salvatore. Al termine di queste riunioni si poteva vedere Robert in ginocchio pregare per la salvezza di una o più persone. Un articolo apparso su un altro giornale diceva: «Noi, laici cristiani del Sud, siamo felici di accogliere fra noi quest'uomo di Dio, che sarà un esempio per tutti gli uomini d'affari della regione. Quello di cui l'America ha bisogno è di avere dei capi di industria che accettino di consacrare la loro vita e i loro interessi al servizio di Dio. La pace e l'amore fraterno sarebbero una conseguenza naturale e sarebbe la fine di molti conflitti». Poco dopo l'apertura dell'officina, i Leturno si trasferirono a Toccoa e alcuni dei loro figli entrarono nell'istituto biblico. L'interesse della signora Evelyn per l'istituto eguagliava quello del marito e si manifestava in modo pratico e originale. Il direttore, il dottor Forrest, aveva allora una vecchia auto che gli dava molto spesso delle noie. Proprio prima di una delle sue visite a Toccoa, la signora Evelyn aveva comprato una macchina nuova che guidò lei stessa dall'Indiana fino all'istituto, e qui giunta la regalò al dottor Forrest. Robert partecipò in larga misura all'ampliamento dell'istituto e, data la vicinanza dell'officina, gli allievi potevano pagarsi gli studi lavorando là. Un altro progetto, al quale Robert consacrò molto tempo e lavoro, fu la costruzione di un campo di aviazione a Toccoa. Questo aeroporto è uno dei più belli della regione. Furono costruiti anche degli edifici attrezzati per la preparazione di allievi piloti e i principi di questa scuola si ispiravano a quelli che caratterizzavano l'istituto biblico. All'inaugurazione un giornale scriveva: «Come in tutte le cose, Robert Leturno non ha perso tempo a domandarsi come costruire un campo d'aviazione nella nostra Georgia montagnosa, dove un terreno piano di un centinaio di metri è cosa rara. Egli ha semplicemente scelto una collina, ne ha livellato la cima per mezzo di una delle sue macchine giganti e ha ottenuto così un terreno con circa 200 metri di pista, nelle quattro direzioni, una bella rimessa, due luci d'atterraggio e tutta l'attrezzatura necessaria». Le diverse personalità che hanno pronunciato dei discorsi non hanno esitato a glorificare Dio di fronte a queste significative realizzazioni. Il governatore della Georgia disse, fra l'altro: «Se molte industrie mettessero in pratica i principi cristiani come fa Leturno, se si avessero dappertutto come qui delle riunioni religiose, tanti contrasti che spesso finiscono in scioperi e miserie di ogni specie sarebbero evitati. Quello di cui il paese ha bisogno è, io credo, un grande risveglio spirituale».